Ce la dico. Le cose che devo fare le faccio. Il ministero che mi ha affidato lo porto alla fine del mese, arrivo e cerco di segnare tutte le caselle. Ma la domanda è: in che modo noi stiamo vivendo la nostra vita? Cioè, finché noi pensiamo che la testimonianza è: noi siamo cristiani, gli altri sono atei, e quindi noi dobbiamo portare la nostra testimonianza di credenti contro gli atei. Ma capite che questa roba qui è fin troppo semplicistica. La testimonianza di cui ci parla il Vangelo, la testimonianza della nostra fede cristiana, è innanzitutto far splendere, tirar fuori quella bellezza che c'è innanzitutto nel vivere in maniera vera e autentica la nostra vita. Questa è la testimonianza, non è contrapporre la nostra vita alla vita degli altri, ma tirar fuori tutta la bellezza che c'è dentro la nostra esistenza, o che dovrebbe esserci. Che è un po' quello che Papa Francesco negli ultimi anni sta cercando di fare sulla scia di Papa Benedetto, di Giovanni Paolo II, di Paolo VI, di Giovanni XXIII, diciamo così, che dal Concilio in poi c'è come un'intuizione di fondo, che più che contrapporci al mondo, noi dobbiamo mostrare al mondo una bellezza che il mondo non conosce. Non devo semplicemente, eliminare o contrappormi e dire questa è la cosa vera e questa è la cosa sbagliata, allora io mi metto uno contro l'altro, no? No, è mostrare che se io voglio portare ad esempio la testimonianza della famiglia cristiana, non di famiglia cristiana, sono i Paolini, della famiglia cristiana, devo mostrarne la bellezza. La bellezza è l'unica testimonianza che ci viene chiesta, cioè di tirar fuori quanto è bello vivere questo, in quel modo. Perché ci sono dei santi che attirano, ma anche dopo secoli continuano a fare seguito pazzesco dietro di loro? Perché hanno mostrato una bellezza che è affascinante. Ora, quando Papa Benedetto dice che l'evangelizzazione deve avvenire attraverso un processo di attrazione e non di proselitismo, sta dicendo una cosa fortissima Papa Benedetto. Papa Francesco la ripete spesso questa frase, ma è di Benedetto. Il cristianesimo si propaga per attrazione, cioè è una bellezza irresistibile. Questo è il contrario delle crociate, cosa a cui tendiamo ultimamente. Ma qui il problema non è mettersi pro o contro qualcosa, ma averne capito la bellezza e aver capito che in fondo noi siamo chiamati a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero dentro la nostra vita, senza nessun'altra preoccupazione, sapendo che questo inevitabilmente ci creerà problemi. Se tu vuoi vivere in un certo, se tu vai da un ragazzo, a volte mi capita nei giovani che incontro, no? Allora, questi ragazzi che magari hanno fatto un buon cammino cristiano, dicono che vogliono vivere un fidanzamento casto, ma è ovvio che si mettono contro una mentalità che li prende in giro, che dice ma che è stato a fare così, o finiscono delle storie proprio per questo, no? Ma qui il problema non è: io cerco la castità nel fidanzamento perché sta scritto nel catechismo della Chiesa Cattolica, no, ma perché ne ho intuito la bellezza di questa roba qui, cioè lo faccio perché è un affare, non perché me lo dice qualcuno, è bello, c'è una bellezza. Ma la domanda è: si vede la bellezza di questa scelta? Perché se tu perdi la bellezza di una scelta, ti rimane il moralismo. Perché io dovrei vivere in un certo modo? Perché ne ho colto la bellezza. Giovanni Paolo II ha scritto un'enciclica con un titolo che secondo me è il più efficace di tutti: Veritatis Splendor, lo splendore della verità. Cioè, la verità ha uno splendore, sì, quello si deve vedere, lo splendore del vero. La testimonianza è lo splendore del vero.
La testimonianza è Madre Teresa che va a prendere il Nobel.

tipo di testimonianza che noi dovremmo recuperare dentro la nostra vita, saper difendere questo bambino. Essere disposti a pagare per amore di questo bambino, che è l'amore della verità che c'è dentro le nostre esistenze. Saper lasciare la comodità della nostra casa per andarcene in esilio, che tradotto significa accettare di vivere circostanze difficili per amore di quella verità. Forse qualcuno di voi che conosce un po', la vita di Giovanni della Croce sa quanti gliel'hanno fatte passare a Giovanni, i suoi confratelli, gliel'hanno fatte passare a Giovanni della Croce per quel processo di riforma che insieme a Teresa d'Avila tentavano di portare all'interno dell'ordine del Carmelo. Tenerlo chiuso in carcere per tantissimo tempo, umiliarlo. È vero che lì poi sono nate i testi poetici più belli di Giovanni, ma questo non giustifica il fatto che abbia subito di tutto e di più. Ma ecco, se ieri ci domandavamo che cosa siamo disposti a soffrire per ciò che amiamo, la domanda che oggi questa tappa di Maria domanda a ciascuno di noi è questa: abbiamo riconosciuto ciò che è vero dentro la nostra vita? Siamo disposti a testimoniare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero? Io sono un frate, qual è la versione vera dell'essere frate? Io sono una moglie, qual è la versione vera di essere moglie? Io sono un medico, qual è la versione vera di essere medico? Io sono una famiglia, qual è la versione vera di essere famiglia? Io sono una suora, qual è la versione vera di essere suora? Ecco, ce l'abbiamo chiaro qual è la versione vera? E riusciamo a indicarla in un testimone? Cioè, possiamo dire, io conosco chi mi ricorda qual è la versione vera di quello che io dovrei fare nella mia vita. E sono disposto a testimoniare questo, cioè a mostrarne lo splendore. Quando accendi una luce nel buio, ovviamente il contrasto si viene a creare tra il buio e la luce. Quindi la testimonianza non è andarci a trovare situazioni in cui dobbiamo entrare in contrasto, ma trovare le motivazioni per cui splendere, accettando che splendere significa anche pagarne le conseguenze. Seconda tappa di questa mattina. In realtà io vi ho dato soltanto una traccia, poi se volete nella preghiera prendendovi il brano di Matteo 2, 13, 23 potrete approfondire di più questo tema della testimonianza. Seconda tappa, il ritrovamento di Gesù nel Tempio che trovate in Luca 2, 41-50. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetti 41-50. Ecco, anche qui, che è una storia, anche questa abbastanza conosciuta e famosa, fatemi dare semplicemente delle coordinate che spero possano risultarvi utili. Ecco, la prima notizia che ci viene da questa storia è che se l'episodio precedente aveva come tema principale la testimonianza, a partire dalla persecuzione, il tema di questa seconda tappa è dire che nessuno di noi è immune dalle crisi, perché questo è un racconto di un momento di crisi. La crisi è aver perso di vista il motivo. Questa è la crisi, aver smarrito il motivo. Una persona in crisi quando non capisce più il senso di quello che sta facendo. Ancora una volta, vedete il Vangelo come traduce. Allora, se prima abbiamo detto la verità è un bambino da difendere, è questo bambino che va messo in salvo da Erode, il motivo in questa seconda tappa
è ancora un bambino che non ritrovi.

È un bambino che pensavi fosse con te, ma che non c'è. È interessante quello che capita in questo brano del Vangelo, non a due qualunque, ma a Maria e a Giuseppe. Volete che ve lo sottolineo? Stiamo parlando della Madonna e di San Giuseppe. Neanche loro sono immuni da questo tipo di crisi, che a un certo punto smarriscono, perdono di vista Gesù, che è il motivo. Ognuno pensava che fosse con l'altro. L'anticamera delle crisi è dare per scontato. Sì, do per scontato che da qualche parte nella mia vita c'è. Sì, ma dove? Dov'è? Ogni mattina dobbiamo domandarci se abbiamo davanti a noi il motivo, che in fondo poi è Gesù. Gesù è la personificazione del motivo. Quando diciamo che abbiamo perso Gesù nella nostra vita, non abbiamo perso un santino o una statua. Abbiamo perso un motivo per cui la nostra vita vale la pena, per cui la nostra vocazione vale la pena, per cui le nostre scelte valgono la pena. Ricordate che quando si perde il motivo, ci rimangono soltanto i muscoli della nostra volontà. E non si va lontani. Ecco qui la testimonianza di quest'altra tappa nella vita di Maria sta in un gesto molto, molto bello, cioè non possiamo essere immuni dalle crisi, cioè prima o poi capita nella vita che perdiamo di vista ciò che dovrebbe essere l'essenziale. Ma Maria e Giuseppe ci danno la testimonianza che quando si perde di vista l'essenziale non bisogna far finta di nulla, come molto spesso facciamo noi. Ad esempio, tu sai che stai male, sai che c'è un vuoto, sai che c'è un'infelicità che sta serpeggiando dentro la tua vita. E che cosa ti viene in mente di fare? Di stringere i denti e di andare avanti. E a te sembra eroica questa cosa, di andare avanti. No, non si va avanti, ci si mette a cercare Gesù che non si trova. Ed è interessante, sono rimasto colpito qualche giorno fa mentre leggevo un'esegesi di questo brano fatto da Don Dolindo, Ruotolo, e diceva questa cosa veramente interessante. Diceva: si misero a cercarlo, ma non lo trovarono nella carovana. Ecco, il primo posto in cui non lo trovano è nella carovana. Voi se ci pensate bene, è una cosa che noi facciamo molto spesso. Quando perdiamo un motivo, ci mettiamo a cercare questo motivo nei rapporti, nelle relazioni, no? Cerchiamo di ritrovare questo riempendo il vuoto attraverso delle relazioni intorno a noi, attraverso la ricerca di una comitiva che possa riempire quel vuoto. Quelli sono momenti della vita in cui a volte costruiamo delle relazioni sbagliate. Andiamo a cercarci delle persone, ma non perché vogliamo bene a queste persone, le cerchiamo perché stiamo male. Queste persone in realtà ci danno delle relazioni che, proprio perché si costruiscono sul fatto che noi non stiamo bene, diventano delle relazioni tossiche. Dico tossiche per non dire che a volte diventano altro, possono diventare delle cadute molto importanti. Gesù non è lì, non è nella ricerca spasmodica di qualcosa che... Quando noi cerchiamo, quando tu non stai bene a casa tua e vai a cercare da un'altra parte perché stai male in casa tua, non hai risolto il problema in casa tua. Cioè, quando tornerai la sera a casa, il problema starà ancora lì, Se tu non stai bene con la tua vocazione e trovi delle cose per evadere da quel problema, tu hai fatto un gesto di evasione, non di risoluzione del problema. Lo cercano nella comitiva, ma non c'è nella comitiva. Non basta una comitiva per risolvere il problema di senso.
Prosegue dicendo: non lo trovarono nella comitiva, tornarono a Gerusalemme e si misero a cercarlo per la città. Avete presente quando noi non stiamo bene, che le proviamo tutte, tutto quello che la città ci offre noi lo proviamo. Facciamo cammini di introspezione, psicologici, affettivi, gruppi, cose, eccetera, che sono tutti buoni strumenti, ma in fondo non basta interpretare un vuoto per risolvere un vuoto. Se ti manca qualcosa di così importante, non basta semplicemente spezzettarlo, analizzarlo. No, non ti basta questo. Non c'è in nessun'altra parte se non in un'esperienza che è veramente significativa. Dove ritrovano Gesù? Nel Tempio. Che cosa rappresenta il Tempio? Rappresenta un legame spirituale, la vita spirituale. A volte noi stiamo male e ci concentriamo sull'alimentazione, sulla palestra, su questo, che non è niente di brutto, ma non è risolutivo. A volte noi stiamo male e cominciamo a fare, cioè adesso devo fare esperienze diverse perché fino ad oggi girovaghiamo a destra e a sinistra. Quando manca un motivo, quella mancanza è una grande richiesta di spiritualità, una grande richiesta di un legame che non può darti nessun altro se non la ricerca di un Dio che si nasconde esattamente lì dove tu magari non ti metti a cercarlo. Non a caso molte persone che sono passate attraverso esperienze serie di crisi hanno riscoperto la fede proprio a partire da dei momenti di crisi. Ecco, diamo una definizione generale che possa aiutarci. Ogni crisi ha lo scopo di convertirci. Non è mai solo una parte destruence, cioè non è messa lì solo per demolirci. Ogni crisi ha come scopo convertirci. Ed è quello che succede a Maria Giuseppe. Vi ricordate questo dialogo tra la madre e il bambino? Perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Non gliele manda a dire la Madonna, eh? Perché ci hai fatto questo? Io angosciati tuo padre ti cercavamo. E Gesù dice: mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire: ma sono io che devo venire dietro di voi o siete voi che dovete venire dietro di me? Cioè, chi è il discepolo? Capite che è un momento di conversione molto serio? Significa che il modo di vivere di prima, quello che dà per scontato Gesù nella carovana, ti porta fino al punto di perdere Gesù. Che è un po' la tentazione di Pietro quando, sentendosi potente perché ha le chiavi del regno in mano, tenta di sorpassare Gesù, di mettersi davanti a lui, di volerlo condurre da qualche parte. Ad esempio gli dice: no, no, a Gerusalemme non ci andiamo, se queste sono le antifone di Gerusalemme, no, non ci andiamo. Gesù dice a Pietro cosa? Va dietro, torna dietro, altrimenti tu mi sei di impedimento, mi sei di scandalo. Non a caso e non raramente succede che in ognuna delle nostre vite a un certo punto ci dimentichiamo che siamo discepoli, cioè che stiamo andando dietro qualcuno. Quando una famiglia smette di andare dietro Gesù, si perde il senso. Quando un prete smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando una consacrata smette di andare dietro Gesù, perde il senso. Quando in qualunque cosa noi facciamo della nostra vita, nella nostra famiglia, nelle nostre giornate, smettiamo di sentirci discepoli, bisognosi di stare dietro qualcuno, di camminare dietro qualcuno, noi perdiamo di vista il senso. Ed è la grande rivelazione che Gesù dà a Marta a Betania,
quando, indicando la sorella, dice che Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. Allora, voi capite che c'è una parte migliore che, a cui dobbiamo rimanere attaccati. E che cosa sta facendo fondamentalmente Maria? Lo sta ascoltando, lo sta prendendo sul serio, a differenza di Marta, che sa che c'è Gesù in casa, fa delle cose per Gesù, ma non fa l'unica cosa che conta, e cioè stare ad ascoltarlo. Ecco, nella mia piccola cattiveria sacerdotale, quando sono stato per tanti anni parroco dell'università, della parrocchia universitaria, no? E la domenica per noi era sempre il momento in cui facevamo i grandi adunati, i pranzi, no? E soprattutto prima del terremoto, nella canonica dove vivevo mettevamo ste tavolate, allora venivano, facevamo questi pranzi, e poi cominciava il momento drammatico, perché nel cuore del pranzo, senza nessun preavviso, cominciavo a guardare qualcuno e dicevo: che diceva il Vangelo di oggi? Oh, a messa c'erano stati un'ora prima, eh? Panico. Il caos diventava silenzio, eh? E cominciavano a dire: no, ma c'era Gesù, sì, vabbè, cioè, è molto facile, siamo a parlare del Vangelo, sicuramente Gesù c'era. Siccome poi si erano preparati su sta cosa, allora stavano attenti, allora li fregavo in quest'altro modo, no? Dicevo: che salmo c'era oggi? Il salmo, ma chi se lo va a ricordare il salmo, no? Oppure, non lo so, la prima lettura, Perché facevo questa cosa? Perché lo facevo a loro, perché in fondo tutti noi facciamo così. Andiamo a messa, facciamo delle cose, ma non ci stiamo lì. Amici, a volte non ci stiamo con la testa. Ora, vi è piaciuto il secondo salmo delle lodi di oggi? Ma sapete, questa mancanza di attenzione significa che noi facciamo delle cose, ma non ci stiamo né con la testa né con il cuore, che è un po' come tenere gli occhi fissi su qualcosa. Avete presente quando una persona guarda nel vuoto, cioè sta fissando un punto, ma chissà dove sta con la testa? Questo modo di vivere a volte è un modo, è proprio è un atteggiamento esistenziale. Facciamo tante cose, ma non ci stiamo lì. Non abbiamo attenzione per non perdere di vista quello che conta in quel momento. Teresa d'Avila, non soltanto una straordinaria donna vera, qualcuno dice che è la più donna fra le sante, riformatrice anch'ella del Carmelo, dottore della Chiesa. Una delle cose che tira fuori nella sua spiritualità è proprio l'orazione mentale. Vattela a spiegare l'orazione mentale. In realtà l'orazione mentale è essere presenti a quello che tu stai facendo. Ad esempio, stai parlando con il Signore e ci stai parlando, non è una cosa meccanica, ci sei in quel dialogo. La tua testa e il tuo cuore sono lì, non sei diviso, spaccato. Le crisi nascono proprio da questa nostra mancanza di allenamento a tenere costantemente lo sguardo fisso sull'essenziale, sul motivo, su questo bambino, su Gesù. E perché soprattutto vogliamo gestire noi le cose e portare le cose dove diciamo noi. Ad esempio, loro stanno tornando a casa e Gesù invece è da un'altra parte. Ogni tanto, quando mi capita di predicare, ci sono i vescovi presenti, dico: noi viviamo in una conferenza episcopale che ha già programmato i prossimi 10 anni, il prossimo decennio è già programmato, cioè già sappiamo che cosa dobbiamo fare, su che cosa dobbiamo riflettere. Ma qui la domanda è: ma noi stiamo seguendo il Signore o un programma che stabiliamo noi in anticipo? Ad esempio, quello che è successo con il Covid, capite che ha fatto saltare in aria tutti i nostri programmi? E
capite che noi non possiamo semplicemente dire dai, resistiamo e poi riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Significa che noi dobbiamo cambiare e metterci a seguire il Signore nella realtà. Questa roba che ci ha sconvolto tutto e anche il nostro modo di procedere, di essere chiesa, o ci converte oppure abbiamo sprecato un'occasione. Quando succede una cosa bella o brutta negli ambienti dove viviamo, in una famiglia, in una comunità, eccetera, ha voglia di dire che è brutto oppure che è bello. E qua il problema è: il Signore ha permesso che questa cosa ci fosse dentro la realtà. Che facciamo? Dietro dove andiamo? O vogliamo ancora una volta imporre il nostro schema su di lui? Si entra in crisi quando ci si fissa con i propri schemi. E invece tu capisci che una via di uscita dalla crisi è quando smetti di essere irrigidito sul tuo schema e cominci a cercare e a ritrovare quel motivo che ti sta conducendo a tutt'altra parte. Traduciamolo in maniera molto semplice. Ognuno di noi nella vita riceve più vocazioni. Vocazioni nelle vocazioni. Tu stai facendo una cosa, ma a un certo punto il Signore in quella cosa te ne domanda un'altra, in quella cosa. E a volte sconvolge, scompagina. E noi dobbiamo essere disposti a seguirlo. Terzo episodio, le nozze di Cana. Allora, primo l'abbiamo visto, la testimonianza. Il secondo, il tempo della crisi. Terzo, le nozze di Cana. Anche qui, chissà quante volte avete sentito catechesi, lexio sulle nozze di Cana, si sprecano, no? Io voglio sottolineare solo un aspetto di questo racconto che lascio a voi. Giovanni 2, 1, 11. A me la cosa che colpisce di questo racconto, al di là dell'intrallazzo delle otri di acqua che vengono portate, fate quello che vi dirà, eccetera, eccetera, è tutto molto bello e lo lascio alla vostra preghiera, voglio sottolineare solo un aspetto. Chi è che si accorge della mancanza di gioia? In fondo la mancanza di vino è una mancanza di gioia, è Maria. A me colpisce l'empatia di Maria. Perché soltanto una persona con un'empatia altissima può accorgersi delle cose che nessuno vede. Da dove nasce l'empatia di questa donna? Da tutto quello che ha vissuto, compresa la sofferenza, ad esempio quella della persecuzione, ad esempio del dramma di aver perso Gesù. Questa donna ha una sensibilità tale che la rende capace di accorgersi di una tragedia imminente e lo fa prima di tutti gli altri. Dante dice il dimandar precorre. Il dolore, qualunque esso sia dentro la nostra vita, solitamente genera un'empatia che salva, perché sviluppa dentro di noi una sensibilità che normalmente noi non abbiamo in un aspetto o in un altro. Io fin da bambino ho avuto problemi di vista molto seri, quindi porto gli occhiali da quando avevo un anno e mezzo. Adesso ho le lenti, tranquilli. Quindi più o meno vi vedo. Io mi sono accorto che, per esempio, la mancanza di vista acuisce gli altri sensi. Ad esempio, io da bambino ricordo riuscivo a muovermi al buio senza nessun problema. Perché, non so, il corpo avverte gli oggetti, non so come dirvi, ma viene da una mancanza, cioè il dolore perché non vedo bene ha fatto sviluppare in me altri sensi, oppure ha sviluppato l'orecchio assoluto in musica.
ho imparato la musica prima di saper leggere e scrivere, non sono un buon musicista, però la musica l'ho imparata. L'orecchio assoluto è che una nota immediatamente io so quale nota è. L'udito si è sviluppato di più della vista, che a me manca. Ora, a volte la vita ci toglie delle parti, no? Ci fa soffrire. Ti manca qualcuno, qualcosa, hai vissuto questa o quest'altra situazione. Non ricordo ieri con chi condividevamo questa cosa, no? Nel leggere Giovanni Bosco è sicuro, cioè quest'uomo che gli manca il padre ha passato tutta la sua vita a fare il padre. Come fai a non collegare queste due cose? Cioè che la sofferenza che ha vissuto dentro la sua vita ha sviluppato il suo talento, in fondo un'empatia che lo ha reso padre di migliaia di giovani. E tutto nasce da che cosa? Da una mancanza, da qualcosa che ha sofferto. Questa cosa sviluppa in lui un'empatia che salva. Allora, questa tappa della vita di Maria, secondo me, è straordinaria soprattutto per questa lungimiranza di questa donna, che nasce da un'empatia che solo lei ha in mezzo a tutta quella gente. Paradossalmente neanche Gesù dice nulla, è lei che informa Gesù. Questo per dirvi che quando noi sviluppiamo questo tipo di sensibilità, solitamente diamo sempre una lettura negativa. Ad esempio, chi ha sofferto è come se non avesse davvero il primo strato di pelle, eh? E quindi tutto viene percepito in maniera abbondante. E qualcuno dice: vorrei essere più menefreghista. È impossibile, dopo quello che hai vissuto, non puoi non sentire le cose così come le senti. Ma dobbiamo capire che in fondo lì si gioca il meglio della nostra vocazione. Cioè, lì abbiamo un'empatia che salva. La nostra storia ha generato in noi delle ferite, e quelle ferite diventano le antenne attraverso cui noi riusciamo a captare davvero qual è la volontà di Dio prima degli altri, a volte meglio degli altri, in una maniera più profonda degli altri. E ognuno di noi ha le sue empatie che salvano, eh? Un episodio che vi può essere di chiave di lettura è quando Gesù entra, va a cena a casa di Simone il fariseo. Ricordate la scena, no? Entra a casa di quest'uomo, si intrufola una donna che comincia a piangere sui suoi piedi, tutti rimangono scandalizzati, nessuno dice niente, però Gesù legge nei cuori delle persone, soprattutto del padrone di casa, e poi lo rimprovera, eh? Dice: voi vi state scandalizzando di questa donna, io sono entrato in casa, tu non mi hai fatto lavare le mani, e questa donna invece da quando è entrata non smette di lavarmi i piedi con le lacrime. Tu non mi hai abbracciato, e da quando invece questa donna è non smette di baciarmi i piedi. E insomma, fa dei paragoni per dire che in realtà quella donna sta amando molto più di lui. Ma la conclusione di quel discorso è difficile amare per chi gli è stato perdonato poco. Cioè, se tu non hai fatto un'esperienza profonda anche della tua miseria, è difficile per te far sbloccare ciò che in quella donna invece è completamente sbloccato, che è la sua capacità di amare. E lì il problema non è che Simone il fariseo non ha miseria o non ha peccati. L'atteggiamento farisaico è quello sempre di tirar fuori il meglio di noi, occultando il peggio di noi, e quindi non far arrivare mai la misericordia di Dio sulla nostra miseria. Io ho un talento, mi gioco tutto su quel talento, occultando tutto il resto. Ci sono medici in mezzo a voi? Ok, posso fare una battuta sui medici, così non sarà bene nessuno. A volte, per un periodo, ho frequentato l'ospedale con i ragazzi, insomma, facendo servizio. Io mi trovavo in ospedale
dei medici geniali, cioè veramente ottimi medici, ma con una vita affettiva pazzesca, cioè di quelle proprio da quindicenne. Allora tu ti trovi un primario che è un genio di oncologia e però ci prova con tutte le infermiere. Però cosa vediamo noi? Ah, il genio, eccetera. Ma non tutta la miseria, ad esempio, di questa persona che pensa di poter fare tutto questo perché è bravo in una cosa. Questo è un atteggiamento farisaico, di ipocrisia. Una persona invece che dice: io sono bravo in questo, ma in quest'altro devo essere aiutato. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Lo dico a qualcuno, condivido con qualcuno. Questa mostruosità molto spesso è presente dentro la nostra vita. È il discorso che Gesù fa a Simone il fariseo. Tu non riesci a amare perché tu non ti sei lasciato perdonare molto, a differenza di questa donna che ha molto peccato, ma ha molto amato. Non è l'elogio del peccato, eh? È l'elogio di accogliere anche ciò che non di buono c'è dentro la nostra vita, che inevitabilmente però tira fuori da noi un'empatia che salva. Allora, la testimonianza, la crisi, l'empatia che salva. Queste sono le tre tappe di questi tre brani che toccano un po' la vita di Maria. Ecco, vi lascio questa mattina, adesso che andremo in Santa Casa, staremo lì, se qualcuno di voi si accosterà, ecco, al sacramento della riconciliazione, lì con i frati, e poi vivremo la messa. Ecco, pensate a queste cose. Che cosa significa per noi rimanere fedeli al vero e farlo splendere? Ognuno di noi, guardando la propria vita, si domandi qual è la versione vera della propria vita, non la versione taroccata, la versione vera della nostra vita. Punto numero due: non dobbiamo trovare modi per non entrare in crisi, ma dobbiamo lasciare che le crisi ci convertano. Punto numero tre: l'esperienza della nostra miseria e di quello che abbiamo sofferto ha fatto sviluppare in noi un'empatia che salva. Qual è? Noi sappiamo dire in che cosa più sentiamo di essere capaci e capiamo qual è la radice di dolore su cui si è costruito tutto questo.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

C'è un mondo prima di una pandemia e ce n'è un altro dopo. Il libro che stai leggendo è stato scritto nel mondo di prima, prima che l'intera umanità fosse messa sotto scacco da un microscopico virus, prima dei lockdown, prima dei confinamenti e dei distanziamenti sociali, prima di mascherine, guanti e disinfettanti. Era un mondo dove viaggiavamo incoscienti dentro aerei così affollati che il bagaglio a mano dovevi mandarlo in stiva, dove andavamo a vedere partite di calcio e concerti schiacciati gli uni accanto agli altri come sardine, dove incontrandoci ci salutavamo con un abbraccio come la cosa più naturale del mondo. Era solo qualche settimana fa e già quel mondo sembra lontanissimo. Ci stiamo tutti chiedendo se tornerà mai e se anche quando questo virus sparirà come tutti quelli che lo hanno preceduto, riusciremo a dimenticare la paura di toccarci e stare troppo vicini che è diventata parte delle nostre vite. Mentre ancora confinato in casa rileggo quest'ultima volta le bozze, prima di consegnare il libro alla stampa, c'è qualcosa che pagina dopo pagina mi tranquillizza. È scoprire che mentre il mondo là fuori è immerso in una turbolenza e un'incertezza sul suo futuro senza precedenti, in queste pagine tutto è tranquillo. Nulla è cambiato o richiede un aggiornamento che tenga conto della situazione. Tutto quello che ho scritto su quella che ho chiamato l'arte di volerti bene valeva per il mondo di prima e proprio per quello che sta accadendo forse varrà anche di più adesso e in futuro. Mi tranquillizza riscoprire che ci sono cose come il nostro bisogno di amore, inclusione, condivisione che non cambiano con il mutare dei tempi, delle circostanze e degli accidenti. Indipendentemente da qualunque cataclisma possa investire la nostra specie, la speranza, il coraggio, la capacità di adattamento, la creatività e la capacità di trasformare i problemi in opportunità saranno sempre le nostre armi migliori e saranno sempre lì a sostenerci. E questo mi riempie di fiducia e di ottimismo sul fatto che, proprio contando su quello che in noi non cambia, ce la faremo ancora una volta. Forse ne usciremo anche più forti, con la possibilità di creare un mondo più sano, equilibrato, accogliente. E sono convinto che non saranno i vaccini, i test serologici, le tecniche di tracciamento a salvarci. Prima di queste soluzioni, che certamente potremo creare e utilizzare, ma che hanno bisogno di tempo e sperimentazioni, c'è qualcosa di molto più potente ed efficace che possiamo immediatamente fare, senza attendere un solo minuto in più, per essere più sani e più resilienti, decidere di volerci più bene.

0: dobbiamo aspettare complicate procedure e autorizzazioni. Possiamo farlo subito ed espandere questa possibilità agli altri e perfino all'ambiente che ci ospita, che ha un gran bisogno di rinnovate attenzioni e soprattutto del nostro rispetto. È da questa decisione che nasceranno idee e soluzioni più evolute per creare finalmente un mondo migliore. Se ci siamo trovati nei guai, in fondo è perché in millenni di evoluzione e progresso, amare autenticamente noi stessi è rimasta ancora una sfida che abbiamo difficoltà ad accettare e vincere. Da troppo tempo viviamo in uno sforzo costante e in condizioni di stress che il nostro organismo fatica a tollerare. Siamo esposti a un numero impressionante di stimoli e sollecitazioni da processare e gestire. Non rispettiamo i tempi e i bisogni del nostro corpo. Non concediamo alla nostra inascoltata componente emozionale le attenzioni e i nutrimenti che ci richiede. Ignoriamo la nostra parte spirituale nella quale risiedono tutti i valori immutabili con i quali nessun bene materiale e nessun possedimento potrà mai competere. Tutto questo e non altro ci ha resi più vulnerabili e meno capaci di difenderci da nuove minacce che vengono da un ecosistema danneggiato che conosce nuovi squilibri indotti dalla nostra presenza sul pianeta e dai nostri miopi ed egoistici comportamenti. Solo recuperando quei principi di armonia e omeostasi che ci permettono da millenni di vivere in un ambiente biologico che condividiamo con miliardi di virus e batteri, combattendoli efficacemente quando diventano patogeni, potremo ancora sperare in un futuro fatto di sostenibilità e sicurezza. Grazie anche a questa epocale tragedia, forse capiremo una volta per tutte che amare noi stessi e l'ambiente dal quale dipendiamo è un appuntamento non più procrastinabile ed è altrettanto essenziale per ritrovare la capacità di vivere in pace e armonia con tutto l'ecosistema. Rispettare i nostri bisogni più profondi, quelli del nostro organismo come quelli della nostra anima, sarà forse la prima delle prescrizioni e delle necessità che dovranno accompagnarci in quel futuro che solo noi possiamo sognare, progettare e realizzare. L'incertezza e l'imprevedibilità nelle quali ci troviamo in questo momento, piuttosto che spaventarci, devono essere colte come una opportunità che ci costringe a essere creativi e più che mai visionari nel ricercare modelli nuovi, abbandonando soprattutto quelli competitivi nei quali abbiamo vissuto gli ultimi decenni per abbracciare soluzioni maggiormente condivise e cooperative. Tutto questo è possibile, dipende solo da noi ed è una delle ragioni che mi hanno motivato e ispirato nello scrivere questo nuovo libro. Mi auguro che almeno alcune di queste pagine possano contribuire ad accompagnarti verso una nuova consapevolezza delle tue possibilità di evolvere nell'amore per te stesso e sostenerti nel riprogettare la tua vita, le tue relazioni e il tuo futuro con maggiore gentilezza e amorevolezza anche per il mondo che ti ospita. 18 maggio 2020. Buona lettura.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

Tutti siamo preoccupati per le conseguenze sociali della pandemia. Molti vogliono tornare alla normalità e riprendere le attività economiche. Certo, ma questa normalità non dovrebbe comprendere le ingiustizie sociali e il degrado dell'ambiente. La pandemia è una crisi e da una crisi non si esce uguali. O usciamo migliori o usciamo peggio. Noi dovremmo uscire migliori.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile. Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata a tal punto che devo stare sempre a letto e Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo, sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno, nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

0: devozione alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.

0: Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa
0: e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

mondo intero. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal

cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucarestia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di ogni nostra gioia,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
1: confidiamo in te.
0: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
1: confidiamo in te.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non sbarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
1: Amen. Amen.

0: fiore. I giochi dell'armonia presenta
1: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Terzo incontro. Fortezza, intelletto, sapienza.

0: Un caro saluto da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Ben trovati.
0: Don Fabio, l'incontro odierno chiude questa prima parte di catechesi che hai voluto dedicare ai doni dello Spirito Santo che riceviamo con la confermazione. A partire dal prossimo incontro invece ci parlerai più nello specifico del vero protagonista del rito, ovvero lo Spirito Santo. Il primo dono che affronterai oggi è quello della fortezza. Come si definisce?
1: È un tipo di risultato dell'opera dello Spirito Santo in noi, è un dono che lo Spirito Santo ci fa e che però curiosamente poi corrisponde, coincide con una delle quattro virtù cardinali. Le virtù cardinali sono virtù naturali, così le definisce San Tommaso, per cui dobbiamo distinguere la fortezza virtù cardinale dalla fortezza dono dello Spirito Santo. Perché la fortezza, dono dello Spirito Santo, è un abito soprannaturale, che la definizione scolastica è che irrobustisce l'anima affinché pratichi per istinto dello Spirito Santo ogni specie di virtù eroica, con l'invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Qui si parla di eroismo, ma perché c'è bisogno di eroismo nella vita? Rispondiamo a questa domanda rovesciandola. Si può concepire una vita senza eroismo? Si può concepire un matrimonio senza un pizzico d'eroismo? Si può concepire un'amicizia senza il colore dell'eroismo? Si può concepire lo svolgimento di una bella attività di qualsiasi genere, dal campo tecnico al campo artistico, senza questa realtà in più, questo spunto dell'eroismo? L'eroismo è una cosa bella. Noi non dobbiamo confondere questo con una forma narcisistica di essere di fronte alle cose, per cui uno per culto del proprio ego, per culto della propria bravura, allora si afferma, o per la ricerca di un obiettivo, come già si diceva, che può essere discutibile, allora uno fa chissà che atto di rinuncia, chissà che atto di abnegazione. Noi stiamo parlando di un eroismo più alto, di un eroismo di cui c'è profondamente bisogno. Per entrare in una vita che sia bella c'è bisogno di uscire da un recinto, il recinto del prevedibile, il recinto del dovuto, il recinto di quello che in morale si dice ciò che è erogatorio. Bisogna entrare nel campo del super erogatorio, che è il campo proprio dell'amore. L'amore è l'atto di donare più di quanto è dovuto. Questo è un atto intrinsecamente eroico. L'eroismo c'è come necessità della nostra propria vita, sempre, comunque. Allora, come si fa ad avere questo eroismo, per avere questa vita bella, grande? Abbiamo bisogno, dice qui, di una invincibile fiducia di superare i maggiori pericoli o difficoltà. Fondamentalmente, la nostra vita o è una cosa che deve rispondere alle nostre aspettative, o è un disegno provvidenziale. C'è un salto di qualità quando una persona, per intuizione donata dallo Spirito Santo, percepisce le proprie difficoltà come un luogo di crescita, un luogo dove farsi forti, perché Dio sta conducendo la sua propria vita. La fortezza, il coraggio che viene dallo Spirito Santo, è un'intuizione della bontà di Dio, che si sta manifestando in una cosa che adesso non capisco, ma che so, che non sfugge alle mani di Dio. La croce, la difficoltà, la sofferenza, come luoghi in cui fidarsi di Dio, non semplicemente dove luoghi in cui non soccombere, per cui reagire, no, in cui entrare in rapporto con Dio. Voi pensate che meraviglia è poter ricevere lo Spirito Santo e così, attraverso le nostre croci, incontrare il Signore Gesù Cristo. Attraverso le difficoltà, sapere che quello è il momento in cui vale la pena di fidarsi di Lui. Quello è il momento in cui fare il salto di qualità e avere questa peculiare nota di eroismo, l'eroismo di chi si fida di Dio, l'eroismo di chi fa una cosa perché si sta abbandonando nelle mani di Dio. Non è agli uomini o alle nostre aspettative che dobbiamo rispondere nella nostra vita, ma a un Dio che ci sta chiamando, che sta guidando la nostra vita verso il cielo. Allora credere al cielo nel momento della difficoltà, a credere al buon scopo della nostra vita, al buon esito del nostro viaggio, alla buona meta. Ecco, questo è il dono che ci rende forti di fronte alla croce, forti di fronte alle difficoltà. E dobbiamo accettare quindi che le difficoltà della nostra vita sono i luoghi di crescita. Anche umanamente questo è vero, ma qui si illumina l'accezione, sono i luoghi di crescita del nostro rapporto con Dio. La fortezza ci consente di fare questo salto di sapienza, passare dal guardare il problema per le sue cause, per le varie colpe che possiamo attribuire o attribuirci, a vedere i problemi, a vedere le croci, a vedere le difficoltà come luoghi in cui entrare in relazione con Dio, luoghi in cui crescere insieme a Lui.

0: E dopo aver visto il dono della fortezza che ci permette di vivere la croce come un luogo nel quale fidarsi di Dio, vediamo, Don Fabio, il dono dell'intelletto.
1: Bene, sarà un po' sorprendente, ma non è una qualità intrinseca, ma è una qualità relazionale. Ovvero sia, dà la capacità di cogliere qualcosa che è non in me, ma nell'altro, fuori di me. Infatti, l'intus legere dell'intelletto, o anche, secondo altri analizzatori delle parole, intus ligare, è lo stesso. Comunque è un legame colto dentro alle cose, o è qualcosa di letto dentro alle cose. La sua qualità è cogliere una verità nascosta nelle cose. L'intelletto viene collegato, per esempio, nella spiritualità di San Filippo Neri, che nella visita delle sette chiese fa i suoi collegamenti fra i sette doni e le virtù e le attitudini cristiane, è giustissimamente da lui collegato alla carità fraterna. Perché? Quanto ci piace quando le persone ci capiscono. Quanto è bello quando qualcuno ti sa leggere dentro, ti sa accogliere. Ecco, l'intelletto è qualcosa che supera questa maniera di guardare l'altro come uno strumento per sé e lo guarda in sé. È questa bella capacità per cui le cose vengono guardate non più come cose strumentali alla nostra propria realizzazione, ma per la loro verità. È un abito soprannaturale, dice la scolastica su questo dono dello Spirito Santo, infuso con la grazia santificante, per cui l'intelligenza dell'uomo, sotto l'illuminazione dello Spirito Santo, è capace di intuire le verità rivelate, speculative e pratiche, anche le naturali, in ordine al fine soprannaturale. Uno coglie il fine profondo e bello delle cose. E per questo, questo dono è necessario per l'amore, è necessario per il discernimento, per saper fare le cose giuste con gli altri, saper trattare gli altri con carità, implica l'intuizione di chi sono loro veramente, implica un saper leggere dentro che cosa? Quello che c'è di donato da Dio in ogni persona e anche in ogni fatto. È una capacità di penetrare, di entrare, di non restare al di fuori. È il cogliere la bellezza dell'altro e saperlo capire per i suoi legami interni, per le sue dinamiche. È interessante sapere che l'intelletto si oppone al vizio dell'invidia. L'intus legere contro l'invidere, cioè il guardare l'altro con opposizione, guardare l'altro come un rivale. L'intelletto mi fa capace di leggere l'altro come una cosa importante, non minacciosa per me, e come una cosa in sé dotata di qualcosa di soprannaturale, di bello, per cui io lo posso accogliere. E lo posso anche comprendere. L'intelletto ha questa nota di comprensione che implica il fatto di essere capaci di dare quella parola giusta, essere capaci di avere discernimento sull'altro. È un'esperienza tipica nell'esercizio della guida spirituale che quando si ha un giudizio o un rifiuto dell'altro non si ha neanche luce sull'altro, si ha cecità su quello che l'altro è e ha bisogno di ricevere da noi. È solo dall'amore che viene la comprensione vera dell'altro. La comprensione vera dell'altro porta l'amore e l'amore porta vera comprensione dell'altro, che è l'intelletto. È solo l'amore che ci fa comprendere la vita nei suoi legami più profondi, nei suoi misteri nascosti. Allora, il dono dell'intelletto è un dono dello Spirito Santo che ci consente di percepire la bellezza delle cose, la loro importanza, il loro fine soprannaturale. È da questo che viene il rispetto profondo dell'altro e anche la delicatezza nella nostra relazione, perché viene l'intuizione della preziosità dell'altro. Il dono dell'intelletto è veramente importante per amare. Per fare l'atto più importante della nostra vita, che è l'amore, abbiamo bisogno di intelletto. Abbiamo bisogno di ascoltare quelle intuizioni che lo Spirito Santo ci dà dell'altro, sull'altro e sulle cose che ci circondano.

0: L'intelletto quindi ci dà la capacità di intuire la preziosità dell'altro e di cogliere la verità nascosta nei fatti, nelle cose, nelle persone che ci sono di fronte. Vediamo ora Don Fabio l'ultimo dono, che poi in realtà è il primo.
1: Sì, questo dono che è l'ultimo, perché abbiamo scelto di lasciarcelo per ultimo, è in realtà il primo nell'ordine e di fatto fondamentalmente abbastanza il più importante. Vediamo di arrivarci proprio per questa strada. Noi abbiamo parlato di santo timor di Dio, di pietà, di scienza, di consiglio, di fortezza, di intelletto. Ecco, il dono dello Spirito Santo della sapienza lo illuminiamo bene se chiedendoci gli altri sei doni, che cosa richiedono? Cosa richiede il senso del proprio limite? Cosa richiede la gratitudine? Cosa richiede la relazione autentica con l'altro? Che cosa richiede lo spirito di rinuncia? Che cosa richiede fidarsi nella prova? Che cosa richiede l'attenzione autentica all'altro? Richiedono umiltà. Richiedono senso della propria piccolezza, un felice senso di noi stessi che ci dà di percepirci piccoli come siamo, cioè una verità su noi stessi secondo un parametro che ci ha relativizzati in senso ottimo, costruttivo, ma questo parametro è il rapporto con Dio. L'umiltà è sapere la verità. Umiltà da humus, che vuol dire terra, la realtà direttamente più disponibile, secondo la creazione, come viene descritta nel libro della Genesi, l'uomo è fatto di terra, è la sua natura, la sua verità, vuol dire conoscersi, ma conoscersi di fronte a qualcuno che ci ha insegnato a conoscerci, e conoscere soprattutto lui, sapere una cosa, che è l'umiltà, sapere fondamentalmente chi siamo noi e ancor di più sapere chi è Dio. Cosa è la sapienza? In ebraico chokmah è un termine importantissimo. La sapienza implica la cognizione di un dato. Ecco, leggo da uno dei dizionari etimologici che definisce così la sapienza: una realtà che rende possibili altre attività e la cui essenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. È per questo che sono partito nella descrizione dalle altre attività conseguenti al dono dello Spirito Santo. Questa è l'attività che le rende possibili, questa è l'attitudine che se manca le altre non sono possibili. È la sapienza. Di che deve sapere sto sapiente? Cosa deve sapere il sapiente? Bene, noi intuiamo per sapienza normalmente l'erudizione. Noi crediamo che la sapienza sia avere a disposizione tanti dati, conoscere tante cose, aver percepito e aver connesso tanti elementi, avere tanta cultura. Ma questa è una sapienza piuttosto futile, perché bisogna vedere chi è il cocchiere di questo carro. Perché se il cocchiere di questo carro di nozioni è l'egoismo, queste nozioni sono dannosissime. Ma se il cocchiere di queste nozioni è l'umiltà, allora queste nozioni saranno tutte messe a servizio. C'è una cosa che noi dobbiamo sapere chi è Dio. Questo sa il sapiente. Noi dobbiamo sapere chi è il nostro Signore. Che cosa ha rubato il serpente ad Adamo ed Eva nel racconto di Genesi 3 per descrivere la nostra distruzione attraverso quella narrazione? Gli ha rubato l'intuizione di Dio, gli ha scippato dal cuore l'idea che Dio fosse buono ed affidabile. Quando dal cuore dell'uomo viene tolta questa intuizione, ecco che l'uomo si ritrova in un universo triste, rabbioso, in cui si deve difendere. E in un universo vergognoso, dove ci si trova imbarazzati di fronte a se stessi, come succede ad Adamo ed Eva subito dopo il peccato, perché si è perso il rapporto con Dio, si è persa l'intuizione di Dio, quindi si perde l'intuizione di sé. Chi sono io? Chi me lo dice chi sono io? Io me lo lascio dire da cose che sono più piccole di me, o sono pari grado. Chi mi dice chi sono? C'è una cosa che io devo sapere, che se non la so, niente so. Io devo sapere dell'amore di Dio. Lui mi insegna chi sono io. Si dice che Francesco d'Assisi, nel tempo in cui pregava, prima di arrivare allo sbocciare della sua vocazione, dopo la prima chiamata, nel tempo in cui pregava nel luogo delle carceri di Assisi, ripetesse questa preghiera: Signore Dio, chi sei tu e chi sono io? È la preghiera del sapiente, è l'unica cosa che dobbiamo sapere. Di fronte ai problemi della nostra vita, dobbiamo sapere chi siamo noi davanti a Dio e chi è Dio davanti a noi. Chi sono io per Dio e chi è Dio per me? Alla fin fine, questo ho da sapere. Da questo deriva tutto il resto, altrimenti ci incischiamo in cose da insipienti, da stolti, da sciuponi di vita. Cosa è la sapienza? Sapere quanto Dio ci ama. Per questa sapienza Cristo si è incarnato, per donarci questa sapienza, per donarci di conoscere il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre lui lo ha rivelato, perché Cristo muore sulla croce per rivelarci il volto del Padre che era stato tolto dal nostro cuore, perché noi in fondo dubitiamo di Dio, non sappiamo di Lui, siamo ignoranti di Lui e per quante cose possiamo sapere. Questo non sapere vuol dire nulla sapere. Ripeto la definizione, è un tipo di attività, è un tipo di intuizione che rende possibili le altre attività e le a cui assenza fa sì che anche le altre realtà vengano a mancare. Se non ho questa sapienza, nulla mi giova. Se non ho questa sapienza, nulla mi serve e nulla va al suo goal autentico, al suo scopo buono. Il dono della sapienza contiene gli altri doni ed è il dono dell'intuizione di Dio. Dall'intuizione di Dio deriva il senso del pericolo di perdere il rapporto con Dio e l'illuminazione su tutto ciò che di noi è estraneo a questo rapporto. Dall'intuizione di Dio viene la gratitudine verso di Lui, dall'intuizione di Dio viene il senso della profondità delle cose, dall'intuizione di Dio viene la capacità di rinuncia perché non lo vorremmo lasciare, non lo vorremmo perdere, dall'intuizione di Dio viene la fiducia nei problemi perché sappiamo che non ci abbandona, dall'intuizione di Dio viene il senso della preziosità dell'altro. Il dono della sapienza non è donato a persone particolarmente dotate intellettualmente, è donata ai semplici più facilmente che ai complicati, è donato agli ignoranti più semplicemente, più direttamente che agli eruditi, perché gli eruditi devono tagliare molti alberi della selva della loro intelligenza per fare il sentiero alla semplice, bella intuizione di Dio.

0: E siamo in chiusura, grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento. Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Terzo incontro. Fortezza, intelletto, sapienza.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Caro saluto a tutte le amiche e gli amici di questi incontri della Casa dello Studente. Quest'oggi noi concluderemo la lettera ai Filippesi. Prima però è giusto che noi vediamo qual è il progetto che la Casa dello Studente ha per questa domenica, per la terza domenica del mese, per l'anno sociale 2023-2024. Come notate dal testo che avete in video, la zona grigia contiene il progetto per il prossimo anno. Insegnava loro molte cose in parabole. Esploreremo questo mondo strano, che è il mondo del mashal ebraico. E il mashal è un genere letterario sapienziale purtroppo poco conosciuto nel nostro mondo, nel mondo occidentale e stranamente nel mondo cristiano. Noi dedicheremo il primo incontro proprio a esplorare questo genere letterario tipico della sapienza ebraica. Secondo incontro, invece, lo dedicheremo alla distinzione tra la parabola evangelica che noi leggiamo oggi a livello redazionale nel testo biblico e la parabola del Gesù storico. Non sempre c'è identità. La parabola del Gesù storico la si può sempre rintracciare, su questo non c'è problema. Però la Chiesa nascente, custodendo la parabola del Gesù storico, alle volte l'ha arricchita di un significato nuovo. C'è dunque una continuità fra il Gesù storico e la redazione evangelica. Però noi dobbiamo stare attenti alla allegorizzazione che la Chiesa nascente ha fatto, al nuovo uso e soprattutto al cambio dell'uditorio. Gesù aveva un certo tipo di uditorio, la redazione evangelica si rivolgeva ad un altro tipo di uditorio. Nel terzo incontro impareremo qualche cosa di più circa il genere letterario. Purtroppo noi chiamiamo parabola un insieme di racconti che invece possono essere parabola, racconto esemplare, paragone. E ognuno di questi generi letterari ha una sua identità specifica, ma quello che è peggio è che ogni genere letterario ha un suo criterio di lettura, una sua metodologia di comprensione. La parabola è fondamentalmente un racconto polemico che provoca un giudizio attraverso il quale il destinatario giudica se stesso. Il racconto esemplare, invece, è un racconto in cui tutto coopera a fornire un modello di comportamento al mittente che ascolta il racconto. Il paragone, invece, è un gioco molto sottile tra quello che è il racconto e la realtà o storica o trascendente delle immagini che aiutano ad andare oltre la superficialità delle cose, sia nella comprensione dei fatti storici, sia nella comprensione delle realtà trascendenti. Il terzo incontro, dunque, sarà dedicato a questi tre modi di esporre un racconto e noi in maniera un po' innocente e anche un po' superficiale chiamiamo tutto quanto parabola, invece no, sapremo distinguere tra parabola, racconto esemplare e paragone. Nel quarto incontro vedremo un fenomeno particolare, molto interessante,
delle cosiddette parabole geminate o fusioni delle parabole. Gesù ne ha dette due, la Chiesa nascente le ha prese tutte e due, le ha fuse insieme, dando dei risultati di significato molto interessanti. Ciò è dovuto a diversi motivi. Il primo è che la Chiesa doveva predicare il Vangelo a determinate popolazioni che certe cose non potevano capirle in maniera immediata, e quindi la Chiesa facilitava questa comprensione fondendo insieme due racconti. Ci sono casi in cui questi due racconti spiegano perché la parusia non viene subito, perché la parusia è in ritardo, cioè il ritorno finale di Gesù non è immediato. Ed infine questa fusione o questa geminazione delle parabole serve a dare delle direttive molto forti ai responsabili delle comunità, delle prime comunità di allora. Il quinto incontro invece è dedicato a una parabola che ha tre testimonianze redazionali diverse. E quindi vedremo la triplice teologia della stessa parabola e cercheremo di vedere anche la quarta teologia, quella cioè appartenente al Gesù storico. Nel sesto incontro daremo un'occhiata ad un racconto che ha solo due testimonianze redazionali, non più tre, e vedremo lo stesso fenomeno, la duplice teologia in Matteo e in Luca, nel caso concreto, e il valore teologico della parabola del Gesù storico. Il settimo incontro, invece, sarà dedicato a una parabola che viene riportata da un solo evangelista. E anche qui faremo la distinzione tra quello che è il racconto dell'evangelista, quindi la situazione redazionale della parabola, e quella che invece appartiene al Gesù storico. L'ultimo incontro sarà dedicato a un testo molto molto forte. Capitolo 25 di Matteo presenta il giudizio universale. Io penso che tutti quanti voi ricorderete questo episodio in cui il re chiede che vengano distinte le pecore dalle capre. Alle une dirà: venite benedetti del Padre mio, e agli altri dirà: andate maledetti. E noi prenderemo contatto con questo racconto e ci porremo la domanda: ma per davvero le cose andranno così? O questo è un racconto di tipo pedagogico, preventivo, non illustrativo? A queste domande risponderemo nell'ottavo incontro che faremo domenica 19 maggio del 2024. Questo è il progetto che c'è per il prossimo anno. Il percorso invece che abbiamo fatto quest'anno, attraverso tutti i meandri della lettera ai Filippesi, è stato un percorso impegnativo. Forse a qualcuno di voi è sembrato di no, ma credetemi, è stato un percorso che, attraverso esami e puntualizzazioni, vi ha impegnato parecchio. Nel primo incontro abbiamo dato un'occhiata generale alla lettera ai Filippesi, poi abbiamo cominciato con la prima parte, dove abbiamo scoperto una situazione di prigionia di Paolo. Nel terzo incontro abbiamo dato un'occhiata all'inno cristologico di Filippesi, capitolo secondo, una perla di teologia, ma anche di
culto cristiano, perché questo è un testo liturgico che Paolo ha preso di sana pianta e lo ha infilato dentro alla lettera. Abbiamo poi nel quarto incontro scoperto due personaggi simpatici, Timoteo uno e Epafrodito l'altro, collaboratori e amici di Paolo. Nel quinto incontro abbiamo visto la polemica che Paolo fa in questa lettera contro una certa linea di cristianesimo tradizionalista che non riesce a staccarsi dalla mentalità ebraica. Nel sesto incontro invece abbiamo visto come Paolo propone una specie di antidoto al tradizionalismo giudaizzante e fa la famosa affermazione: fatevi miei imitatori. Nel penultimo incontro che abbiamo fatto abbiamo visto come il cristianesimo non sia la religione dei musi lunghi, perché Paolo ripete: siate lieti. Questo invito è un invito che si ripete lungo tutti i secoli. Purtroppo ci sono stati dei periodi storici in cui la Chiesa ha dimenticato questa proposta dell'Apostolo, ma ha dimenticato anche le parole di Gesù: vi lascio la mia gioia perché la vostra gioia sia piena. Oggi vedremo invece la parte finale di questa lettera, che costituisce la prima lettera di Paolo ai Filippesi. Nel primo incontro noi abbiamo scoperto che ci sono tre lettere che poi vengono cucite insieme. Bene, la prima di queste tre lettere, la cosiddetta lettera A, è quella che noi esamineremo oggi, Filippesi capitolo 4, dal versetto 10 al versetto 23. In questa porzione della lettera noi troviamo una illustrazione simpatica della generosità dei filippesi e troviamo un Paolo che parla tutto sommato di dare e avere. Proviamo a leggere il testo. Nella sovrimpressione che avete, prendiamo il lato destro. Il lato sinistro lo faremo domani. Il lato destro, che è in italiano, il lato sinistro, come notate, è in greco. Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Lo sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione del Vangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi aprì un conto di dare e avere, se non voi soli. E anche a Tessalonica mi avete inviato per due volte il necessario. Non è però il vostro dono che io cerco, ma il frutto che va in abbondanza sul vostro conto. Ho il necessario e anche il superfluo. Sono ricolmo dei vostri doni ricevuti da Epafrodito e sono un piacevole profumo, un sacrificio gradito che piace a Dio. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Salutate ciascuno dei santi in Cristo Gesù.
vi salutano i fratelli che sono con me, vi salutano tutti i santi, soprattutto quelli della casa di Cesare. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Questo è il testo conclusivo della lettera ai Filippesi che noi oggi esamineremo. E allora incominciamo subito a semplificare le cose. Se noi facciamo un esame veloce di tipo discorsivo, questo brano si divide in tre parti. Nella prima

Facciamo un esame veloce di tipo discorsivo. Questo brano si divide in tre parti. Nella prima, ti ho detto fin dall'inizio che questo testo rappresenta la prima lettera ai Filippesi che Paolo scrive, o, semplificando, la lettera A. La lettera B alla linea 63, notate, che è stata sminuzzata in due parti, dove l'Apostolo è ancora in carcere, come nella prima lettera. Nella prima lettera e nella seconda lettera il clima è molto bello, il clima è tranquillo, sereno. Nella terza lettera, la lettera C, anche questa sminuzzata in due parti, troviamo una lettera polemica, dove Paolo si irrigidisce, se la prende con i giudaizzanti e non c'è nessuna menzione alla prigionia. Quindi Paolo, dopo la lettera B, è stato liberato dalla prigionia di Efeso e scrive questa lettera, che è il risultato delle informazioni che Paolo aveva ricevuto sulla comunità di Filippi, che in alcuni suoi membri scricchiolava pesantemente. Bene, partiamo subito e vediamo di analizzare la prima parte. Quale prima parte? Capitolo 4, versetto 10-13, richiamiamola alla memoria. Ho provato grande gioia nel Signore, perché finalmente avete fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi. L'avevate anche prima, ma non ne avete avuto l'occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà, alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà forza. Bene. Ora, questo nostro Paolo dice che i Filippesi hanno fatto rifiorire Anezzalete la loro premura nei confronti dell'Apostolo, e dice: in passato non avete avuto occasione. Ora, il nostro problema è duplice. Perché Paolo parla così, nel modo che abbiamo appena visto, rileggendo il testo? Perché Paolo è abituato ad arrangiarsi. Lui lavora, mantiene se stesso e anche i suoi collaboratori, e non pesa sulle comunità cristiane. E di questo noi abbiamo la testimonianza negli Atti degli Apostoli. Alla linea 69 leggiamo Atti, capitolo 18, versetto 1-4, che testimonia quanto vi ho appena affermato. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei. Di questo noi abbiamo informazione dagli storici romani, e sappiamo che c'era purtroppo a Roma uno scontro, alle volte anche piuttosto robusto, di discussioni tra ebreo-cristiani ed ebrei, naturalmente sulla figura di Gesù. Claudio, che non voleva rogne nella città per ragioni religiose, espelle gli ebrei da Roma. La data non è proprio ancora ben precisa, perché gli storici sono divisi, ma una buona parte pensa che la cosa sia avvenuta verso il 41, qualche altro pensa verso il 49. Paolo si recò da loro, cioè da Aquila e da Priscilla, che erano degli imprenditori, e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava.
mestieri infatti erano

fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quindi per Paolo il sabato era il giorno di riposo. L'altra testimonianza la troviamo sempre negli Atti degli Apostoli. Non ho desiderato né argento né oro, dunque Paolo sta parlando agli presbiteri e agli episcopi della comunità di Efeso al porto di Mileto. Lui sta per imbarcarsi per ritornare ad Antiochia e a Gerusalemme. E tra le tante altre cose che dice, dice questo: non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere, lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Qui c'è una piccola curiosità, perché questa frase, si è più beati nel dare che nel ricevere, non c'è nei Vangeli, ma c'è in bocca a Paolo, che custodisce questa ricchezza e la trasmette nella sua predicazione. Paolo, dunque, è abituato a mantenersi. Tuttavia, Paolo dice anche che lui è abituato alla autarches, quello che noi chiamiamo autarchia, cioè lui si adegua a tutto, non chiede niente a nessuno, se ha tanto gode di quel tanto, se ha poco si arrangia di quel poco. Questa autarches, questa autarchia, è una specie di ideale dell'uomo saggio, secondo Socrate, ma è anche l'ideale del seguace di Epicuro e del seguace delle dottrine cinico-stoiche. Quindi questa autarchia di cui Paolo parla è un qualche cosa di molto conosciuto nel bacino del Mediterraneo, e quindi anche i filippesi la conoscevano. E Paolo dice: io sono uno di quelli che pratica l'autarches, l'autarchia. Certamente Paolo non è né discepolo di Socrate, né di Epicuro, né del seguace delle dottrine cinico-stoiche, ma è un ebreo formato alla scuola di Gamaliele, quindi è un buon fariseo che conosce a menadito le scuole sapienziali ebraiche. Uno dei testi più simpatici circa l'autarchia è il libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 7-9, che Paolo conosceva molto bene. Il sapiente scrive: io ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia. Naturalmente lui sta rivolgendosi a Dio. Tieni lontano da me falsità e menzogna. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane. Questa è una traduzione abbastanza libera, perché l'originale dice: ma fammi avere da autarche, fammi avere quello che mi basta, perché una volta sazio io non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure ridotto all'indigenza non rubi e abusi del nome del mio Dio. Questo è quanto dice il sapiente e quanto Paolo conosceva molto bene, per dire: io pratico l'autarchia perché questo è un ideale del mondo sapienziale biblico. Che cos'è per Paolo l'autarchia? Se noi esploriamo altre lettere, come la prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto del 6 al 10, concludiamo che l'autarchia è un sapersi accontentare. Certo,
Siamo alla linea 92. La religione è un grande guadagno, purché sappiamo accontentarci. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e di che coprirci, accontentiamoci. Notate che ripete il verbo due volte. Alla prima riga, linea 92, l'ultima parola, e alla linea 95. Quelli invece che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nell'inganno di molti desideri insensati e dannosi che fanno affogare gli uomini nella rovina e nella perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Il concetto è molto chiaro, quindi noi dovremmo dire, in sintesi, che l'ideale del cristiano è la sobrietà. Il cristianesimo non proibisce di guadagnare, non proibisce di essere ricchi, ma il cristianesimo suggerisce che la vita di ciascuno deve rispondere a una linea di sobrietà, una linea di accontentarsi, di non strafare, anche se sei pieno di soldi. L'autosufficienza cristiana o la sobrietà cristiana, guardate che non è uno sforzo ascetico, ma è una scelta dettata dalla fede. Paolo lo dice con chiarezza: tutto posso in colui che mi dà la forza. Noi abbiamo nella storia dei personaggi che sono stati poverissimi. Dobbiamo imitarli? Assolutamente no. Il ruolo di Francesco d'Assisi nella Chiesa è un ruolo profetico. Lui aveva quella vocazione ed era giusto che la seguisse. Se noi non abbiamo quella vocazione, non è giusto che seguiamo Francesco. Lo dobbiamo ascoltare. Su questo sì, perché se la sua vocazione è un ruolo profetico nella comunità cristiana, è giusto ascoltarlo. Mentre invece per tutti i cristiani, che abbiano la vocazione alla povertà o che non ce l'abbiano, quello che è essenziale è questa autarchia, questo sapersi accontentare, dove non c'è né povertà né ricchezza, ma c'è sobrietà. Questo è il concetto che Paolo vuol trasmettere. Bene. I nostri amici filippesi hanno aiutato Paolo anche prima? Però Paolo dice che lui si è sempre arrangiato e che loro non hanno mai avuto l'occasione di aiutarlo. Però, c'è una piccola attenzione. Non l'hanno aiutato prima perché la comunità era povera? O perché Paolo non aveva bisogno? Che la comunità fosse povera, c'è un piccolo accenno a questo fatto nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 8, versetto 1 e 2. Vogliamo rendervi nota, fratelli, Paolo sta scrivendo ai Corinti, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Filippi è nella provincia di Macedonia. Perché nella grande prova della tribolazione, la loro gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella ricchezza della loro generosità. Paolo è preoccupato per la comunità di Gerusalemme, sta raccogliendo la colletta e tutti hanno contribuito, anche le chiese povere della Macedonia, quindi anche Filippi. Ma Filippi
fa parte di questa estrema povertà? Sembrerebbe di sì. Adesso, nel momento in cui Paolo scrive la lettera A, che si trova nella parte finale dei Filippesi, Paolo è in prigione. E i Filippesi, per mezzo di Epafrodito, fanno arrivare a Paolo un sostegno economico. E Paolo risponde. Risponde con una poesia. Questa è una cosa stranissima. È l'unico testo in cui Paolo si sbilancia e tira fuori la sua capacità poetica che si può cogliere in greco, in italiano molto meno. Se voi notate, in greco noi troviamo oidakai nei primi due stichi e nel terzo troviamo la presenza dell'aggettivo indefinito paspasapan. Nella seconda strofetta noi troviamo una costruzione antitetica ripetuta nei primi due stichi. In greco si vede molto meglio che non in italiano. Kai, kai. In italiano invece avete una E soltanto. E poi l'ultimo stico ha lo stesso aggettivo indefinito, in questo caso sostantivato. So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto. In greco sarebbe sia alla sazietà, sia alla fame, sia all'abbondanza, sia all'indigenza. Perché notate la ripetizione della congiunzione. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Bene, questa specie di pennellata poetica da una testa quadrata come quella di Paolo nessuno se l'aspetterebbe. Però, esaminando con attenzione il testo, questo risulta ed è giusto che noi lo mettiamo in evidenza. Perciò questo grande teologo, Paolo, sapeva ogni tanto anche lasciarsi andare ai sentimenti, sapeva esprimere molto bene in forme di poesia. Lasciamo stare questo aspetto e vediamo invece come Paolo affrontava le difficoltà e quindi come lui era, fra virgolette, autarchico.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è in regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. E invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, guarda, io lo dico sempre, no? Quando qualcuno mi chiede, mi fai una testimonianza vocazionale, io metto sempre un po' la mano avanti. Spesso, lo capisco, si cercano magari delle storie un po' sensazionali, no? Quindi di grandi cambiamenti, di grandi conversioni. Ok, nel mio caso non è esattamente così. Cioè, io sono nata e cresciuta in una famiglia cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi è tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così, per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato appunto al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda che cosa vuoi fare da grande, proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico? Io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto sto problema di trovare le parole per esprimermi, però nel frattempo, nel mio appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella, mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo: è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono: l'hai fatte queste tre tende? Ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
2: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine, con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi, Fiorella Mannoia, ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, cosa chiederesti? Guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti, ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono, poi subito dopo la professione perpetua, sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo. E la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io ero contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi
0: certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. E io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante, nessuno dei miei genitori è laureato, no? Era, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee, perché io dico questo ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare e ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato, qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: Senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che uno non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria, una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani, io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. Io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sai, una di quelle figure un po' più grandi, che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo. Cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che, siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e mi ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi. Abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevo notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo per me è essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi, però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa, io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono. E beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi, quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi. E naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di Vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi, anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.

Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.

0: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
2: Resta con noi, Signore.
0: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Resta con noi, Signore.
0: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
0: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Resta con noi, Signore.
1: Con le parole insegnateci dal Signore Gesù, santifichiamo con cuore ardente il santo nome di Dio.

0: Risplenda su di noi, Signore, la luce della Tua sapienza, perché, liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei Tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Questa memoria è collegata alla dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore sull'Esquilino di Roma, che viene considerata il più antico santuario mariano d'Occidente. La eresse sul precedente edificio liberiano il Papa Sisto III, dedicandola a Dio e intitolandola alla Vergine, proclamata solennemente dal Concilio di Efeso del 431 Madre di Dio.

La patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore è un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile. Da circa 16 secoli domina la città di Roma, tempio mariano per eccellenza e culla della civiltà artistica, rappresenta un punto di riferimento per i Cives Mundi che da ogni parte del globo giungono nella città eterna per gustare ciò che la Basilica offre attraverso la sua monumentale grandezza.

tra le maggiori basiliche di Roma a conservare le strutture originali del suo tempo, sia pure arricchite di aggiunte successive, presenta al suo interno alcune particolarità che la rendono unica. I mosaici della navata centrale e dell'arco trionfale, risalenti al V secolo d.C., realizzati durante il pontificato di Sisto III, e quelli dell'abside, la cui esecuzione fu affidata al frate francescano Jacopo Torriti per ordine di Papa Niccolò IV. Il pavimento cosmatesco, donato dai cavalieri Scoto Paparone e figlio nel 1288, il soffitto cassettonato in legno dorato, disegnato da Giuliano Sangallo, il presepe del XIII secolo di Arnolfo da Cambio, le numerose cappelle, da quella Borghese a quella Sistina, dalla Cappella Sforza a quella Cesi, da quella del Crocifisso a quella quasi scomparsa di San Michele, l'altare maggiore, opera di Ferdinando Fuga e successivamente arricchito dal genio di Valadier. Infine, la reliquia della Sacra Culla e il battistero. Ogni colonna, ogni quadro, ogni scultura, ogni singolo tassello di questa basilica compendiano storicità e sentimenti religiosi. Pellegrino devoto raccolto in preghiera al semplice appassionato di arte, emozionato dalle opere dei geni artistici, potranno gustare intimamente le emozioni che questo luogo così sacro offrirà loro.

L'incontro con la Basilica Liberiana, dal nome di Papa Liberio, è un'esperienza che arricchisce umanamente e spiritualmente. Non è raro, infatti, cogliere i visitatori in atteggiamento di ammirazione verso la coinvolgente bellezza delle sue opere, così come d'altro canto visibile constatare la devozione di tutte quelle persone che di fronte all'immagine di Maria, qui venerata con il dolce titolo di Salus Populi Romani, cercano conforto e sollievo.

Il 5 agosto di ogni anno viene rievocato attraverso una solenne celebrazione il miracolo della nevicata. Di fronte agli occhi commossi dei partecipanti, una cascata di petali bianchi discende dal soffitto, ammantando l'ipogeo e creando quasi un'unione ideale tra l'assemblea e la Madre di Dio. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, volle che una lampada ardesse giorno e notte sotto l'icona della Salus, a testimonianza della sua grande devozione per la Madonna. Lo stesso Papa, l'8 dicembre del 2001, ha inaugurato un'altra perla preziosa della Basilica, il museo, luogo dove la modernità delle strutture e l'antichità dei capolavori esposti offrono al visitatore un panorama unico.

I numerosi tesori in essa contenuti rendono Santa Maria Maggiore un luogo dove arte e spiritualità si fondono in un connubio perfetto, offrendo ai visitatori quelle emozioni uniche, proprie delle grandi opere dell'uomo, ispirate da Dio.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

0: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.
1: Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
2: Grazie.
1: Terzo incontro dedicato alle virtù cardinali, le virtù umane, e incontriamo la fortezza, che però è anche uno dei doni dello Spirito Santo, e quindi c'è una doppia valenza per quanto riguarda la fortezza.
2: Sì, perché bisogna distinguere il dono dello Spirito Santo, che è la fortezza, che viene dallo Spirito Santo, che è un dono soprannaturale, che è una grazia che ci viene infusa in virtù appunto della apertura del cuore all'opera di Dio in noi, alla sua potenza, e va distinto appunto dalla virtù naturale della fortezza, vale a dire quel tipo di dotazione, come abbiamo già detto più volte, che ogni essere umano ha. La fortezza noi ce l'abbiamo, il problema è come la applichiamo, e quindi in questo caso noi oggi parleremo di questa attitudine umana, che è logicamente un dono di Dio, ma che dobbiamo gestire perché già sicuramente la possediamo, mentre sul dono dello Spirito Santo bisogna essere legati a un'esperienza sacramentale, ma questa è invece un tipo di energia, di forza, di virtù appunto, che è insita in noi e che solamente dobbiamo gestirla bene.
1: Partiamo come sempre dalla definizione. Cos'è la fortezza?
2: Allora, è una forza che spinge l'appetito irascibile e la volontà a non desistere dal conseguire il bene arduo o difficile, neppure quando è in pericolo la vita corporale.
1: Hai parlato di appetito irascibile. Di cosa si tratta esattamente?
2: Allora, è la nostra ira. L'appetito irascibile è la nostra spinta naturale ad adirarci, perché quella ce l'hanno tutti, l'ira ce l'hanno tutti, ce l'hanno pure i timidi, anzi quando esplodono nell'ira sono più scomposti. Il fatto di adirarci, di arrabbiarci è naturale, questo è naturale, ma quando è che questa forza che c'è nella nostra natura? E non è che è stata messa per caso, perché l'ira ha un suo retto uso. Infatti Evagrio Pontico, padre orientale meraviglioso, definisce il coraggio, la fortezza, il retto uso dell'ira. Allora l'ira può essere usata disordinatamente oppure può essere usata ordinatamente. Per questo si dice che la fortezza spinge l'appetito irascibile e la volontà, ovvero sia le due cose vanno insieme. Deve governare il timore e l'audacia che risiedono appunto nell'ira. Nell'ira c'è un'audacia, pure una persona quando si arrabbia non calcola nemmeno veramente cosa va a rischiare, parte in quarta, no? E c'è anche la paura che fa adirare, la paura che rende aggressivi. Quando un gatto si impaurisce tira fuori tutta la sua pelosità, ne diventa più grosso perché lui ha paura in realtà, però in quel momento sembra attaccare. Quando è che soffia un gatto? Ecco, pure gli uomini quando è che fanno cose un po' scomposte, alzano la cresta, fanno cose strambe, urlano, minacciano, sgranano gli occhi, tutte queste cose qua, quando hanno paura in realtà. La paura è la madre della violenza, e allora cosa ne consegue? Che noi abbiamo questa paura che ci fa reagire e un'audacia che debbono però essere governate. Allora, l'incontro fra questo appetito irascibile e la volontà danno questa fortezza, cioè una razionalità, un volere qualcosa che è buono, danno il governo di questa energia che abbiamo. Badare bene che allora qui capiamo perché stiamo affrontando la virtù della fortezza per terza. Noi abbiamo visto la prudenza che ci dà lo scopo, la giustizia che ci dà la regola per raggiungere lo scopo, e noi stiamo vedendo l'energia per raggiungere questo scopo. La nostra ira, la nostra forza appunto per reagire a certe cose e per affrontare, diciamo così, certe opposizioni, ha bisogno di venire per terza. Prima prudenza, quindi giustizia, quindi fortezza. Altrimenti, se partiamo dalla fortezza, possiamo fare dei pasticci, ovvero sia non avere una meta ben precisa, ciò che facciamo, una energia, può essere anche un'energia appunto molto negativa, molto mal canalizzata, o può essere magari finalizzata a qualcosa di buono, ma impastarsi di atti ingiusti. Allora, spinge la nostra ira, governata dalla volontà, abbiamo detto, a non desistere da conseguire un bene arduo o difficile. Non desistere, questo è la caratteristica, ovvero sia non farsi sgonfiare, non farsi azzittire. Un esempio che noi potremmo prendere dai Vangeli è in Luca 18 la storia di questa donna vedova inopportuna che infastidisce il giudice finché non ottiene lo scopo. Lei continua a ripetere: fammi giustizia contro il mio avversario. E che cosa sta dicendo? Cioè, lei non desiste dallo scopo, capisce di avere un avversario e continua a chiedere qualche cosa, non si sgonfia da quello che deve veramente raggiungere. Infatti quel Vangelo comincia con la frase: disse poi questa parabola per alcuni sulla necessità di pregare incessantemente senza stancarsi, punto, senza desistere. In realtà è in sine maleficere, cioè dice non entrare nel male, non farsi prendere dal male, cioè non abbandonare un buono scopo, non farsi togliere una bella energia che ci porta ad arrivare da qualche parte che è buona. Quindi non desistere neppure quando è in pericolo la vita corporale. La fortezza ci insegna il bene che vale più di altri beni, o meglio il bene che vale più di ogni bene. È quel tipo di energia che ci indica che al di sopra del corpo c'è un bene globale. Al di sopra di ciò che noi possiamo temere per noi stessi, per la nostra incolumità, c'è qualcosa che sarebbe grave perdere, sarebbe molto grave perdere.

0: Quindi la virtù della fortezza è una spinta verso il governo della propria ira per non desistere dal conseguire un bene anche quando questo costa tanto o è molto pericoloso. Abbiamo visto che cos'è la fortezza. Vediamo come funziona, Don Fabio, per poter poi capire come attivarla in noi.
1: Ecco, fondamentalmente gli atti propri della fortezza sono due: assalire e resistere. È una questione proprio di milizia, è una questione di combattimento. La vita è un buon combattimento, una buona battaglia, una sfida, nel senso più positivo del termine, di ciò che è bellico nell'uomo e che però non è deleterio, non va contro nessuno. Da una parte è assalire, cioè attaccare, andare contro qualcosa. Dall'altra è resistere, cioè tenere la posizione. Secondo le circostanze dovremmo avere questa attitudine di aggressività o di difesa. È comunque fortezza. Qual è la più difficile fra le due? Qual è la cosa più difficile? Aggredire o resistere? Curiosamente, sicuramente è più difficile resistere ad un nemico che presumiamo più forte di noi, perché attaccare implica la nostra iniziativa, e da una parte c'è il coraggio dei timidi, che un po' tutti abbiamo, e dall'altra anche il fatto di provare a farcela, cioè lanciarci. Subire l'attacco invece è molto più complicato da gestire e implica più forza, cosa curiosa. Per questo l'atto eroico per eccellenza è il martirio, dove il martire non fa male a nessuno, ma sta subendo l'attacco e si mostra forte nel non reagire. Questo è molto più complicato, anche perché c'è un problema fondamentale, che la fortezza quando è che si manifesta? Nei momenti in cui noi intraprendiamo delle opere, andiamo verso qualche cosa? Sì, anche, ma nel momento in cui verifichiamo se una persona ha autentica fortezza è nel caso di attacco improvviso. Quando una persona viene attaccata improvvisamente da un gesto cattivo di qualcun altro, da una difficoltà improvvisa, da un dolore, bisogna vedere come reagisce. La prima reazione è quella che conta, la prima reazione è quella che rivela il cuore di una persona, se questa persona è forte o è un pusillanime, se è forte oppure è un codardo. Allora, capiamo da questo che dobbiamo parlare dell'importanza della fortezza, e qui un pochino vediamo ancora meglio il suo rapporto con le altre virtù. È fondamentale, ma è appunto correlata dalla prudenza e dalla giustizia, perché nella vita bella, la vita buona, c'è qualcosa di essenziale che va visto, identificato, e questo ci aiuta la prudenza ad identificarlo. C'è qualcosa di effettivo, qualche cosa che diventa assetto, stile di rapporto con le cose, e questo ce lo dà la giustizia, mentre la fortezza, e vedremo fra poco anche la temperanza, ci danno la dimensione conservativa di questo scopo e del suo stile. Noi vogliamo fare qualcosa di buono, allora capiamo che questo lo dobbiamo fare nella giustizia, e allora questo richiederà fortezza e temperanza. Quindi non ci dà il contenuto dell'atto, ma l'energia dell'atto. Non è mica una cosa poco importante. E come facciamo a far funzionare una cosa se non attacchiamo la spina? Ecco, la forza per perseguire gli scopi e anche per essere giusti nel perseguirli viene dalla fortezza. Ha una dimensione positiva e logicamente sarà il suo aspetto energico e, ripeto, positivo, a fronte della temperanza, che sarà un problema di disciplina, un problema di negazioni, ci sarà qualcosa a cui dire di no. Allora questo è il sì che noi diciamo. Allora, la fortezza si occupa degli ostacoli, delle difficoltà, è intessuta di decisione, valore, costanza, ma soprattutto di coraggio. Ecco, questa parola bellissima, coraggio, che implica un cuore che agisce, un cuore che sta in movimento, un cuore che c'è. Chi non ha coraggio ha perso il cuore. Il problema infatti è che la fortezza, istruita da prudenza e giustizia, ha un'intuizione dentro di sé ed è bella perché ha un'intuizione che è il cuore dell'uomo, e infatti si oppone a una serie di cose. Prima di dire questa intuizione di cosa parla, si oppone alla codardia, per cui nella codardia uno sopravvaluta i problemi, nella codardia uno si fa sempre una tragedia di ogni piccola stupidaggine che gli può succedere. Si oppone a una forma cinica di impassibilità, una forma di indifferenza, di stare di fronte alle cose che sono tutte uguali, se una cosa va bene o va male lo stesso, è una forma di difesa. L'impassibilità e l'indifferenza è una forma di fare un passo indietro rispetto alla sensibilità del reale, perché uno sta cercando di non soffrire. Probabilmente dietro all'impassibilità, all'indifferenza, ci sta un dolore grande, non ben metabolizzato. E logicamente si oppone anche alla sua esagerazione, che è l'audacia temeraria, l'audacia che non calcola il male che può fare, l'audacia che non calcola i dettami della prudenza e della giustizia, cioè parti in quarta e non ti rendi conto del male che fai, dici una cosa giusta. Quante volte noi vediamo questa non fortezza, questa fortezza tradita, che è l'aggressività di alcuni che, propugnando la fede, tolgono la fede alle persone che hanno intorno perché sono troppo aggressivi. Questa attitudine di dover a tutti i costi aggredire qualcuno, dover a tutti i costi opporsi in maniera feroce, e questa è una cosa che tutte le religioni condividono. Quando uno sposa una meta rivestita di religioso, che in realtà è solo orgoglio, che in realtà è solamente culto della propria certezza, del proprio ego, ecco, allora uno parte e sembra un forte, sembra un coraggioso, ma è solamente un temerario, una persona che non tiene conto della giustizia e della prudenza.

0: Don Fabio, prima di passare ai consigli pratici per attivare la fortezza, io farei un passo indietro, tornerei ad una definizione che tu hai dato più o meno all'inizio di questo incontro, citando il padre orientale Evagrio Pontico, che definisce la fortezza il retto uso dell'ira. Ecco, l'ira usata nel modo giusto. Quindi l'ira ha anche una valenza positiva, è così? Io credo che questo sia un punto che ha incuriosito anche quanti ci seguono. Vediamo un po' meglio questa connotazione positiva dell'ira.
1: Sì, è proprio qui il punto, è proprio qui il fascino di questa virtù. Non è vero che l'ira per se stessa è negativa. L'ira, abbiamo già detto all'inizio della trasmissione, è una dotazione che Dio ci ha dato, ma non possiamo assolutamente vivere senza ira. L'ira è necessaria nella nostra esistenza, è assolutamente necessaria, per esempio, per uscire da un peccato, per uscire da un errore bisogna adirarsi contro l'errore, non contro il peccatore, non contro se stessi, ma contro l'errore, contro ciò che ci sta togliendo la vita, che ci sta rendendo la vita stupida, brutta. Un tossicodipendente non esce dalla tossicodipendenza finché non odia con ira la tossicodipendenza. Una persona non esce da un adulterio finché non odia ciò che sta facendo. Infatti, dice la scrittura, odiate il male voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli. C'è una strada che richiede appunto questa fortezza, che è una fortezza che è un'energia bellica, obiettivamente bellica, ma la nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne. Allora, appunto, il mondo ha un'ira contro le persone. L'uomo spirituale, la persona che conosce la verità, che vive nella verità, che vive nel profondo, che entra nel teatro profondo di se stesso e non sta a vivere sul palcoscenico stupido della realtà, dello sguardo altrui, che vive le vere battaglie, che sono quelle del cuore, si adira non contro gli altri, non contro le situazioni, ma contro ciò che gli toglie la pace nel cuore, ciò che gli toglie il bene nel cuore, ciò che lo rende brutto, che sorge sempre dal cuore. Il vero lavoro che noi dobbiamo fare è sempre all'interno di noi stessi. Tutte queste cose qua, infatti, di cui abbiamo parlato, parlano di una cura della nostra bellezza. La fortezza è questa ira che si scatena contro ciò che è brutto in noi, ma non come un perfezionismo, capiamoci, non come un'attitudine per cui uno è sempre insoddisfatto di se stesso perché ha questa ira, questo appunto perfezionismo che è la tortura tipica degli uomini e delle donne spirituali. No, contro il male in sé, per se stesso, non contro noi stessi, assolutamente mai. Quello infatti diventa appunto anche superbia. Questa ira contro noi stessi perché abbiamo sbagliato, quello è superbia, perché dobbiamo accettare di aver sbagliato. La fortezza non riguarda questo, la fortezza riguarda il fatto che uno si vuole staccare dall'errore, non da se stesso. E infatti è una questione di fedeltà, si parla di magnanimità, si parla di magnificenza. La magnanimità riguarda il fatto che uno ha un animo grande, e cioè vuole cose grandi, vuole arrivare a cose grandi. La magnificenza parla del fatto che uno è generoso in questo sforzo e non gli importa quanto costi. Veramente, quando una persona deve salvare un'amicizia, non conta quanto costi fare questo, ha forza anche nello spendere. Perché? Perché ha capito che con un'amicizia seria, bella, preziosa, vale la pena di buttarsi, di spendere, anche di pregiudicare qualche cosa. Ma non c'è progresso spirituale senza questa punta di rabbia, è assolutamente necessaria. La rabbia contro la bruttezza, non quella degli altri e nemmeno contro se stessi per noi stessi, ma contro quel male che non vogliamo più fare, contro quella bruttezza appunto che vediamo risiedere in noi e da cui dobbiamo distaccarci. Implica infatti l'arrivare di qui a poco, dobbiamo parlare a breve della temperanza, che richiederà quei no necessari di cui abbiamo già parlato prima. Certo che qui si tratta di attingere a questa energia straordinaria e senza andare nelle ambiguità New Age della energia. Qui parliamo di un'energia che è la vita che Dio ci ha donato. C'è una fedeltà alla vita. La nostra vita è bella. La fortezza ha la voglia di difendere la bellezza della vita. La nostra vita è nobile, è grande, richiede disciplina. La fortezza obbedisce a questa disciplina perché? Perché è distaccata, vuole, si arrabbia contro ciò che gli toglie la bellezza e la dignità.

0: E siamo in chiusura, dunque Don Fabio, come si cresce nella fortezza?
1: Allora, primo, bisogna chiederla incessantemente. Chiedere la fortezza aizza a desiderare di averla e quindi aizza a stare lucidi. Quindi cresce la fortezza nelle difficoltà implicate da un buon obiettivo, cioè ci sta il fatto che se faccio una cosa bella sicuramente ci saranno delle difficoltà. Allora, il mio banco di crescita è ciò che è implicato dalle cose che io voglio raggiungere. Certo che sono difficili, sennò che sapore hanno. Quindi c'è un altro livello, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane. È lì che noi diventiamo forti, accettando le difficoltà inaspettate. È lì, quello è il banco, è lì che quando arriva, eccolo il momento per crescere nella fortezza, ecco il momento per diventare forti. Quindi senza ombra di dubbio guardare a Cristo crocifisso. Indubitabilmente, se uno non ha questo parametro, ma essere forte perché? Guardare all'amore di Cristo, quindi intensificare il rapporto con Dio, perché se nelle cose io non sto in rapporto con Dio, non so perché le devo patire. Ripeto, chiederle incessantemente, accettare e calcolare le difficoltà implicate dalle buone cose della nostra vita, addestrarsi nelle piccole difficoltà quotidiane, guardare a Cristo crocifisso che è l'amore e intensificare il rapporto con Dio e in tutte le cose stare in rapporto con Dio.
0: Siamo ai saluti, grazie Don Fabio per questa catechesi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento.
2: I cardini della vita buona. Itinerario per conoscere le quattro virtù cardinali, proposto da Don Fabio Rosini, biblista, e presentato da Monia Parente. Terzo incontro, la fortezza.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Signore, sempre nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Meditiamo i misteri della gloria del Signore e della Vergine Maria. Nel primo mistero glorioso meditiamo la resurrezione di Gesù che vince la morte ed è costituito Signore dei vivi e dei morti. Cristo è risuscitato dai morti, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. Se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Preghiamo la Vergine Maria perché in questo tempo ottenga una nuova risurrezione per tutti coloro che sono morti nel peccato, attraverso un impegno di testimonianza, di evangelizzazione da parte della Chiesa, cioè da parte di tutti i cristiani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria,

0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, oh Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel secondo mistero glorioso meditiamo la ascensione di Gesù al cielo. Meditiamo l'esortazione di San Paolo ai Colossesi e ai Filippesi. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. La nostra patria è nei cieli, e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. E preghiamo la Vergine Maria che aumenti in noi la fede e la coerenza di vita in questa attesa della resurrezione finale, per cui preghiamo per la nostra purezza, per la nostra castità, per la nostra libertà di cuore. Raccomandiamo a Gesù e alla Vergine Maria tutti i giovani, perché riscoprano il grande tesoro, la grande ricchezza della purezza del cuore e del corpo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Grazie oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco.

0: Nel terzo mistero glorioso meditiamo la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Santissima e gli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo. Scrive San Bonaventura: dal Padre, per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo, discende a noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo ci viene data la fede, e per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori. E meditando sulla presenza dello Spirito Santo in ciascuno di noi, poiché ognuno di noi è tempio dello Spirito Santo, preghiamo la Vergine Maria per i sacerdoti, perché siano pieni di Spirito Santo, soprattutto in questo tempo in cui il Papa ci chiede di animare in mezzo al popolo cristiano e per tutto il mondo un nuovo tempo di evangelizzazione. E preghiamo soprattutto per la santità dei sacerdoti. Madre Teresa di Calcutta, nel nostro ritiro mondiale ai sacerdoti, ci ha detto: quale tremenda responsabilità avete voi sacerdoti, come dovete essere santi. Mai come in questo tempo il mondo ha avuto tanto bisogno di sacerdoti santi. La santità dei sacerdoti però dipende anche dalla fedeltà e dalla corrispondenza e dalla preghiera del popolo cristiano. Quindi preghiamo con intensità sempre, perché in questo tempo lo Spirito Santo formi tanti sacerdoti santi nella sua Chiesa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Vieni,
0: o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
3: Nel quarto mistero glorioso meditiamo la Assunzione di Maria Santissima al Cielo, associata alla gloria del suo Figlio Gesù risorto. Leggiamo nel breviario: bella e tutta gloriosa la Vergine Maria passa da questo mondo a Cristo, splende tra i santi come il sole tra gli astri. Godono gli angeli, si rallegrano gli arcangeli per l'esaltazione di Maria. Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo. Preghiamo la Vergine Maria assunta in cielo per tutte le famiglie, perché diventino vere chiese domestiche dove si riscopre la preziosità della preghiera, dalla quale gli sposi possano attingere la fedeltà alla loro missione di vivere e di mostrare nel loro amore l'amore di Cristo per la sua Chiesa, e che ogni famiglia attinga tutte le domeniche nella messa domenicale festiva, nell'Eucaristia, la forza per vivere il carattere sacerdotale, regale, profetico, per cui ogni famiglia testimoni la fede nella preghiera, nell'amore, nel servizio, nella testimonianza, nell'impegno della evangelizzazione. Solo così, e preghiamo la Madonna perché ciò avvenga, possano nascere vere e sante vocazioni dalle nostre famiglie, per il sacerdozio, per la vita di consacrazione e anche per le nuove famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Grazie.
4: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero glorioso meditiamo la incoronazione di Maria Santissima sopra la gloria degli angeli e dei santi. Riflettiamo sulla parola di Dio scritta da San Paolo agli Efesini. Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo. Per grazia, infatti, siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli. Di fronte a questo disegno che il Signore ha preparato per tutti i Suoi fratelli, per i quali Lui è morto e risorto, preghiamo la Vergine Maria ancora una volta per tutti i giovani. Preghiamo soprattutto perché i giovani sappiano rompere le catene dell'egoismo che li rende degli sfruttatori qui sulla terra di ciò che può offrire loro il benessere e tutto quello che c'è di materiale, compreso il divertimento della vita, il sesso e altre deviazioni gravissime come la droga, la prostituzione, l'incredulità, la irreligiosità, il vuoto. E preghiamo perché i giovani, una volta rotte queste catene dell'egoismo, sappiano rivestirsi della responsabilità che essi hanno verso i loro amici, che entrino e vivano la realtà di un mondo da recuperare, da rievangelizzare, da riportare a Gesù. Per cui tutti i giovani, almeno quelli di buona volontà, tutti si mettano a disposizione di Gesù nella Chiesa, alla guida della Vergine Maria, per diventare missionari e salvatori dei loro amici, per riportarli alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio, perdona
0: le nostre colpe,
2: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Senza Macchia,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine Sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della Santità Divina,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi. Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
3: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Questa memoria è collegata alla dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore sull'Esquilino di Roma, che viene considerata il più antico santuario mariano d'Occidente. La eresse sul precedente edificio liberiano il Papa Sisto III, dedicandola a Dio e intitolandola alla Vergine, proclamata solennemente dal Concilio di Efeso del 431 Madre di Dio.

La patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore è un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile. Da circa 16 secoli domina la città di Roma, tempio mariano per eccellenza e culla della civiltà artistica, rappresenta un punto di riferimento per i Cives Mundi che da ogni parte del globo giungono nella città eterna per gustare ciò che la Basilica offre attraverso la sua monumentale grandezza.

tra le maggiori basiliche di Roma a conservare le strutture originali del suo tempo, sia pure arricchite di aggiunte successive, presenta al suo interno alcune particolarità che la rendono unica. I mosaici della navata centrale e dell'arco trionfale, risalenti al V secolo d.C., realizzati durante il pontificato di Sisto III, e quelli dell'abside, la cui esecuzione fu affidata al frate francescano Jacopo Torriti per ordine di Papa Niccolò IV. Il pavimento cosmatesco, donato dai cavalieri Scoto Paparone e figlio nel 1288, il soffitto cassettonato in legno dorato, disegnato da Giuliano Sangallo, il presepe del XIII secolo di Arnolfo da Cambio, le numerose cappelle, da quella Borghese a quella Sistina, dalla Cappella Sforza a quella Cesi, da quella del Crocifisso a quella quasi scomparsa di San Michele, l'altare maggiore, opera di Ferdinando Fuga e successivamente arricchito dal genio di Valadier. Infine, la reliquia della Sacra Culla e il battistero. Ogni colonna, ogni quadro, ogni scultura, ogni singolo tassello di questa basilica compendiano storicità e sentimenti religiosi. Pellegrino devoto raccolto in preghiera, al semplice appassionato di arte, emozionato dalle opere dei geni artistici, potranno gustare intimamente le emozioni che questo luogo così sacro offrirà loro.

L'incontro con la Basilica Liberiana, dal nome di Papa Liberio, è un'esperienza che arricchisce umanamente e spiritualmente. Non è raro, infatti, cogliere i visitatori in atteggiamento di ammirazione verso la coinvolgente bellezza delle sue opere, così come d'altro canto visibile constatare la devozione di tutte quelle persone che di fronte all'immagine di Maria, qui venerata con il dolce titolo di Salus Populi Romani, cercano conforto e sollievo.

Il 5 agosto di ogni anno viene rievocato attraverso una solenne celebrazione il miracolo della nevicata. Di fronte agli occhi commossi dei partecipanti, una cascata di petali bianchi discende dal soffitto, ammantando l'ipogeo e creando quasi un'unione ideale tra l'assemblea e la Madre di Dio. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, volle che una lampada ardesse giorno e notte sotto l'icona della Salus, a testimonianza della sua grande devozione per la Madonna. Lo stesso Papa, l'8 dicembre del 2001, ha inaugurato un'altra perla preziosa della Basilica, il museo, luogo dove la modernità delle strutture e l'antichità dei capolavori esposti offrono al visitatore un panorama unico.

I numerosi tesori in essa contenuti rendono Santa Maria Maggiore un luogo dove arte e spiritualità si fondono in un connubio perfetto, offrendo ai visitatori quelle emozioni uniche, proprie delle grandi opere dell'uomo, ispirate da Dio.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei...
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre.

0: che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi di mercoledì della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Notte, tenebre e nebbia, fuggite, entra la luce, viene Cristo Signore.
2: Il sole di giustizia trasfigura ed accende l'universo in attesa.
1: Con gioia pura ed umile, fra i canti e le preghiere, accogliamo il Signore.
2: Salvatore dei poveri, la gloria del tuo volto splenda su un mondo nuovo.
1: A te sia lode, o Cristo, al Padre e al Santo Spirito, oggi e sempre e nei secoli. Amen. Santa è la tua via. Chi è grande come te, Signore? La mia voce sale a Dio e grido aiuto. La mia voce sale a Dio finché mi ascolti.
2: Nel giorno dell'angoscia io cerco il Signore. Tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca. Io rifiuto ogni conforto.
1: Mi ricordo di Dio e gemo. Medito e viene meno il mio spirito. Tu trattieni dal sonno i miei occhi. Sono turbato e senza parole.
2: Ripenso ai giorni passati, ricordo gli anni lontani. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Rifletto e il mio spirito si va interrogando.
1: Forse Dio ci respingerà per sempre? Non sarà più benevolo con noi? È forse cessato per sempre il suo amore? È finita la sua promessa per sempre?
2: Può Dio aver dimenticato la misericordia, aver chiuso nell'ira il suo cuore? E ho detto, questo è il mio tormento, è mutata la destra dell'Altissimo.
1: Ricordo le gesta del Signore, ricordo le tue meraviglie di un tempo, mi vado ripetendo le tue opere, considero tutte le tue gesta.
2: O Dio, santa è la tua via. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Manifesti la tua forza fra le genti.
1: È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe.

0: Ti videro le acque, Dio, ti videro, ne furono sconvolte, sussultarono anche gli abissi.
1: Le nubi rovesciarono acqua, scoppiò il tuono nel cielo, le tue saette guizzarono.
0: Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine, i tuoi fulmini rischiararono il mondo, la terra tremò e fu scossa.
1: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili.
0: Guidasti come gregge il tuo popolo, per mano di Mosè e di Aronne.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Santa è la tua via, chi è grande come te, Signore? Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia fronte si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io godo del beneficio che mi hai concesso.
1: Non c'è santo come il Signore, non c'è rocca come il nostro Dio.
0: Non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è il Dio che sa tutto e le sue opere sono rette.
1: L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli sono rivestiti di vigore.
0: I sazi sono andati a giornata per un pane, mentre gli affamati han cessato di faticare. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita.
1: Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta.
0: Solleva dalla polvere il misero, innalza il povero dalle immondizie, per farli sedere con i capi del popolo e assegnare loro un seggio di gloria.
1: Perché al Signore appartengono i cardini della terra e su di essi fa poggiare il mondo.
0: Sui passi dei giusti egli veglia, ma gli empi svaniscono nelle tenebre. Certo, non prevarrà l'uomo malgrado la sua forza.
1: Dal Signore saranno abbattuti i suoi avversari. L'Altissimo tuonerà dal cielo.
0: Il Signore giudicherà gli estremi confini della terra. Al suo re darà la forza ed eleverà la potenza del suo Messia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il mio cuore esulta nel Signore, è Lui che umilia e innalza. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono.
0: Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutt'intorno i suoi nemici. Le sue folgori rischiarano il mondo, vede e sussulta la terra.
1: I monti fondono come cera davanti al Signore, davanti al Signore di tutta la terra. I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
0: Siano confusi tutti gli adoratori di statue e chi si gloria dei propri idoli. Si prostrino a lui tutti gli dèi.
1: Ascolta Sion e ne gioisce. Esultano le città di Giuda per i tuoi giudizi, Signore.
0: Perché tu sei, Signore, l'Altissimo su tutta la terra. Tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
1: Odiate il male, voi che amate il Signore, Lui che custodisce la vita dei Suoi fedeli. Li strapperà dalle mani degli empi.
0: Una luce si è elevata per il giusto,
2: gioia per i retti di cuore, rallegratevi giusti nel Signore, rendete grazie al suo santo nome.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore regna, esulti la terra.
2: Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati. Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
2: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In santità e giustizia tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
2: Lodiamo il Cristo che ha promesso di rimanere con noi tutti i giorni sino alla fine dei secoli e rivolgiamogli la nostra preghiera.
1: Resta con noi, Signore.
2: Resta con noi, Signore, durante questo giorno.
1: Non tramonti mai nel nostro spirito il sole della tua grazia.
2: Ti offriamo, Signore, le azioni e le sofferenze di questa giornata.
1: Promettiamo di servirti sempre con cuore puro e leale.
2: Fa che viviamo il tempo che ci dai come un dono della tua bontà,
1: per divenire il sale della terra e la luce del mondo.
2: Il tuo spirito orienti i nostri pensieri e le nostre parole,
1: perché rimaniamo sempre nel tuo amore e nella tua lode.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Risplenda su di noi, Signore, la luce della tua sapienza, perché liberi da ogni compromesso col peccato, camminiamo sempre nella via dei tuoi comandamenti. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.

0: gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!
1: Vanità delle vanità è ben nota, induce molti al pessimismo. Certo, l'occhio di chi scrive questa pagina delle Sacre Scritture, il saggio Coelet, così è chiamato, un insegnante, un maestro, un rabbino di Israele, ha un occhio critico su tutto quello che lo circonda e in ogni cosa apparentemente luccicante, attraente, lui vede come un verme che rode, un tarlo che consuma, ed esce in queste espressioni, dicevo, apparentemente cariche di pessimismo, ma che vogliono aiutare a riflettere su quella stoltezza umana che si butta sulle cose materiali, le ingoia, le consuma in maniera sfrenata e non sa che tutto questo non ha consistenza. Pensate, la parola vanità fa ricordare Abele alla stessa radice, e Abele è stato l'uomo del soffio, rapito via da un colpo mortale del fratello. Fa pensare anche alla rugiada che sparisce appena sorge il sole, o alla nebbia che si allontana quando si impone la luce del giorno, qualcosa che passa. È il nostro sguardo davanti a tutto quello che ci circonda e che a volte noi vogliamo coprire di immortalità. Una parola che ha spinto l'uomo, se volete, alla ricerca, ad esprimersi nella tecnica, a fare tante invenzioni. Quanti si chiamavano imperatori immortali, quasi delle divinità, ma sono passati inesorabilmente. Questa è la storia umana, segnata dal limite. E ogni creatura, non dimentichiamolo, è debole, è fragile, è mortale. Oggi ce lo ricorda quest'uomo, perché non abbiamo anche noi ad illuderci pensando di essere eterni o credendo di poter fermare il tempo che passa con le sue stagioni. E Gesù si inserisce in questo filone di pensieri, come avete sentito, provocato da un giovane che gli chiede di fare un po' da mediatore in una questione di eredità. Ieri e anche oggi, purtroppo, molte baruffe, sangue amaro, processi e poi divisioni tragiche proprio per questioni di eredità. Tra l'altro, al tempo di Gesù il primogenito beneficiava dei tre quarti del capitale lasciato dai genitori, per cui era una persona che difendeva in qualche modo in blocco quello che era stato conquistato dal sacrificio dei padri. Gesù non vuole inserirsi in queste questioni, ma come avete visto coglie l'occasione per aiutare a pensare questi beni materiali che prendono tutte le nostre energie, che ci dividono togliendoci il rispetto reciproco, il saluto, il segno della stima fraterna. Questi beni non ti danno la felicità, lo diciamo sempre, ma purtroppo da lì partono per noi un po' tutti i mali che ci accompagnano. quando questi beni vengono finalizzati a se stessi. Quell'uomo ricco di cui parla Gesù è uno che ripete fino all'ossessione, l'avete sentito, mio, mio, mio, allargherò i miei granai, i miei depositi, i miei beni, è tutto suo. E questa ricerca del mio lo porta a una solitudine tragica. Resta solo in faccia alla morte, non ha nessuno a cui aggrapparsi. Gesù non ha disprezzato i beni della terra, non ci ha insegnato a guardarli con un occhio di rimpianto, piuttosto a valorizzarli. Anche lui sapeva soffermarsi davanti ai gigli che crescevano sui campi, sapeva godere della buona tavola che gli preparavano gli amici, tanto che lo chiamavano mangione e beone, ma non ha mai messo lì il fine della sua vita, perché sono le relazioni umane quello che contano, e la relazione con Dio davanti a quel grande abisso che è la morte. Allora Gesù dice: con questi beni non fartene magazzini per te, depositi. Scusate, mi fa rabbia sentire che tutte le preoccupazioni dei nostri politici sono là nel campo dell'economia, e i giornali che ti insegnano tutti i trucchi per difendere i tuoi depositi perché non vengano intaccati dalla svalutazione, da altri imbrogli. Ma scusate, la vita vale per quello che hai donato. Se tu invece che mio incominci a chiamare nostro, quel pane ha un altro sapore. Se impari poi a spezzarlo nella tavola e a guardare in faccia quelli che lo consumano con te, ha un altro gusto la vita. Ecco quello che vuole insegnarci Gesù: a non essere dei meschini paperon de paperoni che vivono in una ossessione terribile, ma ad essere persone libere che guardano in faccia agli altri nella simpatia, nel dono di sé. Questa è la saggezza evangelica, e per questo vorremmo spenderci imparando ad aprire le relazioni. Dice un proverbio africano molto bello che occorre attaccare l'aratro alla stella. Se non attacchi il tuo aratro alla stella, tu rischi di lavorare in maniera da schiavo, senza senso, di affannarti in questo mondo e di non sapere neanche perché, e di arrivare come quell'uomo lì, pieno di tante cose, a un limite di cui lui non sapeva nulla, e di trovarsi inguaiato fino all'estremo. Se attacchi il tuo aratro, le tue fatiche, le tue preoccupazioni a questo volto di Dio che ti è vicino, ecco la stella che ti illumina, a questa parola che ti fa strada, certamente la tua vita qua giù ha un orientamento, ha una speranza che ti sarà diversamente tolta da quella cupidigia, da quella schiavitù che purtroppo ti toglie il respiro e la gioia di vivere. Preghiamo per non cadere in questo imbroglio oggi, noi che siamo nella società del benessere. Purtroppo davanti ai nostri occhi luccicano tante cose, ma si spengono relazioni importanti, rapporti con le persone e con Dio, che sono la stella senza la quale la vita non ha senso, non è illuminata. E l'augurio che faccio a voi, carissimi sposi, vi è toccata questa parola, non l'ho scelta, è venuta dal cuore di Dio in questa domenica. L'augurio che anche la vostra vita di famiglia sia sempre guidata dalla stella dell'amore di Dio che vi accompagna e dal dono quotidiano l'uno all'altro di voi stessi. Trasmettete ai figli questi valori di fedeltà, di solidità, di amore alla vita, e possano seguirvi su questa traccia. Allora è una famiglia che profuma di amore e di presenza di Dio. Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Gemona del Friuli in provincia di Udine, il comune che è un grande esempio di ricostruzione dopo il terribile terremoto del 1976, si trova a 272 metri sul livello del mare e conta circa 11.000 abitanti. Le origini di Gemona sono antichissime, iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Roberto Revelant.

0: Siamo qui a Gemona, io sono il sindaco eletto 2 anni fa, rappresento una comunità tristemente nota soprattutto per la vicenda del terremoto, ma ha grandissime potenzialità nate da un'esperienza che nasce da molto lontano. Ai tempi del patriarcato Gemona viveva veramente dei momenti di grandissimo splendore, poi è stata, come dicevo, conosciuta negli anni post-76, quando è stato il terribile terremoto, un sisma che ha sconvolto la città, sconvolto la regione, e di fatto è stata conosciuta per questo motivo. Una città ricostruita grazie alla capacità e alla caparbietà dei friulani, ma grazie alla disponibilità e alle offerte che sono arrivate da tutta Italia e tutto il mondo, un sistema da comune, regione e Stato che ha funzionato benissimo e che andrebbe senz'altro ripercorso in altre esperienze. Gemona da allora è cambiata radicalmente, è stata completamente ricostruita in tempi veramente brevissimi. Da lì però sono nate moltissime opportunità. Gemona oggi ha anche sede dell'Università di Udine, una sede distaccata con il corso di laurea di scienze motorie, ha un suo ospedale che adesso stiamo cercando assieme alla regione di riqualificare e potenziare ulteriormente. È una cittadina di 11.000 abitanti che garantisce servizi, attività commerciali, attività produttive nella vicina area del consorzio industriale del COSEF, dove ci sono parecchie aziende insediate di notevole importanza e spessore. Abbiamo lanciato un nuovo progetto, Sportland, da 10 anni, che è un progetto di interesse turistico ed economico che va a valorizzare un territorio senz'altro straordinario con grandissime potenzialità legate veramente alla bellezza del territorio, nella sua acqua, nella sua aria, nel suo paesaggio, che veramente diventa un'occasione anche per riuscire a promuovere sia a livello regionale ma oltre confine una splendida realtà posizionata in un luogo baricentrico rispetto alla nostra regione, rispetto all'Europa. Ovviamente qui c'è l'asse che proviene dalla Germania verso il centro Italia, dalla via Giulia, via Romea, quindi ci sono diversi percorsi a cammini interessanti che si stanno sviluppando. Penso per esempio al prossimo cammino di Sant'Antonio. Qui a Gemona c'è il santuario più vecchio al mondo dedicato al santo, un'opportunità che vogliamo sviluppare con dei percorsi da Gemona verso Padova, così come arriverà da Milazzo verso Padova. Da alcuni anni si praticano diverse iniziative sportive di carattere anche internazionale. Lo scorso anno si sono svolti i mondiali di deltaplano, quest'anno ci saranno i mondiali parapendio acrobatico, molte attività legate alle due ruote, alle bici, al running. Si può fare moltissimo in questo territorio oltre all'arrampicata. Siamo attraversati anche dalle principali ciclovie. Oggi si sta cercando di guardare al futuro, stiamo avviando un progetto importante di digitalizzazione e di infrastrutturizzazione della banda ultra larga per poter essere veramente all'avanguardia in un progetto che punti al 2030 per garantire una città moderna con scuole rinnovate, con palestre, impianti sportivi di altissima eccellenza. Gemona, oltre ad avere un territorio veramente straordinario e bellissimo, anche sede di diversi uffici, di diversi istituti di credito e quant'altro, ma anche un'importante presenza nella Cineteca del Friuli, una delle cineteche riconosciute a livello nazionale, che credo sia un ulteriore vantaggio, un ulteriore pregio per la nostra città. Aggiungendo anche un'ulteriore opportunità molto recente legata alla ferrovia storica, la Sacile Gemona, che è stata riconosciuta da un progetto nazionale Binari Senza Tempo della Fondazione FS e che quindi credo che anche questa possa dare ulteriore slancio ai nostri territori. A questo si aggiunge un patrimonio culturale altrettanto straordinario, la magnifica facciata del Duomo, un castello che è in fase di completamento, l'ultimo lotto. Da Gemona si può raggiungere in un'ora l'aeroporto di Venezia, l'aeroporto di Ronchi è ancora più vicino, vicina anche all'aeroporto di Lubiana, quindi abbiamo veramente delle possibilità straordinarie attraverso i collegamenti infrastrutturali. È una città senz'altro da visitare, da scoprire, credo che ancora non sia stata opportunamente valorizzata e credo che insomma assieme ovviamente alla regione e al Promoturismo, che è l'ente che si occupa della promozione turistica della nostra regione, possiamo senz'altro dire la nostra in un contesto di un'offerta turistica molto molto importante.
1: Monsignor Valentino Costante, andiamo a visitare il meraviglioso Duomo dedicato a Santa Maria Assunta.
2: Gemona è uno dei centri più importanti dell'antico patriarcato di Aquileia. Viene citata nel libro dell'Historia Longobardorum come Glemona e diventa un castello per i Longobardi. Poi in questo territorio diverse vicende hanno trasformato questa città in un centro di passaggio sulla Iulia Augusta che da Aquileia saliva fino al Norico in Austria. Gemona poi diventa di nuovo importante nei libri e nei documenti nel 1204, quando in questa chiesa viene celebrato il matrimonio tra Azzo d'Este che sale da Ferrara e la sorella della regina dell'Ungheria Alissa che scende dall'Ungheria fino qua. Quella volta Udine non esisteva, diciamo così, era un piccolo villaggio. Gemona vive di questo commercio per 4-5 secoli e in questi 4-5 secoli del Medioevo realizza questo duomo straordinario. Nel 1290, a conclusione del primo terremoto di cui abbiamo memoria, realizza la stabilità e quella facciata che ha i tre misteri, le tre Pasque dei Friulani. Questo duomo ha subito 5 terremoti, 1290 come ho ricordato, poi nel 1348, poi nel 1511, alla fine del 700, tanto che è stata restaurata la facciata nel 1827 con le due lesene che la stabilizzano. Poi naturalmente il 1976 ha avuto pochi danni, ma questo duomo ha avuto e avrà per sempre il segno di questo ultimo terremoto, perché ha piegato tutte le colonne dal lato della montagna rendendole inclinate. In questo duomo possiamo osservare anche cosa ha significato il commercio di Gemona con gli altri paesi. Ad esempio, in questa cappella c'è la Pietà salisburghese 1400, ma quello che bisognerebbe segnalare è il battistero del primo secolo d.C., dove c'è il mito di Arione. I fedeli gemonesi nel X secolo hanno scolpito sui due lati corti della stele due immagini. Questo ha determinato che nella parrocchia di Gemona esiste il registro battesimale più antico di tutta Europa. È dal 1395 che noi prendiamo nota di tutti i battezzati in questa fonte battesimale. La prima, che è diventata famosa perché viene sempre citata, è Tomasina, battezzata nel mese di marzo. In questo duomo anche è importante segnalare la presenza della visita del Papa Giovanni Paolo II, o adesso santo. Nel 1992 era venuto a visitare il Friuli ricostruito dopo il terremoto e dopo aver fatto due giri con l'elicottero sul Monte Mariana ha atterrato qui a Gemona ed è venuto a benedire la cappella del crocefisso che è lì dal 1500. È un crocefisso che è rimasto distrutto dalle macerie, ma non si è voluto ripristinarlo proprio perché fosse una memoria sempre attuale di questa tragedia che qui a Gemona ha provocato 400 morti e 1000 altri in tutto il Friuli. Il Duomo ha un'altra ricchezza conservata vicino, che è il Museo della Pieve. Il mio predecessore, Monsignor Gastone Candusso, ha realizzato questo luogo, che era l'antica canonica di Gemona, collocando dentro tutti i tesori più importanti che questa pieve aveva conservato nel corso dei secoli. Secondo me la cosa più preziosa che oggi merita ammirazione per la pazienza certosina dell'artista che ha saputo fare quest'opera è l'ostensorio di Leonello da Udine, opera del 1400. Da segnalare poi che in questo duomo c'è anche una campana speciale che non suona. La chiamiamo la campana di Dante perché nella corona di questa campana è stata incisa la prima terzina dell'ultimo canto del Paradiso. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e talta più che ogni creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Questo duomo, questa storia, sono la testimonianza che, ancorati nella fede in Dio, noi possiamo affrontare qualsiasi futuro.
1: A Gemona del Friuli sono nate le suore francescane missionarie del Sacro Cuore. Andiamo a conoscerle con Suor Fabrizia Zanettin.
3: Noi siamo le suore francescane missionarie del Sacro Cuore. La nostra fondazione si situa negli anni della formazione dell'Unità d'Italia, 1860. La fondazione è avvenuta in Gemona del Friuli, però Gemona del Friuli faceva parte dell'impero austro-asburgico, dunque noi siamo nate geograficamente e storicamente in Austria. I fondatori sono una dama di Parigi, Laura Leroux de Beaufremont, che aveva i mezzi economici e un grande desiderio di fondare una famiglia religiosa femminile che fosse di aiuto alle missioni apostoliche. E ha incontrato a Venezia padre Gregorio Fioravanti, dei minori francescani, era provinciale. Lei ha chiesto a padre Gregorio di aiutarla nel realizzare il progetto della fondazione. Il padre, incoraggiato dai suoi superiori, ha accettato il progetto e la fondazione, come dicevo, è stata realizzata in Gemona del Friuli. Subito la famiglia ha incominciato a diffondersi, ad aprirsi sul mondo missionario. Nel 1865 la fondazione delle missioni degli Stati Uniti d'America, nel 1872 nel Medio Oriente, nel 1867 la scuola qui a Gemona, una scuola che esiste ancora oggi. Questa è la nostra famiglia. Il cuore di casa madre è la chiesa. E nella nostra chiesa è stato chiesto ad Arrigo Poz di illustrare il nostro nome. Francescane, missionarie del Sacro Cuore. Gesù crocifisso è come è apparso a Francesco, non morto, risuscitato. Questo Gesù ha la corona di gloria, questo Gesù ha uno sguardo che ti segue, questo Gesù non ha più le ferite, non si vedono, ma si vede solo il sangue che scende e possiamo anche osservare verso dove scende il tabernacolo. Dunque il tabernacolo è il cuore di Gesù. Noi siamo missionarie, dunque siamo presenti in 23 paesi e cerchiamo di diffondere il messaggio che Gesù ci ha affidato. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo.
1: In uno dei ristoranti di Gemona del Friuli con lo chef Tullio Mardero andiamo a scoprire alcuni piatti e le altre tipicità del territorio.
4: Qui abbiamo i nostri piatti, che è il frico di patate, che è fatto con delle patate cotte in padella, del montasio fresco, e poi c'è il frico friabile, che è fatto con il formaggio stagionato, fatto friggere nell'olio. L'immancabile polenta, noi la usiamo come contorno e companatico per tutti i piatti. Abbiamo la brovada al musetto, che sarebbe una rapa acida messa nelle vinacce per almeno 40 giorni. Poi viene grattugiata e viene cotta con aglio, lardo e alloro per 2-3 ore, accompagnata col cotechino. Abbiamo i gnocchi di patate con la zucca e gnocchi fatti con le erbe, conditi col burro cotto, che noi lo chiamiamo ont. Uno è condito col formaggio frant e uno con la ricotta affumicata. I nostri prodotti sono legati dal mare fino su alle Alpi Giulie e alle Alpi Carniche. Abbiamo anche la nostra zuppa di fagioli con l'orzo, o viene servita addirittura con la pasta fatta in casa, dei maltagliati, dei malfatti. Un piatto molto caratteristico, anche questo può essere accompagnato con della costa di maiale all'interno, con del cotechino oppure con della salsiccia affumicata. Abbiamo vari tipi di formaggio, delle cacciottine fatte affumicate con le erbe, con il rosmarino, fatte macerare nel fieno perché prendano sapore, i nostri formaggi stagionati e freschi, e poi questo formaggio viene chiamato il mattone perché è fatto in memoria del terremoto per il 40° anniversario, il famoso prosciutto di San Daniele e poi tutti gli altri affettati, dai salami agli insaccati, l'ossocollo, lo speck, la pancetta, il lardo e tutte queste cose. I dolci li facciamo noi qua in ristorante. Abbiamo il dolce Villi ed è fatto con un impasto a lunga lievitazione e dentro all'interno ci sono dei fichi secchi, dell'uvetta, dei pinoli, glassato sopra e fatto cuocere in forno. Anche i biscotti che produciamo noi sono fatti tutti col grano cinquantino, un grano autoctono di una vecchia generazione, e vengono mischiati con la farina di polenta normale e tutti gli altri ingredienti, che possono essere nocciole, mandorle e cioccolata. Infiniti sono i vini, che abbiamo tantissimi vigneti conosciuti in tutto il mondo, dai bianchi ai rossi. Naturalmente anche le destillerie non sono da meno, abbiamo dei buoni prodotti e anche queste grappe sono fatte qua a Gemona. Se passate per il Friuli, fermate a via Gemona, che siamo ben lieti di farvi assaggiare tutte le nostre proposte culinarie della zona di tutto il Friuli.
5: Vi aspettiamo a Gemona!
1: La città di Gemona è attraversata dall'antica Romea Strada. Andiamo a percorrerla con la responsabile del progetto, Luisa Dalprà.
6: Ci troviamo sul percorso principale di Romea Strada, un percorso di pellegrinaggio promosso e voluto dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, ora Fondazione Omoviato Sant'Eobaldo. Romea Strada è una via di pellegrinaggio che parte dal Mar Baltico, attraversa tutta l'Europa centro-orientale, arriva in Italia e qui proprio a Gemona ci troviamo sul percorso principale della via Romea Strada che dal Tarvisio attraverso tutta la via del Canale del Ferro, il Tagliamento. In particolare qui a Gemona il percorso entra nel cuore della città per arrivare all'importante Duomo di Santa Maria Assunta e poi si ridiscende passando sotto il castello di Gemona e si arriva al santuario di Sant'Antonio, dove all'interno troviamo una piccola cappellina dedicata al santo, e il percorso poi ridiscende verso le pianure friulane fino ad arrivare al confine con il Veneto. Non è solo una via italiana, ma è una via che ha una configurazione europea. Difatti è stata recentemente costituita l'Associazione Europea Romea Strada, che ha lo scopo non solo di promuovere questa via in Europa, ma di candidarla come rotta culturale europea, parimenti alla via Francigena e al Cammino di Santiago.
1: La città di Gemona custodisce il primo santuario dedicato a Sant'Antonio. Andiamo a saperne di più con frate Giovanni Battista Ronconi.
7: Pace e bene. Gemona è un luogo di antichissima abitazione. Un documento del 1219 attesta la presenza dei frati nel territorio. Nel 1227 arrivò Sant'Antonio come ministro provinciale. Trovò una bella comunità che probabilmente viveva in alloggi di fortuna e chiese di edificare una chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie. E i frati andarono e costruirono la chiesetta, che di fatto è fondata su quelle antiche pietre dei primi abitanti di Gemona. Sant'Antonio per questo realizzò un miracolo grande. Questo miracolo è ritratto in una grande tela. Nel santuario esistono diverse zone che sono molto interessanti. La prima è la Cappella della Vergine del Rosario, costruita da Melchior Widmar, un artista svizzero, e questa è rimasta in piedi durante il terremoto e tuttora sulla volta si possono vedere gli affreschi e gli stucchi originali. Ancora c'è la cappella che è stata costruita per volontà di Sant'Antonio, perché non si può pensare a Gemona senza fare riferimento alla sua sismicità, per cui è doloroso ricordare coloro che sono stati vittime dei vari terremoti nel corso dei secoli. Esiste poi una terza struttura molto interessante nel santuario, la cella di Sant'Antonio. Quando Sant'Antonio fu canonizzato, alcuni abitanti di Gemona pensarono di costruire una cappella nel luogo in cui lui era insediato durante il suo soggiorno qui. Quella durante il terremoto non ha avuto danni. La funzione principale è quella di essere clinica dello spirito. E poi ancora, e partirà l'anno prossimo, il Cammino di Sant'Antonio. Sarà l'unico cammino nazionale che partirà da qui e arriverà fino a Capo Milazzo in Sicilia. E quindi questa idea ci sembra non costruita da noi, ma per la rapidità con cui si è realizzata sembra veramente qualcosa di voluto dall'alto. E credo che quando una persona arriva qui senta quasi fisicamente la presenza di Sant'Antonio.

0: Mercoledì 5 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Ucraina, maxi attacco missilistico russo sulla capitale, almeno 15 vittime, 51 i feriti, colpita anche l'area dell'ospedale di Arco di Zaporizhzhia. Stati Uniti, Iran, accordo provvisorio tra oggi o domani, dicono i media americani. Teheran, ritardi causati da ingerenze statunitensi sulla questione dello stretto. Trump, riaprire presto o colpiremo duramente. Campi Flegrei, salgono a 700 gli sfollati in alcune zone di Pozzuoli, dove molti abitanti sono senza acqua da venerdì dopo il sisma, danneggiati anche 20 edifici di culto. Colletta della diocesi per la popolazione, la testimonianza del vescovo Monsignor Villano. Sono le 8:55 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questo radiogiornale con la pagina internazionale che ci porta in Ucraina. È di almeno 15 morti e 51 feriti il bilancio degli attacchi notturni russi su Kiev, nella regione intera della capitale ucraina. Incendi in diversi quartieri della città e appello del presidente Zelensky, pronto a ogni forma di negoziato. Roberta Barbi.
1: Una lunga notte di attacchi russi effettuati con droni e missili balistici è quella appena trascorsa a Kiev e in tutto l'oblast, che miete un bilancio di almeno 15 vittime e 51 feriti, alcuni dei quali molto gravi. Poco dopo la mezzanotte ora locale, in città sono state avvertite una decina di esplosioni in 7 quartieri diversi, che hanno causato incendi di vasta portata a magazzini, a infrastrutture logistiche, ma anche a edifici residenziali. 2 persone sono state estratte vive dalle macerie di un palazzo, ma in diverse zone le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 3 navi inoltre sono state danneggiate a Odessa, mentre nella città russa di Tula un attacco ucraino ha colpito un altro magazzino di Wildberries. Ieri sera invece Mosca aveva colpito l'ospedale pediatrico regionale di Zaporizhzhia, dove per fortuna i pazienti e il personale si erano già messi al sicuro e dove non sono state registrate vittime né feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noti i dati contenuti nel report sulle ultime settimane di guerra, redatto dal servizio di sicurezza e dal Ministero della Difesa. Secondo quanto riferito, le perdite mensili di Mosca in termini di vite umane sarebbero pari a 30.000 soldati al mese, compresi i feriti in modo grave.
0: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo mediato dall'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nell'intesa preliminare ai negoziati sul nucleare sarebbero state fatte concessioni a Teheran sul controllo del varco. Dal presidente americano Trump arriva anche un avvertimento: colpiremo duramente se i patti dovessero fallire. Ci dice tutto Paola Simonetti.
2: L'Iran ha confermato che un accordo è prossimo, smentendo però che vi sia una trattativa diretta con gli Stati Uniti. L'intesa è vicina, ha chiarito Teheran, se gli USA smetteranno di interferire nei negoziati con l'Oman. I patti per la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo la testata Axios, prevedono un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile, per la libera circolazione delle navi commerciali, e avallerebbero le richieste iraniane sul controllo del barco marittimo che prima della guerra l'Iran non aveva. Un riavvio della navigazione che il capo della Casa Bianca vede come possibile fra poche ore, pena, ha dichiarato, nuovi colpi durissimi a Teheran. Notizie queste che, se sfiammano i prezzi del petrolio, non fermano invece le ostilità nell'area. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno rivendicato l'attacco contro l'aeroporto saudita di Najran e lanciato un raid a un cargo indiano nel Mar Rosso, davanti alle coste yemenite.
0: Ci spostiamo in Venezuela, dove è attiva la missione di Caritas italiana ed una rappresentanza dell'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Fino all'11 agosto una delegazione attraverserà alcuni dei territori colpiti dal violento terremoto dello scorso 24 giugno, incontrando le comunità, gli operatori e i volontari impegnati nella risposta all'emergenza. Gianmarco Murroni ha raggiunto telefonicamente alla Guaira Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza e che non può essere lasciata sola, quindi dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. Una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire. Alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, a una fine del mondo.
4: Quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione venezuelana?
3: In questo momento le risposte sono quelle per i bisogni materiali, quindi l'assistenza sanitaria, dispensari medicinali. Hanno perso casa, quindi non hanno più nulla, e quindi ogni giorno vengono garantiti diversi pasti. E poi appunto la grande prima risposta che si comincia a dare è quella dell'assistenza alle persone, spirituale innanzitutto, ma anche psicologica, perché quasi tutti hanno perso una persona cara.
0: Rientriamo in Santa Sede. In questo tempo segnato da divisione e aspra retorica, c'è bisogno di profeti di armonia che cerchino di costruire ponti e che si adoperino per riconciliare posizioni contrapposte. Lo afferma il Papa nel videomessaggio ai Cavalieri di Colombo, riuniti in questi giorni a Denver, in Colorado, negli Stati Uniti, per la 144esima Supreme Convention. In colui che è uno, siamo uno, il tema all'organizzazione cattolica. Dal Pontefice è giunto dunque l'invito a promuovere unità e carità. Il servizio è di Tiziana Campisi.
5: Per custodire l'unità serve un dialogo sincero e umile, sottolinea Leone XIV ai Cavalieri di Colombo, in diversi paesi impegnati al fianco di madri in attesa, cristiani perseguitati, vittime di guerra o tratta, poveri, vulnerabili e ultimi. Il Papa esprime il suo grazie per tutte le opere benefiche ed esorta a proseguirle.
6: Incoraggio tutti noi a continuare a rendere testimonianza di quella concordia che Gesù desidera così ardentemente nella vostra famiglia, nelle vostre parrocchie e nelle comunità più ampie in cui vivete e servite. Le opere di carità possono promuovere l'unità, aggiunge il Pontefice, spiegando che quando ci si attiva per aiutare chi è nel bisogno, si sviluppa una certa concordia tra coloro che danno e coloro che ricevono, e tra quanti lavorano insieme per assistere gli altri. La carità diventa così non solo una risposta alla sofferenza umana, ma anche un potente mezzo per favorire la fraternità e rafforzare la comunione, che è al centro della vita cristiana. Tutto ciò è testimoniato dalla storia stessa dei Cavalieri di Colombo, fa notare il Pontefice, che infine raccomanda a Maria e al beato Michael McGivney i lavori di Denver, impartendo a tutti la sua benedizione.
0: Rientriamo in Italia per parlare ancora una volta di un sisma. Sono infatti saliti a 700 gli sfollati in alcune zone di Pozzuoli, dove molti abitanti sono senza acqua da venerdì sera dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha provocato ampie proteste nell'area dei Campi Flegrei. Gli abitanti di Pozzuoli hanno manifestato a Napoli bloccando il porto della città, ma ci sono anche spiragli di speranza con la diocesi locale che ha avviato una colletta. E allora al microfono di Luca Collodi ascoltiamo il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano.
7: La situazione è certamente una situazione molto critica, sono provate non soltanto gli edifici, sono provate non soltanto le chiese, ma anche le persone vivono il loro momento di difficoltà, anche perché non si ha certezze e prospettive chiare per il futuro.
8: Signor Villano, ci sono centinaia di persone sgomberate e una parte di loro non ha trovato alloggio.
7: Abbiamo fatto un incontro in prefettura, c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e le posso dire che era il numero era di circa 50 persone in cerca di un'abitazione, perché la propria abitazione era stata dichiarata inagibile, e abbiamo sottolineato proprio questo, che in questo periodo ci vuole veramente molta attenzione alle persone. La Casa Susana ha attivato una richiesta fondi, questi fondi cercheremo di sostenere nei limiti di quello che possiamo coloro che ne hanno bisogno.
8: La situazione delle chiese:
7: abbiamo praticamente tutte le chiese di Pozzuoli, della città di Pozzuoli Centro, sono tutte chiuse.
0: E sui Campi Flegrei si è attivato anche il governo italiano. Il Consiglio dei Ministri ieri ha stanziato 100 milioni per riparare i danni negli edifici che ricadono essenzialmente nel comune di Pozzuoli. La cultura in chiusura, dedicata alla figura di San John Henry Newman, maestro della teoria e della pratica dell'educazione, che continua a parlare al presente. Un nuovo volume ripercorre la sua teologia spirituale. Ascoltiamo il servizio di Lorenzo De Cesaris.
9: Cor ad cor loquitur, il cuore parla al cuore. Era il motto di San John Henry Newman, proclamato dottore della Chiesa da Leone XIV lo scorso novembre. A questa figura è dedicato il volume Scorciatoie verso Dio, pubblicato da Città Nuova e firmato da Robert Chaib, professore ordinario di teologia all'Université Catholique de Lyon. Il libro propone 9 vie per conoscere Dio, dalla coscienza alla conversione, dalla ragione e dall'immaginazione, fino all'amore, alla Chiesa, a Cristo e allo Spirito. Un percorso che intreccia riflessione spirituale e biografia, con al centro la teologia dell'amicizia di Newman, al quale l'autore del volume dedica una via a sé. Per il santo inglese, infatti, l'incontro con Dio passa attraverso relazioni autentiche. Nella nostra natura primigena siamo esseri comunionali, affermava Newman. La nostra prima vita è in noi stessi, la seconda nei nostri amici.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Oltre alle cose originarie, dunque, ci sono le cose fatte dall'uomo. Abbiamo tracce della sua azione sulla natura da migliaia e migliaia di anni. Esse sono andate crescendo e moltiplicandosi. Hanno interagito con ciò che era originario. Indubbiamente possiamo vedere splendide cose fatte dall'uomo. Eppure in lui esiste anche una capacità straordinaria, direi quasi demoniaca, di distruggere le cose belle e costruirne di brutte. Il Novecento, che ha rappresentato un enorme

balzo in avanti per le condizioni di vita di centinaia di milioni di uomini e donne, ha visto l'affermarsi delle megalopoli esistenti, ha assistito al sorgere di nuovi, immensi agglomerati urbani e soprattutto di terribili periferie in cui gli uomini si accalcano in situazioni di degrado spaventose. Ne ho una piccola testimonianza anch'io quando esco di casa. Trovo la campagna di Roma nel suo splendore, ma vedo anche lattine, bottiglie abbandonate, lavatrici, ruote di automobili e camion. Perché si è arrivati a questo? Quando di recente sono tornato dopo 45 anni in Sicilia, la terra di mio nonno, ho visto cose terribili. Le case costruite sui greti dei fiumi, la distruzione delle montagne e delle colline a causa dell'accanimento dell'urbanizzazione. L'uomo, ad un certo punto della sua vicenda storica, non è più riuscito a pensare ciò che è bello. Il bello è scomparso dal suo sguardo e quindi anche dalla sua possibilità di progettazione. Quando esso viene cancellato come categoria dell'esistenza, si rende impossibile anche il cammino dell'uomo verso la verità e il bene. Vengono cancellate le radici stesse dell'umano. Occorre tornare alla contemplazione di ciò che è originario.

Le cose dell'uomo sono sempre l'eco di qualcos'altro. Quando sento i profumi creati da lui e venduti ad alti prezzi nelle boccette delle profumerie, il mio pensiero corre ai profumi originari, a quello delle rose, delle viole, del calicanto. Sono profumi irripetibili. Così anche certi suoni che trovo in natura, la musica li può solo imitare, ma non ripetere. In Italia stiamo disperdendo il capitale più significativo del nostro paese, che è costituito, assieme alle bellezze artistiche, da quelle naturali. Ma c'è qualcosa di ancora più grave: è l'indifferenza dei ragazzi di fronte al bello. Se uccidiamo in loro il desiderio di vivere in luoghi luminosi, rendiamo anche più difficile la possibilità del loro cammino verso la verità. Se muore dentro di noi la bellezza, posso anche violentare, rubare, uccidere, perché non esiste più una voce che mi dice questo è bene e questo è male. Se l'unica strada del godimento è quella del potere e del denaro, non c'è più spazio per la bellezza, perché essa è gratuita.

Tra tutte le bellezze della natura, il mio sguardo si fissa soprattutto sugli alberi. Intorno ai laghi di Roma, che sono per lo più vulcanici, ci sono boschi intensissimi. Il lago di Vico è circondato da una faggeta millenaria, alberi altissimi, tutti allineati, legni secolari che sembra stiano per diventare pietra. Ogni albero è un numero primo, qualcosa di unico, di assoluto, sia nella sua capacità di slanciarsi verso l'alto, sia nel suo aprirsi verso ciò che c'è intorno, nel suo filtrare la luce, produrre ombra, accogliere e difendere. Capisco perché in certe religioni antiche, penso per esempio ai Celti, le celebrazioni in onore della divinità avvenissero nei boschi, intorno agli alberi. Erano i luoghi di particolari manifestazioni del divino. Nel 1956, durante la malattia che l'avrebbe portato presto alla morte, disteso su un letto a Stresa, sul Lago Maggiore, il poeta Clemente Revora guardava dalla sua finestra un albero. Pensava fosse un frassino. Ezio Viola, un giovane che l'assisteva e lo curava come infermiere, gli rivelò: «È un pioppo». Dopo averlo fissato per giorni e giorni durante la sua immobilità obbligata, Rebora dettò a Ezio alcuni versi che rimangono tra i più famosi di tutta la sua opera poetica. Il pioppo diventa per il poeta un'esistenza in cui è racchiusa tutta la vita dell'uomo e dell'universo. Lo vede crescere verso l'alto, in uno spasimo che è anche desiderio del parto. L'albero si sprofonda nel terreno. Là dove è nascosto, nelle radici, sta anche tutto il segreto della sua vita, la forza della sua stabilità, la possibilità di innalzarsi verso l'alto, restano raccolte in un luogo invisibile, che è l'origine di tutto ciò che appare. Fermo rimane il tronco del mistero, e il tronco si inabissa, ov'è più vero. Come mai niente è così riposante come la contemplazione di un albero? Perché esso è una bellezza semplice, originaria. Lo stesso accade per le rose. Anche in esse c'è l'incontro tra la bellezza e la semplicità assoluta. Guardando un albero o una rosa, la natura fa pensare, diventa segno. Suscita la percezione che tutte le cose hanno un'origine e una direzione di marcia. Trovo nel mio diario questo racconto di giorni passati nel nord della California, in un residence in riva all'oceano. 24 luglio 1989. Una nebbia sale dal mare, portata dal vento fin dentro la foresta. Il clima è freddo e umido. Appena però si esce dalla zona d'ombra della nebbia, il sole è caldo. Andiamo sulle spiagge immense e deserte. Una forte mareggiata ha scaricato sulla sabbia tonnellate di alghe. Sono come lunghi tubi, verdi e marroni, che terminano da una parte con un rigonfiamento e dall'altra con delle foglie, quasi delle lamine lunghe e verdi. È una piccolissima parte di ciò che nasconde l'oceano. Noi conosciamo solo un infinitesimo frammento della natura. Il più è invisibile. Le profondità dei mari, le immense distese di fiori sopra le catene inarrivabili delle montagne. Dio ha creato in modo assolutamente gratuito. Animali e piante hanno come unica ragione la gloria di colui che le ha creati. Il mondo più basso nella classificazione animale e vegetale mi impressiona più dell'alto. Un immenso mondo che vive tacendo, quasi un prolungamento degli occhi di Dio con cui egli guarda l'uomo, un prolungamento dell'apparente silenzio di Dio. Ho letto e riletto molte volte la lettera di San Paolo ai Romani. Scrive:
Dalla creazione del mondo in poi, le sue perfezioni invisibili possono essere contemplate con l'intelletto nelle opere da lui compiute, come la sua eterna potenza e divinità. Per questo, secondo Paolo, sono inescusabili gli uomini che non rendono gloria a Dio e non lo ringraziano. Paradossalmente, si può ringraziare Dio anche se non lo si riconosce. Il 1 aprile del 2007 ho sentito Gino Paoli, intervistato in televisione, dire queste parole: «Non sono ateo. L'ateo ha bisogno di Dio per negarlo. Io non ho bisogno di niente e di nessuno». Però adesso vedo i ciclamini, la distesa di ciclamini spuntati all'improvviso nel parco della mia casa, e mi viene voglia di ringraziare qualcuno che non c'è. Le opere fatte da Dio sono la sua creazione, la natura, al cui vertice sta l'uomo.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli.

il santo curato d'Ats ci è di modello, e noi, riprendendo l'esame, lo studio, la verifica della sua vita, proprio perché da lui vogliamo riscoprire le vie del Signore, che per lui sono state le sue vie, per noi sono le nostre vie, però ci possono aiutare a percorrerle con fedeltà così come le ha percorse lui. E ci siamo soffermati nell'ultimo incontro sulla presenza nella fanciullezza di Giovanni Maria Vianney di un pellegrino ospite che va a chiedere alloggio in casa Vianney, e che è il benedetto Giuseppe Labbra, un santo della Chiesa. E così pensiamo a tutto ciò che ha preparato la nascita del nostro santo. Vicino ad Ars c'è un altro paese che si chiama Dardi, un paesetto posto su un'altura dinanzi al Monte d'Oro, chiamato così. Era un villaggio, un piccolo gruppo di case intorno ad un campanile, così come tutti i villaggi di campagna. La gente lavorava la terra ed era tutta presa dallo Spirito del Signore, per cui il campanile non soltanto era il centro del paese, ma era anche il richiamo come una comunità. Quei villaggi, in quel tempo in modo particolare, erano delle vere e autentiche comunità cristiane, senza infiltrazioni mondane, luoghi di pace, di presenza del Signore. E la gente, quando il campanile dava i suoi tocchi, ecco che tutta la gente si fermava e innalzava il suo pensiero a Dio. L'Ave Maria al mattino, l'Angelus a mezzogiorno e l'ora di notte alla sera, come momento di incontro con Dio prima del riposo. Tutto veniva scandito in maniera oggi a noi quasi inimmaginabile. E quel tempo la gente viveva serena. La casa del nonno di San Giovanni Maria Vianney era ancora anche quella una casa di contadini, una casa rustica, una casa molto accogliente. Il nonno si chiamava Matteo Vianney, e l'11 febbraio, forse anche la data ci dà così da pensare all'11 febbraio del secolo successivo, 80 anni dopo, sarebbe apparsa la Madonna nel 1858, mentre qui siamo nel 1778, 11 febbraio, avvenne lo sposalizio del figlio di Matteo, Pietro, che è il papà di Giovanni Maria, e sposa una giovinetta del villaggio di Chiui. Si chiamava Maria Belise, la mamma, e così la casa paterna del nonno Matteo, quell'11 febbraio del 1778, si apriva piena di gioia, festosa, alla sposa, che Pietro, figlio di Matteo, era andato a scegliere poco lontano dal suo paese di Dardì, nel villaggio di Pechilì. L'incontro con la mamma del santo curato d'Ars, che ancora era sposa novella, non pensava a quello che il Signore le stava
preparando, quindi pensate com'è anche bello considerare i disegni di Dio nella vita di ognuno di noi, che Dio fa un progetto per tutti. E questa mamma del curato d'Ars, così viene definita, una donna piena di amore, piena di pietà, una donna semplice evidentemente, piena di virtù, una donna preparata dal Signore per trasmettere al figlio le virtù di cui il Signore le aveva riempito il cuore. E si sa bene, dice l'autore di questa biografia, che la virtù passa facilmente dal cuore delle madri nel cuore dei figli. Io penso che soprattutto noi sacerdoti dobbiamo per forza attribuire la nostra vocazione alle mamme, almeno così lo è per me, penso che sia per tutti noi sacerdoti, cioè succhiamo, per dire con il latte, la vocazione. Non che la vocazione venga dalla mamma, evidentemente la vocazione viene dal Signore, ma sono le mamme che preparano, che trasmettono, è nel seno di nostra madre che il Signore ci ha intessuti. E non è certamente indifferente il Signore al fatto che, per esempio, la mia mamma, e prima ancora che io nascessi, appena aveva saputo che aspettava un bambino, era un primogenito, subito aveva detto: Signore, guarda che il primo è per te. Il Signore non può essere indifferente. Giovanni e Maria non fu il primogenito, ma fu il quarto di sei fratelli e sorelle. E nacque l'8 maggio del 1786, quindi 8 anni dopo il matrimonio, già 4 figli, gli uomini dicono è nato un contadinello di più, ma il Signore dice invece: io farò sorgere un sacerdote fedele che vivrà secondo il mio cuore e l'anima mia. Ogni volta che io battezzo un bambino, io resto sempre in contemplazione, ammirato davanti a quel piccolo bambino, perché sempre penso al progetto che Dio ha preparato per quel piccolo, che sarà mai questo bambino, così si diceva di Giovanni Battista, di ogni bambino. Ed è per questo che noi sentiamo oggi il bisogno di far recuperare le famiglie cristiane la fede, soprattutto alle coppie giovani, perché vivano la loro missione coniugale, la loro vocazione ad accogliere e a custodire e a far crescere la vita in spirito di fede, proprio perché la vita viene da Dio, Dio la affida ai genitori, i genitori la devono custodire, ma è Dio che dispone. Oggi purtroppo c'è molto arbitrio da parte dei genitori per quanto riguarda la vita, si pensa di essere i padroni dispotici, si pensa di rifiutarla a capriccio, si pensa addirittura di sopprimerla, di ucciderla quando non è gradita, si è molto egoisti nel distribuire il dono della vita, una vita di meno è una ricchezza incalcolabile, se poi una vita Dio la vuole e gli sposi la rifiutano devono render conto a Dio. C'è bisogno quindi oggi di recuperare la fede, di vedere questo progetto di Dio che è la sorgente della vita. E allora per questo piccolo bambino, il quarto, nato l'8 maggio 1786, il Signore ha preparato un progetto: io farò sorgere in questo bambino un sacerdote fedele che vivrà secondo il mio cuore e l'anima mia.
nella chiesa di Dardì c'è invece il Sacro Fonte, che rese cristiano questo figlio privilegiato, scelto da Dio, Giovanni Maria Vianney. E proprio lì al fonte battesimale c'è la scritta: in questo fonte nacque a Cristo Giovanni Maria Vianney. In quel tempo la data del battesimo normalmente corrispondeva alla data della nascita, e infatti il giorno che è nato è stato anche battezzato. 8 maggio 1786, nato 8 maggio 1786, battezzato. Possiamo dire che in questa iscrizione c'è tutto il poema della fede: una vita accolta da Dio, una vita offerta, una vita prescelta da Dio, una vita che è stata rigenerata nel fonte battesimale, per cui Cristo ha preso pieno, completo possesso di questa creaturina, per cui questo piccolino è nato davvero in Cristo ed è nato a Cristo. Nella descrizione della biografia del Santo Curato d'Ars, come in tutti gli altri santi, gli autori normalmente mettono in evidenza le caratteristiche di pietà del bambino fin dai primi giorni. Qualche volta sembra che ci sia un po' di esagerazione. D'altra parte, io credo che tutti i bambini abbiano, direi quasi, un istinto divino dentro di loro, per cui se trovano l'ambiente cristiano, l'ambiente sano, l'ambiente protetto, questo istinto profondo religioso lo possiamo trovare in tutti i bambini. Purtroppo tanti bambini cadono in ambienti che li distruggono, dove anziché sviluppare questo aspetto profondo della presenza di Dio, perché i piccoli vedono Dio, sono i puri di cuore, i loro angeli vedono Dio, e si realizza quello che dice il Signore, che guai a chi scandalizza uno di questi piccoli. È meglio che si legano una macina da mulino al collo e ci gettino in fondo al mare, perché i loro angeli vedono Dio. E noi purtroppo con tristezza sentiamo bambini che dicono parolacce, che bestemmiano, una profanazione terribile, mentre se il bambino viene custodito e ha un ambiente sano, è evidente che capita, come si racconta della vita del Santo Curato d'Ars, che a pochi mesi già ama seguire l'invito della mamma di fare sia della croce. Le mamme cristiane, la prima cosa che fanno è insegnare le prime preghierine, insegnare la croce. E così questo bambino è già a pochi mesi. È logico, è l'istinto profondo, religioso, che lo porta in un ambiente cristiano e cerca di fare sia della croce, impara a fare sia della croce. È bellissimo vedere i bambini piccoli che congiungono le manine, che sanno dire le preghiere, che fanno il segno della croce. I bambini imparano subito, sono spugne, soprattutto le cose belle le imparano subito, però purtroppo imparano anche le cose cattive. E questo piccolo naturalmente viene istruito dalla sua mamma, che è la maestra molto saggia, quindi gli insegna a inginocchiarsi, a congiungere le manine, e lui si lascia fare, e alla scuola di questa maestra impareggiabile, che è la mamma, già incomincia la sua strada della santità, perché la via della santità comincia così, alla scuola della mamma. Per cui quando un bambino poi si lascia anche guidare e quindi dimostra di avere delle attitudini, e quindi significa che il Signore ha posto su di lui una compiacenza, allora sempre si può dire chissà
che cosa mai sarà di questo bambino. E del santo curato d'Ars si dice che un giorno, quando aveva 4 anni, trotterellando e andando via come un alberello battuto dal vento, il piccolo si è nascosto agli occhi della mamma, è sparito. Dove mai sarà andato a nascondersi? Lo cercano e sua mamma lo trova in un angolino della stalla, vicino a 2 buoi che stanno ruminando, e là, inginocchiato con le maniere giunte, da cui spunta la statuetta della Madonna, prega. Ecco, non ci fa meraviglia tutto questo? Non è detto che per questo i santi nascono santi. No, io dico tutti i bambini nascono santi, tutti. E se sono seguiti, diventeranno santi. Questo piccolo ha tutto l'ambiente anche che lo favorisce. Pensate, le case di quel tempo non erano certamente le case nostre. I nostri ragazzini, i nostri bambini adesso sono molto, molto, molto disturbati. Sono irrequieti per forza, perché hanno delle sollecitazioni immensamente più grandi di loro. Io ricordo sempre quella formazione di padre Andrea, il cappuccino dei piccoli, che diceva che i nostri bambini scaricano, sono i fili a terra che scaricano le tensioni di noi grandi. A differenza dei nostri bambini, in quel tempo i bambini avevano un ambiente molto più protetto, quindi è facile pensare che il desiderio più grande che potevano avere un bambino, che poteva avere un bambino, era quello di giocare con la preghiera dove c'era la famiglia cristiana. Io ricordo che giocavo a della messa, siccome non avevo gli attrezzi, perché almeno adesso in casa c'è qualche bicchiere a forma di calice, nella nostra casa di contadini non c'erano neanche quelli, quindi si cercava di inventare qualche cosa di simile che potesse raffigurare la messa e poter giocare alla messa. E la mamma evidentemente segue il piccolo, lo appoggia, lo incoraggia, lo porta stringendolo al suo cuore, cullandolo tra le sue braccia. E il piccolo cresce con 2 caratteristiche che sono fondamentali nei bambini, nei santi, in tutti noi, cioè la pietà e la giovialità. C'è qualcuno che dà maggiore peso alla pietà, per cui ci sono degli autori, degli agiografi che vorrebbero vedere il piccolo sempre tutto preso dalla preghiera, quindi che non sa neanche giocare, mentre in realtà gli autori più avveduti, come quelli che hanno scritto La vita del santo curato d'Ars, hanno messo in evidenza la pietà di questo piccolo, però anche la gioia del piccolo, la gioia di saper giocare, di essere allegro. E gli amici stessi d'infanzia del piccolo Giovanni Marì testimoniano che il loro amico giocava volentieri con loro. I santi possono giocare, sanno giocare, poi dopo anche con Gesù Bambino. Anche Gesù Bambino giocava. È certo che questo piccolo Vianney aveva un gusto speciale per la vita spirituale. Lo Spirito Santo l'aveva arricchito di questi doni. La vocazione sacerdotale non viene da grandi. E il Signore ci ha intessuti nel seno di nostra madre. Quindi, se noi abbiamo avuto la nostra vocazione, io la mia sacerdotale, voi la vostra vocazione, l'avete avuta dal seno di vostra madre. E quindi chi ha avuto una chiamata particolare evidenzia anche un'attitudine particolare, perché alcuni dicono: ah, mi prete non voglio diventare, perché non hanno ricevuto questa chiamata. Un altro dice: ah, a me piace tanto diventare prete, perché ho avuto questa chiamata, come chi ha avuto la chiamata al matrimonio. E il santo curato d'Ars, questo piccolino, aveva il gusto delle preghiere, e gli piaceva parlare con il Signore, e il Signore aveva steso su di lui le sue ali, lo aveva protetto
le sue mani, e adesso si inseriscono nella vita del santo curato d'Ars alcuni avvenimenti di carattere sociale, perché siamo nel pieno della rivoluzione francese. Il Signore fa nascere i suoi santi a tempo giusto. Tempi difficili sono sempre segnati dalla presenza dei santi. Lui era nato nell'86 e nell'89, 3 anni dopo, il 14 luglio, fu presa la Bastiglia e quindi la rivoluzione francese scoppiava selvaggia, come un grosso temporalone d'estate. L'umile gente della campagna forse non aveva avuto neppure il modo e il tempo di prevedere o di conoscere queste cose, non c'erano poi tutti i mezzi di comunicazione, mentre sappiamo che a Parigi ormai tutto si stava tingendo di sangue. Ad Ardi, dove abitava Pietro e Maria, papà e mamma di San Giovanni Maria Vianney, in quella parrocchia, ad Ardi, l'alba nasceva come al solito, soffusa di rosa, però avvenne un fatto dolorosissimo, perché il parroco venne portato via. In quel tempo venivano rapiti, portati via, i sacerdoti fedeli venivano processati e ghigliottinati. Mentre nelle campagne dei borghi neppure non se ne accorgeva di questo, ecco allora che le gravi ombre si facevano sentire anche nelle parrocchie più in vista. E quando con la costituzione civile del clero la nuova legge si infierì contro i sacerdoti e gli altari di Dio, allora passò dovunque un'ondata funerea di tristezza, e il buon parroco di Dardì, Giacomo Rei, non si vide più. Al suo posto venne un altro prete, un prete strano che aveva la bocca piena di cittadini, di civismo, di costituzione, e che non si rifiutava di attaccare volgarmente i suoi predecessori. Ecco, sempre capita questo, tutti i tempi, anche i nostri tempi, il tempo della contestazione, c'è stato un tempo di rivolta anche contro la tradizione della Chiesa, e perciò c'erano i preti contestatori, i preti tradizionalisti. In questo tempo le cose sono andate un pochino più in maniera mite, ma in quel tempo le cose erano molto più gravi. E il buon popolo sa conoscere gli alberi dai frutti. E così seppero quei fedeli che ebbero a fare con uno di quegli sventurati sacerdoti che, dimenticando le loro promesse e i loro più elementari e sacrosanti doveri, si erano separati con giuramento dalla Chiesa per seguire questa ondata di rivoluzione contro la Chiesa. Non più pastori, ma mercenari. E così in quel tempo le pecore, e primi fra tutti anche i Vianney, si dispersero. Il piccolo aveva 3 anni, quindi certamente non se ne accorse. In quel tempo non si poteva più pregare a voce spiegata. Nella chiesa si fece a poco il deserto, finché non si finì col chiuderla affatto, quindi le chiese venivano completamente chiuse. I preti fedeli venivano ricercati, perseguitati con la stessa brama fremente dei seguaci a caccia di selvaggina, dice l'autore,
e li aspettava il patibolo, la ghigliottina. Però restavano fedeli, fedeli più che mai, pronti a morire per le anime e per la loro anima. Il parroco di Dardì fu uno di questi. E chissà che il Signore non abbia voluto proprio premiare questo parroco, regalandoli tra i suoi piccoli che aveva battezzato un santo. E così questi preti, nascosti, perché se venivano individuati venivano subito portati via, andavano nascostamente in cerca delle pecorelle, passavano vestiti da poveri operai e queste pecorelle le chiamavano per accoglierle a suo tempo la domenica e a nutrirle della parola di Dio, del corpo del Signore, in luoghi nascosti. Le catacombe sono sempre state una realtà attuale, non si sa se torneranno presto anche tra di noi. Di notte, per lo più, o col primissimo mattino, dopo aver percorso di frequente strada e strada, si riunivano in qualche granaio, su una vecchia madia che chiudeva il pane di grano, scendeva dai cieli il pane vivente, messa proprio di catacombe. Giovanni Maria vedeva, osservava, meditava, era piccolino e certamente crescendo si sarà domandato che cosa vuol dire essere prete. La risposta era anche, voleva dire anche morire, forse sì. E il piccolino si rifugiava nella Vergine Maria, aveva ricevuto in dono la statuina della Madonna e se la premeva al petto, era la sua ricchezza, sempre. Poi venne l'anno del terrore, che fu il 1793, quindi ormai Giovanni Maria Vianney aveva 7 anni. A poca distanza da Dardì la ghigliottina non si riposava e si combatteva nei dintorni. E l'autore qui fa una domanda, dice: ma perché la chiesa tarda tanto a riaprirsi e perché le campane non cantano ancora? Il piccolino, che aveva i ricordi ancora della sua prima infanzia, di una chiesa viva, di una chiesa frequentata, di un campanile che con i suoi ritocchi richiamava i contadini alla preghiera, non riusciva più a raccapezzarsi, quindi ebbe subito fin dall'inizio l'esperienza di una chiesa perseguitata. Questa è stata la prima scuola dopo quella della madre che visse il santo curato d'Ars. Un'esperienza di pietà, di preghiera, da parte della mamma, del papà, della famiglia, della stalla, e l'esperienza di una chiesa perseguitata, di una chiesa chiusa, di una chiesa deserta. E certamente tutto questo deve aver profondamente inciso nel cuore di questo piccolo, proprio nei riguardi della sua vocazione. Ecco, noi lo lasciamo in questa fase della sua vita. Vedete come si stava già accentuando in lui l'amore alla Madonna. Fu caratteristica questa devozione alla Madonna in San Giovanni Maria Vianney, ne portava anche il nome Maria, ed è stata la Madonna che lo ha sempre seguito e salvato e protetto, aiutato, incoraggiato in tutte le difficoltà. Ed è bello vedere proprio che in questo tempo, un tempo di persecuzione, un tempo del terrore, della persecuzione francese, della rivoluzione, lui se ne stava protetto nella sua casa, dei suoi genitori e della Vergine Maria. Ecco, anche noi riaccendiamo il nostro amore alla Vergine Maria e anche ripensando in questo momento ai nostri genitori, la nostra mamma in modo particolare, perché da lei che abbiamo attinto la fede, e
per mezzo suo è passata la vocazione, insieme con il papà. Papà e mamma poi sono l'unica realtà per cui il Signore li ha prediletti e siamo qua. Cioè vuol dire che i nostri genitori hanno seminato bene se siamo qua, e se non abbiamo ancora corrisposto abbastanza siamo in tempo ancora noi di rimediare, in modo da fare onore anche ai nostri genitori, i quali non possono se non desiderare che il loro albero abbia da portare frutti di santità, così come noi a nostra volta vogliamo che i nostri frutti siano frutti di santità. È tutto un cammino che si susegue, perché tutto prolifera. Santità chiama santità. E allora vogliamo anche pregare perché il Signore faccia rifiorire tanta santità nella Chiesa oggi. Quindi non soltanto tante vocazioni sacerdotali religiose e alla famiglia, ma santità. La santità nella Chiesa, che la Chiesa sia veramente santa. Famiglia, comunità di santi, comunità di fede, comunità di preghiera, comunità di carità, comunità di santi.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati all'interno di Radio Voce nel Deserto da Pordenone in una nuova giornata, mercoledì 5 agosto 2026, sono le 9:03 minuti, vi lasciamo in compagnia di ancora un po' di musica, prima di ascoltare insieme Buongiorno Radio, a cui seguirà alle 10 l'udienza generale di Papa Leone XIV in diretta dal Vaticano, a seguire argomenti di spiritualità, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il Notiziario Quotidiano, a mezzogiorno la preghiera dell'Angelus e a seguire meditazione di spiritualità. Alle 12:30 dalla serie programmi estivi Le Voci del Mare, a seguire il notiziario delle 13 e alle 13:12 Vite di Beati e Santi. Alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale. Alle 14:35 Orizzonti Cristiani, a seguire alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e le meditazioni. Alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del Giorno, a seguire Vespri del Giorno, alle 16:35 in cammino. Alle 17 argomenti sulla salute, alle 17:30 una nuova puntata in lingua friulana di Momen Furlan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 18:30 Santo Rosario e alle 19 la Santa Messa. Alle 19:35 servizi di informazione, alle 25 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 i servizi di informazione culturale, alle 22 associazioni di volontariato e alle 23:30 la compieta e gli argomenti di vita cattolica. Una buona giornata e un buon ascolto a tutti voi da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: tutti un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di famiglia. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Oggi, come anticipato, parleremo di famiglia. Famiglia che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché essa non venga, non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Per affrontare questo tema, io stamane ho la grande gioia di avere ai nostri microfoni l'arcivescovo di Pescara Penne, Sua Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Eccellenza, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, per il tempo che ci dedica questa mattina. Con lei affronteremo, parleremo di famiglia, che è insostituibile e bisogna fare di tutto perché la famiglia non venga, non debba essere sostituita. Ciò è richiesto non soltanto per il bene privato di ogni persona, ma anche per il bene comune. Eccellenza, la famiglia è la prima e fondamentale comunità umana, è ambiente di vita e ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, di ogni Stato dipende proprio dalla famiglia, se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni necessarie, che sono il lavoro, il mantenimento, la casa. Ma la Chiesa cosa può e deve fare?
1: Ma innanzitutto credo che la Chiesa debba mettersi in un grande atteggiamento di rispetto di fronte alla realtà dell'uomo, che si uniscono insieme per vivere una dimensione d'amore e quindi logicamente rimanendo nella dimensione sacramentale, il sacramento del matrimonio. Ma oggi più che mai c'è bisogno di accompagnare, oggi più che mai c'è bisogno di essere attenti, essere attenti e presenti nella fase prematrimoniale, che forse molto probabilmente tante volte è un po' troppo breve e un po' troppo superficiale, e poi essere attenti alla dimensione post-matrimoniale, perché il cammino dell'innamoramento fino al matrimonio è una marcia trionfale, ma il cammino dell'amore all'interno della famiglia sicuramente non è più una marcia trionfale. Può continuare ad esserlo, ma a fai conti con le dimensioni dell'amore, che sono diverse dalle dimensioni dell'innamoramento. L'innamoramento è tutto zucchero e cannella, invece l'amore è pane quotidiano, è pane duro molte volte, è pane difficile da mangiare, e sicuramente lì c'è bisogno di un accompagnamento molto molto preciso e molto bello, naturalmente a chi ne fa richiesta, ma anche offerto con molta disponibilità.
0: Come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare?
1: Ma è cambiato perché in realtà oggi si gioca sul matrimonio sperimentale. Molte coppie vanno a convivere, tantissime coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo verificando in diocesi è che molte coppie continuano la convivenza. Il fenomeno che stiamo verificando in diocesi

loro stare insieme, magari qualche volta anche con i figli, e quindi adeguarsi a questo modello diverso, in questo cambiamento d'epoca, perché Papa Francesco, che insisteva moltissimo in un cambiamento d'epoca, anche questo è un cambiamento d'epoca. Perché probabilmente le persone sono più insicure, le persone vogliono sperimentare una dimensione diversa, prima di arrivare a una stabilità, chiaramente chiedono tempo. E il tempo a cui facevo riferimento prima, cioè il tempo di un dialogo, di un'offerta di dialogo, non di una preclusione, non di una condanna, non di una esclusione, ma di un'accoglienza, perché si possa poi arrivare realmente a celebrare il sacramento cristiano.

0: Lei citava Papa Francesco. Nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: Significa che se continueremo a pensare che la famiglia è un problema, con tutti i problemi e con tutte le situazioni complesse che comunque si snodano all'interno della famiglia, che possono essere i figli, l'educazione dei figli, che possono essere il lavoro, la ricerca di una casa e quant'altro.

0: e invece non consideriamo che la famiglia è un'opportunità, cioè un'opportunità di vita, un'opportunità di progresso, un'opportunità di amore, è un'opportunità di pace, è un'opportunità di comprensione reciproca, è un'opportunità per poter instaurare relazioni tra famiglie che siano coese. Ho saputo di una bellissima esperienza in questi giorni di alcune famiglie che addirittura hanno deciso in maniera molto corretta di andare a vivere insieme con i loro figli, non tutti, un gruppetto, un altro gruppo si associa a loro e diventa una rete, ed è una rete di comprensione reciproca e di vero amore.
1: Purtroppo, eccellenza, la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di compromettere soprattutto nella coscienza dei giovani le proprietà essenziali, l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È necessario dunque un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
0: Ma io credo che il tempo delle crociate sia finito. Non credo che facendo sforzi sovrumani si possa cambiare la realtà. La realtà è quella che è ed è pubblicizzata da agenzie molto più agguerrite della dimensione della proposta di fede ed è soprattutto diciamo così una guerra sostanzialmente contro i mulini a vento. Io credo molto invece nell'esemplarità. Dove c'è una famiglia esemplare che riesce a coagulare intorno a sé altre famiglie che diventano esemplari, sicuramente l'attrazione. Del resto il Vangelo, i valori del Vangelo e i valori della famiglia sono tutti scritti nel Vangelo, si attua per attrazione, si attua per passaggio di mano, si attua per annuncio discreto. Ribadire principi che sicuramente sono importanti, sicuramente sono validi, sicuramente sono da rispettare, ma farlo con irruenza credo che non porti molto papà a casa. Io credo che l'esemplarità sia del resto i primi cristiani mandavano avanti il Vangelo perché si volevano bene.
1: Come la famiglia di Nazaret, che fu culla della Chiesa, così ogni famiglia cristiana è chiamata ad essere culla di vocazioni laicali e di speciali consacrazioni.
0: Stiamo assistendo ad un fenomeno un po' particolare, che le vocazioni non nascono più all'interno della famiglia. La famiglia molte volte è un po' distratta sulla dimensione vocazionale. Stiamo assistendo cioè a persone che arrivano a scegliere una vita religiosa, la vita presbiterale, la vita monacale e quant'altro da altre direttrici, da altre agenzie. Sicuramente dove esiste una famiglia capace di, ripeto ancora il concetto precedente, di una esemplarità di ascolto della parola di Dio, di preghiera, ma non costretto, ma con libertà, io credo che possano nascere le cose più belle. Io stesso, la mia vocazione è nata in una famiglia semplice, in una vecchia zia che mi insegnava le preghiere e che piano piano, un giorno, quando avevo pochissimi anni, mi ha chiesto di accompagnarla in chiesa, e da quel giorno la mia vita è trascorsa in quella direzione.

0: Eccellenza, io la ringrazio, è stata veramente una grande gioia averla oggi nostro ospite. Anche a lei strappo una promessa, ci risentiremo presto.
1: Quando volete, la disponibilità è sempre
0: abbiamo,
1: pronta.
0: Abbiamo bisogno delle sue parole.
1: E soprattutto per l'amicizia con Orazio.
0: Grazie eccellenza, io la ringrazio e niente, le dedico il prossimo brano e buon proseguimento di giornata a Monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara Penne. Buona giornata.
1: Un ringraziamento anche ai collaboratori.
0: Grazie.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Tredicesima parte. Il digiuno.
1: Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
2: In questo nostro tredicesimo appuntamento noi affrontiamo il testo che viene per terzo in questa sequenza di presentazione delle opere fondamentali della pietà. Abbiamo visto l'elemosina, la preghiera e oggi vediamo il digiuno. E nei versetti 16, 17 e 18 del capitolo 6 di Matteo, in questo sermone della montagna, siamo arrivati al momento in cui vengono descritte le opere fatte dagli ipocriti a confronto di quelle a cui sono chiamati i discepoli di Cristo. E allora ascoltiamo il testo che, con la sua ironia ancor più marcata che nei due testi precedenti, stigmatizza le due differenti attitudini. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, cogliamo innanzitutto la peculiarità rispetto agli altri due passaggi, quello sulla elemosina e quello sulla preghiera. Nel primo caso, quello sull'elemosina, Gesù dice: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro. Ecco, si dice semplicemente non muoverti davanti agli uomini e poi specifica meglio. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te per essere lodato, essere visto. Ecco, uno che suona la tromba è una cosa piuttosto eclatante e comunque un tipo di gesto, no? Che implica una scenografia. Nel secondo caso, quando va alla preghiera, dice: quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti. Ecco, siamo arrivati alla postura del corpo. Ma nel nostro terzo caso, nel caso dell'opera del digiuno, dice: non diventate malinconici come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. È impressionante. Stiamo sempre più avvicinandoci alla realtà del corpo. Il corpo è quello che fa le opere. Il corpo è quello che prega, digiuna, fa l'elemosina. Ecco, qui è proprio l'aspetto, è la malinconia. Ed essere malinconico come gli ipocriti che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. Ecco, il digiuno, che adesso dobbiamo un pochino approfondire, logicamente è un colpo dato al corpo, mentre l'elemosina è un colpo dato ai beni e la preghiera tocca la nostra autoreferenzialità, è qualcosa che tocca il nostro modo di pensare, il nostro partire da noi stessi. Ecco, qui invece si va a colpire la carne, a colpire proprio lo stomaco, a colpire l'appetito. È un'opera questa qui che inchioda l'uomo in una condizione, quella di ferire le proprie esigenze, e sono esigenze primarie, e cioè metterle in secondo piano. Allora capiamo un pochino cosa fa il digiuno. Il digiuno, per l'appunto, governa, mette una disciplina a qualcosa che è primario, è l'atto di mangiare, è la prima cosa che devono fare i bimbi appena nati, è mangiare e dormire, è quello che devono fare, è la cosa fondamentale. Si cresce dall'alimento e l'alimento è un tema costantemente centrale nella nostra vita. noi vedremo che dalla gestione del cibo dipenderà il primo e radicale peccato dell'uomo, quello raccontato in Genesi 3, cioè la gestione di come si mangia, la dieta. Dio stabilisce una dieta e il serpente fa fare una trasgressione, fa mangiare una cosa che era fuori dalla dieta. Ecco, quando queste cose vengono imposte all'uomo, l'uomo soffre perché si sente limitato. Eppure mangiare è una cosa fondamentale. Mangiare stabilisce una relazione. Il padre è colui che dà da mangiare al figlio. La figliolanza si nutre di questo atto di generosità del padre che si occupa del figlio nutrendolo. Nello stesso tempo sappiamo che la convivialità è essenziale nell'amicizia, nella relazione. Mangiare insieme un pasto, si fa sempre un pasto di festa quando c'è qualcosa di importante. La realtà del pasto implica questo linguaggio che passa per la necessità del corpo e diventa in realtà relazione, cultura, espressione, evoluzione. Ecco, è tutto collegato all'argomento del mangiare. Mangiare di fatto è qualcosa anche molto profondo per il nostro livello esistenziale. Perché? Perché dice la nostra dipendenza da una risorsa. Il combattimento essenziale che il popolo dovette affrontare nella sua pedagogia nel deserto, quando doveva passare dalla logica della terra della schiavitù alla logica della terra della libertà, c'è stato in mezzo, in quel tempo, un viaggio che era scandito dal rapporto con questo cibo di un giorno solo, questo cibo che dura un giorno solo, la manna, che era un'educazione costante a tornare a doverlo ricevere, non poterlo accaparrare, non metterlo da parte, perché questo è il modo dell'educazione del Dio di Israele verso il suo popolo, perché lì si gioca molto nell'accettare il limite, nell'accettare di dover tornare ad aspettare l'aiuto dell'altro. Noi abbiamo il sogno dell'autonomia, noi abbiamo il sogno dell'autoreferenzialità come la cosa più bella che ci possa capitare, e invece la cosa più bella che ci può capitare è la relazione. Ma questa relazione ha diverse leggi: c'è qualcuno a cui dare da mangiare, qualcuno da cui ricevere da mangiare, qualcuno con cui condividere il cibo. Ecco, sono tutti i colori di relazioni molto importanti. Dietro a tutto questo discorso c'è un fatto. Se noi andiamo a vedere quello che pensano i padri spirituali, tutta la spiritualità orientale per esempio, ma anche quella occidentale, sappiamo che il principio delle passioni è la gola. Il principio delle passioni è questo assolutizzare le esigenze primarie. E cioè, sono primarie queste esigenze, sono inevitabilmente necessarie, ma possono diventare una gabbia. Si può restare, come si può dire oggi con linguaggio moderno, suggerito dalla psicodinamica, si può restare nella fase orale tutta la vita restare lì, che il vero messaggio che si manda a se stessi è mangiare, e così partono tutta una serie di patologie che sono patologie del cuore, ma si riflettono nel rapporto con il cibo. Allora c'è chi mangia tanto, c'è chi non mangia, c'è chi deve nutrire il prossimo, lo deve abbuffare, lo deve far scoppiare, c'è chi è micragnoso, chi non dà, chi dà, è tutto un linguaggio. E tutto questo linguaggio logicamente implica che passi per la strada dell'amore e della relazione, che passi per la strada di un governo da parte di qualcosa di superiore, di più grande, di più serio. Ed ecco che in tutte le esperienze spirituali interiori, in tutte le vie che cercano di mettere l'uomo a contatto con la parte migliore di sé, iniziano le discipline che soggiacciono a tutto il rapporto di governo del cibo. E allora il digiuno compare in molte discipline religiose, in molte vie interiori. Ed è qui che si colloca questa parola e si fotografa un atteggiamento. rendere tutto questo uno spettacolo. Dobbiamo capire come mai questo diventa ciò che deve stigmatizzare il Signore Gesù.

La realtà del digiuno, quindi, è un gradino essenziale per arrivare a una cosa che si chiama governo di se stessi. Il disciplinare il modo di mangiare è uno dei primi passi per iniziare ad avere una vita ordinata. Di fatto, nella logica della sregolatezza, delle crapule, del non avere controllo, del bere molto, mangiare molto, lì ci sta un linguaggio di autodistruttività. Noi sappiamo che dietro questa realtà del diventare dipendenti dall'assunzione di cose, che può essere il cibo, può essere anche sostanze, può essere il fumo, possono essere tante cose che comunque passano per questo atto, dare al proprio corpo, ricevere, ecco, tutte queste cose qui tendenzialmente sono sistemi per intontirsi, tendenzialmente sono sistemi per evadere, per alienarsi. Ci sono quegli assalti al frigorifero fatti dagli studenti in piena frustrazione da esame vicino, ci sono quella serie di cibi spazzatura che si vanno mangiucchiando qua e là per sopravvivere alla pressione dell'esistenza. Ci sono tutte quelle ossessività sulla ricercatezza del cibo, di cui fanno eco anche una quantità assolutamente incongruente di argomenti, trasmissioni, visioni, libri su come mangiare, come cucinare, con una ricercatezza che pare che questo sia diventato l'argomento fondamentale. Ecco, tutto questo cosa indica? Indica una duplice logica. Da una parte il fatto di mangiare per appagarsi e quindi cercare molto questa logica del piacere, dall'altra dichiararsi in una qualche maniera padroni di questa situazione e renderla come un modo di presentarsi, un modo di essere, oggi con tante mode anche salutiste riguardo al modo di mangiare, che per carità di Dio sono sicuramente anche assolutamente lecite, ma diventano ossessione, diventano un po' troppo centrali, diventano argomento costante. Insomma, qual è il problema? Qui, in questo testo, compare qualcuno che, se si mette a digiunare, ha bisogno di essere visto. Tutto questo è stato detto nell'inizio di questo sesto capitolo, quando guardate, dice Gesù, di fare le vostre opere davanti agli uomini. Ecco, qui va nello specifico nel fatto di mostrare che uno sta facendo questo sacrificio, farlo sapere. Perché di fatto in quel caso uno sta mostrando che quel che sta facendo non è ben diretto, non ha la sua vera meta, non è fedele al motivo per cui deve digiunare. Se digiunare anche semplicemente in logica orizzontale è un dominio del proprio corpo, è un governo di sé, perché doverlo far sapere? Perché doverne parlare? Perché di fatto si mostra in questo che questa è un'esigenza seconda. Il fatto di doversi far vedere per fare una cosa, nello specifico il digiuno e le altre cose che abbiamo visto prima, la preghiera, l'elemosina, comunque si mostra una realtà. Io mi avvicino a un'opera che dovrebbe essere un'opera spirituale in maniera strumentale per un evento che è carnale, il fatto di avere un ruolo, il fatto di essere qualcuno, il fatto di ottenere stima, il fatto di essere riconosciuto. Questo problema che viene dalla paura di essere scartati, viene dalla paura di non essere importanti, che fa sì che noi diventiamo incastrati in questa spettacolarità. Ed è molto interessante perché qui proprio c'è il caso di quello che deve mostrare che è triste, cerca la compassione, cerca la commiserazione, ma sta digiunando, poveretto, ma cosa sta facendo? E allora uno è sfigurato, e allora uno è appesantito, e uno deve mostrare assolutamente che sta patendo qualche cosa di pesante. Per ottenere che cosa? A quel punto, mentre io stavo combattendo con il dominio del mio cuore, il governo della mia realtà interiore, e stavo
partendo dal non essere schiavo del mio corpo, ma esserne padrone, io tutto a un tratto sono in realtà schiavo di quello che gli altri pensano di me. Io sono uno che prende questo fatto, questa opera, che è tutta l'immagine della religione, che può diventare un grande spettacolo, che può dare buona fama, che può essere una cosa per cui una persona sta facendo opere di qualsiasi tipo. Partiamo dal digiuno, ma andiamo in ogni direzione, come abbiamo visto già nelle due puntate precedenti, e uno va a vedere che cosa? A cercare lo sguardo, essere visti, essere notati, che la gente veda che tu sei così bravo che digiuni. Ecco, il Signore Gesù propone un'altra strategia, propone un'altra linea, propone un'altra forma di esistere, perché qui sotto questo tema della spettacolarità c'è proprio una maniera di esistere, non poter vivere senza riscontro, senza applauso, senza share, senza feedback, senza riuscire a sapere quanto sono stato notato. Non vivere più per quel che facciamo, ma vivere per quel che risulta. E a quel punto la parola ipocrita diventa assolutamente necessaria. È una vita fatta di pelle, solamente epidermide, il primo strato solamente dell'esistenza, una cosa che non ha profondità, una cosa che non ha sostanza, un rischio gravissimo. Tutto può essere trasformato in spettacolo, tutto può essere trasformato in occasione per essere sottolineati, rimarcati. Non è questa la vita cristiana, e purtroppo la vita cristiana presta il fianco a questo tipo di atteggiamento. Come sempre, tutta la realtà religiosa, tutta la realtà del soprannaturale può diventare semplicemente estetica. Ecco, l'estetica è una parte molto parziale della realtà. Quando l'estetica è tutto ciò che abbiamo, noi viviamo una vita che si chiama, col suo nome, vuota. Una vita vuota è una vita estetica. Ecco, dobbiamo capire qual è la vita nuova che il Signore Gesù ci propone.

0: E allora Gesù dice: quando tu digiuni, invece, profuma la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. Ecco, il problema è un passaggio radicale della nostra esistenza. Quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto. Addirittura, in questo caso, non si dice, come nelle altre opere, semplicemente di non far vedere, di nascondere, ma qui proprio si tratta di mandare il messaggio contrario, profumarsi la testa e lavarsi il volto, cioè presentarsi addirittura più belli del solito, profumarsi, essere completamente estranei a quella sofferenza che si sta imprimendo al corpo. E la testa profumata e il volto rischiarato sono atteggiamenti liturgici, sono riferimenti a consacrazioni, alla gioia dell'incontro con il Signore, a qualcosa che è il nostro essere toccati dal bene che si riflette nel nostro volto. Questo è quel messaggio da mandare, cioè essere proprio nella condizione in cui uno profuma, è bello, si mostra come una persona che sta vivendo una cosa gioiosa, sta in una fase di festa, curioso, mentre il digiuno è sempre collegato alla mentalità penitenziale, qui dovrebbe essere collegato a una esteriorità festosa, profumata, gioiosa. Che cosa strana, stiamo veramente cambiando i parametri, veramente il Signore, con questo sermone della montagna, sta rovesciando la prospettiva senza contraddire il vero senso della via della fede, ma approfondendolo enormemente, straordinariamente, fino ad arrivare al nocciolo delle cose. Perché il problema è questo: se io vivo per essere visto dalla gente, io sono un pagliaccio, io sono una pantomima vivente, io sono una falsità, la mia vita è una menzogna, non ho proprio niente da festeggiare. Ma che succede quando io inizio a nascondere le mie opere buone? Cosa succede quando io esisto in una dimensione interiore, staccata, lontana dal riscontro del visibile, dalla ricompensa che è la buona fama? Dice: è il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Ecco, abbiamo cambiato spettatore. Vivere per essere visti dagli uomini, vivere per essere visti dal Padre. Abbiamo già detto e accennato all'inizio di questa sezione del Sermone della Montagna, quando abbiamo affrontato appunto l'inizio del capitolo sesto, questo tema. Ma questo è molto importante. Altro è che io viva e tutto ciò che mi dà l'essere è quanto gli altri mi stimano, quanto gli altri mi riconoscono. Altro è vivere al cospetto del Padre. Vivere a cospetto del Padre che è nel segreto. Se l'estetica mi darà appunto successo estetico, il segreto mi darà vita segreta, ma la vita parte dal segreto. La vita, infatti, diventa visibile se parte dalla realtà interiore, altrimenti è ipocrisia, e questa ipocrisia presto o tardi crolla, perché è anche schizofrenia. Io agisco in una maniera, ma ho un altro tipo di movimento interiore. Ecco, è curioso, se è il Padre tuo quello che ti vede, hai la testa profumata, il volto rischiarato, e la tua estetica diventa l'estetica di una festa. Perché? Perché parte da un segreto. Dobbiamo saper vivere secondo una cosa: c'è il Padre a cui consegnare il nostro appetito, il Padre a cui consegnare le nostre voglie, il Padre a cui consegnare i nostri appagamenti, finché non è lì fra noi e il Signore che ci giochiamo le nostre frustrazioni profonde, tutte le nostre immaturità, tutti i nostri infantilismi, questa famosa fase orale. Se non ce la gestiamo all'interno del rapporto con Dio, se non è Dio e il suo sguardo che ci riempie, noi saremo sempre dei bambini inappagati e inappagabili. Qui è il segreto della libertà, perché il giorno in cui quel che faccio lo faccio al cospetto di Dio, la vita diventa molto bella, diventa molto libera, vivo sulla base di una forza interiore che è ciò che mi sazia, ciò che mi rende libero dalla assunzione delle cose, ciò che mi fa un uomo grande, a partire dalla vita interiore, ciò che mi fa bello, ciò che mi fa profumato, ciò che rischiara il mio volto.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento.
2: La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Tredicesima parte, il digiuno.

0: Pesanti raid russi hanno colpito stanotte Kiev e la regione della capitale ucraina, morte 17 persone, 40 i feriti. Mosca utilizza missili che l'Ucraina, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, sottolinea il presidente Zelensky, che ha ribadito la richiesta di ottenere il via libera americano alla produzione. Secondo Kiev, infine, l'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare già oggi al via libera per un'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense ha però ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, lo 0,3 più 0,3 sulla parte difesa, invece non pretenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9, così il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il Consiglio dei Ministri intanto ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i campi flegrei, dove stamattina è atteso l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto e che ieri hanno protestato. Nuovo scontro sul fronte della politica. Sulle
1: generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
1: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
4: De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Parole du Seigneur.
5: A reading from the letter of Saint Paul to the Ephesians. Pray at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints and also for me, that utterance may be given me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, the word of the Lord.
6: Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser. Liebe Brüder und Schwestern, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Betet jederzeit im Geist. Seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Wort des lebendigen Gottes.
7: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, siempre en oración y súplica, oren en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pidan también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio. Palabra de Dios.

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto. La preghiera prima nostra obbligo dal Concilio Vaticano II affermò: Dio al primo posto. La preghiera prima nostra.

perché ha orientato la riforma liturgica dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio. E quando prega il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico Salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come il nostro sacerdote, prega in noi come il nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa il ritorno glorioso del Signore.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Ho detto all'inizio di queste riflessioni che quando penso a qualcosa di primordiale, di assolutamente originale, mi vengono alla mente i colori. Eppure c'è qualcosa che viene prima ancora dei colori, ed è la parola. Nella mia vita ho sempre subito una particolare attrazione per le parole. Ho vissuto il fascino delle parole. Fin dalla terza elementare, quando ho incontrato una maestra che mi ha aiutato a capire la loro importanza. Era una poetessa che mi ha educato al gusto della lettura e della scrittura. Si chiamava Maggiorina Castoldi. La ricordo come una grande educatrice. Ha segnato profondamente la mia vita, che da allora in poi è stata sempre accompagnata dai libri, dagli autori e perciò dalle parole. Custodisco ancora il diario in cui scrivevo ciò che mi accadeva durante quei mesi della terza elementare. 15 febbraio 1955. Pochi giorni fa ho cominciato a leggere un libro intitolato La perla sanguinosa. Parla di pescatori di perle che vogliono avere una perla per liberare una ragazza. Dopo un lungo viaggio riescono a trovarla e così riescono a liberare quella ragazza. Lo scrittore di quel libro è Emilio Salgari. Ieri ne ho cominciato un altro intitolato Il giro del mondo in 80 giorni. Parla di due uomini che fanno una scommessa. Uno dice che in 80 giorni farà il giro del mondo, l'altro dice che non si può. Quello che aveva detto di sì parte per fare il giro del mondo. Questo libro è stato scritto da Giulio Verne. Grazie alla maestra Castoldi ho cominciato a pensare con intensità. Nel nostro tempo si sta perdendo il gusto della parola e della lettura. Viviamo nell'epoca delle immagini, le quali vengono moltiplicate così tante volte che finiscono per perdere il rapporto con l'evento che le ha originate. Non è un caso che si parli di realtà virtuale, di seconda vita. Le tecnologie possono darci l'impressione di vivere in un mondo che in realtà non esiste. Dobbiamo tornare alle cose. Ma per tornare alle cose, dobbiamo tornare alle parole. Penso che il compito fondamentale di un padre, di un maestro, di una persona che abbia a cuore la vita dei giovani, sia di farli incontrare con le parole e con le cose. Agostino ha scritto: «Ogni insegnamento ha per oggetto cose o segni, ma le cose si apprendono per mezzo dei segni». Portare i giovani a vedere una montagna, il mare, un cavallo, un quadro, ad ascoltare una poesia, una canzone, un testo, aiutare a leggere e a vedere. Leggere e vedere sono le due fondamentali strade per il pensiero dell'uomo. Senza queste attività si atrofizza ciò che è più profondo in noi.

c'è la parola scritta, la parola pronunciata e la parola pensata. Esiste un legame profondo tra queste tre declinazioni del termine. La parola pensata è stata la prima a nascere. In un punto lontanissimo della storia dell'universo è sorto il pensiero. Un punto in cui un essere animale ha preso coscienza di se stesso. La scienza non è riuscita a dare risposte convincenti su come tutto ciò sia accaduto. L'evoluzione è certamente una risposta credibile, fra le altre, alla storia della vita sulla Terra. Ma essa non può spiegare quell'inizio assoluto che è rappresentato dalla coscienza. Prendendo coscienza di sé e degli altri, l'uomo ha desiderato parlare, comunicare. Ha cominciato a stabilire legami con le cose e gli altri esseri. La parola è l'evento rivelatore degli strati più profondi della personalità umana. L'uomo nasce da una comunicazione di sé, fatta da colui che è il principio, e vive come comunicazione di sé agli altri. C'è una pagina mirabile, all'inizio del libro della Genesi, in cui Dio prende per mano Adamo e lo porta a contemplare tutto il creato, chiedendogli di dare il giusto nome alle cose. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile.

Dare il nome a qualcosa vuol dire riconoscerla nella sua alterità, nella sua diversità da me. Riconoscere che non è in mano mia, che un altro l'ha creata e che quindi quella cosa viene da Dio ed è al tempo stesso strada a Dio. Lo spiega bene Alexander Schmemann in Pour la vie du monde. Dare nome ad una cosa è benedire Dio in essa e per essa. E nella Bibbia benedire Dio non è un atto religioso o culturale, ma è il modo stesso di vivere. Nell'atto di dare il nome viene espressa contemporaneamente la relatività di ogni cosa all'uomo e la sua regalità. L'albero, il sasso, l'animale sono al servizio della vita dell'uomo, del suo benessere. Eppure egli non può disporre di loro a suo piacimento, non può distruggerli senza che ne vengano conseguenze alla vita intera della società. In questo nascere delle parole, in questo dare nome alle cose, c'è veramente l'inizio della civiltà. Ogni parola esprime l'essenza delle cose o è una pura convenzione? Ne ha discusso Platone nel suo dialogo Cratilo, dedicato al linguaggio. La differenza delle lingue ci farebbe propendere per la seconda ipotesi. Sarebbe proprio per rimediare alla confusione esistente fra gli uomini che nasce la convenzione per cui si chiama la cosa con quel nome e non con un altro. In realtà, molte diverse lingue del nostro tempo possono essere ricondotte a ceppi comuni, ad una comune origine. Forse in ogni parola vi è la ricerca dell'essenza delle cose e assieme ad una strada utile di comunicazione con gli altri. Le diverse teorie sulla lingua esprimono differenti orientamenti filosofici. Se io ho fiducia di poter conoscere almeno un brandello di verità nascosto nelle cose, se credo di poterlo comunicare, vedrò nella parola e nelle parole proprio il luogo di questa rivelazione. Più di tutte le altre arti, la poesia è in grado di mostrare la densità di vita che anche una sola parola porta con sé, di condurci per mano verso la scoperta delle esperienze più vere e profonde dell'esistenza. «Di che reggimento siete, fratelli?» scrive Giuseppe Ungaretti. Nessun poeta del Novecento, come Ungaretti, ha avuto la grazia di saper racchiudere in una sola parola un universo intero. In questo «fratelli» c'è l'orrore per la guerra, evocata dal reggimento, e insieme la ferma speranza in una comunione dell'umano più forte di ogni lacerazione. Parola tremante nella notte. «San Lorenzo, io lo so», scrive Giovanni Pascoli, un poeta tanto lontano da Ungaretti. In Pascoli conta ancora la musicalità del verso e dell'intera composizione. Eppure anche per Pascoli, come per ogni vero poeta, le singole parole hanno un peso che non deve essere scavalcato con leggerezza. «Io lo so». È la consapevolezza profetica del poeta che sa cogliere il mistero nascosto negli eventi della natura. «C'è una voce nella mia vita», e ancora Pascoli. È difficile trovare una semplificazione così totale della lingua come in questo inizio. Esige un lungo lavoro di scavo per essere pronunciata.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone.

0: In Blu 2000 News.
1: In apertura ai pesanti raid russi che hanno colpito nella notte Kiev e la regione della capitale ucraina. Sono 17 i morti, 40 i feriti. Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, ha sottolineato stamane il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere il via libera statunitense alla produzione degli intercettori. Kiev infine dice che una unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata proprio con missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani al via libera di un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha poi ribadito: in caso contrario siamo comunque pronti nuovamente ad attaccare Teheran. Mentre resta precaria la situazione dei migranti presenti ancora a Ceuta, sono 173 le persone salvate ieri nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere clandestinamente il Regno Unito. Restano le distanze tra Spagna e Italia. Il Ministero dell'Interno fa sapere al vertice europeo: abbiamo dato il nostro stop a Schengen, ma non è contro Madrid. Dal Premier Sanchez però le parole che ribadiscono necessario l'immediato ritiro della misura da parte del governo italiano. L'allarme caldo che prosegue in queste ore, domani scatterà su tutte 27 le città monitorate. Oggi intanto l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri, un'esperienza, si legge nel report, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre la maggior parte della giornata in celle sovrappollate, temperature che superano anche i 40 gradi, carenza di ventilatori, frigoriferi negli spazi comuni. Un operaio di 44 anni ha perso la vita stamane in un incidente avvenuto sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una lavorazione. Papa Leone ha ricordato oggi San Paolo VI alla vigilia del 48esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 78. Lo ha fatto durante l'udienza generale in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

Questa memoria è collegata alla dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore sull'Esquilino di Roma, che viene considerata il più antico santuario mariano d'Occidente. La eresse sul precedente edificio liberiano il Papa Sisto III, dedicandola a Dio e intitolandola alla Vergine, proclamata solennemente dal Concilio di Efeso del 431 Madre di Dio.

La patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore è un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile. Da circa 16 secoli domina la città di Roma, tempio mariano per eccellenza e culla della civiltà artistica, rappresenta un punto di riferimento per i cives mundi che da ogni parte del globo giungono nella città eterna per gustare ciò che la Basilica offre attraverso la sua monumentale grandezza.

tra le maggiori basiliche di Roma a conservare le strutture originali del suo tempo, sia pure arricchite di aggiunte successive, presenta al suo interno alcune particolarità che la rendono unica. I mosaici della navata centrale e dell'arco trionfale, risalenti al V secolo d.C., realizzati durante il pontificato di Sisto III, e quelli dell'abside, la cui esecuzione fu affidata al frate francescano Jacopo Torriti per ordine di Papa Niccolò IV. Il pavimento cosmatesco, donato dai cavalieri Scoto Paparone e figlio nel 1288, il soffitto cassettonato in legno dorato, disegnato da Giuliano Sangallo, il presepe del XIII secolo di Arnolfo da Cambio, le numerose cappelle, da quella Borghese a quella Sistina, dalla Cappella Sforza a quella Cesi, da quella del Crocifisso a quella quasi scomparsa di San Michele, l'altare maggiore, opera di Ferdinando Fuga e successivamente arricchito dal genio di Valadier. Infine, la reliquia della Sacra Culla e il battistero. Ogni colonna, ogni quadro, ogni scultura, ogni singolo tassello di questa basilica compendiano storicità e sentimenti religiosi. Pellegrino devoto raccolto in preghiera al semplice appassionato di arte, emozionato dalle opere dei geni artistici, potranno gustare intimamente le emozioni che questo luogo così sacro offrirà loro.

L'incontro con la Basilica Liberiana, dal nome di Papa Liberio, è un'esperienza che arricchisce umanamente e spiritualmente. Non è raro, infatti, cogliere i visitatori in atteggiamento di ammirazione verso la coinvolgente bellezza delle sue opere, così come d'altro canto visibile constatare la devozione di tutte quelle persone che di fronte all'immagine di Maria, qui venerata con il dolce titolo di Salus Populi Romani, cercano conforto e sollievo.

25 agosto di ogni anno viene rievocato attraverso una solenne celebrazione il miracolo della nevicata. Di fronte agli occhi commossi dei partecipanti, una cascata di petali bianchi discende dal soffitto, ammantando l'ipogeo e creando quasi un'unione ideale tra l'assemblea e la Madre di Dio. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, volle che una lampada ardesse giorno e notte sotto l'icona della Salus, a testimonianza della sua grande devozione per la Madonna. Lo stesso Papa, l'8 dicembre del 2001, ha inaugurato un'altra perla preziosa della Basilica, il museo, luogo dove la modernità delle strutture e l'antichità dei capolavori esposti offrono al visitatore un panorama unico.

I numerosi tesori in essa contenuti rendono Santa Maria Maggiore un luogo dove arte e spiritualità si fondono in un connubio perfetto, offrendo ai visitatori quelle emozioni uniche, proprie delle grandi opere dell'uomo, ispirate da Dio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

l'intelligenza degli abbracci. Che gli esseri umani siano animali sociali è un dato di fatto. Nella Grecia antica, se qualcuno veniva giudicato colpevole di un reato contro la comunità, veniva punito con l'ostracismo, una pena che prevedeva l'allontanamento dalla città del condannato e vietava a chiunque di avere rapporti con lui. Isolato dalla comunità, il malcapitato vagava solitario e al di fuori dei confini e presto, il più delle volte, si ammalava e moriva. I greci conoscevano la durezza di tale condanna e i suoi effetti, ma non ne conoscevano le cause. Oggi sappiamo che la solitudine aumenta esponenzialmente i livelli di stress e che, di conseguenza, tutto il corpo entra in uno stato di allarme permanente. La produzione massiccia degli ormoni corrispondenti a questa condizione e lo stato tensivo che provocano finisce per intossicare l'organismo e causare stati infiammatori, problemi cardiocircolatori, disturbi digestivi e alterazioni nell'equilibrio sonno-veglia, generando anche uno stress immunitario che diminuisce le difese da virus e batteri. Una condizione nella quale non si può sopravvivere a lungo. Dopo aver sperimentato la necessità opposta, ovvero evitare contatti fisici per non rischiare di contagiarci reciprocamente e ammalarci, dovremo tener conto che non siamo geneticamente programmati per vivere a distanza gli uni agli altri. Non potendo attendere millenni una mutazione genetica che ci renda indifferenti alla mancanza di un abbraccio, dovremo trovare altre soluzioni alla nostra convivenza con virus e batteri, perché i contatti fisici non sono soltanto la punteggiatura nella grammatica dell'affettività. I loro effetti si dispiegano a livelli biologici e cerebrali, oltre che sul piano spirituale, e migliorano notevolmente anche la risposta immunitaria dell'organismo alle aggressioni dell'ambiente. Una importante ricerca condotta su un arco di 10 anni su un gruppo di 10.000 donne curate e guarite dopo una diagnosi di cancro al seno ha rivelato che la solitudine aumenta del 40% il rischio di recidive rispetto a chi vive all'interno di un sistema di significative relazioni affettive. La stessa ricerca ha seguito separatamente le pazienti che nel periodo di osservazione avevano subito una recidiva, confermando che la condizione di povertà relazionale e affettiva contribuiscono a far crescere il rischio di morte fino al 60%, con un incremento fino al 70% di altre patologie non necessariamente legate al cancro. Anche in età avanzata la solitudine ha un ruolo decisivo. Gli anziani che possono contare su affetti familiari stabili, buone relazioni con i figli e i nipoti e amicizie ancora vitali si ammalano meno e vivono più a lungo di chi sfortunatamente è solo. Per le coppie più longeve che hanno la fortuna di amarsi e vivere insieme fino alla vecchiaia, la morte di uno dei due componenti è spesso seguita a breve distanza dalla morte del coniuge. È stato così per l'attrice Giulietta Masina, sopravvissuta solo 6 mesi alla scomparsa di suo marito, il regista Federico Fellini. Lo stesso periodo di tempo intercorso tra la morte di Raimondo Vianello e quella successiva di sua moglie, Sandra Mondaini. In questi casi i sentimenti di perdita e la condizione di solitudine sembrano creare uno stato immunodepressivo che conduce in breve alla malattia e alla morte. Sul fronte opposto, una recente ricerca ha evidenziato come un abbraccio dato o ricevuto, accompagnato da una sincera intenzione amorevole, induce l'ipotalamo a rilasciare quello che è stato definito l'ormone della felicità, ovvero l'ossitocitina. Questo ormone non solo provoca piacevoli sensazioni fisiche e mentali, ma rende addirittura più intelligenti. Se la solitudine non è una scelta,
Il primo atto di amore per se stessi è dunque sforzarsi di non protrarre troppo a lungo l'isolamento e ricercare sempre relazioni umane significative, ricche di condivisioni di esperienze, emozioni e sentimenti, senza trascurare la componente del contatto fisico, sia esso fatto di abbracci o carezze. Seppure provvisoriamente una condizione di separazione forzata e una drastica diminuzione di contatti fisici può rendersi necessaria per ragioni socio-sanitarie, a lungo termine non possiamo rassegnarci a una condizione di separazione che ci impedisce ogni contatto fisico e soprattutto identifica il prossimo come un nemico e per noi potenziale portatore di malattia e di morte. Confondere interazioni affettive, espressione della nostra specie da millenni, con la connessione e la prossimità virtuale oggi consentite dalla rete e dai social network sarebbe un grave errore. I social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. A lungo andare, la carenza degli ormoni che il sistema endocrino è in grado di produrre soltanto in presenza di un contatto fisico e reale, una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, può determinare uno stato immunodepressivo simile a quello causato dalla totale solitudine. Della ricerca di soluzioni di convivenza con virus vecchi e nuovi che faranno sempre parte delle nostre vite, continuando a mutare e riprodursi in forme nuove e anche per loro adattive, la ricerca scientifica non potrà mai prescindere dal rispetto delle condizioni primarie e ancestrali necessarie alla nostra sopravvivenza e alla nostra evoluzione. L'isolamento non può che rappresentare una soluzione temporanea perché ci indebolisce da un punto di vista immunitario, esponendoci ancor di più a quei pericoli che vorrebbe evitare. Per il momento dunque non dimenticare di considerare gli altri come una risorsa e non come un pericolo. E quando le condizioni di sicurezza per te e per gli altri lo consentono, non rinunciare mai alla possibilità di offrire o ricevere un abbraccio. Potrebbe anche salvarti la vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: L'amore vero che ci rende fecondi e liberi è sempre espansivo, e anche l'amore vero non solo è espansivo, è inclusivo. Questo amore cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti. Una carezza, pensiamo, di perdono e non tanti argomenti per difendersi. È l'amore inclusivo che guarisce.

0: Mercoledì 5 agosto, titoli: Ucraina, maxi attacco missilistico russo sulla capitale, almeno 15 vittime, 51 i feriti, colpita anche l'area dell'ospedale pediatrico di Zaporizhia. Stati Uniti-Iran, accordo provvisorio entro oggi o domani, dicono i media americani. Teheran, ritardi causati da ingerenze statunitensi sulla gestione dello stretto. Trump, riaprire presto o colpiremo duramente. Campi Flegrei, salgono a 700 gli sfollati in alcune zone di Pozzuoli, dove molti abitanti sono senza acqua da venerdì dopo il sisma, danneggiati anche 20 edifici di culto. Colletta della diocesi per la popolazione, la testimonianza del vescovo Monsignor Villano. Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questo radiogiornale con la pagina internazionale che ci porta in Ucraina. È di almeno 15 morti e 51 feriti il bilancio degli attacchi notturni russi su Kiev, nella regione intera della capitale ucraina. Incendi in diversi quartieri della città e appello del presidente Zelensky, pronto a ogni forma di negoziato. Roberta Barbi.
1: Una lunga notte di attacchi russi effettuati con droni e missili balistici è quella appena trascorsa a Kiev e in tutto l'oblast, che miete un bilancio di almeno 15 vittime e 51 feriti, alcuni dei quali molto gravi. Poco dopo la mezzanotte ora locale, in città sono state avvertite una decina di esplosioni in 7 quartieri diversi, che hanno causato incendi di vasta portata a magazzini, a infrastrutture logistiche, ma anche a edifici residenziali. 2 persone sono state estratte vive dalle macerie di un palazzo, ma in diverse zone le operazioni di soccorso sono ancora in corso. 3 navi inoltre sono state danneggiate a Odessa, mentre nella città russa di Tula un attacco ucraino ha colpito un altro magazzino di Wildberries. Ieri sera invece Mosca aveva colpito l'ospedale pediatrico regionale di Zaporizhia, dove per fortuna i pazienti e il personale si erano già messi al sicuro e dove non sono state registrate vittime né feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha reso noti i dati contenuti nel report sulle ultime settimane di guerra, redatto dal servizio di sicurezza e dal Ministero della Difesa. Secondo quanto riferito, le perdite mensili di Mosca in termini di vite umane sarebbero pari a 30.000 soldati al mese, compresi i feriti in modo grave.
0: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini ad un accordo mediato dall'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nell'intesa preliminare ai negoziati sul nucleare sarebbero state fatte concessioni a Teheran sul controllo del varco. Dal presidente americano Trump arriva anche un avvertimento: colpiremo duramente se i patti dovessero fallire. Ci dice tutto Paola Simonetti.
2: L'Iran ha confermato che un accordo è prossimo, smentendo però che vi sia una trattativa diretta con gli Stati Uniti. L'intesa è vicina, ha chiarito Teheran, se gli USA smetteranno di interferire nei negoziati con l'Oman. I patti per la riapertura dello stretto di Hormuz, secondo la testata Axios, prevedono un meccanismo provvisorio di 60 giorni, potenzialmente prorogabile, per la libera circolazione delle navi commerciali, e avallerebbero le richieste iraniane sul controllo del barco marittimo che prima della guerra l'Iran non aveva. Un riavvio della navigazione che il capo della Casa Bianca vede come possibile fra poche ore, pena ha dichiarato nuovi colpi durissimi a Teheran. Notizie queste che, se sfiammano i prezzi del petrolio, non fermano invece le ostilità nell'area. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno rivendicato l'attacco contro l'aeroporto saudita di Najran e lanciato un raid a un cargo indiano nel Mar Rosso, davanti alle coste yemenite.
0: Ci spostiamo in Venezuela, dove attiva la missione di Caritas italiana e di una rappresentanza dell'organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. Fino all'11 agosto una delegazione attraverserà alcuni dei territori colpiti dal violento terremoto dello scorso 24 giugno, incontrando le comunità, gli operatori e i volontari impegnati nella risposta all'emergenza. Gianmarco Murroni ha raggiunto telefonicamente alla Guaira Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
3: Il primo obiettivo rimane sempre quello di andare ad incontrare una chiesa sorella ferita, una comunità che ha bisogno di ritrovare speranza, che non può essere lasciata sola, quindi dare solidarietà e rassicurarli che non saranno lasciati soli. In una situazione apocalittica, mi verrebbe da dire, alcune scene viste poco fa mi fanno pensare veramente a un'apocalisse, una fine del mondo.
4: Quali sono oggi i bisogni più urgenti della popolazione venezuelana?
3: In questo momento le risposte sono quelle per i bisogni materiali, quindi l'assistenza sanitaria, dispensari medicinali. Hanno perso casa, quindi non hanno più nulla, e quindi ogni giorno vengono garantiti diversi pasti. E poi appunto la grande prima risposta che si comincia a dare è quella dell'assistenza alle persone, spirituale innanzitutto, ma anche psicologica, perché quasi tutti hanno perso una persona cara.
0: Rientriamo in Santa Sede. In questo tempo segnato da divisione e aspra retorica, c'è bisogno di profeti di armonia che cerchino di costruire ponti e che si adoperino per riconciliare posizioni contrapposte, lo afferma il Papa nel videomessaggio ai Cavalieri di Colombo riuniti in questi giorni a Denver, in Colorado, negli Stati Uniti, per la 144esima Supreme Convention. In colui che è uno, siamo uno, il tema all'organizzazione cattolica da Pontefice. È giunto dunque l'invito a promuovere unità e carità. Il servizio è di Tiziana Campisi.
5: Per custodire l'unità serve un dialogo sincero e umile, sottolinea Leone XIV ai Cavalieri di Colombo, in diversi paesi impegnati al fianco di madri in attesa, cristiani perseguitati, vittime di guerra o tratta, poveri, vulnerabili e ultimi. Il Papa esprime il suo grazie per tutte le opere benefiche ed esorta a proseguirle.
6: Incoraggio
5: tutti noi a continuare a rendere testimonianza di quella concordia che Gesù desidera così ardentemente nella vostra famiglia, nelle vostre parrocchie e nelle comunità più ampie in cui vivete e servite. Le opere di carità possono promuovere l'unità, aggiunge il pontefice, spiegando che quando ci si attiva per aiutare chi è nel bisogno, si sviluppa una certa concordia tra coloro che danno e coloro che ricevono, e tra quanti lavorano insieme per assistere gli altri. La carità diventa così non solo una risposta alla sofferenza umana, ma anche un potente mezzo per favorire la fraternità e rafforzare la comunione, che è al centro della vita cristiana. Tutto ciò è testimoniato dalla storia stessa dei Cavalieri di Colombo, fa notare il pontefice, che infine raccomanda a Maria e al beato Michael McGivney i lavori di Denver, impartendo a tutti la sua benedizione.
0: Rientriamo in Italia per parlare ancora una volta di un sisma. Sono infatti saliti a 700 gli sfollati in alcune zone di Pozzuoli, dove molti abitanti sono senza acqua da venerdì sera dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ha provocato ampie proteste nell'area dei Campi Flegrei. Gli abitanti di Pozzuoli hanno manifestato a Napoli bloccando il porto della città, ma ci sono anche spiragli di speranza con la diocesi locale che ha avviato una colletta. E allora al microfono di Luca Collodi ascoltiamo il vescovo di Pozzuoli e Ischia, Monsignor Carlo Villano.
7: La situazione è certamente una situazione molto critica. Sono provate non soltanto gli edifici, sono provate non soltanto le chiese, ma anche le persone vivono il loro momento di difficoltà, anche perché non si ha certezze e prospettive chiare per il futuro.
8: Monsignor Villano, ci sono centinaia di persone sgomberate e una parte di loro non ha trovato alloggio.
7: Abbiamo fatto un incontro in prefettura, c'erano anche i rappresentanti delle istituzioni e le posso dire che era il numero era di circa 50 persone in cerca di un'abitazione, perché la propria abitazione era stata dichiarata inagibile. E abbiamo sottolineato proprio questo, che in questo periodo ci vuole veramente molta attenzione alle persone. La Casa Susana ha attivato una richiesta fondi. Questi fondi cercheremo di sostenere nei limiti di quello che possiamo coloro che ne hanno bisogno.
8: La situazione delle chiese.
7: Abbiamo praticamente tutte le chiese di Pozzuoli, della città di Pozzuoli Centro, sono tutte chiuse.
0: E sui Campi Flegrei si è attivato anche il governo italiano. Il Consiglio dei Ministri ieri ha stanziato 100 milioni per riparare i danni negli edifici che ricadono essenzialmente nel comune di Pozzuoli. La cultura in chiusura, dedicata alla figura di San John Henry Newman, maestro della teoria e della pratica dell'educazione, che continua a parlare al presente. Un nuovo volume ripercorre la sua teologia spirituale. Ascoltiamo il servizio di Lorenzo De Cesaris.
9: Cor ad cor loquitur. Il cuore parla al cuore. Era il motto di San John Henry Newman, proclamato dottore della Chiesa da Leone XIV lo scorso novembre. A questa figura è dedicato il volume Scorciatoie verso Dio, pubblicato da Città Nuova e firmato da Robert Chabe, professore ordinario di teologia all'Université Catholique de Lyon. Il libro propone 9 vie per conoscere Dio, dalla coscienza alla conversione, dalla ragione e dall'immaginazione, fino all'amore, alla Chiesa, a Cristo e allo Spirito. Un percorso che intreccia riflessione spirituale e biografia, con al centro la teologia dell'amicizia di Newman, al quale l'autore del volume dedica una via a sé. Per il santo inglese, infatti, l'incontro con Dio passa attraverso relazioni autentiche. Nella nostra natura primigena siamo esseri comunionali, affermava Newman. La nostra prima vita è in noi stessi, la seconda nei nostri amici.
0: È tutto per questa edizione, grazie a Patrizio Ciprari in regia, un saluto da Francesco De Remigis al microfono.

carissimi ascoltatori, nella rubrica mensile avvenimenti che quest'anno dedichiamo a Francesco VIII, l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi, abbiamo annunciato il progetto pordenonese che comprenderà molti avvenimenti, appunto molti impegni che avremo soprattutto nel prossimo autunno. Sappiamo che il 4 ottobre sarà la festa anche nazionale per la prima volta, oltre che liturgica, di San Francesco. E nel quadro di questa vasta programmazione abbiamo messo in cantiere però alcuni anticipi che si tengono in questi primi giorni di agosto, e particolarmente il primo e il 2 agosto abbiamo voluto far coincidere, diciamo, l'avvio di questo progetto con il famoso Perdon d'Assisi. Credo che la maggior parte di noi sanno che San Francesco nel 1216 ha ottenuto dal Papa un regalo per tutti noi, cioè un giorno di misericordia, un atto di clemenza vero di Dio nei nostri riguardi per mezzo della Chiesa, l'indulgenza plenaria del Perdon d'Assisi. Si celebra di solito nelle parrocchie, nelle chiese francescane, visitando la chiesa, recitando l'atto di fede, alcune preghiere per intenzione del Papa, ma soprattutto confessandosi e comunicandosi negli 8 giorni. Ecco, il Perdon d'Assisi è un momento speciale per poter dare avvio in un certo senso alle celebrazioni centenarie di San Francesco, che riguardano tutto il mondo ma particolarmente l'Italia, di cui è patrono. E a Pordenone terremo con una certa intensità spirituale il Perdon d'Assisi nella chiesa di San Francesco, a lui intitolata, sappiamo, in via Cappuccini, accanto al cimitero urbano, cioè la parrocchia di San Francesco, ebbene lì, e ci raccoglieremo sabato 1 agosto alle ore 20:30, e ci sarà la disponibilità di confessori. Ascolteremo parole di penitenza, ascolteremo Francesco, la sua testimonianza sublime, e si parla di amore, di pace, e così riconciliati con Dio possiamo dare inizio veramente con pienezza di spirito a queste celebrazioni che, ripeto, avranno tanti appuntamenti nella nostra città di Pordenone nel prossimo autunno, e noi ve ne daremo conto ancora con altri piccoli spot come quello che gentilmente Radio Voce nel Deserto mi ha concesso oggi. Allora, appuntamento per chi lo desidera sabato 1 agosto nella chiesa di San Francesco in via Cappuccini alle ore 20:30. Le confessioni si prolungheranno fino alle ore 24 e saranno accompagnate dall'adorazione eucaristica che, pensate, sarà anche notturna, cioè continuerà fino alle 8 del mattino con la recita delle lodi mattutine del 2 agosto, che è la festa di Santa Maria degli Angeli, la famosa chiesa della Porziuncola, nella quale, tanto cara a Francesco, ad Assisi, nella quale lui ha radunato i primi suoi figli, e poi anche dove lui è spirato, come sappiamo, il 3 ottobre del 1226, 800 anni fa. Ecco. La messa poi sarà di domenicale a San Francesco alle ore 10, mentre altre messe si celebreranno anche al Beato Odorico, come chiesa anch'essa di titolo francescano, in Viale della Libertà alle ore 9 e alle ore 11, e un'altra ancora messa nella cappella dell'ospedale civile, perché sappiamo che l'ospedale, dobbiamo tenerne conto anche di questo, probabilmente anche a questo, è intitolato a chi? A Santa Maria degli Angeli, cioè a un titolo francescano, così come anche la nostra cara e amata Pordenone, Chiesa del Cristo, che in realtà è Chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove si celebra alle ore 20. Ecco, quindi alle 10 la messa a San Francesco, alle 10 alla cappella dell'ospedale, alle 9, alle 11 al Beato Odorico e alle ore 20 nella Chiesa del Cristo, questo domenica 2 agosto. Grazie.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.

l'intelligenza degli abbracci. Che gli esseri umani siano animali sociali è un dato di fatto. Nella Grecia antica, se qualcuno veniva giudicato colpevole di un reato contro la comunità, veniva punito con l'ostracismo, una pena che prevedeva l'allontanamento dalla città del condannato e vietava a chiunque di avere rapporti con lui. Isolato dalla comunità, il malcapitato vagava solitario e al di fuori dei confini e presto, il più delle volte, si ammalava e moriva. I greci conoscevano la durezza di tale condanna e i suoi effetti, ma non ne conoscevano le cause. Oggi sappiamo che la solitudine aumenta esponenzialmente i livelli di stress e che, di conseguenza, tutto il corpo entra in uno stato di allarme permanente. La produzione massiccia degli ormoni corrispondenti a questa condizione e lo stato tensivo che provocano finisce per intossicare l'organismo e causare stati infiammatori, problemi cardiocircolatori, disturbi digestivi e alterazioni nell'equilibrio sonno-veglia, generando anche uno stress immunitario che diminuisce le difese da virus e batteri. Una condizione nella quale non si può sopravvivere a lungo. Dopo aver sperimentato la necessità opposta, ovvero evitare contatti fisici per non rischiare di contagiarci reciprocamente e ammalarci, dovremo tener conto che non siamo geneticamente programmati per vivere a distanza gli uni agli altri. Non potendo attendere millenni una mutazione genetica che ci renda indifferenti alla mancanza di un abbraccio, dovremo trovare altre soluzioni alla nostra convivenza con virus e batteri, perché i contatti fisici non sono soltanto la punteggiatura nella grammatica dell'affettività. I loro effetti si dispiegano a livelli biologici e cerebrali, oltre che sul piano spirituale, e migliorano notevolmente anche la risposta immunitaria dell'organismo alle aggressioni dell'ambiente. Una importante ricerca condotta su un arco di 10 anni su un gruppo di 10.000 donne curate e guarite dopo una diagnosi di cancro al seno ha rivelato che la solitudine aumenta del 40% il rischio di recidive rispetto a chi vive all'interno di un sistema di significative relazioni affettive. La stessa ricerca ha seguito separatamente le pazienti che nel periodo di osservazione avevano subito una recidiva, confermando che la condizione di povertà relazionale e affettiva contribuiscono a far crescere il rischio di morte fino al 60%, con un incremento fino al 70% di altre patologie non necessariamente legate al cancro. Anche in età avanzata la solitudine ha un ruolo decisivo. Gli anziani che possono contare su affetti familiari stabili, buone relazioni con i figli e i nipoti e amicizie ancora vitali si ammalano meno e vivono più a lungo di chi sfortunatamente è solo. Per le coppie più longeve che hanno la fortuna di amarsi e vivere insieme fino alla vecchiaia, la morte di uno dei due componenti è spesso seguita a breve distanza dalla morte del coniuge. È stato così per l'attrice Giulietta Masina, sopravvissuta solo 6 mesi alla scomparsa di suo marito, il regista Federico Fellini. Lo stesso periodo di tempo intercorso tra la morte di Raimondo Vianello e quella successiva di sua moglie, Sandra Mondaini. In questi casi i sentimenti di perdita e la condizione di solitudine sembrano creare uno stato immunodepressivo che conduce in breve alla malattia e alla morte. Sul fronte opposto, una recente ricerca ha evidenziato come un abbraccio dato o ricevuto, accompagnato da una sincera intenzione amorevole, induce l'ippotalamo a rilasciare quello che è stato definito l'ormone della felicità, ovvero l'ossitocitina. Questo ormone non solo provoca piacevoli sensazioni fisiche e mentali, ma rende addirittura più intelligenti. Se la solitudine non è una scelta,
Il primo atto di amore per se stessi è dunque sforzarsi di non protrarre troppo a lungo l'isolamento e ricercare sempre relazioni umane significative, ricche di condivisioni di esperienze, emozioni e sentimenti, senza trascurare la componente del contatto fisico, sia esso fatto di abbracci o carezze. Seppure provvisoriamente una condizione di separazione forzata e una drastica diminuzione di contatti fisici può rendersi necessaria per ragioni socio-sanitarie, a lungo termine non possiamo rassegnarci a una condizione di separazione che ci impedisce ogni contatto fisico e soprattutto identifica il prossimo come un nemico e per noi potenziale portatore di malattia e di morte. Confondere interazioni affettive, espressione della nostra specie da millenni, con la connessione e la prossimità virtuale oggi consentite dalla rete e dai social network sarebbe un grave errore. I social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. A lungo andare, la carenza degli ormoni che il sistema endocrino è in grado di produrre soltanto in presenza di un contatto fisico e reale, una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, può determinare uno stato immunodepressivo simile a quello causato dalla totale solitudine. Nella ricerca di soluzioni di convivenza con virus vecchi e nuovi, che faranno sempre parte delle nostre vite, continuando a mutare e riprodursi in forme nuove e anche per loro adattive, la ricerca scientifica non potrà mai prescindere dal rispetto delle condizioni primarie e ancestrali necessarie alla nostra sopravvivenza e alla nostra evoluzione. L'isolamento non può che rappresentare una soluzione temporanea perché ci indebolisce da un punto di vista immunitario, esponendoci ancor di più a quei pericoli che vorrebbe evitare. Per il momento dunque non dimenticare di considerare gli altri come una risorsa e non come un pericolo. E quando le condizioni di sicurezza per te e per gli altri lo consentono, non rinunciare mai alla possibilità di offrire o ricevere un abbraccio. Potrebbe anche salvarti la vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'amore vero che ci rende fecondi e liberi è sempre espansivo, e anche l'amore vero non solo è espansivo, è inclusivo. Questo amore cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti. Una carezza, pensiamo, di perdono e non tanti argomenti per difendersi. È l'amore inclusivo che guarisce.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai Suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola, quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. In compagnia di Gesù, anche le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. Chiediamo dunque alla Vergine Maria, Madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit de Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: udigni efficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
3: Amen. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen. Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sit nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. Grande la bontà del Signore verso i suoi figli. E tante volte, cari fratelli, il Signore stesso, anche se non è stato invocato, offre dei segni per indicare alla Chiesa per quale strada camminare, quale iniziativa prendere, quale attività svolgere, quale obiettivo raggiungere. E oggi ci troviamo davanti al ricordo della costruzione e dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Eravamo nel 358, il 4 e 5 di agosto del 358, Padre Giovanni e a sua moglie, chiedendo che si edificasse una chiesa nel luogo dove il mattino seguente avrebbero trovato la neve. Anche Papa Liberio ebbe la stessa visione. L'indomani, in piena estate, tre trovarono sull'esquilino della neve su cui il Papa tracciò la pianta della sua chiesa. Vedete come il Signore, fratelli, dà dei segni, a volte segni inequivocabili, che stanno a manifestare la sua divina volontà. E così è nata la Basilica Santa Maria Maggiore, voluta dalla Chiesa anche perché era stato riconosciuto il dogma dell'Immacolata Concezione della Divina, meglio della Divina Maternità di Maria. E nella liturgia la Chiesa oggi ci offre due brani molto interessanti, fratelli. Il primo, dal 31° capitolo del profeta Geremia. Il primo, dal 31° capitolo

restaurazione del popolo caduto in disgrazie. E così avviene. Troveremo in seguito il Signore che promette di fare un'alleanza nuova con il suo popolo, un'alleanza nuova perché quella precedente era stata offesa, distrutta dal peccato del popolo. E questa sarà l'alleanza che io concluderò con loro quei giorni, dice il Signore, porrò il mio spirito nel mio legge nel loro animo, le scriverò nel loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E quando, per quanto riguarda il peccato, io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Vedete quale profondità d'animo. E così avvenne. Il popolo provato con la deportazione in Babilonia in parte ritrovò se stessa e cominciò una vita nuova. E nel Vangelo, Signore, la Chiesa ci mette davanti all'episodio dove si parla di Gesù che si era ritirato nella zona di Tiro e Sidone, e lì una donna pagana che aveva una figlia malata andò da Gesù per chiedere di guarire la figlia. Gesù fece resistenza perché abitualmente non trattava con i pagani, benché troviamo nel Vangelo vari casi in cui Gesù entra, meglio va a guarire il figlio del centurione, che poi lo ferma dicendo: basta che tu dica la parola, mio figlio sarà guarito. Abbiamo diversi casi nel Vangelo di Giovanni pagani che chiedono a Filippo di poter incontrare Gesù. Bene, Gesù, questa donna pagana, dice chiaramente che lui era venuto per i figli di Israele e non per loro. Non si dà il cane, non si dà il pane dei figli ai cani. E questa donna risponde: naturalmente, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. E Gesù, vedendo la grande fede di questa donna, le dice: donna, la tua fede è salvata, va in pace. La dimette con una benedizione. Vedete, fratelli, come il Signore non va da spese per i suoi figli e non fa preferenze di persone, vuole che ogni creatura si sottometta alla sua sovranità, riconoscendolo per Signore e Salvatore. A Lui si darà della gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per l'abbondanza delle tue benedizioni, per la larghezza della tua misericordia, per la grandezza dei doni del tuo Santo Spirito. Toccaci la vita, Signore, donaci quella santa e profonda unzione, perché toccati dal tuo Spirito, Signore, non pronunciamo altro che parole di profezia, parole che sono uscite dalla tua bocca, senza cederti ad altri vantaggi. Io, Signore Gesù, tu accordi sempre tutto quello che noi ti chiediamo, quando questo è secondo la tua volontà. E tu hai guarito la figlia di quella donna, vedendo la sua fede, e anzi hai lodato la sua fede, che è stata ammirevole davanti a tutti. A te, Gesù, sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu vieni sempre in soccorso della nostra debolezza. Dove non arriviamo, tu ti manifesti per averci incontro e portarci a realizzare i progetti del Figlio tuo Gesù Cristo. Prendici per mano e donaci la grazia di porre ogni fiducia in Lui, come hai fatto tu, che sei sempre rimasta nella pace, perché anche se i tempi erano difficili, hai confidato nell'infinita misericordia di Dio.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

0: le voci del mare. Con Alfonso Veneroso, il mare in musica, narrativa e versi.
1: Un caro saluto e benvenuti a questa nuova puntata di Le voci del mare. Il tema che ci accompagnerà oggi sarà quello del naufragio, un tema trattato molte volte in letteratura. Il naufragio infatti rappresenta una specie di resa dei conti per l'essere umano. Ci si trova nel mare, questa volta visto come isolamento assoluto, come privazione di cibo, di acqua, come distanza da tutto, come pericolo. Ed è in questo momento che l'uomo deve dare il massimo per sopravvivere. Può dare il massimo nel male come anche nel bene, sviluppando le sue capacità, il suo acume, la sua intelligenza. Sicuramente in tutte le narrazioni del naufragio quello che emerge è lo shock iniziale, quando si abbandona quel lembo di terra che ci porta per mare, la nave, attrezzata di tutto quello che serve per sostentarci e trasportarci. E lo shock di quando essa viene perduta è fortissimo. In questo momento di fragilità e di disperazione, il naufragio diventa una metafora di tutti i rischi della vita. Il primo brano che leggeremo è tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, Oceano Mare. Davvero un bel romanzo fatto per quadri, dedicati ciascuno a uno dei protagonisti, le cui vite si intrecciano col mare e si incrociano in una locanda vicino a una spiaggia, la locanda Almayer. Al centro del romanzo si trova la seconda parte, che si intitola Il ventre del mare, ed è ispirata ad un fatto realmente accaduto, cioè il naufragio della fregata francese Méduse, avvenuto il 2 luglio del 1816 davanti alla Mauritania, da cui è tratto anche un famosissimo quadro dell'autore Théodore Géricault del 1819, che è proprio La zattera della Medusa, esposto al Louvre. È un quadro bellissimo, peraltro. Questa, a mio modo di vedere, è la parte più intensa del romanzo per le sensazioni potenti che dà lo scritto, sensazioni olfattive, visive, tattili del naufragio, del contatto tra naufraghi e del contatto con il mare. Ad iniziare il racconto del naufragio è Savigny. Nella realtà Savigny era un medico chirurgo che aveva scritto un libro in cui narrava degli eventi accaduti durante quel naufragio della Medusa da lui vissuti in prima persona. Ma Savigny è qui uno dei protagonisti del romanzo di Baricco. Egli in quella situazione compirà un atto devastante che segnerà la sua vita, ma soprattutto quella di un altro naufrago, anche lui tra i protagonisti dell'opera. Sarà quell'atto a determinare il finale del romanzo. Andiamo a Il ventre del mare, da Oceano Mare di Alessandro Baricco. 14 giorni dopo essere salpata da Rochefort, la fregata Lyons della marina francese si arenò, per imperizia del comandante e imprecisione delle carte, in un banco di sabbia al largo della costa del Senegal. I tentativi di liberare lo scafo risultarono inutili. Non rimase altro da fare che abbandonare la nave, poiché le lance a disposizione non erano sufficienti per ospitare l'intero equipaggio. Fu costruita e messa in acqua una zattera lunga una quarantina di piedi e larga la metà. Su di essa furono fatti salire 147 uomini, soldati, marinai, qualche passeggero, 4 ufficiali, un medico e un ingegnere cartografo. Il piano di evacuazione della nave prevedeva che le 4 lance a disposizione rimorchiassero la zattera fino a riva. Poco dopo aver abbandonato il relitto della Lyons, tuttavia, il panico e la confusione si impossessarono del convoglio che, lentamente, cercava di guadagnare la costa. Per viltà o inettitudine, nessuno mai riuscì a stabilire la verità. Le lance persero contatto con la zattera. La fune di traino si spezzò, o qualcuno la tagliò. Le lance continuarono a procedere verso terra e la zattera fu abbandonata a se stessa. Neanche mezz'ora dopo, trascinata dalle correnti, era già scomparsa all'orizzonte. La prima cosa è il mio nome, Savigny. La prima cosa è il mio nome. La seconda è lo sguardo di quelli che ci hanno abbandonato. I loro occhi, in quel momento, li tenevano fissi verso la zattera. Non riuscivano a guardare altrove. Ma non c'era niente dentro quegli sguardi. Il niente assoluto. Né odio, né pietà.
2: Rimorso, paura, niente. I loro occhi. La prima cosa è il mio nome. La seconda quegli occhi, la terza un pensiero. Sto per morire, no, no, non morirò. Sto per morire, non morirò. Sto per morire, non morirò. Sto. L'acqua arriva alle ginocchia. La zattera scivola sotto la superficie del mare, schiacciata dal peso di troppi uomini. Per morire, non morirò. Sto per morire, non morirò. L'odore. L'odore di paura, di mare, di corpi. Il legno che scricchiola sotto i piedi. Le voci, le corde per aggrapparsi, i miei vestiti, le mie armi, la faccia dell'uomo che sto per morire. Non morirò, sto per morire, non morirò, sto per morire. Le onde tutto intorno, non bisogna pensare. Dov'è la terra? Chi ci porta? Chi comanda? Il vento, la corrente, le preghiere come lamenti, le preghiere di rabbia, il mare, le grida, la paura che... La prima cosa è il mio nome, la seconda quegli occhi. La terza un pensiero e la quarta è la notte che viene. Nubi sulla luce della luna, buio orrendo, solamente rumori, cioè urla e lamenti e preghiere, bestemmie, e il mare che si alza e incomincia a spazzare da ogni parte quel groviglio di corpi. Non c'è che tenersi a quel che si può, una corda, le travi, il braccio di qualcuno tutta la notte, dentro l'acqua, sotto l'acqua. Ci fosse una luce qualsiasi. È eterno questo buio, è insopportabile il lamento che accompagna ogni istante. Un attimo, ricordo, sotto lo schiaffo di un'onda improvvisa, muro d'acqua, ricordo, improvviso, il silenzio. Un silenzio agghiacciante, un istante, e io che urlo, e che urlo.

Dopo questo brano molto bello di Lisa, intitolato Oceano, andiamo ad un altro resoconto di un naufragio. Questa volta l'autore del testo è Gabriel García Márquez, il premio Nobel per la letteratura, e il titolo è Racconto di un naufrago. In realtà il giovane Márquez, che lavorava come giornalista, fece nascere questo libro dal racconto di un uomo, Luis Alejandro Velasco, che dopo il naufragio del cacciatorpediniere della Marina Militare Colombiana in cui era imbarcato, era sopravvissuto per 10 giorni alla deriva senza mangiare e senza bere, e che fu poi proclamato eroe della patria, baciato dalle reginette di bellezza, fatto ricco dalla pubblicità, poi odiato dal governo e infine dimenticato per sempre. Questo ventenne si presentò direttamente al giornale per offrire la sua storia e Márquez, che doveva essere l'autore di quest'opera di cucina giornalistica, come la definisce lui stesso, vincendo la sua iniziale reticenza, comincia ad avvertire che quell'uomo ha una grande capacità di racconto e una memoria formidabile degli eventi, delle emozioni, di ciò che aveva visto, e quindi riesce a scrivere questo interessante racconto. Questo resoconto giornalistico fu suddiviso in episodi e fu pubblicato per 14 giorni consecutivi con grande successo di pubblico e con parziali smentite da parte della dittatura, che era imbarazzata dal fatto che la nave militare trasportasse merce di contrabbando, soprattutto elettrodomestici, cosa che fu poi provata dal protagonista e da Márquez attraverso il recupero di alcune fotografie. Uno dei momenti che rimane più impresso del racconto è il primo arrivo dei pescecani, che simboleggiano in concreto il rischio continuo a cui il mare ci espone e rappresenta anche il maggior timore di ognuno di noi quando, anche solo con la fantasia, immaginiamo di poter essere abbandonati in mezzo al mare. Andiamo al capitolo I pescecani arrivano alle 5. Fu il primo animale che vidi, quasi 30 ore dopo che mi trovavo nella zattera. La pinna di un pescecane infonde terrore, perché è nota la voracità di questo pesce feroce, ma realmente niente sembra più inoffensivo della pinna di un pescecane. Non somiglia a qualcosa che appartiene a un animale, e meno ancora a un animale feroce. È verde e ispida come la corteccia di un albero. Quando la vidi passare sfiorando la fiancata, ebbi la sensazione che avesse un sapore fresco e un po' amaro, come quello di una corteccia vegetale. Erano 5:00. Il mare era tranquillo al calar della sera. Altri pescecani si avvicinarono alla zattera, pazientemente, e continuarono a girarle attorno fin quando fu completamente notte. Non c'era più luce, ma io li sentivo roteare nell'oscurità, fendendo la superficie tranquilla col filo delle loro pinne. Da quel momento non tornai più a sedermi sul bordo dopo 5:00. Domani, dopodomani e per 4 giorni ancora avrei avuto sufficiente esperienza per sapere che i pescecani sono degli animali puntuali. Sarebbero arrivati poco dopo 5:00 per scomparire con l'oscurità. All'imbrunire, l'acqua trasparente offre un bellissimo spettacolo. Pesci di tutti i colori si avvicinano alla zattera. Enormi pesci gialli e verdi, pesci a strisce azzurre e rosse, rotondi, piccolissimi, accompagnavano la zattera fino al calar della notte. A volte si vedeva un lampo metallico. Un fiotto di acqua sanguinolenta cadeva dentro la zattera e i pezzi di un pesce squarciato dal pescecane galleggiavano per un secondo vicino alla zattera. Allora un'incalcolabile quantità di pesci minori si precipitavano sui resti. In quel momento io avrei venduto l'anima per il pezzo più minuscolo degli avanzi del pescecane. Era la mia seconda notte in mare. Notte di fame, di sete e di disperazione. Mi sentii abbandonato dopo essermi disperatamente afferrato alla speranza degli aerei. Soltanto quella notte capì che l'unica cosa sulla quale potevo contare per salvarmi era la mia volontà e ciò che restava delle mie forze. Una cosa mi stupiva. Mi sentivo un po' debole, ma non sfinito. Da circa 40 ore ero privo d'acqua e di cibo
e da più di 2 giorni e di 2 notti non dormivo, perché avevo vegliato tutta la notte prima dell'incidente, eppure mi sentivo in grado di remare. Tornai a cercare l'orsa minore. Con lo sguardo fisso su di lei cominciai a remare. Soffiava una brezza, ma non nella stessa direzione in cui dovevo orientare la zattera per andare verso l'orsa minore. Fissai 2 remi al bordo e cominciai a remare alle 10 della notte. Remai al principio disperatamente, poi con più calma. Lo sguardo fisso sull'orsa minore che, secondo i miei calcoli, brillava esattamente sul fero della popa. Il rumore dell'acqua mi diceva che stava avanzando. Quando mi sentivo stanco, incrociavo i remi e chinavo la testa per riposare. Poi tornavo ad afferrare i remi con più forza e più speranza. A mezzanotte remavo ancora.

0: in America.
1: Andiamo ancora indietro nel tempo, risalendo negli autori in una sorta di anacronismo. E riprendiamo un altro romanzo, che è Robinson Crusoe di Daniel Defoe. Uno splendido romanzo scritto nel XVIII secolo che ha incarnato il naufrago di tutti i naufraghi in Robinson, ovviamente dopo l'Odissea di Omero. E lo abbiamo già incontrato quando abbiamo sviluppato il tema dell'approdo all'isola. Mentre adesso sentiremo il momento del vero e proprio naufragio, il momento in cui il protagonista rimane solo e deve affrontare le onde. Andiamo alla lettura di Robinson Crusoe. È difficile, per chiunque non si sia mai trovato in una simile congiuntura, comprendere o anche solo immaginare che cosa provi l'uomo in momenti come questi. Non sapevamo nulla, né dove fossimo, né su quale terra eravamo stati scaraventati, se fosse un'isola o un continente, se fosse abitata o deserta. E siccome il vento, ancorché diminuito, soffiava ancora furibondo, non potevamo sperare che la nave reggesse ancora a lungo prima di sfasciarsi. Eravamo 11, mollammo i cavi e ci affidammo alla merce di Dio e del mare in tempesta. A questo punto la nostra situazione apparve né più né meno che disperata, perché era chiaro che la barca non avrebbe potuto resistere e noi tutti saremmo annegati. Vele non ne avevamo, e se anche ne avessimo avute non sarebbero servite a nulla, cosicché facemmo forza sui remi puntando verso terra, ma con la morte nell'animo, al pari di uomini avviati al patibolo, perché capivamo che non appena la nostra imbarcazione fosse stata più vicina alla riva sarebbe stata ridotta in mille pezzi dalla violenza dei marosi. Dopo aver remato, o piuttosto essere andati alla deriva per circa un miglio, oh che croce, un'onda scatenata, una vera montagna d'acqua ci piombò addosso munghiando sulla poppa, e comprendemmo all'istante che quello era il coup de grâce. In una parola, ci investì con tale violenza da capovolgere immediatamente la barca. Ci scagliò lontano sia dalla barca sia l'uno dall'altro e fummo inghiottiti senza nemmeno avere il tempo di invocare il nome di Dio. Non è possibile descrivere il profondo turbamento che provai quando sprofondai in acqua. Pur essendo un provetto nuotatore, non mi riusciva di sottrarmi al vortice delle onde per riprender fiato, finché l'ondata, dopo avermi sospinto, o meglio trascinato di peso verso la riva, e dopo aver esaurito il suo impeto, rifluì, lasciandomi quasi in secco, ma mezzo morto per l'acqua che avevo deglutito. Tuttavia, ebbi ancora la presenza di spirito e il fiato necessari per capire che mi trovavo più vicino alla terraferma di quanto avessi creduto. Mi rimisi in piedi e cercai di arrivare a riva quanto più in fretta potevo, prima che un'altra ondata sopraggiungesse a evitarla. Tuttavia, ebbi ancora la presenza di spirito e il fiato necessari per capire che mi trovavo più vicino alla terraferma di quanto avessi creduto, cosicché mi rimisi in piedi e cercai di arrivare a riva quanto più in fretta potevo, prima che un'altra onda sopraggiungesse e tornasse a travolgermi. Ma quasi subito mi resi conto che non era possibile evitarla. Vidi infatti il mare aggredirmi alle spalle, alto come il dorso scosceso di una collina e furibondo come un nemico contro il quale non avevo né la forza né i mezzi per combattere. Dovevo badare a trattenere il respiro, cercando di mantenere la testa fuor d'acqua e nuotando senza perder fiato, raggiungendo la riva, posto che ora la mia maggiore preoccupazione era il mare. Dopo avermi trasportato infatti per un buon tratto verso terra, ora rischiava di riportarmi indietro col suo moto di riflusso verso il largo. L'onda che ora mi si abbatté addosso mi seppellì istantaneamente nella sua massa, a 20 o 30 piedi di profondità. E io per un gran tratto mi sentì scaraventato con forza e velocità inaudita verso la sponda. Ma io trattenni il fiato e impegnai ogni mia energia per spingermi nella stessa direzione. Stavo per scoppiare per lo sforzo. A lungo l'acqua tornò a sommergermi, ma non al punto da non poter resistere, e quando l'onda si fu esaurita e prese a ritirarsi, io tornai a spingermi avanti e anche questa volta toccai il fondo coi piedi. Rimasi fermo qualche istante mentre l'acqua rifluiva per riprendere fiato. Poi raccolsi tutte le forze che mi restavano per buttarmi verso la riva. Riuscì a tenere la presa finché l'onda non si ritrasse. Poi feci una corsa portandomi così vicino alla terraferma, perché l'ondata successiva, sebbene mi ricoprisse, non mi sommerse al punto da travolgermi. Con un'altra corsa toccai terra ed ebbi il conforto di inerpicarmi su per la scogliera che delimitava la sponda e di lasciarmi cadere sull'erba, al riparo da ogni pericolo e dalla morsa del mare. Ero dunque arrivato a terra sano e salvo, e subito levai gli occhi al cielo.

0: conclusione di questa puntata non possiamo non leggere L'infinito di Leopardi, in cui il naufragio è un momento profondo, bellissimo, immenso, in cui il pensiero si abbandona all'infinito, che è anch'esso un mare. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e rimirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir fra queste piante io quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. E con questi meravigliosi versi di Leopardi concludiamo questa puntata. Un caro saluto da Alfonso Veneroso.
1: La mente

0: In Blu 2000 News.
1: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice è atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
2: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta. Nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia all'Unione Europea, in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
4: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico, senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione Europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
5: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
6: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio, 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone. Il servizio è di Cristiana Caricato.
7: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
8: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
7: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 km agli europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13 con lo sguardo consueto alla Borsa di Milano che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio è sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

la patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore è un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile. Da circa 16 secoli domina la città di Roma, tempio mariano per eccellenza e culla della civiltà artistica, rappresenta un punto di riferimento per i Cives Mundi che da ogni parte del globo giungono nella città eterna per gustare ciò che la Basilica offre attraverso la sua monumentale grandezza.

tra le maggiori basiliche di Roma a conservare le strutture originali del suo tempo, sia pure arricchite di aggiunte successive, presenta al suo interno alcune particolarità che la rendono unica. I mosaici della navata centrale e dell'arco trionfale, risalenti al V secolo d.C., realizzati durante il pontificato di Sisto III, e quelli dell'abside, la cui esecuzione fu affidata al frate francescano Jacopo Torriti per ordine di Papa Niccolo IV. Il pavimento cosmatesco, donato dai cavalieri Scoto Paparone e figlio nel 1288, il soffitto cassettonato in legno dorato, disegnato da Giuliano Sangallo, il presepe del XIII secolo di Arnolfo da Cambio, le numerose cappelle, da quella Borghese a quella Sistina, dalla Cappella Sforza a quella Cesi, da quella del Crocifisso a quella quasi scomparsa di San Michele, l'altare maggiore, opera di Ferdinando Fuga e successivamente arricchito dal genio di Valadier. Infine, la reliquia della Sacra Culla e il Battistero. Ogni colonna, ogni quadro, ogni scultura, ogni singolo tassello di questa basilica compendiano storicità e sentimenti religiosi. Pellegrino devoto raccolto in preghiera, al semplice appassionato di arte, emozionato dalle opere dei geni artistici, potranno gustare intimamente le emozioni che questo luogo così sacro offrirà loro.

L'incontro con la Basilica Liberiana, dal nome di Papa Liberio, è un'esperienza che arricchisce umanamente e spiritualmente. Non è raro, infatti, cogliere i visitatori in atteggiamento di ammirazione verso la coinvolgente bellezza delle sue opere, così come d'altro canto visibile constatare la devozione di tutte quelle persone che di fronte all'immagine di Maria, qui venerata con il dolce titolo di Salus Populi Romani, cercano conforto e sollievo.

25 agosto di ogni anno viene rievocato attraverso una solenne celebrazione il miracolo della nevicata. Di fronte agli occhi commossi dei partecipanti, una cascata di petali bianchi discende dal soffitto, ammantando l'ipogeo e creando quasi un'unione ideale tra l'assemblea e la Madre di Dio. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, volle che una lampada ardesse giorno e notte sotto l'icona della Salus, a testimonianza della sua grande devozione per la Madonna. Lo stesso Papa, l'8 dicembre del 2001, ha inaugurato un'altra perla preziosa della Basilica, il museo, luogo dove la modernità delle strutture e l'antichità dei capolavori

numerosi tesori in essa contenuti rendono Santa Maria Maggiore un luogo dove arte e spiritualità si fondono in un connubio perfetto, offrendo ai visitatori quelle emozioni uniche proprie delle grandi opere dell'uomo ispirate da Dio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Romano Guardini, un padre della Chiesa del XX secolo.

0: consumato la sua vita soltanto fra le cattedre universitarie e i libri, Romano Guardini è stato qualificato come uno dei padri della Chiesa del XX secolo ed è certamente un grande filosofo e teologo. Qualcuno sostiene che sono categorie riduttive e che Guardini è molto di più, ma è stato anche un grande pastore e come tale vogliamo pure ricordarlo per avere educato alcune generazioni di giovani cattolici e ispirato indirettamente i martiri antinazisti della Rosa Bianca, il gruppo di studenti monacensi che pose in atto uno dei più generosi tentativi di opposizione contro il regime di Hitler. Nato a Verona nel 1885, naturalizzato in Germania, dove la famiglia si era trasferita per il lavoro del padre, Guardini entrò in seminario a 20 anni e ne uscì prete a 25. Ben presto si dedicò all'insegnamento della teologia dogmatica, con qualche sospetto di modernismo. Più tardi, forse proprio ricordando le difficoltà che aveva incontrato, scriverà:
1: «Non dobbiamo irrigidirci contro il nuovo, tentando di conservare un bel mondo condannato a sparire, e neppure cercare di costruire in disparte, mediante una fantasiosa forza creatrice, un mondo nuovo che si vorrebbe porre al riparo dai danni dell'evoluzione. A noi è imposto il compito di dare una forma a questa evoluzione, e possiamo assolvere tale compito soltanto aderendovi onestamente, ma rimanendo tuttavia sensibili, con cuore incorruttibile, a tutto ciò che di distruttivo e di non umano è in esso».
0: Contemporaneamente considerava come una missione la pastorale giovanile. Fu in un primo tempo direttore dell'associazione Juventus, che sostituiva le congregazioni mariane proibite dalla legge, e poi dal 1923 del movimento Quickborn, Fonte Viva. Era un cenacolo di giovani, per lo più universitari, che volevano approfondire i valori spirituali e culturali del cattolicesimo. Guardini vi si dedicò sino al 1939, quando il nazismo sciolse l'associazione e lo mandò in pensione, sia come assistente spirituale, sia come professore universitario, costringendolo al silenzio. Il regime infatti non apprezzava la popolarità sempre crescente del filosofo teologo, anche perché i suoi insegnamenti erano all'opposto di quelli della dottrina hitleriana. Benedetto XVI, che lo considera un maestro, ha detto di lui durante il convegno promosso dalla Fondazione Romano Guardini di Berlino nell'ottobre del 2010.
2: Guardini wollte nicht irgendetwas oder viel wissen. Er verlangte nach der Wahrheit Gottes und der Wahrheit über den Menschen.
3: Guardini non voleva conoscere qualcosa o molte cose. Egli aspirava alla verità di Dio e alla verità sull'uomo. Lo strumento per avvicinarsi a questa verità era per lui la Weltanschauung, come la si chiamava a quel tempo, che si realizza in uno scambio vivo con il mondo e con gli uomini. Lo specifico cristiano consiste nel fatto che l'uomo si sa in una relazione con Dio che lo precede e alla quale non può sottrarsi. Non è il nostro pensare il principio che stabilisce il metro di misura, ma Dio che supera il nostro metro di misura e non può essere ridotto ad alcuna entità creata da noi. Dio rivela se stesso come la verità, ma essa non è astratta, bensì si trova nel concreto vivente. Infine, nella forma di Gesù Cristo.

0: Al di là delle riflessioni strutturali del filosofo, del resto rimangono alcune definizioni che nella loro chiarezza fanno capire il fascino intellettuale che era capace di diffondere Guardini. Diceva:
1: la Chiesa non è una istituzione escogitata e costruita a tavolino, ma una realtà vivente. Essa vive lungo il corso del tempo, in divenire, come ogni essere vivente, trasformandosi. Eppure, nella sua natura, rimane sempre la stessa, e il suo cuore è Cristo.
0: E di fronte alla separazione tra il Gesù della fede e il Gesù storico, affermava:
1: la fede cristiana rifiuta il Cristo di questa fede, così come il Gesù di questa storia. Il Gesù Cristo reale è quello della fede reale, non ne esiste alcun altro. La fede è ordinata al Gesù Cristo reale come l'occhio al colore e l'orecchio al suono. In un senso a lui solo appropriato, Dio sperimenta veramente nel mondo un destino, ed egli è tale da poterlo sperimentare. In questo poterlo sperimentare è l'ultima gloria, identica a quella data dal suo essere l'amore. Il simbolo per eccellenza di questa realtà è la croce. Chi lo manomette chiude il mondo in una totale incomprensibilità. Considerato secondo la fede, l'uomo cessa di apparire un vivente, come sono tutti gli altri, stabilito e chiuso nella sua natura. Ha un'esistenza di tipo a parte, che proviene da Dio, e in lui trova la sua realizzazione.
0: Papa Francesco farà sua una citazione del grande teologo tedesco Romano Guardini, che diceva che Dio risponde alla nostra debolezza con la sua pazienza, e questo è il motivo della nostra fiducia, della nostra speranza. Il teologo Bruno Forte rileva che, secondo Guardini, per uscire dalla crisi del mondo contemporaneo non c'è che una sola via: quella di aprire gli occhi di fronte alla verità, senza chiudersi nell'asfissiante ipertrofia della soggettività. Bisogna uscire dall'io, guardare coraggiosamente fuori di sé, alla verità delle cose, misurarsi con l'altro prossimo e immediato e con l'altro trascendente e sovrano. Costretto al silenzio sino alla fine della guerra, Guardini in quegli anni approfondì le sue tematiche, per esempio sulla liturgia. Scriveva:
1: grazie alla liturgia, l'uomo sfugge alla sua solitudine e diventa parte del tutto, membro di un organismo vivente nel quale si esprimono l'azione e la parola oggettiva della Chiesa. La liturgia è integralmente realtà. Abbraccia tutto quanto esiste, angeli, uomini, cose, tutti i contenuti e tutti gli avvenimenti della vita. Ogni realtà, la naturale afferrata dalla soprannaturale, la creata rapportata e fecondata dall'increata.
0: Aprì prospettive di dialogo ecumenico con un altro grande spirito dell'epoca, il teologo protestante Karl Barth. I risultati di quello scambio culturale e religioso si vedranno negli anni successivi al conflitto, quando i fratelli cristiani separati si confronteranno non più con spirito bellicoso attorno alle rispettive supremazie, ma nell'approfondimento dei temi evangelici. Su questo tema ha scritto Avvenire alcuni anni fa:
2: un frutto meraviglioso dello spirito fu la rinascita della vocazione ecumenica. Le sofferenze comuni vissute nei lager, c'è tutta una significativa letteratura in proposito, ne alimenteranno nel dopoguerra concrete attuazioni. Ma già da allora si stava sviluppando un dialogo ad altissimo livello teologico dei cattolici Romano Guardini, Josef Lorz e Hermann de Niffle con il protestante Karl Barth, anch'egli espulso dall'insegnamento ed esule in Svizzera, attorno alla lettera di San Paolo ai Romani. Mentre in patria operava la Una Sancta, i cui membri erano perseguitati dal regime e il cui leader, il religioso Max Josef Metzger, fu processato e condannato a morte per le coraggiose prese di posizione sulla pace.
0: Una fede calata nel reale. Non a caso, attorno al gruppo della Rosa Bianca gravitavano elementi che avevano fatto parte del movimento Quickborn e che soltanto per fortunate circostanze non subirono la stessa sorte dei fratelli Scholl e dei loro compagni. E sempre non a caso, nel dopoguerra, Guardini fu appunto invitato a tenere agli studenti due memorabili discorsi dedicati ai giovani monacensi. Nel primo di essi, all'Università di Tubinga, poco tempo dopo la fine del conflitto, nel novembre 1945, sottolineò, fra l'altro, che
1: «dalla profondità di un legame con Cristo hanno tratto origine i motivi ultimi che hanno determinato la vita di coloro di cui onoriamo la memoria. Non si deve pensare con questo a nulla di eccezionale. Erano persone normali che vivevano intensamente la loro vita, gioivano delle cose belle che la vita regalava loro e sopportavano le difficoltà imposte. Guardavano diritto al futuro, pronti all'opera buona e fiduciosi nelle promesse che la giovinezza porta con sé. Ma erano cristiani per convinzione. Stavano nello spazio della fede e le radici della loro anima affondavano in quelle profondità di cui si è parlato. Di certo hanno lottato per la libertà dello spirito e per l'onore dell'uomo, e il loro nome resterà legato a questa lotta. Nel più profondo hanno vissuto però nell'irradiazione del sacrificio di Cristo, che non ha bisogno di alcun fondamento nell'esistenza immediata, ma sgorga, libera dalla fonte creativa dell'eterno amore.
0: Dirà in un altro passo del discorso che
1: a essi importava l'onore del popolo tedesco, la sua vita spirituale, la sua vocazione autentica. Per questo si sono ribellati contro il degrado e la distruzione causata al popolo da quelli che si proclamavano le sue guide. E la loro azione, impotente se considerata da un punto di vista realistico, forse perfino folle, porta in sé questo significato ed è assurda a simbolo della nobiltà umana. Perché per gli uomini che oggi ricordiamo, il discernimento delle cose essenziali era un proposito importante. Erano impegnati a superare la sconfinata confusione dei concetti, il terribile travisamento e imbrattamento dei valori spirituali che si insinuava ovunque, tesi a far emergere le essenze nella loro nuda verità e a ristabilire gli ordini dell'esistenza così come essi sono veramente. Per questo deve essere anche chiaro che cosa significa sacrificio in questo ambito, qui dove ci avviciniamo all'interiorità più profonda.
0: Sono concetti espressi nella sua Etica, in cui parla di
1: 12 anni di illegalità e di violenza, fondati su una ideologia allucinante e retti da uomini eticamente abietti e spiritualmente malati. Quello che accadde non è ancora riconosciuto in modo giusto. Un aspetto fu comunque evidente, che la scienza non è, come l'illuminismo, l'idealismo, il positivismo avevano ritenuto, colei che succede alla fede e che non è in condizione di governare il corso della vita umana.
0: Guardini non fu in grado, perché in precarie condizioni di salute, di partecipare ai lavori del Concilio Vaticano II, ma certamente il suo pensiero ha influito sullo sviluppo della riflessione dei padri attorno alla liturgia, un argomento che aveva studiato, come si è detto, negli anni del silenzio. E sempre parlando ai partecipanti al convegno promosso dalla Fondazione Romano Guardini di Berlino nel 2010, Benedetto XVI aggiunge:
3: Wiederentdeckung der Liturgie war für ihn Wiederentdeckung der Einheit von Geist und Leib in der Ganzheit des einen Menschen.
2: La riscoperta della liturgia era per lui una riscoperta dell'unità fra spirito e corpo, nella totalità dell'unico essere umano. Poiché l'atto liturgico è sempre allo stesso tempo un atto corporale e spirituale. Il pregare viene dilatato attraverso l'agire corporale e comunitario, e così si rivela l'unità di tutta la realtà. la liturgia è un agire simbolico. Il simbolo, come quintessenza dell'unità tra lo spirituale e il materiale, va perso dove ambedue si separano, dove il mondo viene spaccato in modo dualistico in spirito e corpo, in soggetto e oggetto. Guardini era profondamente convinto che l'uomo è spirito in corpo e corpo in spirito, e che pertanto la liturgia e il simbolo lo conducono all'essenza di se stesso. In definitiva lo portano, tramite l'adorazione, alla verità.
3: In zum Wesentlichen seiner selbst bringen, letztlich in der Anbetung in die Wahrheit bringen.
0: Austero nei costumi, modesto, Guardini non accetterà il cappello cardinalizio che gli era stato proposto da Paolo VI poco tempo prima della morte, che avverrà nell'ottobre del 68. Oltre agli scritti teologici e filosofici, fu autore di una settantina di opere di varia mole e di numerosissimi articoli sparsi nelle più prestigiose riviste scientifiche, restano di lui pagine indimenticabili di letteratura su Blaise Pascal, Fyodor Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, Dante Alighieri, Søren Kierkegaard, Sant'Agostino. Dante è uno degli autori che Guardini predilige, quello
1: vissuto fra il 2 e 300 e passato per le vicende tutte particolari che la storia documenta. Questa è infatti la novità del poema dantesco, che la persona su cui si regge non è un eroe epico né una figura simbolica, ma un uomo storico. Senza dubbio, egli è inoltre l'uomo semplicemente. È il pellegrino che percorre la sua via verso Dio e in Dio verso se stesso. Ed è proprio per questo la sua forma essenziale, in modo così profondo, che essa è del tutto Dante stesso.
0: Ma indimenticabili sono le pagine su Sant'Agostino, dal quale aveva acquisito ispirazione per le sue riflessioni teologiche. Guardini approfondisce, con rara capacità di intuizione e comprensione, non quello che il santo aveva detto e fatto, ma quello che avrebbe potuto fare se, per amore, non avesse sacrificato come vescovo i propri talenti intellettuali e spirituali al servizio del suo gregge. Riferendosi a Civitas Dei, considerato uno dei capolavori del vescovo di Ippona, egli scrive:
1: esaltatori benintenzionati, ma non bene illuminati, parlano della grandezza e dello splendore di quest'opera. In realtà, essa rivela tutta la penosità della vita del suo autore. Per condurla a termine, Agostino ha impiegato 2 decenni, e chiunque si intende di lavori consimili avverte subito come sia stato composto durante ore libere avaramente misurate. Se il suo autore avesse potuto scrivere in pace, sarebbe pervenuto a una grandiosa sintesi. Sul pensiero conduttore della storia del regno di Dio, egli avrebbe esposto ciò che era il mondo precristiano e ciò che quello cristiano sarebbe dovuto essere. Ma tutto questo non è stato realizzato. Il libro è sconvolgente a leggersi, ma insieme lo si legge con commozione profonda, poiché vi si vede il continuo sacrificio di possibilità di pensiero e d'arte a causa di persone che proprio in quel momento entravano da lui, raccontavano della loro lite con il vicino ed esigevano che il vescovo li aiutasse. Agostino ha dovuto sperare nell'eternità. Ciò che egli avrebbe potuto fare nel tempo non l'ha potuto fare, io credo, per amore.
0: Guardini è ancora letto e studiato a 45 anni dalla morte. Ha lasciato un'impronta, non soltanto religiosa, nella cultura che si nutre di valori universali e trova nella Chiesa il suo sicuro punto di riferimento.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Romano Guardini, un padre della Chiesa del XX secolo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice è atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
2: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta. Nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia all'Unione Europea, in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
4: L'annuncio è arrivato dal ministro dell'economia, che ha spiegato come il governo intenda utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico, senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione Europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
5: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: E intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
6: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone. Il servizio è di Cristiana Caricato.
7: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
8: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione.
7: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 km agli europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13 con lo sguardo consueto alla Borsa di Milano che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio è sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
10: Radio, voce nel deserto.

L'intelligenza degli abbracci. Che gli esseri umani siano animali sociali è un dato di fatto. Nella Grecia antica, se qualcuno veniva giudicato colpevole di un reato contro la comunità, veniva punito con l'ostracismo, una pena che prevedeva l'allontanamento dalla città del condannato e vietava a chiunque di avere rapporti con lui. Isolato dalla comunità, il malcapitato vagava solitario e al di fuori dei confini e presto, il più delle volte, si ammalava e moriva. I greci conoscevano la durezza di tale condanna e i suoi effetti, ma non ne conoscevano le cause. Oggi sappiamo che la solitudine aumenta esponenzialmente i livelli di stress e che, di conseguenza, tutto il corpo entra in uno stato di allarme permanente. La produzione massiccia degli ormoni corrispondenti a questa condizione e lo stato tensivo che provocano finisce per intossicare l'organismo e causare stati infiammatori, problemi cardiocircolatori, disturbi digestivi e alterazioni nell'equilibrio sonno-veglia, generando anche uno stress immunitario che diminuisce le difese da virus e batteri. Una condizione nella quale non si può sopravvivere a lungo. Dopo aver sperimentato la necessità opposta, ovvero evitare contatti fisici per non rischiare di contagiarci reciprocamente e ammalarci, dovremo tener conto che non siamo geneticamente programmati per vivere a distanza gli uni agli altri. Non potendo attendere millenni una mutazione genetica che ci renda indifferenti alla mancanza di un abbraccio, dovremo trovare altre soluzioni alla nostra convivenza con virus e batteri, perché i contatti fisici non sono soltanto la punteggiatura nella grammatica dell'affettività. I loro effetti si dispiegano a livelli biologici e cerebrali, oltre che sul piano spirituale, e migliorano notevolmente anche la risposta immunitaria dell'organismo alle aggressioni dell'ambiente. Una importante ricerca condotta su un arco di 10 anni su un gruppo di 10.000 donne curate e guarite dopo una diagnosi di cancro al seno ha rivelato che la solitudine aumenta del 40% il rischio di recidive rispetto a chi vive all'interno di un sistema di significative relazioni affettive. La stessa ricerca ha seguito separatamente le pazienti che nel periodo di osservazione avevano subito una recidiva, confermando che la condizione di povertà relazionale e affettiva contribuiscono a far crescere il rischio di morte fino al 60%, con un incremento fino al 70% di altre patologie non necessariamente legate al cancro. Anche in età avanzata la solitudine ha un ruolo decisivo. Gli anziani che possono contare su affetti familiari stabili, buone relazioni con i figli e i nipoti e amicizie ancora vitali si ammalano meno e vivono più a lungo di chi sfortunatamente è solo. Per le coppie più longeve che hanno la fortuna di amarsi e vivere insieme fino alla vecchiaia, la morte di uno dei due componenti è spesso seguita a breve distanza dalla morte del coniuge. È stato così per l'attrice Giulietta Masina, sopravvissuta solo 6 mesi alla scomparsa di suo marito, il regista Federico Fellini. Lo stesso periodo di tempo intercorso tra la morte di Raimondo Vianello e quella successiva di sua moglie, Sandra Mondaini. In questi casi i sentimenti di perdita e la condizione di solitudine sembrano creare uno stato immunodepressivo che conduce in breve alla malattia e alla morte. Sul fronte opposto, una recente ricerca ha evidenziato come un abbraccio dato o ricevuto, accompagnato da una sincera intenzione amorevole, induce l'ipotalamo a rilasciare quello che è stato definito l'ormone della felicità, ovvero

l'ossitocitina. Questo ormone non solo provoca piacevoli sensazioni fisiche e mentali, ma rende addirittura più intelligenti. Se la solitudine non è una scelta, il primo atto di amore per se stessi è dunque sforzarsi di non protrarre troppo a lungo l'isolamento e ricercare sempre relazioni umane significative, ricche di condivisioni di esperienze, emozioni e sentimenti, senza trascurare la componente del contatto fisico, sia esso fatto di abbracci o carezze. Seppure provvisoriamente una condizione di separazione forzata e una drastica diminuzione di contatti fisici può rendersi necessaria per ragioni socio-sanitarie, a lungo termine non possiamo rassegnarci a una condizione di separazione che ci impedisce ogni contatto fisico e soprattutto identifica il prossimo come un nemico e per noi potenziale portatore di malattia e di morte. Confondere interazioni affettive, espressione della nostra specie da millenni, con la connessione e la prossimità virtuale, oggi consentite dalla rete e dai social network, sarebbe un grave errore. I social sono dei simulatori di connessioni e relazioni che possono ingannare il nostro cervello, ma solo per un breve periodo. A lungo andare, la carenza degli ormoni che il sistema endocrino è in grado di produrre soltanto in presenza di un contatto fisico e reale, una stretta di mano, un abbraccio, un bacio, può determinare uno stato immunodepressivo simile a quello causato dalla totale solitudine. Nella ricerca di soluzioni di convivenza con virus vecchi e nuovi, che faranno sempre parte delle nostre vite, continuando a mutare e riprodursi in forme nuove e anche per loro adattive, la ricerca scientifica non potrà mai prescindere dal rispetto delle condizioni primarie e ancestrali necessarie alla nostra sopravvivenza e alla nostra evoluzione. L'isolamento non può che rappresentare una soluzione temporanea perché ci indebolisce da un punto di vista immunitario, esponendoci ancor di più a quei pericoli che vorrebbe evitare. Per il momento dunque non dimenticare di considerare gli altri come una risorsa e non come un pericolo. E quando le condizioni di sicurezza per te e per gli altri lo consentono, non rinunciare mai alla possibilità di offrire o ricevere un abbraccio. Potrebbe anche salvarti la vita.

0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'amore vero che ci rende fecondi e liberi è sempre espansivo, e anche l'amore vero non solo è espansivo, è inclusivo. Questo amore cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti. Una carezza, pensiamo, di perdono e non tanti argomenti per difendersi. È l'amore inclusivo che guarisce.

0: luce,
1: la nuova forza,
0: la nuova pace,
1: la nuova civiltà dell'amore.
0: Radio Voce del Deserto da Pordenone.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Ho detto all'inizio di queste riflessioni che quando penso a qualcosa di primordiale, di assolutamente originale, mi vengono alla mente i colori. Eppure c'è qualcosa che viene prima ancora dei colori, ed è la parola. Nella mia vita ho sempre subito una particolare attrazione per le parole. Ho vissuto il fascino delle parole. Fin dalla terza elementare, quando ho incontrato una maestra che mi ha aiutato a capire la loro importanza. Era una poetessa che mi ha educato al gusto della lettura e della scrittura. Si chiamava Maggiorina Castoldi. La ricordo come una grande educatrice. Ha segnato profondamente la mia vita, che da allora in poi è stata sempre accompagnata dai libri, dagli autori e perciò dalle parole. Custodisco ancora il diario in cui scrivevo ciò che mi accadeva durante quei mesi della terza elementare. 15 febbraio 1955. Pochi giorni fa ho cominciato a leggere un libro intitolato La perla sanguinosa. Parla di pescatori di perle che vogliono avere una perla per liberare una ragazza. Dopo un lungo viaggio riescono a trovarla e così riescono a liberare quella ragazza. Lo scrittore di quel libro è Emilio Salgari. Ieri ne ho cominciato un altro intitolato Il giro del mondo in 80 giorni. Parla di due uomini che fanno una scommessa. Uno dice che in 80 giorni farà il giro del mondo, l'altro dice che non si può. Quello che aveva detto di sì parte per fare il giro del mondo. Questo libro è stato scritto da Giulio Verne. Grazie alla maestra Castoldi ho cominciato a pensare con intensità. Nel nostro tempo si sta perdendo il gusto della parola e della lettura. Viviamo nell'epoca delle immagini, le quali vengono moltiplicate così tante volte che finiscono per perdere il rapporto con l'evento che le ha originate. Non è un caso che si parli di realtà virtuale, di seconda vita. Le tecnologie possono darci l'impressione di vivere in un mondo che in realtà non esiste. Dobbiamo tornare alle cose. Ma per tornare alle cose, dobbiamo tornare alle parole. Penso che il compito fondamentale di un padre, di un maestro, di una persona che abbia a cuore la vita dei giovani, sia di farli incontrare con le parole e con le cose. Agostino ha scritto: «Ogni insegnamento ha per oggetto cose o segni, ma le cose si apprendono per mezzo dei segni». Portare i giovani a vedere una montagna, il mare, un cavallo, un quadro, ad ascoltare una poesia, una canzone, un testo, aiutare a leggere e a vedere. Leggere e vedere sono le due fondamentali strade per il pensiero dell'uomo. Senza queste attività si atrofizza ciò che è più profondo in noi.

c'è la parola scritta, la parola pronunciata e la parola pensata. Esiste un legame profondo tra queste tre declinazioni del termine. La parola pensata è stata la prima a nascere. In un punto lontanissimo della storia dell'universo è sorto il pensiero, un punto in cui un essere animale ha preso coscienza di se stesso. La scienza non è riuscita a dare risposte convincenti su come tutto ciò sia accaduto. L'evoluzione è certamente una risposta credibile, fra le altre, alla storia della vita sulla Terra, ma essa non può spiegare quell'inizio assoluto che è rappresentato dalla coscienza. Prendendo coscienza di sé e degli altri, l'uomo ha desiderato parlare, comunicare, ha cominciato a stabilire legami con le cose e gli altri esseri. La parola è l'evento rivelatore degli strati più profondi della personalità umana. L'uomo nasce da una comunicazione di sé, fatta da colui che è il principio, e vive come comunicazione di sé agli altri. C'è una pagina mirabile, all'inizio del libro della Genesi, in cui Dio prende per mano Adamo e lo porta a contemplare tutto il creato, chiedendogli di dare il giusto nome alle cose. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Ma l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile.

Dare il nome a qualcosa vuol dire riconoscerla nella sua alterità, nella sua diversità da me. Riconoscere che non è in mano mia, che un altro l'ha creata e che quindi quella cosa viene da Dio ed è al tempo stesso strada a Dio. Lo spiega bene Alexander Schmemann in Pour la vie du monde. Dare nome ad una cosa è benedire Dio in essa e per essa. E nella Bibbia benedire Dio non è un atto religioso o culturale, ma il modo stesso di vivere. Nell'atto di dare il nome viene espressa contemporaneamente la relatività di ogni cosa all'uomo e la sua regalità. L'albero, il sasso, l'animale sono al servizio della vita dell'uomo, del suo benessere. Eppure egli non può disporre di loro a suo piacimento, non può distruggerli senza che ne vengano conseguenze alla vita intera della società. In questo nascere delle parole, in questo dare nome alle cose, c'è veramente l'inizio della civiltà. Ogni parola esprime l'essenza delle cose o è una pura convenzione? Ne ha discusso Platone nel suo dialogo Cratilo, dedicato al linguaggio. La differenza delle lingue ci farebbe propendere per la seconda ipotesi. Sarebbe proprio per rimediare alla confusione esistente fra gli uomini che nasce la convenzione per cui si chiama la cosa con quel nome e non con un altro. In realtà, molte diverse lingue del nostro tempo possono essere ricondotte a ceppi comuni, ad una comune origine. Forse in ogni parola vi è la ricerca dell'essenza delle cose e assieme ad una strada utile di comunicazione con gli altri. Le diverse teorie sulla lingua esprimono differenti orientamenti filosofici. Se io ho fiducia di poter conoscere almeno un brandello di verità nascosto nelle cose, se credo di poterlo comunicare, vedrò nella parola e nelle parole proprio il luogo di questa rivelazione. Più di tutte le altre arti, la poesia è in grado di mostrare la densità di vita che anche una sola parola porta con sé, di condurci per mano verso la scoperta delle esperienze più vere e profonde dell'esistenza. «Di che reggimento siete, fratelli?» scrive Giuseppe Ungaretti. Nessun poeta del Novecento, come Ungaretti, ha avuto la grazia di saper racchiudere in una sola parola un universo intero. In questo «fratelli» c'è l'orrore per la guerra, evocata dal reggimento, e insieme la ferma speranza in una comunione dell'umano più forte di ogni lacerazione. Parola tremante nella notte. «San Lorenzo, io lo so», scrive Giovanni Pascoli, un poeta tanto lontano da Ungaretti. In Pascoli conta ancora la musicalità del verso e dell'intera composizione. Eppure anche per Pascoli, come per ogni vero poeta, le singole parole hanno un peso che non deve essere scavalcato con leggerezza. «Io lo so». È la consapevolezza profetica del poeta che sa cogliere il mistero nascosto negli eventi della natura. «C'è una voce nella mia vita», e ancora Pascoli. È difficile trovare una semplificazione così totale della lingua come in questo inizio. Esige un lungo lavoro di scavo per essere pronunciata.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone,

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete, adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Breve soggiorno a Rabka. Pensando di giovare alla salute di Suor Faustina, la superiore la manda per qualche tempo nella casa di campagna di Rabka, sulle montagne a sud di Cracovia. Ma qui la sua salute peggiora e deve tornare dopo 10 giorni al convento di Cracovia.
1: 29 luglio 1937. Oggi parto per Rabka. Sono entrata un momento in cappella e ho pregato Gesù di poter fare un buon viaggio. Tuttavia nella mia anima c'è buio e silenzio. Sento di essere sola e ho pregato Gesù di stare con me. Qui a Rabka mi sento così male che devo rimanere a letto. Nuovi acuti dolori in tutto il torace. Non posso muovere neppure una mano. Una notte ho dovuto rimanere immobile, senza fare il minimo movimento, perché mi sembrava che i polmoni andassero in pezzi. Che notte interminabile. Mi univo con Gesù crocifisso e pregavo il Padre Celeste per i peccatori. Si dice che la tisi non dà dolori così acuti, ma io sperimento continuamente queste sofferenze atroci. Qui a Rabka la salute è peggiorata a tal punto che devo stare sempre a letto e Suor Enne ha detto che non mi sentirò meglio perché Rabka non giova a tutti i malati. Oggi non sono potuta andare nemmeno alla Santa Messa né alla Santa Comunione. In mezzo alle sofferenze del corpo e dell'anima, ripetevo, sia fatta la tua volontà, o Signore. So che la tua generosità è inarrivabile. Improvvisamente ho udito il canto di un angelo che cantava tutta la mia vita, tutto ciò che in essa è avvenuto. Mi meravigliai, ma ne fui anche fortificata. San Giuseppe mi ha chiesto di avere per lui una devozione costante. Lui stesso mi ha detto di recitare ogni giorno 3 preghiere assieme al memorare. Mi ha guardato con molta bontà e mi ha fatto conoscere quanto appoggia quest'opera della Divina Misericordia, promettendomi il suo aiuto particolarissimo e la sua protezione. Ogni giorno recito le preghiere che mi ha richieste e avverto la sua speciale protezione. 1 agosto 1937, ritiro spirituale di un giorno nella sofferenza. Oh Gesù, in questi giorni di sofferenze non sono in grado di fare la minima preghiera. L'oppressione del corpo e dell'anima è tanto aumentata. Oh mio Gesù, tu vedi bene che la tua bambina è nell'impotenza. È vero, non mi sforzo molto, ma cerco di sottomettere la mia volontà alla tua volontà, oh Gesù. Sì, oh Gesù, tu per me sei sempre Gesù.

0: cucina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, ed in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, e salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno
2: Eterno
1: Padre,
2: Padre,
1: ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il corpo
1: corpo
2: e
1: e
2: il
1: il sangue,
2: sangue,
1: l'anima
2: l'anima
1: e
2: e
1: la
2: la
1: divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio
1: e
2: e
1: nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli
1: del
2: del
1: mondo
2: mondo
1: intero.
2: intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno
2: Eterno
1: Padre,
2: Padre,
1: ti
2: ti
1: offro
2: offro
1: il
2: il
1: corpo
2: corpo
1: e
2: e
1: il
2: il sangue,
1: sangue,
2: l'anima
1: l'anima
2: e
1: e
2: la
1: la divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri peccati
1: peccati
2: e
1: e di
2: di quelli
1: quelli
2: del
1: del
2: mondo
1: mondo
2: intero.
1: intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno
1: Eterno Padre,
2: Padre, ti
1: ti
2: offro
1: offro
2: il
1: il corpo
2: corpo
1: e
2: e
1: il
2: il sangue,
1: sangue,
2: l'anima
1: l'anima
2: e
1: e
2: la
1: la divinità
2: divinità
1: del
2: del
1: tuo
2: tuo
1: dilettissimo
2: dilettissimo
1: Figlio
2: Figlio,
1: e nostro
2: nostro
1: Signore
2: Signore
1: Gesù
2: Gesù
1: Cristo,
2: Cristo,
1: in
2: in
1: espiazione
2: espiazione
1: dei
2: dei
1: nostri
2: nostri
1: peccati
2: peccati
1: e
2: e
1: di
2: di
1: quelli
2: quelli del
1: del
2: mondo
1: mondo intero.
2: intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione,
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, santo forte, santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

0: Disse Gesù a Santa Faustina: quando reciterai questa preghiera con fede e con il cuore pentito per qualche peccatore, io gli concederò la grazia della conversione. E la breve preghiera è questa: o sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.
0: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente inesauribile di misericordia per noi, io confido in te.

0: Litanie alla Divina Misericordia. L'anima dubbiosa legga queste considerazioni sulla misericordia e diventi fiduciosa. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: O Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: sua fede di sposa e di madre, vuole agire su tutti coloro che a lei si affidano come figli. Ed è noto che quanto più questi figli perseverano in tale atteggiamento e in esso progrediscono, tanto più Maria li avvicina alle imperscrutabili ricchezze di Cristo. Questa dimensione mariana della vita cristiana assume un'accentuazione peculiare in rapporto alla donna e alla sua condizione. Alla luce di Maria, la Chiesa legge sul volto della donna i riflessi di una bellezza che è specchio dei più alti sentimenti di cui è capace il cuore umano: la totalità oblativa dell'amore, la forza che sa resistere ai più grandi dolori, la fedeltà illimitata e l'operosità infaticabile, la capacità di coniugare l'intuizione penetrante con la parola di sostegno e di incoraggiamento.
1: Durante la visita nella casa della cugina Elisabetta, la Vergine Maria eleva al Signore un solenne canto di ringraziamento e tra l'altro dice: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata». Ecco una profezia che continua ad avverarsi. Dio, scegliendo la Vergine di Nazaret per il suo disegno di salvezza, mentre la vuole perfetta nell'ordine della grazia, promuove in lei la personalità femminile, una perfezione che le permette di assumere pienamente la maternità. Tutto questo avviene senza alcuna inferiorità e limite restrittivo, senza nessun svantaggio in rapporto alla personalità maschile.
2: La grazia con cui è colmata Maria manifesta l'intenzione del Padre di concludere con una donna l'alleanza definitiva, quella che personificherà in Gesù, nato dallo Spirito Santo e da una donna. E nel momento in cui si compie la grande promessa della venuta del Salvatore, si realizza integralmente l'intenzione divina di prendere una donna come prima alleata. Allora Maria, con la pienezza di grazia che vive in lei, può impegnarsi senza timore nell'alleanza suprema, portatrice della salvezza all'umanità. E la presenza di Maria nell'alleanza illumina il destino di ogni donna. Dio è con la donna e la considera la sua prima alleata nell'opera che restaura l'umanità.
1: È Gesù stesso che riconosce nella madre la figura ideale femminile quando, durante la festa nuziale di Cana, la chiama donna. L'intervento di Maria è ispirato da una fede autentica e audace che non ha bisogno di vedere un miracolo per credere. Agli occhi di Gesù, Maria è il modello della donna e della nuova umanità. Egli guarda sua madre meno nel privilegio unico della sua maternità che nella sua personalità di donna. La considera come primo modello della missione di ogni donna. Chiedendo a Maria di agire come donna, è a tutte le donne che vuole rivolgersi per chiedere l'impiego delle loro qualità e attitudini nello sviluppo della Chiesa. E per soddisfare la richiesta di sua madre, Gesù accetta di modificare la sua ora.
2: Nella sua ricerca la teologia vede due figure contrapposte, Eva, Maria, poste ambedue in posizione chiave per le sorti dell'umanità. Maria rappresenta la donna nuova, la nuova Eva, accanto a Cristo, che è l'uomo nuovo, il nuovo Adamo. Non pochi antichi padri, dice il Concilio, affermano che il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione nell'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva legò con la sua incredulità, la Vergine Maria sciolse con la fede: la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria. La funzione della donna nell'opera della salvezza appartiene al patrimonio originario della Rivelazione, opera che comincia con la creazione, sviluppa il suo significato definitivo nell'antica e nuova alleanza, si afferma nella storia della Chiesa e del mondo, e anticipa misteriosamente la sua fine nelle visioni dell'Apocalisse.
1: Ogni donna ha una missione importante da compiere nella famiglia, quella di essere fonte, custode e educatrice delle nuove generazioni, fonte e custode della vita che sboccia nel suo seno. Anche nella società la donna, finalmente uscita dalla tradizionale inferiorità, ricopre cariche nell'impegno civile e sociale con dignità, competenza e successo. E fa ogni cosa con un tocco ben visibile di maggiore sensibilità ai problemi delicati e scottanti, soprattutto in favore dei più deboli ed emarginati.
2: Sull'esempio di Maria e delle donne che il Vangelo ci presenta alla scuola e al seguito di Gesù, ogni donna del terzo millennio sarà lieta di acconsentire alla parola di Dio. incarnando la propria vita nel progetto

0: di Dio, con libera fede e obbedienza, senza complessi di inferiorità sull'uomo, ma anche senza indebite rivendicazioni.
1: In questo modo realizza pienamente se stessa e pone a beneficio dei fratelli le energie della mente e della volontà, i doni di grazia e di natura di cui Dio l'ha dotata. Sarà così madre, sorella, discepola e testimone di Cristo, manifestando in sé il volto femminile della Chiesa e il volto umano di Dio. In questo modo realizza pienamente se stessa e pone a beneficio dei fratelli le energie della mente e della volontà, i doni di grazia e di natura di cui Dio l'ha dotata. Sarà così madre, sorella, discepola e testimone di Cristo, come la Vergine Santissima. Ascoltiamo, non senza commozione, una preghiera a Maria del Beato Giovanni Paolo II, durante l'udienza generale del 21 marzo 2001.
2: La Beata Vergine Maria continua a precedere il popolo di Dio. La sua eccezionale peregrinazione nella fede rappresenta un costante punto di riferimento per la Chiesa, per i singoli e per le comunità, per i popoli e le nazioni, in un certo senso per l'umanità intera. A lei eleviamo il canto che la Chiesa di Oriente ama più di ogni altro, quel inno a Cristo che in 24 strofe esalta liricamente la sua figura. Nella quinta strofa, dedicata alla vita a Elisabetta, esso esclama: rallegrati, tralcio di pianta immarcescibile, rallegrati, possesse l'integro frutto, rallegrati tu che coltivi il coltivatore amico degli uomini. Rallegrati, genitrice del creatore della nostra vita. Rallegrati, incenso gradito di suppliche. Rallegrati, perdono del mondo intero. Rallegrati, benevolenza di Dio verso i mortali. Rallegrati, ardita parola dei mortali verso Dio. Rallegrati, Vergine Sposa.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno al microfono, Stefano Pietrosanto Valli. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Gaetano Paradisi. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: In cielo portata accanto a Gesù.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Dio, perdona le nostre colpe,
1: riservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve, Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: Dimostraci
1: dopo questo esilio, Gesù,
0: il frutto benedetto
1: del tuo seno,
0: clemente
1: o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Michaeli Mata.
1: Prega per noi,
0: gioia di tutto il creato.
1: Prega

0: prega per noi.
1: Con segno dei nostri propositi,
0: prega per noi.
1: Aiuto contro ogni sventura,
0: prega per noi.
1: Madre sollecita verso tutti i dolori,
0: prega per noi.

0: Purgatorio,
1: prega per noi.
0: Madre sollecita per la Chiesa di Concordia, pur denone,
1: prega per noi.

Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e l'hai santificata con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. Grande l'abbondanza il Signore versa ai suoi figli. E tante volte, cari fratelli, il Signore stesso, anche se non è stato invocato, offre dei segni per indicare alla Chiesa per quale strada camminare, quale iniziativa prendere, quale attività svolgere, quale obiettivo raggiungere. E oggi ci troviamo davanti al ricordo della costruzione e dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Eravamo nel 358, il 4 e 5 di agosto del 358, padre Giovanni e a sua moglie, chiedendo che si edificasse una chiesa nel luogo dove il mattino seguente avrebbero trovato la neve. Anche Papa Liberio ebbe la stessa visione. L'indomani, in piena estate, tre trovarono sull'esquilino della neve su cui il Papa tracciò la pianta della sua chiesa. Vedi come il Signore, fratelli, dà dei segni, a volte segni inequivocabili, che stanno a manifestare la sua divina volontà. E così è nata la Basilica Santa Maria Maggiore, voluta dalla Chiesa anche perché era stato riconosciuto il dogma dell'Immacolata Concezione, della Divina Maternità di Maria. E nella liturgia la Chiesa oggi offre due brani molto interessanti, fratelli. Il primo, dal 31° capitolo del profeta Geremia. Nelle ultime settimane avrete sentito quante profezie del profeta Geremia parlavano della caduta di Gerusalemme, della sua distruzione, della rovina del Tempio. Poi comincia quello che noi potremmo chiamare il libro della consolazione, ma già prima ancora il profeta viene illuminato dal Signore perché annuncia la restaurazione del popolo caduto in disgrazie. E così avviene. Troveremo in seguito il Signore che promette di fare un'alleanza nuova con il suo popolo, un'alleanza nuova perché quella precedente era stata offesa, distrutta dal peccato del popolo. E questa sarà l'alleanza che io concluderò con loro in quei giorni, dice il Signore, porrò il mio spirito nel mio legge, nel loro animo, le scriverò nel loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E quando, per quanto riguarda il peccato, io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Vedete quale profondità d'animo. E così avvenne. Il popolo provato con la deportazione in Babilonia in parte ritrovò se stessa e cominciò una vita nuova. E nel Vangelo il Signore, la Chiesa ci mette davanti all'episodio dove si parla di Gesù che si era ritirato nella zona di Tiro e Sidone. E lì una donna pagana che aveva una figlia malata andò da Gesù per chiedere di guarire la figlia. Gesù fece resistenza perché abitualmente non trattava con i pagani, benché troviamo nel Vangelo vari casi in cui Gesù entra, meglio va a guarire il figlio del centurione che poi lo ferma dicendo basta che tu dica la parola, mio figlio sarà guarito. Abbiamo diversi casi nel Vangelo di Giovanni Pagani e chiedono a Filippo di poter incontrare Gesù. Bene, Gesù, questa donna pagana, dice chiaramente che lui era venuto per i figli di Israele e non per loro. Non si dà il cane, non si dà il pane dei figli ai cani. E questa donna risponde, naturalmente, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. E Gesù, vedendo la grande fede di questa donna, le dice: donna, la tua fede è salvata, va in pace, la dimette con una benedizione. Vedete, fratelli, come il Signore non va da spese per i suoi figli e non fa preferenze di persone, vuole che ogni creatura si sottometta alla sua sovranità, riconoscendolo per Signore e Salvatore. A lui sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore Gesù, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per l'abbondanza delle tue benedizioni, per la larghezza della tua misericordia, per la grandezza dei doni del tuo Santo Spirito. Toccaci la vita, Signore, donaci quella santa e profonda unzione, perché toccati dal tuo Spirito, Signore, non pronunciamo altro che parole di profezia, parole che sono uscite dalla tua bocca, senza cederti ad altri vantaggi. Io, Signore Gesù, tu accordi sempre tutto quello che noi ti chiediamo, quando questo è secondo la tua volontà, e tu hai guarito la figlia di quella donna, vedendo la sua fede, e anzi hai lodato la sua fede, che è stata ammirevole davanti a tutti. A te Gesù sia lode e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu vieni sempre in soccorso della nostra debolezza. Dove non arriviamo, tu ti manifesti per averci incontro e portarci a realizzare i progetti del Figlio tuo Gesù Cristo. Prendici per mano e donaci la grazia di porre ogni fiducia in Lui, come hai fatto tu, che sei sempre rimasta nella pace, perché anche se i tempi erano difficili, hai confidato nell'infinita misericordia di Dio. A Gesù sia la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Rivestitevi tutti di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo opportuno, gettando in Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi.

Dio eterno, 1000 anni per te sono come il giorno che è passato. Fa che non dimentichiamo che la nostra vita è come il fiore del campo che spunta al mattino e avvizzisce la sera.

concedi al popolo cristiano la tua manna, perché non muoia di fame, e l'acqua viva, perché non soffra di sete inestinguibile.

Fa che non perdiamo mai la fede e il senso cristiano della vita, perché il nostro tempo, nella fatica e nel riposo, sia tutto orientato alla tua gloria.

0: Santo è il tuo nome, Signore, e la tua misericordia è benedetta nei secoli. Guarda con benevolenza il tuo popolo in preghiera e fa che la sua lode si unisca alla liturgia dei santi del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti. Oggi ci occuperemo di Mariologia.
1: Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.

0: Bentrovati cari amici, dunque ancora a questa puntata di Allargare gli Orizzonti. È nostro ospite al telefono padre Stefano De Fiores, mariologo, autore di un volume che è appena uscito dalla libreria editrice Vaticana dal titolo La Madonna e Michelangelo. Buongiorno padre De Fiores, benvenuto.
1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Dicevamo, questo volume è appena uscito appunto per i tipi della libreria editrice Vaticana ed è un volume riccamente illustrato dal momento che parla appunto delle raffigurazioni mariane in Michelangelo e ci sono ovviamente poi per confronto anche degli altri artisti, altre rappresentazioni mariane, ma soprattutto è uno studio, un saggio che propone anche una nuova interpretazione proprio della figura di Maria in alcune delle rappresentazioni anche più note di Michelangelo. Lei però parte nel suo escursus, appunto nel suo discorso, parte intanto proprio dalla figura di Maria all'interno di quel periodo, cioè nell'umanesimo e nel Rinascimento. Quali sono le caratteristiche appunto che riguardavano le raffigurazioni mariane in quel periodo?
1: Proprio in armonia con l'umanesimo, cioè l'esaltazione dell'uomo, si vuole che Maria scenda un po' dal trono in cui l'abbiamo messo anche nel Medioevo con la raffigurazione della maestà e diciamo i pittori, gli scultori, i grandi artisti del 400, soprattutto di Firenze, la pongono più in mezzo a noi, la umanizzano, e tra questi senz'altro Michelangelo prende un posto di grande rilievo perché ha molta simpatia per la figura di Maria come madre di Gesù bambino, che lo stringe tra le braccia, lo allatta al seno, ma soprattutto guarda sempre un libro dove ci sono i segreti del futuro del Messia. Maria vorrebbe quasi distogliere lo sguardo di Gesù bambino da questo libro, perché il futuro è un futuro che prevede la passione e quindi le sofferenze del figlio.
0: Le raffigurazioni mariane di Michelangelo sono in tutto 11, lei riporta, in 2 tele e 9 sculture.
1: Sì, diciamo questo che riguardano però la raffigurazione della Madonna col bambino.
0: Sì.
1: Poi rimane anche l'altra grande raffigurazione, quella della Pietà.
0: Certo.
1: In ambedue c'è questa predilezione per la madre, in cui si nasconde anche la nostalgia della madre che il povero Michelangelo da bambino a 6 anni ha perso la madre, e quindi rimane in lui sempre questa struggente nostalgia di poterci congiungere con la madre sia nell'infanzia sia anche nell'ora della morte. E quindi i due grandi poli tra i quali si pone Michelangelo è quello della Madonna col bambino e Maria che accoglie il Cristo che scende dalla croce, quindi la Pietà. In ambedue dal punto di vista artistico si trova questo contrasto: la madre è molto vestita e il Cristo è sempre nudo, perché o è bambino oppure discende dalla croce, e quindi c'è questo contrasto molto apprezzato dal punto di vista formale, ma per noi invece vediamo una cosa molto più importante: l'indissolubilità tra la madre e il figlio, dall'infanzia fino al mistero pasquale. Michelangelo vede profondamente uniti Gesù e Maria nell'opera della salvezza dell'umanità, naturalmente Maria al servizio della redenzione operata dal figlio.
0: Lei prima parlava di questo legame che c'è in qualche modo tra la raffigurazione della Madonna col bambino e la Pietà, che mi sembra venga riassunta in una rappresentazione in particolare, che è la Madonna del Silenzio, quella in cui il bambino sta dormendo appunto nel grembo della madre, sembra che in qualche modo già prefiguri, no, la figura del Cristo morto.
1: Ecco, là praticamente ci sono le due raffigurazioni che vengono concentrate in questo disegno, perché Michelangelo, dopo i primi 2 o 3 dipinti ad olio, non ha voluto più dipingere ad olio. Ha dipinto i grandi affreschi della Cappella Sistina nel doppio ciclo all'inizio del 500 e poi dopo il 1533-34 e in modo particolare dal 36 al 41, quando lui affresca 800 figure umane, quindi un'opera veramente immensa, colossale. Ecco, in questi, diciamo, oltre questi due grandi cicli pittorici, non fa nessun altro quadro e nessuna tela, però fa dei disegni e li affida anche ai suoi collaboratori o discepoli o diciamo artisti che a lui erano simpatici, come Sebastiano del Piombo, come anche Ascanio Condivi, che ha scritto anche la sua vita, e soprattutto Marcello Venusti, che diciamo originario dalla Valtellina, capitato a Roma, e ha messo in colori e ad olio tanti disegni, tra cui questo disegno della Madonna del Silenzio, in cui Gesù Bambino è disteso quasi anticipando la sepoltura, quindi insieme queste due raffigurazioni che gli sono particolarmente cari e che possiamo riassumere con la parola della Bibbia: nudo sono uscito dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò. E quindi questa nostalgia delle origini, nostalgia della madre nelle cui braccia vorrebbe praticamente morire.
0: Sì, poi la pietà appunto è stato un tema talmente caro a Michelangelo che ci è ritornato ovviamente in composizioni anche molto diverse tra di loro. Basta pensare alla pietà di San Pietro e quella Rondanini.
1: È molto conosciuta la pietà vaticana, che veramente possiamo dire, come si diceva in quel tempo, è la più bella statua che è uscita dalle mani di uno scultore. È veramente è così attraente, suggestiva, questa immagine perfettissima, dove l'arte di Michelangelo si rivela veramente giunta all'apice, e dove il dolore non è più esteriorizzato nel parossismo, come si faceva già nel Laocoonte, per dare un esempio, ma è un dolore molto cristiano, molto contenuto, però che appare dal volto di Maria, da tutto il suo atteggiamento. E questa figura di Maria è quella più popolare e che possiamo dire anche ha dato più popolarità al genio di Michelangelo. Ma lui ha fatto un'altra raffigurazione, anzi ne ha fatte parecchie altre raffigurazioni della pietà, ma molto importante dal punto di vista teologico è quello, il disegno che ha mandato a Vittoria Colonna, che era la marchese di Pescara, nata a Marino, poi si è sposato con colui che sarebbe stato il grande vincitore della battaglia di Pavia, in cui era rimasto prigioniero lo stesso re di Francia, Francesco I, quindi erano grandi famiglie che si mettevano insieme attraverso i matrimoni. Ebbene, dopo la morte del marito, Vittoria Colonna si è data alla pietà, alla conversione religiosa, se possiamo dire così, e ha intrapreso un cammino veramente mistico nella cosiddetta scuola o chiesa di Viterbo, intorno al cardinale Paul, che è stato un suo grande consigliere, e ha detto alla marchesa: lei non deve prendere la via della penitenza, perché era diventata quasi scheletrica dopo la morte del marito, ma deve abbandonarsi totalmente a Dio, ecco, perché attraverso l'amore, perché è l'amore che salva. Ebbene, questa marchesa di Pescara, Vittoria Colonna, la più grande poetessa del Cinquecento, ha avuto un'amicizia spirituale con Michelangelo, tale che Michelangelo le ha mandato questi due disegni, uno del Cristo crocifisso però vivo che implora il Padre, e l'altro invece una pietà in cui la Madonna ha le mani ormai alzate e Gesù gli piomba praticamente nel grembo, sostenuto da due angioletti, E diciamo, lui ha dato la spiegazione di tutto questo scrivendo sul legno trasversale, anzi sul legno verticale della croce: non vi si pensa quanto sangue costa. Cioè un verso di Dante in cui praticamente dà questa spiegazione: Maria è addolorata proprio per questo motivo, che gli uomini non pensano di essere stati, diciamo così, redenti a caro prezzo, e quindi lasciano praticamente inutile scorrere inutile il sangue di Cristo. Quindi c'è un contenuto teologico molto profondo che viene diciamo esternato da Michelangelo con la scritta sul legno della croce.
0: Sì. Lei chiude il suo volume invece nella Cappella Sistina, e quindi parlando della Madonna del Giudizio Universale, ed è proprio qui che c'è anche in qualche modo proprio anche la novità di questo suo volume, di questo suo studio. Perché?
1: Sì, e dunque nessuno che commenti Michelangelo può immaginare di trovare qualcosa di nuovo, perché sono stati scritti moltissimi libri su di lui, e con una sagacia, con una, diciamo, sapienza veramente sublime, dobbiamo dirlo, perché sono dei critici d'arte molto preparati. Ciononostante, io sono stato colpito da questo fatto che Michelangelo ha fatto dei disegni preparatori soprattutto alla figura di Cristo e di Maria, in cui cambia radicalmente il suo modo di raffigurare. Io ho chiamato un primo giudizio universale e un secondo giudizio universale. Nel primo Maria implora la salvezza dell'umanità e implora misericordia dal Cristo. Nella seconda, nella raffigurazione che è immortalata sulla parete occidentale della Cappella Sistina, non c'è più questo, perché Maria è quasi, diciamo, si ritira sotto il braccio di Cristo, non intercede più. Allora, come mai questo cambiamento? A me è sembrato che sia stato un cambiamento dovuto al modo nuovo di vedere Cristo, al contatto appunto con la Chiesa di Viterbo e quindi con Vittoria Colonna, che proclamavano un Cristo misericordioso, un Cristo molto dolce e buono, l'amore divino. E lui lo dice chiaramente, a un certo punto dice in una sua poesia: né tinger né scolpir fie più che chi vedi l'anima volta a quell'amor divino che aperse a prender noi in croce le braccia. È proprio un eco di un'altra frase di Vittoria Colonna. Quindi il Cristo è visto come l'amore divino che apre a noi le braccia sulla croce. Quindi, invece di farlo come Giove Tonante, come all'inizio era modellata la figura di Cristo, invece presenta un Cristo apollineo, cioè senza barba, molto bello, l'uomo nuovo che viene per, diciamo, inaugurare la nuova umanità, sia pure con la condanna anche dei dannati, perché loro stessi hanno voluto, diciamo così, prendere questa decisione ormai definitiva e irreformabile. Però Maria è la prima salvata. Allora ecco che Michelangelo cambia l'idea e la raffigurazione di Maria del Medioevo, di una Maria misericordiosa, diciamo, di fronte a un Cristo severo. Michelangelo è convinto che Cristo è infinitamente più misericordioso di Maria, perché è Dio, però Maria partecipa a questa misericordia di Maria e accoglie il verdetto del figlio, concentrandosi però nello stesso alone di luce. È la prima salvata, e difatti sulla fronte di Maria c'è una croce ben messa proprio da Michelangelo. È la prima salvata dal Cristo Redentore, che accetta, diciamo, la volontà del Cristo, suo figlio, senza questa opposizione che potrebbe ingenerare degli equivoci.
0: E d'altronde questa è proprio l'immagine che fa da copertina al suo volume, che ricordiamo si intitola La Madonna e Michelangelo e che è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. E quindi ringraziamo Stefano De Fiores, padre Stefano De Fiores, di essere stato in nostra compagnia e di averci illustrato questo libro assolutamente affascinante, che consiglio naturalmente ai nostri ascoltatori. Grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi tutti e poi, agli ascoltatori.
0: Padre, volevo chiudere appunto questa nostra conversazione ascoltando un brano proprio tratto dal Magnificat di Bach, un brano in cui si parla di questa collaborazione di Maria alla salvezza, ed è proprio il brano che si intitola Sushepit Israel. Grazie ancora di essere stato con noi.
1: Buona giornata.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Mal di testa.
2: E mal di schiena.
3: Poi mal di testa.
2: Mal di pancia.
4: Un attacco di gotta.
2: E allergia. Disturbi agli occhi.
5: Mal di gola.
2: Alla tiroide.
1: E io c'ho tutto.
4: Sono sano come un pesce.
6: Effetti collaterali, la rubrica di medicina della Radio Vaticana.
7: Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica di medicina. I temi di oggi: si è celebrata il 26 novembre la giornata nazionale dedicata alla malattia di Parkinson, giornata mondiale dedicata all'AIDS, sport e scuola, l'attività fisica non ostacola quella scolastica. Sabato 26 novembre è stata la giornata nazionale del Parkinson e al Gemelli si è svolto un incontro a cui hanno partecipato medici, operatori sanitari e pazienti. In Italia ci sono almeno 300.000 persone con questa malattia, un numero destinato ad aumentare. Con noi la professoressa Anna Rita Bentivoglio, associato di neurologia e responsabile dell'unità operativa semplice per i disturbi del movimento della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Professoressa, benvenuta, è un piacere averla di nuovo con noi.
8: Grazie, è anche per me un grande piacere essere con voi a parlare di queste cose.
7: Professoressa, cosa è emerso dall'incontro di sabato scorso?
8: Allora, è emerso un quadro molto interessante. Quest'anno abbiamo focalizzato l'incontro con i nostri pazienti e con tutti coloro che si sono voluti fermare ad ascoltare qualche novità sull'argomento malattia di Parkinson, sull'importanza dell'esercizio fisico. Noi sappiamo, perché i giornali hanno dato ampio spazio, che ci sono tante ricerche sulle terapie che vengono chiamate in inglese disease modifying, che vuol dire in grado di modificare il decorso della malattia in senso migliorativo, cioè rallentare e possibilmente fermare la progressione. Bene, è emerso sia con l'intervento di scienziati di base, quali la professoressa Veronica Ghiglieri, che è una docente di fisiologia con cui collaboriamo strettamente e che ha dei modelli murini, cioè di topolini, a cui viene indotta una malattia di Parkinson, naturalmente che ha molte similitudini con l'uomo, ma non è proprio la stessa cosa, e loro hanno fatto in laboratorio degli esperimenti arricchendo l'ambiente dove vivono i topolini con delle modalità di esercizio, quali per esempio la ruota oppure una specie di tapirulan, oltre che degli stimoli visivi all'interno della zona dove loro vivono. Ebbene, non solo questi topolini hanno una performance motoria e cognitiva molto migliore degli altri che vivono invece in un ambiente monotono normale, ma anche quando sono stati sacrificati ed è stato studiato il loro cervello, è stata osservata una maggiore conservazione delle zone colpite dalla malattia. Questo che significa? Traducendolo in termini umani, che un esercizio vigoroso, cioè intenso, aerobico, fatto naturalmente in sicurezza con il controllo e il consenso preliminare di un medico dello sport, può avere non solo un effetto benefico come ha su tutti, ma anche addirittura avere un effetto neuroprotettivo. Questo è stato anche confermato poi dalle relazioni che hanno svolto anche la dottoressa Gloria Modica, nostro medico dello sport con cui stiamo conducendo questa ricerca sugli esseri umani, e che quindi ha confermato tutte le azioni importantissime che ha l'esercizio sul nostro corpo e sul nostro cervello. E infine sono venuti una rappresentanza dell'Associazione dei Giovani Pazienti Parkinsoniani che hanno dato una dimostrazione di un altro approccio, ma sempre sulla stessa linea, che si chiama Riabilitango. Ovvero queste persone si riuniscono una volta alla settimana con una psicologa formata che è anche una ballerina di tango e che fa un approccio di riabilitazione attraverso la tangoterapia, divertente oltre che utile.
7: Quindi il ballo, lo sport, un'attività fisica, anche un impegno mentale aiutano a combattere la malattia di Parkinson. Lei adesso ha citato anche il supporto psicologico. Che ruolo ha? Calcoliamo che è una malattia i cui sintomi si manifestano dai 30 ai 50 anni, quindi uno shock per queste persone che comunque sono giovani.
8: Certo, questa è una domanda molto importante. Nella maggior parte dei casi l'inizio dei sintomi motori avviene dopo i 50 anni, ma ci sono una percentuale di pazienti che invece, come lei menzionava, hanno sintomi prima, intorno ai 40, anche prima. E una diagnosi di cronicità che coinvolge il sistema nervoso centrale è veramente uno shock che impone un cambiamento di tutto il proprio sistema, sia di come l'individuo rappresenta se stesso, il proprio ruolo nella famiglia, nel lavoro, nella società. Io raccomando nella quasi totalità di pazienti di farsi accompagnare in questa presa di coscienza, in questa accettazione della diagnosi, in modo da poter catalizzare tutte le proprie energie poi nel combattere in maniera attiva e vitale per avere una vita più normale possibile, quindi di non incartarsi in meccanismi di difficoltà, di negazione della diagnosi, ma invece una volta che si guarda in faccia la realtà si può combattere e ci sono veramente tanti strumenti. Lei mi chiedeva, è importante l'attività mentale? È fondamentale. Sì. È fondamentale essere attivi e a volte non bisogna nemmeno fare cose fenomenali, ma partecipare alla vita, ascoltare le notizie che ci dicono i mezzi di informazione e commentarle in casa, uscire, vedere le persone, uscire di casa è fondamentale, camminare, parlare, cercare di fare la vita normale.
7: Dove si dirige la ricerca in questo campo?
8: In questo campo si dirige questo argomento specifico nella replicare negli esseri umani quello che in laboratorio è stato visto sui topolini, cioè quanto l'esercizio fisico faccia bene ai nostri neuroni sia nella fase intermedia della malattia ma sia addirittura nella fase inizialissima quando probabilmente prevalgono dei meccanismi infiammatori all'interno del sistema nervoso e anche lì l'esercizio può essere determinante nel mitigare questi fenomeni. Poi naturalmente, aprendo l'obiettivo a un senso più generale,
7: sì,
8: c'è un grosso impegno della ricerca per capire sempre più a fondo i meccanismi patogenetici, cioè che sono alla base poi della degenerazione dei neuroni, e questo serve perché man mano che capiamo meglio come funziona il cervello e perché certi equilibri si compromettono, sappiamo anche disegnare degli studi clinici per intervenire non sui sintomi, cosa che sappiamo fare abbastanza, anche se ci sono molti bisogni non soddisfatti, però proprio sul meccanismo che ci permetta di dare una speranza completamente diversa ai nostri pazienti, dicendogli ora interveniamo e riusciamo perlomeno a rallentare il decorso, se non a fermarlo.
7: Professoressa, un'ultima domanda. Su quali basi si è fatta la previsione di un raddoppio di casi di malattia di Parkinson nei prossimi anni?
8: Sul numero di casi all'anno che si verificano e sul fatto che la popolazione in generale tende ad invecchiare, e qui è vero che ci sono i casi giovanili, però il principale fattore di rischio per ammalare di malattia di Parkinson è l'età. quindi man mano che la popolazione invecchia noi ci dobbiamo preparare per gestire dei numeri che aumenteranno.
7: Professoressa, grazie per questo suo contributo, le auguro buon lavoro, grazie.
8: Grazie a lei e a tutti i vostri ascoltatori.
7: Era la professoressa Annarita Bentivoglio, associato di neurologia e responsabile dell'unità operativa semplice per i disturbi del movimento della Fondazione Policlinico Universitaria Agostino Gemelli. Giornata mondiale dedicata all'AIDS. È superato il problema dell'accesso ai farmaci? Risponde il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore.
3: Sicuramente la situazione è molto migliorata dal 2000. Quando in Sudafrica, a Durban, c'è stato un appello che è stato poi recepito dalle big pharma, dalle grandi aziende produttrici di farmaci, a permettere l'accesso dei farmaci anche nei paesi a risorse limitate, in modo da abolire quello che fino a quel momento era una sorta di maledizione che il nord del mondo aveva i farmaci e il sud del mondo aveva i pazienti.
7: La pandemia ha distolto l'attenzione dall'AIDS?
3: Sicuramente sì, perché più che attenzione ha in qualche modo causato, soprattutto durante le prime ondate, dei ritardi sia nella diagnosi ma anche nell'accesso dei pazienti alle strutture, alle persone che vivono con l'HIV. Ovviamente stiamo parlando in generale di quello che è avvenuto nel mondo, non è che mi riferisco a particolari situazioni, anche se in Italia io credo ci sia stato, grazie al lavoro dei medici e anche questa alleanza terapeutica ormai stabilita da tanto tempo con le persone che vivono con l'HIV, un migliore assorbimento della pandemia.
7: Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive dell'Università Cattolica Sacro Cuore. Domani alle 18 presso il Policlinico Gemelli sarà presentato il libro di Walter Ricciardi, Onorevole Ministra, il ruolo delle donne nel Servizio Sanitario Nazionale. Parteciperanno Rosi Bindi, Maria Pia Garavaglia, Beatrice Lorenzin e Livia Turco. L'evento ripercorrerà la storia del sistema sanitario italiano e il ruolo delle donne impegnate nelle politiche della sanità pubblica. Il reading sarà a cura dell'attrice Elena Sofia Ricci. L'evento sarà aperto da Sua Eccellenza Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica, e dal professor Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo. E sempre al Gemelli, al neodirettore del Centro Avanzato di Radiodiagnostica, professoressa Evis Sala, è stata consegnata la massima onorificenza dei radiologi nordamericani. Si tratta dell'Honorary Membership, il più importante riconoscimento della RCNA, la Società Radiologica del Nord America, conferito ad un radiologo non nordamericano. Auguri alla professoressa Sala. Tra poco andiamo al Bambino Gesù.

0: L'ultimo numero del magazine dell'Istituto per la Salute dell'Infanzia e Adolescenza del Bambino Gesù a Scuola di Salute è dedicato al ruolo dello sport in età pediatrica e ne parliamo con il dottor Attilio Turchetta, responsabile di medicina dello sport dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottor Turchetta, ben ritrovato.
1: Un saluto a tutti e ben ritrovato a lei.
0: Dottore, ogni bambino, anche se con disabilità, può e deve esercitare un'attività fisica secondo la propria fascia di età. Quali sono i tanti benefici sia fisici che mentali?
1: L'elenco è veramente lungo. Per fare un discorso molto ristretto, andando ai fatti principali, abbiamo un primo elemento che è un elemento di tipo psicologico e sociale. Psicologico, sociale ed educativo, perché lo sport è un grande fornitore di regole. Noi tutti sappiamo che dobbiamo seguire delle regole per poter praticare uno sport e sono regole condivise, regole che accettiamo tutti e che tutti rispettiamo. È un elemento educativo estremamente importante. L'elemento sociale, non sto qui a descriverlo, il gruppo, il rapporto con la vittoria e con la sconfitta, la capacità di saper andare verso i propri limiti, sono fatti che poi sicuramente servono nella vita in senso di crescita. Per finire, ma non sicuramente gli ultimi, i benefici di salute in senso generale, cardiovascolare, respiratorio, di coordinamento, muscolare, la prevenzione del diabete. Potremmo stare qui tanto tempo a fare l'elenco di tutti quanti i benefici sanitari che lo sport porta. Respiratorio, di coordinamento, muscolare, la prevenzione del diabete. Potremmo stare qui tanto tempo a fare l'elenco di tutti quanti i benefici.

0: Ma la scuola ti dimentichi, scordi il pallone. Oggi è un elemento invece che proprio il bambino che va male a scuola ha necessità di fare attività sportiva e di avere un'attività nella quale puntare, essere considerato per poter poi avere il giusto recupero scolastico. Certo, il problema organizzativo, soprattutto nelle grandi città, è importante. Lo sport, per le sue caratteristiche, tende, così come la scuola, a fare avere richieste sempre maggiori, sia in termini di tempo che in termini di prestazione. Quindi qualche volta può andare a collidere con l'attività scolastica. Però io non ho mai il concetto di ore perse, cioè le ore che si passano praticando un'attività sportiva non sono mai sottratte a qualche cosa, ma casomai sono aggiunte. È vero che bisogna avere un buon piano di organizzazione e sono sempre dell'opinione che il genitore, il bambino o la bambina e l'allenatore o l'allenatrice devono stringere un patto. E questo patto serve ad avere un'organizzazione, una pianificazione che possa essere la più semplice e la più adatta nelle varie età del giovane atleta. Che gli permetta quindi anche di avere una vita sociale, una vita scolastica, e non ci dimentichiamo che abbia anche la possibilità di riposarsi. Non dobbiamo riempire la giornata dei nostri ragazzi di attività da fare, hanno anche il tempo, devono avere anche il tempo di annoiarsi un po'.
1: Ma come si può spingere un bambino un po' pigro che non vuole, non vuole muoversi?
0: Sicuramente questo è uno degli effetti della pandemia. Tanti ragazzi hanno scoperto le mura domestiche come un rifugio sicuro, anche perché in quel periodo le voci si accavallavano, l'esterno sembrava che fosse così minaccioso e anche pericoloso, per cui alcuni ragazzi e alcune ragazze hanno trovato fra le mura domestiche una tana sicura, piena poi di contatti con l'esterno, anche se contatti favoriti dalla tecnologia. Il genitore, ovviamente, questo è un impegno del genitore, un altro degli impegni dei genitori, hanno la possibilità di offrire ai ragazzi, soprattutto per quanto riguarda l'attività sportiva, delle attività di tipo vario, cioè non fossilizzarsi su quella che è un'attività unica solo perché è la più vicina a casa, ma cercare quella che può essere un'attività che il ragazzo possa fare con un minimo di interesse, andando a scavare quelle, e i genitori lo sanno fare, quelli che sono gli interessi dei ragazzi, anche interessi di tipo informatico o elettronico, ma che possono trasformarsi in qualche maniera in una attività fisica. Non ci dimentichiamo che oggi la componente elettronica aiuta molto la parte sportiva, ad esempio nella determinazione dei risultati, nella valutazione degli allenamenti, nella caratteristica dei raggiungimenti dei propri obiettivi. Sono tutte cose nelle quali l'elettronica e la parte informatica, a cui i ragazzi tengono moltissimo, può avere un connubio interessante per il ragazzo nella parte sportiva, e quindi insomma renderli un po' partecipi anche di questo fatto. È anche lì una sorta di piano di battaglia che in qualche maniera che deve essere portato avanti da genitori e ragazzi insieme.
1: Grazie dottor Turchetta per questo suo contributo e per i consigli che ha dato ai nostri ascoltatori.
0: Grazie a voi.
1: Era il dottor Attilio Turchetta, responsabile di medicina dello sport dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. E termina qui anche questa puntata di Effetti Collaterali, ricordando che il 30 novembre iniziavano le trasmissioni di questa rubrica Effetti Collaterali. La prima puntata andò in onda appunto il 30 novembre del 2001. Come sempre vi ricordo che per seguirci in diretta o riascoltare le nostre trasmissioni potete scaricare le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto.

0: Salus, chiars furlans, chi sei sa sentì? Is comencin cu la poesia furlana di voi. Po la conta, voi furlana doc. Barbe e cocion. Das poi sentarin in chiela version rock, pai pui giovins, di un estrichian tradizional. E alla fin un mandi in musica. Buona ascolta! La preseada poeta e scrittora Pierina Galina di Codroip è ricoverta in chiela chiaria di assessora alla cultura e vice sindic dal comune di Chiamin Altiliment. Il turismo all'è entrata le sue passions, ma quel che la attira di pui, di sempre all'è scrivi. Dal 1993 ha partecipato per caso al concorso nazionale di poesia a teste letteratura palimpegn a Este e Padova e si è classificata prima. Di che volta un grum sono stati riconoscimenti e ha deciso di raccogliere un volume titolato Come aerei di carta, 50 fra il poesie Flabis e Contis, per manifestare 15 anni di scrittura libera nata dall'emozione e quelta sempre come un flor prezioso, in qualunque sfaccettatura che si sevi presentata. Ieri dice che in chiese domo un, all'es un viers dai suoi e a indrigliavas una chiareccia, a si convinceres di ve fatta la roba giusta. E ha scritto in che una vora di poesie par furlan, che con modi pochi e a metoda d'un intunara quelta, col titolo scherzoso e suggestivo insieme Par fagitis alla lune. Tu la che tanti perlis, balsi in palcour, a son tai viers scrissi in marilenga. Vuoi che tanti a disaressi in che il furlan ormai alle sorpassat? Invece il suo palpit profond, cal revoca la storia di un popolo, le passions e sentiments dalla sua anima, a mostre in che alle vif, e no domo come lenga ordinaria e pratica per ogni dì, ma come ocean poetic, cal vibra di emozions. E vin il piacere di vedere l'autora, a lei per noi le sue poesie. E la prima che ascolteremo è voi. Lei la vita tra voi, a lei il cuore di chi svierse. Noi, come i voi, spiei dall'anima, a mostra in cui clara l'essenza del nostro essi, che la appartenga pont alla vita. A vies la raccolta, come aerei di carta, una fotografia di Pierina che ha tor di sé li fis e li niecis. Tanchio soris e tan voi caridin, cafevelin, cadisin dula capestia, la vena lirica di chi sta poeta, ca mostrin ia fies, dula carigliava la merevea e il nutriment dal suo scrivi.
1: Voi, in pias come l'usignis il mes di mai, bagnas culaghe di cur come montane d'estat. Voi, biei di me mari, mandulis maridadis qui displases. Voi, biei di me sfis, sesulis indoradis dall'usor dal paradis. Voi, spalancas di maravè, ancenta lagnot pluinere. Spiei sinceirs dal miracol di ogni vite. Sperance, ance in tuncila grops, un puntin di lusor al clame arrimirà la vite, taponade in tun frucion d'amor. Ance in tuncil di carbon, prime calcoli il di, un'essisile svuale a come dalai arcuntune guzele di soreli e assamen diamans dopo li fueis.

0: anche tal sil pui scur, e svuale un essisile. C'è con fuartis ci speraule, spierina. Bastano mochialata i voi, i nestri schiarschi volin ben, che in che moto aspresins, in tun'altra poesia.
1: L'ismes pipinis è dedicate agli megne ciutis, quanchi l'hai scritta in davevi cinque, come in dai siet, tutti i frutti che scritta.

0: Pipinis. Le mio che il bar di Pipinis, passudis di soreli, che bussin il mont sul nassi dal di. Assunto cus dal mio iessi cape, siore di perlis, inneade in tun mar di amor.
1: Tu ti alavi si cop, sa chiamin, con chi tu hai scritto la poesia che si interincumò. Ma dato che i viodi in for, c'è chi vin dentri, non tu hai dovuto una roba fredda, una roba muerta. Al contrari, avevi e voi e pielle sank.
0: Ti l'hai scritte, chialant, i cops e tanti rosutis, carin floridis propite lì, dopo la ploe. Cops in flor. Lagrimis di noi, sglonfin di net i cops di ciamin, e orbussin i voi di cret. La ploe e benedisca i flors, nasus cencetiere, di une mari cula piel di clap. Un timp cidin le afruiade, cun ongulis dolcis e pinel di sang.
1: Scorda veri il sang, ta che si immaginis, catrimin di vita. Come furlan, sta la storia si sintus da spes, peschias, tibias, e al par che chista esperienza appartegni al nestre DNA. Un marum che dali voltis, al torna tal vivi di ognun, par causa di che iudisis, canus spesin, ca crevin lialis. E tu disis, come un boborosso che l'invuaita a ogni età.
0: Tas tu che non tu capissis noi, eh? Il hai scritta per cercare la frase che gli hai sempre sintuta disi e qualche volta il ha sinta in chiemò, rivolte a me. Tas tu che non tu capissis noi, eh? Fruttine con gli strecis lustris, mal di orelis e licei sore i libris. Tu chialavis il monte da urunes frese di barcon. Cidine, parpore di fati viodi. Fantacine col sium di usbelet, di un par di chialci finis, di una biciclette gnove. Coraggiose di incoscienze, ma cidine, par non sentiti a di, tas tu, che non tu capissi snuie. Novice braurine culi so fruttinis, incantade di un vivi plen di amor, ma con che voi di essi qualchedun, e di svuolà culi alis cravadis dal giudissi. Femine bussade dai ains, siore di aiar, e cidine in tal chianton scur, dulà che il bobo rosso alberle anche mo, tas tu, che non tu capissi snuie.

0: precisa la poesia per te? Tu lo spieghi senchieta i tuoi vers?
1: Ecco, la poesia voi descrivi e l'hai scritta per far capire c'è cae queste esigenze di buttare giù per aulis. Voi descrivi, tu mi businis, tu mi chiappis di dì, di gnot, e io non rivi a mandati vie. Tu fasis du tu, tu involucis malinconis, ploe, burlace, gionde, e po tu imbastissis per aulis. Io neanche non li lei dopo, par pore di chialami in tun spieli busiar. Ma non sempre, eh no. A voltis sois glonfe di amor che mi ciarinè e busse e mi fevele sot vos e mi fa sentì uniche e fin biele. E allora i cianti e il stomital svuole.
0: E a svuola anche l'anima di cui catilei, Pierina. Grazie di chi tu non sa sfat ascolta e a risentisi la prossima puntata.

Cumò Gambin, argomenti e atmosfera, per ascoltare una version rock dal nestri Oce Bielchi Schiela Udin, che ha potuto impressionare così anche i più giovani, dal gruppo musicale Soundtrack.

La conta di Vue è una di ches dalla puiscleta tradizione furlana e ha par protagonist un frut e una sorta di omenat, quasi di boboroscio, come che si diceva, o di orcul. E approfittando dalla presenza della poeta e scrittora Pierina Galina, che ha la conta vivarosa e plena di color, proprio come che una volta Linones la contava in talastala ai frutings.

0: Barbe Cochón. Barbe Cochón alere un omenon grand, gros. Alveve un chiaveli sol, e quan calere rabios, allave devant al spieli, si chialave, e al diseve, e uè, non mi peteni. E dopo alere Pierin, calere un fruttin, né grande né picciol, né grasse né magri, però alere golos, ma così golos, soredut di fritulis. Ma alveve l'amari così puore, che non beve nanche una pignate per fa quelli fritulis. Allora, lunedì, somari ai dis, Pierin, se tu vuoi schifasi li fritulis, bisogna che tu levis la di Barbe Cochón. Oh, no, no, che io non voi. Al puce che lì non si lave mai. Al puce il fla di ai. E al puce i peis. Oh, che non si può la idonia. Va bene, allora se no tu vas, noi e fritulis ve. Allora Pierin al va. Chiamine, chiamine, perché che Barbe Cochón all'era sta in devan, proprio te dentro dal bosco, da unne chiasute picciule, tutte sporche. Al tuche.
1: Cuiese.
0: I soi Pierin.
1: Pierin cui?
0: I soi Pierin, il fi di Teresie.
1: Oh, no, tu venis mai a chiatami. C'è se tu vignuta fa.
0: E i soi vignut ha domandati la farsore per fa quelli fritulis.
1: Oh, ben ben, allora io ti la presti. Però mi raccomandi, tu has di tornamile plena di fritulis.
0: Oh, va bene, va bene. Mandi, mandi, mandi.
1: E allora Pierin con la farsore in mano al cor, al cor, al cor, al va a chiase. Hai da la farsore alla mame. E la mame, che aveva mettuto in bande un po' di farine, un po' di ueli, un ovo, aveva messo dat, aveva fatto quelli fritulis. E poi per zore aveva mettuto anche un po' di zucchero. E dopo, siccome che ye è gentile, aveva preparato la farsore plena di fritulis. Allora gli disse, Pierin, come tu vas di Barbe Cochón, e tu parti la farsore plena di fritulis. Va bene. Allora il tac è chiamina, arriva dal bosco e al sint che stu profum di fritulis. E al dis. Pete, pete, chi mangi une va, tanzi mangi une, lui non si ne quarz, al chiappe al mangi une. Dopo, e ben, anche si mangi un'altra, non si ne quarz, alla mangie. E ben ben, anche si mangi un'altra, non si ne quarz, e al mangi anche un'altra. Insomma, alla fin, non li mangi edutis. E al veve che fritulis, che non i lavin né su e né giù. E come c'è Fasio? Al dis Pierin che quasi vignave voi di vai.
2: Idee.
0: Al vata la stale. Al chiale la cacche dal mus. All'era un musta che stale. E al dis, bebè, son rotondi scompagnis, son grandi scompagnis, po' di insamea fritulis di cioccolate. Allora li chiappe su, li met une parune benta la farsore, po' in sacchette lui aveva sparagnato un po' di zucchero. E allora allo spalme parsore, e con che farsore in man al va a chiase di Barbe Cochón. Al veve il corisin che batteve, al sperave che non fossi, non saveve c'è moddisi, e allora al bat. Non rispondi sun, al torne a batti. Oh, non rispondi sun. Al prove a sbruntà la puarte, alla viert, e la puarte a fas. Oh, al chiale cui voi di ca e di là Barbe Cochón a nolere, allora all'entre al poe sulla taule la farsore e di corse al tacche a cori a cori a cori a cori a cori a cori al torne a chiase e la mamma e dis: oh Pierin, se tu tornat ia tu dar la farsore con i frittoli sa Barbe Cochón. Sì sì mamme, sì sì sì sì sì. Ben, allora come può din là a dormire, sa tu? E van a dormire. Intant Barbe Cochón al torne a chiase, al vierci la puarte, e al viozzo la taule la farsore plena di fritulis, al veve un efan, e al dis, brav però che il frutto le sta di peraule. Al viot la farsore, al chiale li frittuli si dis, ma c'è strani scasson, ma sarà un ignove mode. Alla chiappe in manune, alla chiale aveva un odor che non lo convinceva. E al dis, pete pete chi serci une, va, alla metti in bocce, la dite, che chi non è ne frittule, che chi è mierde di mus? Pierin, Pierin, come i venga a chiase to, e ti mangi. Al met li cioculis, al met la stiriane nere, il chiapiel neri, al monte sulla biciclette nere, e al tacche a cori pal bosc, e la biciclette a faseve, e criccate, croccate, criccate, croccate. Al rive a chiase di Pierin ormai all'ere scur, al poe la biciclette, al vierce la puarte, e all'entre, e alle devanda la schiale. Soi sul prin schialin, come i rivi e ti mangi. E la mame, cuffiti, cuffiti, cuffiti, cuffiti, Pierin. Soi sul tierz schialin, cuffiti, cuffiti, cuffiti, Pierin. Soi devanda la puarte, come i entri e ti mangi. Cuffiti, cuffiti, cuffiti, Pierin. Soi devanda liet. Come ti mangi?
3: No, non sta a mangiarmi.
0: Al dis Pierin, parce no. Tu mi has imbroiat. Io aspettavi li frittulis e tu mi has spartat mierde di mus.
3: Sì, è vero. Mi perdoni tu?
0: Io ti perdoni. Ti regali anche la farsore. Però tu has di dami la farsore plena di frittulis. Ah, tu capit?
3: Sì, io hai capit.
0: Sì, no, amis.
3: Sì, sì, amis.
0: Ed in che volte? Sono sta sempre amis e ogni volta che la Taresine, la mari di Pieringa, faceva li frittulis, anche Barbe Cocion al mangiava la farsore plena.

Veso sin tut, frus, c'è cal capita, a vole fa e furba chios. E l'ada fini ben, ma c'è pora cal acchiapat che il frut. A no sei sincer, a fate spies, cirindi fa la franchia, no si sta ben, e a si rischia. Se propita non scapita, mi orchia tarimiedi, e fa la pace, come Pierin. Si è poi contents e cencia pori.

E vinho da ora, chers amis, di Sierra la trasmission. E si saludin voi con Mandi, di Dario Zampa. Mandi una per aula a Domo Furlana, che non si miota nessun e non è si miotada di nessun. Duta nestra. Mandi, che in qualunque chianton del mondo, se tu la sintis, non tu schiampis. O cale un furlan, o cala vuta ce fa, con la nestra chiera. Chi stian chi sintin alla put chiantat Dario Zampa alla famea furlana di Toronto? E lo dedichin. Voi chi non infatti il momento dal Friul Talmont? A due furlans che tramite internet a podin sintinus pardut. Mandi.

si saludin che ascoltadors, cul augur che chista è stat, a procedi ben per dui vuatris, a risintisi voi vot, cun moment furlan.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Colle San Magno per me sono le radici del posto dove sono nato, dove appunto la mia musicalità l'ho tirata fuori dalle pietre delle nostre case vecchie, delle storie degli antichi, delle persone che raccontavano delle storie, oppure delle musiche popolari che sentivo da piccolo. Quindi ho assorbito tutto questo e è diventato un viaggio per me raccontare la mia identità, il mio DNA.
1: E chi c'è festa da sonà, musica buona, alla faccia di chi mangia, beva forte ma non so.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Colle San Magno in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 600 metri sul livello del mare e conta 630 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Colle San Magno.
1: E belli tenuti alla festa e portate l'attrezzatura, accordate sti strumenti e suonate senza paura.
2: E siamo qui all'interno della sala del consiglio con il sindaco Valentina Cambone. Allora, ci presenti il comune di Colle San Magno.
3: Benvenuti innanzitutto e grazie per averci scelto. Colle San Magno è un borgo medievale, un tipico borgo medievale italiano. Siamo in provincia di Frosinone, più precisamente nel cuore della Bassa Ciociaria. Siamo più o meno a 20 km di distanza da Cassino, circa 45 dal capoluogo di provincia che è Frosinone. Siamo un comune montano, sulle pendici occidentali del massiccio del Monte Cairo, a un'altitudine più o meno di 600 metri sul livello del mare. Colle San Magno è un territorio vastissimo. Siamo più o meno 45 chilometri quadrati di estensione come territorio, tuttavia abbiamo ad oggi una popolazione nettamente ridotta rispetto al passato. Purtroppo a seguito della seconda guerra mondiale, nel dopoguerra, si è avuto anche a Colle San Magno, come purtroppo in tanti piccoli borghi italiani, quel fenomeno di spopolamento che ad oggi ancora purtroppo stiamo cercando di combattere con le unghie e con i denti. In questo devo essere sincera, ci danno una grandissima mano anche tutti i nostri cittadini che restano, che resistono e che sono fortemente legati a Colle San Magno. Colle San Magno che è un paese di grandissima storia, di grandi tradizioni, di grande cultura, di natura. Una storia che nasce da lontano, addirittura nell'antica Aquinum, e che si sposta poi su Castroncelli. La nostra storia si collega con il nostro comune fratello, che sarebbe il vicino comune di Castrocelo. Un tempo erano un'unica comunità, stanziata appunto su Castroncelli, che sarebbe l'odierno Monte Asprano. Successivamente questa comunità si è scissa, una parte è andata verso Castrocelo, l'antica Palazzuolo, l'altra è scesa verso Colle San Magno, che all'epoca, da quello che risulta dagli scritti di Monsignor Bonanni, si chiamava Colle. Successivamente poi è diventata Colle San Magno in onore di San Magno Vescovo Martire, il nostro patrono, a cui ancora oggi, il 19 di agosto, dedichiamo una festa patronale che è sentitissima e partecipatissima. E pensi che all'epoca venne poi, intorno al 1300, costruita una chiesa che oggi è un santuario mariano, che si chiama Santa Maria Assunta in Cielo, che sta sul Monte Asprano. Avevamo un unico sacerdote. Tuttavia ancora oggi, a distanza di un millennio, le due comunità festeggiano questa antica unione il giorno del lunedì in albis, che sarebbe il giorno di Pasquetta, con un bacio, il famoso bacio delle Madonne, che in realtà è un inchino. Le due processioni, una da Colle San Magno e l'altra da Castrocelo, partono, si incontrano sul Monte Asprano, queste due Madonne si inchinano in segno di pace e di fratellanza.
2: E tante persone arrivano qui proprio per i sentieri che sono nella montagna.
3: Assolutamente sì, noi poi su questo stiamo lavorando tantissimo, proprio per garantire a chi viene a Colle San Magno quel famoso turismo lento, quel turismo sostenibile di cui oggi si parla tanto e per cui noi riusciamo a dare effettivamente una grandissima offerta. Ci sono percorsi religiosi, ecco, già il bacio delle Madonne che porta fin su al Monte Asprano è un percorso religioso. Abbiamo percorsi storici, a Colle San Magno si arriva direttamente all'abbazia di Monte Cassino, sono più o meno 17-18
2: siamo
3: chilometri.
2: Sulla via di San Benedetto. No?
3: Esatto, diciamo che noi siamo la variante di montagna del percorso di San Benedetto. Il percorso di San Benedetto canonico passa da Rocca Secca e arriva a Castrocelo. Noi siamo la variante di montagna che da Colle San Magno permette di arrivare direttamente poi all'abbazia di Monte Cassino.
2: Chiudiamo il nostro incontro con un invito, allora.
3: Venite a trovarci a Colle San Magno, vi aspettiamo, soprattutto in estate. Abbiamo tantissimi eventi, ripeto, si sta bene, si sta freschi, siamo vicinissimi a grandi città, quindi vi aspettiamo. Peraltro con una marea di piatti tipici di cui sicuramente poi, insomma, dopo avrete modo di parlare.
2: E con gioia incontriamo Don Danilo Di Nardi dell'unità pastorale Rocca Secca Colle San Magno. Siamo qui all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Colle San Magno.
4: Sì, benvenuti a Colle San Magno. Siamo nella chiesa parrocchiale dedicata al santo vescovo e martire Magno, conosciuto appunto come Magno di Anagni, la vicina città di Anagni, oppure di Trani, città della Puglia. Questa comunità conta circa 630 abitanti durante l'anno. Poi nel periodo estivo, soprattutto nel mese di agosto, proprio nel mese in cui ricorre la solennità di San Magno, patrono di questa città, la comunità cresce numericamente, quindi tornano tutti i figli che si trovano lontani dalla terra natia, quindi soprattutto dalla Canada, Francia, America. È una comunità bella, viva, dinamica.
2: Qui c'è anche forte devozione per la Madonna.
4: Qui c'è un'antica tradizione, ecco, millenaria, che vede il lunedì di Pasqua e il lunedì in Albis una processione che raggiunge la vicina qui chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. E è forte, come dicevamo, questa tradizione che vuole che il lunedì dopo Pasqua la comunità di Colle San Magno raggiunga questa chiesa, antica chiesa qui sul Monte Asprano, accompagnando l'immagine di Santa Maria di Castrocelo. È una tradizione antica perché c'era un'unica comunità che era stanziata sul Monte Asprano, dove tuttora, appunto, come dicevo, vediamo questa antica chiesa, e ci sono i resti di un maniero, di un castello, appunto il Castrum Celi, era il nome della comunità. Poi intorno al X-XI secolo, probabilmente la mancanza d'acqua, comunque un'avversità, ha portato questa comunità a scendere a valle, o meglio sul colle, e parte della comunità si è stanziata qui, dove tuttora sorge la comunità di Colle San Magno. Il resto della comunità è scesa sull'altro versante del Monte Asprano e lì si è stanziata dove è sorta la città di Castrocelo. E il lunedì dell'Angelo, appunto da antica tradizione, queste due comunità che oggi sono distinte, sono due comunità a sé che hanno due parroci, due parrocchie distinte, però in quel giorno nel nome della Madre di Dio appunto si ritrovano insieme su questo monte, la comunità di Colle San Magno portando l'immagine mariana che vediamo qui in chiesa esposta e la comunità di Castrocelo ugualmente portando l'immagine della Madonna di Castrocelo. Giunti sul monte c'è questo momento molto atteso del bacio delle due immagini, le due comunità si ritrovano nel nome della Madre di Dio, ed è bello il significato perché Maria si fa annunciatrice della Pasqua.
2: E all'interno della parrocchiale abbiamo una cappella particolare.
4: Sì, ecco, entrando sul lato sinistro vediamo in un altare c'è un'urna che custodisce resti mortali del cosiddetto Homo Bono, che secondo la tradizione fu colui che predisse a Donna Teodora, la madre di San Tommaso d'Aquino, nato proprio qui in questi luoghi qui vicino, predisse la nascita di questo figlio che sarebbe stato grande nella chiesa. E ecco, proprio qui in questa chiesa è custodita quest'urna, quindi è in memoria di questo evento che risale agli inizi del XIII secolo, al tempo della nascita di Tommaso d'Aquino.
2: E a Colle San Magno si festeggia anche San Rocco.
4: Esatto, è il compatrono. È molto sentito il culto a San Rocco e viene celebrato con qualche giorno di ritardo rispetto al giorno tradizionale, cioè il 16 agosto. Viene celebrato il 18 agosto perché viene legato al giorno della vigilia della festa di San Magno, il patrono principale della comunità, ed è l'occasione per ritrovare tutta la comunità, anche coloro che sono emigrati, si trovano appunto lontani da Colle San Magno. E il 18 c'è una processione proprio che venera entrambe le immagini, quindi San Magno e San Rocco. La stessa processione si ripete poi il giorno 19 agosto con grande concorso di popolo. Ecco, qui questo paese che è un paese tranquillo durante l'anno, in quelle due giornate vediamo questo popolo in festa che affolla le strade e i vicoli del centro.
2: È una comunità viva, perché anche oggi vediamo qui, ecco, in chiesa c'è il sindaco, c'è il vice sindaco, abbiamo un po'
4: gli abitanti.
2: Collaboratori della parrocchia.
4: È vero, ecco, innanzitutto desidero portarvi i saluti del parroco Don Xavier, oggi impegnato in diocesi per un impegno nella curia. Lui è il vicario giudiziale della nostra diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo. Io infatti sono collaboratore dell'unità pastorale, come dicevamo prima. Vivo qui la mia esperienza già da oltre 3 anni in questa comunità e quindi è bello il legame con i parrocchiani. Come dire, io non riesco a raggiungerli sempre perché l'unità pastorale è composta da 5 parrocchie e quindi cerco di essere presente un po' in tutte. Però appunto, come lei ha potuto ben vedere, c'è un bel legame tra la comunità e i sacerdoti, i pastori che si prendono cura delle anime che vivono qui in Colle San Magno.
2: In conclusione, qual è il messaggio che si sente di dare agli abitanti di Colle San Magno?
4: Viviamo sicuramente un tempo non facile anche a livello di fede, un tempo che tante volte può portare alla tristezza, alla sfiducia, e allora ecco, desidero insieme con il parroco Don Xavier proprio dare questo annuncio di gioia e di speranza, non solo ecco alla comunità di Colle San Magno, ma a tutti i telespettatori, a quanti ci ascoltano. Il Signore Gesù è la nostra speranza, questa speranza affiora da quel sepolcro vuoto trovato da Maria di Magdala il mattino di Pasqua, e che noi siamo chiamati ad annunciare come discepoli insieme appunto con Maria, che sta con noi nel cenacolo e ci invia, ecco, insieme con lei veniamo tutti inviati dal figlio suo ad annunciare la speranza, la gioia cristiana.
2: E adesso con l'Agrichef Milena di Adamo percorriamo l'itinerario enogastronomico, perché qui abbiamo anche il vino del territorio. Ma innanzitutto, dove ci troviamo?
5: Ci troviamo all'agriturismo La Bersagliera.
2: Che è un po' il suo nome, no?
5: È un soprannome, diciamo.
2: Allora, andiamo a presentare questi piatti.
5: Sì, allora abbiamo le patate che produciamo su alle 7 aree, una valle di Colle San Magno che si trova a 950 metri dal paese. Poi abbiamo le ricotte di capra.
2: Vedo le patate però
5: anche e con peperoni. I peperoni, sì, solo che le patate le coltiviamo in alta montagna, i peperoni invece qua giù. E poi abbiamo gli gnocchetti fatti a mano con gli asparagi di montagna e il guanciale, che abbiamo qui sia asparagi che guanciale che facciamo noi. Poi abbiamo la pancetta e il nostro prosciutto.
2: Parlando degli gnocchetti, lei ci teneva prima a dire: li ho fatti uno per uno.
5: Eh sì, perché quelli uno per uno si fanno. Noi siamo molti ricercati per la colatella d'agnello, che è questa qua, che tutti quanti la prima cosa che chiedono quando prenotano se c'è la colatella, se no non va bene. E poi abbiamo un piatto molto antico di Colle San Magno che è la frionza. Praticamente sussiste in broccoli fatti alla diavola e poi con il pane raffermo ripassato in padella con i broccoli, che era un piatto povero però che ha sfamato tante persone nell'antichità. E poi abbiamo il formaggio con le fave, quindi è una cosa prelibata, e in più abbiamo i nostri carciofi.
2: E vedo il prosciutto che è tagliato ancora a coltello.
5: Sì, no?
2: Il vino.
5: Sì.
2: Il vino, qui ho visto una vigna fuori, quindi
5: certo.
2: Lo fate anche voi?
5: Sì. Questo è il nostro vino, lo facciamo noi, poi alcune volte dipende come va l'annata, se non ci basta la nostra uva, acquistiamo l'uva dai vicini e lo produciamo.
2: Agrichef è una nuova figura che si sta affermando da qualche anno, no?
5: Sì.
2: Spieghiamo che cos'è.
5: Praticamente è un corso che abbiamo fatto insieme a degli altri agrichef prima di noi, e ci hanno dato questa promozione facendo piatti un po' più elaborati, come presentarli, perché se no eravamo dei semplici contadini, invece per avere una figura un pochino più distinta ci hanno dato questo ruolo di agrichef.
2: Voi qui all'interno dell'agriturismo poi avete una cosa unica, perché
5: sì,
2: questi prodotti si possono degustare all'interno, voi lo chiamate pagliaio.
5: Sì, lo chiamiamo pagliaio. Praticamente erano le antiche case dei pastori, perché Colle San Magno vive di pastorizia da anni, da sempre, e non potevano tornare giù al paese, e quindi si erano adeguati in questi pagliai. E praticamente noi li usiamo per essiccare i nostri prosciutti, le nostre salsicce, le pancette, i guanciali.
2: Una domanda che ho fatto un po' a tutti: ma che cos'è Colle San Magno per lei?
5: È tutto. Per me Colle San Magno è tutto.
2: Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito. Perché venire a Colle San Magno?
5: Venite a Colle San Magno per venirci a trovare, per degustare i prodotti a chilometro zero. Poi ci direte voi com'è. Anche perché sono 25 anni che siamo aperti, quindi penso che qualcosa ne sia valsa la pena.
2: E restiamo nel campo delle tipicità e le presentiamo con Concetta di Murro, perché qui una delle altre eccellenze del territorio è il tartufo, e voi siete un'azienda del territorio che si tramanda di padre in figlio.
6: Sì, è proprio così, che si tramanda di padre in figlio.
3: Il figlio peraltro è mio marito, non sono io la figlia, quindi proprio detto bene il figlio. Ciamberlano Tartufi è appunto un'azienda tartuficola che si occupa di vendita di prodotti al tartufo. Questi sono i nostri prodotti, questo che vediamo qui è appunto un tartufo estivo e la nostra azienda si occupa non solo appunto di vendita di prodotti di tartufo fresco, ma si occupa anche di prodotti realizzati appunto con questo magnifico prodotto. Quello che realizziamo con questo prodotto sono appunto le nostre salse che vengono utilizzate per accompagnare tantissimi piatti, primi piatti, piatti di carne, possono essere accompagnate magnificamente con delle uova. Abbiamo anche del miele che viene accompagnato con il nostro formaggio, ci sono i salumi sempre al tartufo, abbiamo una grande varietà di questo prodotto. Perché abbiamo pensato comunque di lavorare questo nostro prodotto anche in barattolo? Proprio per dare la possibilità in tutto il periodo dell'anno, anche quando magari il tartufo viene meno, di poter avere questi nostri prodotti sempre sulle tavole dei nostri clienti, per poter fare apprezzare questo prodotto in tutto il periodo dell'anno.
6: Abbiamo anche la pasta e l'olio.
3: Abbiamo anche la pasta, sì, la pasta appunto con del tartufo. Questo è un tipo di pasta che può essere anche semplicemente cucinato e condito con un filo d'olio. All'interno c'è proprio del tartufo e quindi va benissimo così. Poi ovvio che se ci andiamo a dare una bella grattugiata di tartufo fresco sopra, andiamo ad esaltare sicuramente molto di più quello che è il piatto.
6: Una domanda che ho fatto un po' a tutti.
3: Okay.
6: Ma che cos'è Colle San Magno per lei?
3: Una bella grattugiata di tartufo fresco sopra, ma di fare sicuramente molto più quello.
6: Una domanda che ho fatto a tutti.
3: Okay.
6: Ma che cos'è San Magno per lei?

0: È nato da un'idea progettuale della dottoressa Mastrantoni Cecilia e con contributo regionale. È operativo dal 2013 e siamo qui allocati in un vecchio edificio storico risalente al 1740. Qui c'era il podestà per tantissimi anni. Successivamente è stata bombardata questa zona qui dagli alleati, ci sono stati anche 3 morti qui, e successivamente è stato abbandonato come sede comunale e è stato adibito a residenza degli sfollati che venivano da Cassino, che sono stati qui per vari anni fino agli anni 60. Il museo è articolato su 6 stanze e ripercorre la storia e le vicissitudini dei collacciani, degli abitanti di Colle San Magno, dal 1900 al 1960, e ripercorre soprattutto il periodo più angusto e più tragico della storia del nostro paese, gli 8 mesi che vanno dalla fine del 1943 a maggio del 1944. Qui si è vissuta un'odissea a dir poco assurda e inimmaginabile, tartassati da bombardamenti degli alleati, occupati dai tedeschi che rastrellavano e infierivano sulla popolazione in tutti i modi possibili.
1: E infatti abbiamo un settore proprio con tutti
0: sì,
1: i nomi, no?
0: Infatti abbiamo un settore di tutti i nomi delle persone che hanno perso la vita qui nei bombardamenti e anche dei soldati che sono stati mandati nelle parti più disparate del mondo. In una di queste sale abbiamo delle divise, delle armi che sono state ritrovate, originali. Abbiamo anche una serie di reperti storici cartacei che attestano quello che succedeva a Colle San Magno e come le truppe tedesche infierivano sulla popolazione. Questo museo vivo serve proprio per farci capire, per far capire alle persone che cosa è successo, che cosa è stato, e quindi apprezzare nuovamente la libertà e far capire soprattutto i giovani che non sanno. Noi vengono molti giovani, anche bambini delle scuole, e qui vedono le armi, magari qualcuno capisce anche delle armi, ma non sanno la storia, non sanno assolutamente niente delle persone, dei civili e delle persone che hanno subito angherie pazzesche e soprusi inimmaginabili.
1: E abbiamo anche presente un novantenne che ha la memoria storica.
0: Abbiamo diversi novantenni e centenari che hanno vissuto e noi li abbiamo intervistati e abbiamo una memoria visiva di queste storie che abbiamo qui al museo. Abbiamo dei singoli episodi, abbiamo intervistato queste persone che ci hanno raccontato, magari in parole diciamo semplici, quello che avevano vissuto.
1: Ma che cos'è Colle San Magno per lei?
0: Colle San Magno sono le mie radici. Sono andato qui, sono andato via, sono stato tanti anni via, sono tornato qui perché le mie radici sono qui. Qui è la mia storia. Vivere da bambini in un contesto come Colle San Magno, avevamo tante libertà, magari avevamo poche opportunità.
2: Borghi d'Italia.

Questa memoria è collegata alla dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore sull'Esquilino di Roma, che viene considerata il più antico santuario mariano d'Occidente. La eresse sul precedente edificio liberiano il Papa Sisto III, dedicandola a Dio e intitolandola alla Vergine, proclamata solennemente dal Concilio di Efeso del 431 Madre di Dio.

La patriarcale Basilica di Santa Maria Maggiore è un autentico gioiello ricco di bellezze dal valore inestimabile. Da circa 16 secoli domina la città di Roma, tempio mariano per eccellenza e culla della civiltà artistica, rappresenta un punto di riferimento per i Cives Mundi che da ogni parte del globo giungono nella città eterna per gustare ciò che la Basilica offre attraverso la sua monumentale grandezza.

tra le maggiori basiliche di Roma a conservare le strutture originali del suo tempo, sia pure arricchite di aggiunte successive, presenta al suo interno alcune particolarità che la rendono unica. I mosaici della navata centrale e dell'arco trionfale, risalenti al V secolo d.C., realizzati durante il pontificato di Sisto III, e quelli dell'abside, la cui esecuzione fu affidata al frate francescano Jacopo Torriti per ordine di Papa Niccolò IV. Il pavimento cosmatesco, donato dai cavalieri Scoto Paparone e figlio nel 1288, il soffitto cassettonato in legno dorato, disegnato da Giuliano Sangallo, il presepe del XIII secolo di Arnolfo da Cambio, le numerose cappelle, da quella Borghese a quella Sistina, dalla Cappella Sforza a quella Cesi, da quella del Crocifisso a quella quasi scomparsa di San Michele, l'altare maggiore, opera di Ferdinando Fuga e successivamente arricchito dal genio di Valadier. Infine, la reliquia della Sacra Culla e il battistero. Ogni colonna, ogni quadro, ogni scultura, ogni singolo tassello di questa basilica compendiano storicità e sentimenti religiosi. Pellegrino devoto raccolto in preghiera, al semplice appassionato di arte, emozionato dalle opere dei geni artistici, potranno gustare intimamente le emozioni che questo luogo così sacro offrirà loro.

L'incontro con la Basilica Liberiana, dal nome di Papa Liberio, è un'esperienza che arricchisce umanamente e spiritualmente. Non è raro, infatti, cogliere i visitatori in atteggiamento di ammirazione verso la coinvolgente bellezza delle sue opere, così come d'altro canto visibile constatare la devozione di tutte quelle persone che di fronte all'immagine di Maria, qui venerata con il dolce titolo di Salus Populi Romani, cercano conforto e sollievo.

5 agosto di ogni anno viene rievocato attraverso una solenne celebrazione il miracolo della nevicata. Di fronte agli occhi commossi dei partecipanti, una cascata di petali bianchi discende dal soffitto, ammantando l'ipogeo e creando quasi un'unione ideale tra l'assemblea e la Madre di Dio. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del suo pontificato, volle che una lampada ardesse giorno e notte sotto l'icona della Salus, a testimonianza della sua grande devozione per la Madonna. Lo stesso Papa, l'8 dicembre del 2001, ha inaugurato un'altra perla preziosa della Basilica, il museo, luogo dove la modernità delle strutture e l'antichità dei capolavori esposti offrono al visitatore un panorama unico.

numerosi tesori in essa contenuti rendono Santa Maria Maggiore un luogo dove arte e spiritualità si fondono in un connubio perfetto, offrendo ai visitatori quelle emozioni uniche, proprie delle grandi opere dell'uomo, ispirate da Dio.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso: Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
6: tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero glorioso, Maria incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
7: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Signore, insegnami la tua misericordia. Signore Gesù, trasformami interamente nella tua misericordia. Fa che i miei occhi siano misericordiosi, perché non giudichi mai secondo le apparenze e non sospetti nessuno, ma veda in ogni anima quanto c'è di bello e soccorra tutti. Fa che le mie orecchie siano misericordiose, sempre attente ai bisogni dei miei fratelli, delle mie sorelle e mai chiuse ai loro appelli. Fa che la mia lingua sia misericordiosa e non dica mai male di nessuno, ma abbia per tutti parole di perdono e conforto. Fa che le mie mani siano misericordiose e piene di carità, perché io prenda su di me tutto ciò che è duro e penoso, e che così possa alleviare i fardelli degli altri. Fa che i miei piedi siano misericordiosi e sempre pronti a correre in soccorso al prossimo, nonostante la fatica e la stanchezza. Fa che il mio cuore sia misericordioso e aperto ad ogni sofferenza. Non lo terrò chiuso per nessuno, anche per chi ne abusa, e mi rinchiuderò io stesso nel cuore di Gesù. Non parlerò mai delle mie sofferenze. Possa la tua misericordia riposare in me, Signore. Trasformami in te, perché tu sei il mio tutto. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria, Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Ringraziamo Dio per il dono di questa giornata che ci offre nel suo amore. Sentiremo proprio dalla voce di Dio nella prima lettura del profeta Geremia oggi una dichiarazione di amore per il suo popolo, per tutti noi. Ti ho amato di un amore eterno. Allora viviamo questa celebrazione con il cuore colmo di gratitudine per il suo amore. Oggi celebriamo, 5 agosto, la dedicazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Affidiamoci ancora una volta con piena fiducia alla potente materna celeste intercessione della Madre di Dio e Madre nostra. All'inizio di questa celebrazione eucaristica riconosciamo con umiltà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia di Dio e invochiamo col cuore sinceramente pentito e serena fiducia il perdono del Padre per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Perdona, o Padre, le colpe dei tuoi servi, e poiché non possiamo piacere a te con le nostre opere, salvaci per l'intercessione della Madre, del Figlio tuo e nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine d'Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulle colline di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore, nostro Dio. Poiché, dice il Signore, innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore
2: ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Il Signore
2: ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion. Andranno insieme verso i beni del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, come abbiamo accennato all'inizio della celebrazione, oggi ricorre la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, che è una delle quattro basiliche cosiddette patriarcali o papali, che sono le più importanti dell'urbe, della città eterna di Roma e di tutto l'orbe cattolico, di tutto il mondo. La cattedrale di San Giovanni in Laterano, le basiliche di San Pietro e di San Paolo e appunto la Basilica di Santa Maria Maggiore, costruita sul colle Esquilino, sul luogo nel quale in passato, prima durante la storia dell'impero romano, sorgeva un tempio pagano. Una tradizione vorrebbe che già nel IV secolo il Papa Liberio avesse costruito proprio sulle rovine di questo antico tempio pagano una basilica cristiana, per rivelazione dedicata, proprio intitolata a Maria. Il Papa Liberio avrebbe fatto un sogno nel quale Maria gli indicava, gli chiedeva proprio la costruzione, l'erezione di una chiesa intitolata al suo onore, alla sua memoria, dicendo che il luogo sul quale avrebbe dovuto sorgere questa basilica sarebbe stato indicato al Papa stesso quando l'indomani mattina, al risveglio da questo sogno, avrebbe trovato quello che Maria desiderava fosse il perimetro della futura basilica a lei intitolata, coperto di neve. Era però la notte del 5 agosto e a Roma era già poco probabile che avvenisse una nevicata, quindi un evento del tutto straordinario, soprannaturale. Possiamo immaginare, se vogliamo avvicinarlo a un fenomeno naturalmente più comprensibile, che più che una nevicata fosse stata una grandinata, che nei temporali estivi non è del tutto rara o improbabile. Comunque, al risveglio il Papa avrebbe trovato un'area, proprio lì sul colle Esquilino, che la notte prima era stata ricoperta di neve, appunto. E c'è ancora un basso rilievo a ricordo di questa tradizione, che è proprio lì nella basilica, nel transetto della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore, che rappresenta il Papa che sta spalando la neve proprio in questa area, che è corrispondente al perimetro della basilica. Ciò che storicamente poi è ancora più radicato, diciamo, è anche più verosimile, è ciò che sarebbe avvenuto nel secolo successivo con un altro Papa, Papa Sisto III, il quale nell'anno successivo al concilio di Efeso, concilio ecumenico di tutte le chiese cristiane, concilio ecumenico di Efeso, celebrato nell'anno 431, concilio nel quale solennemente era stato proclamato il primo e il più grande dogma mariano, cioè Maria col venerabile col titolo già antichissimo, già fin dai primi cristiani utilizzato nella preghiera delle comunità, delle chiese. È stato trovato un papiro antichissimo con la più antica preghiera mariana, che è il Sub Tuum Presidium, sotto la tua protezione, venerare Maria col titolo di Madre di Dio. E questo fu necessario, un concilio, per confermare questo titolo che già la devozione mariana riconosceva da alcuni secoli, perché c'erano state nel frattempo alcune eresie le quali intendevano negare la legittimità di tale titolo. E invece il concilio, in proprio la comunione di tutte le chiese, confermò proprio la verità teologica di questo titolo mariano. Maria, Madre di Dio, è il primo dogma proclamato, ma dicevamo anche il più grande, il più importante, quello che contiene poi in embrione tutti i dogmi successivi che saranno proclamati nei concili successivi o in altre occasioni durante la storia della Chiesa. Ebbene, l'anno successivo alla celebrazione di questo concilio di Efeso, che è celebrato nel 431, quindi nel 432, il Papa Sisto III avrebbe ampliato quella primitiva basilica liberiana sul colle Esquilino, costruita appunto dal Papa Liberio nel secolo precedente, e l'avrebbe dedicata solennemente al titolo di Madre di Dio. E viene ricordato come il primo e il più antico santuario mariano di tutto l'Occidente. E in seguito, da lì in poi, in tanti luoghi di tutto il mondo e a poco in tutte le città, sarebbe stata eretta una basilica in onore di Maria col titolo di Theotokos in greco, cioè appunto Madre di Dio. Ciò che è avvenuto nei primi secoli proprio anche qui nella nostra città di Siracusa. Perché proprio il Duomo, la nostra cattedrale, venne dedicata proprio alla Theotokos, alla Madre di Dio, poco dopo l'edificazione appunto della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Ma questa basilica tanto cara, a parte stupenda, ecco, meravigliosa, se avete avuto l'opportunità di visitarla, con degli incantevoli mosaici antichissimi che risalgono già ai primi secoli, questa basilica nel corso dei secoli venne conosciuta anche con qualche altro nome caro alla devozione popolare. Per esempio, veniva chiamata anche Basilica di Santa Maria ad Nives, cioè Madonna della Neve, appunto a ricordo di quella nevicata straordinaria che sarebbe accaduta nella notte del 5 agosto, quando venne rivelato in sogno il desiderio della Madonna di che lì sorgesse una basilica in suo onore. Ma anche venne chiamata Santa Maria ad Presepe, perché fin dai primi secoli si conserva, e tuttora lo è, tuttora è conservata, custodita e venerata anche in questa basilica, una reliquia che la tradizione attribuisce appartenere alla mangiatoia, nella quale venne adagiato e riposto e avvolto in fasce il bambino Gesù quando nacque a Betlemme. E quindi Santa Maria ad Presepe, indicando proprio come presepe la mangiatoia di Gesù. Quindi è un santuario nel quale si venera il dogma della divina maternità di Maria, proprio riconducendolo al momento che evangelicamente anche è per noi così, così importante, che è il momento dell'incarnazione del Figlio di Dio, partorito proprio nella carne, concepito e partorito nella carne proprio dalla Vergine Maria. Quindi anche la presenza di questa mangiatoia, di questa reliquia, di alcuni brandelli in legno di questa mangiatoia così antica, che è tuttora venerata, proprio per anche avere un segno anche visibile che aiuta la devozione, aiuta la meditazione, anche la contemplazione, per comporre un po', ricomporre il luogo della nascita di Gesù a Betlemme. Questa reliquia riconduce proprio alla fede nel grande mistero dell'incarnazione, che è centrale per la nostra salvezza. Il ruolo di Maria come madre di Dio è così importante proprio in vista, in ordine a questo grande mistero che è avvenuto per mezzo di Maria, l'incarnazione, che ha portato poi alla nostra salvezza pienamente compiuta nel mistero pasquale. Maria come madre di Dio è grande proprio per questa sua divina maternità, ed è grande perché di conseguenza ha assunto, sempre in obbedienza al Figlio, anche una maternità universale per tutti noi. È madre di tutta l'umanità, è regina del cielo e della terra, di tutto l'universo, regina degli angeli, dei santi, ma anche di tutto il mondo, di tutti i popoli, di tutte le nazioni, di tutta l'umanità. Allora, madre di Dio anche come pronta soccorritrice, interceditrice, è colei che intercede. E il Vangelo della Messa di oggi ci presenta l'efficacia e quindi anche l'importanza della preghiera, della supplica, dell'invocazione, di intercessione. Nel Vangelo di oggi abbiamo ascoltato l'episodio così tenero, anche commovente, di una madre che non si arrende nell'insistere, nell'implorare Gesù perché liberi, guarisca, risani e salvi la sua figlia. E con una catena, quasi un passaparola, un'intercessione a più gradi, perché questa donna intercede poi presso anche gli apostoli a loro volta intercedono per questa donna e per la sua figlia presso Gesù. Quindi proprio una catena intercede poi presso anche gli apostoli a loro volta intercedono per questa donna e per la sua figlia presso

0: del nostro popolo, perché tanti vengono qui, soprattutto tante mamme, tanti genitori vengono a pregare per la guarigione, per la salute dei loro figli. Vengono qui e chiedono, per mezzo della Madre di Dio, chiedono la salvezza per i loro figli, e tanti ritornano a ringraziare, perché sempre, sempre il Signore esaudisce l'intercessione della madre che si rivolge a Lui. E davvero sperimentiamo ogni giorno la verità di quelle parole, che non sono soltanto parole, ma sono appunto un'esperienza verificata, quello che diciamo nella nostra preghiera quotidiana alla Madonna delle Lacrime: alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.

0: pregato fra tutti i sorelli che, portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Il sacrificio che ti presentiamo, Padre, nel devoto ricordo della madre del tuo figlio, ci trasformi per tua grazia in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della Redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode.
1: Mm.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore,
0: proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi
2: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre, che nella memoria di Maria, madre del tuo Figlio, ci hai resi partecipi della redenzione eterna, fa che ci rallegriamo per la pienezza della tua grazia e sperimentiamo sempre più il mistero della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
2: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
2: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
2: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: in uno dei libri più originali dell'Antico Testamento, e a guidarci è un ospite speciale che ospitiamo veramente sempre volentieri.
1: E allora lo chiamiamo subito. Giacomo, è Sua Eminenza il Cardinale Gianfranco Rabasi. Eminenza, buongiorno, ben tornato. Eminenza, riprendiamo il viaggio che abbiamo intrapreso qualche settimana fa, però partiamo da dove eravamo rimasti con il Qohelet.
2: Sì, cominciamo proprio dal nome stesso, forse che è meglio ricordare. Si tratta, in verità, nell'originale ebraico, si tratta di un femminile, ma è uno pseudonimo che indica una funzione, per cui lui non sappiamo il nome di questo autore. E la funzione è questa: presidente di assemblea, cioè colui che dirige un'assemblea, una comunità di sapienti. E il suo messaggio probabilmente è da collocare nel periodo del IV-III secolo avanti Cristo, ed è una figura che noi abbiamo cominciato già a imparare nell'ultimo, a conoscere nell'ultimo nostro incontro, un po' in una maniera sorprendente, perché è piuttosto brutale nel riuscire ad annientare tanti luoghi comuni che la sapienza di allora proponeva. Uno, quello che noi abbiamo cercato di mostrare, che lui picconava, è quello della concezione della storia. La concezione della storia della Bibbia, più o meno anche quelli che non hanno una grande pratica lo conoscono, perché è direzionale progressiva. Difatti tutti, anche quelli che non hanno una grande pratica, sanno che c'è nell'Antico Testamento il messianismo, e il messianismo è sempre l'attesa di una figura che apparirà all'orizzonte, possibilmente trionfale, circondata da un alone di luce, e che comincerà a inaugurare un regno di giustizia e di pace. Questa visione progressiva è di molte culture anche, così come lo è nell'interno di culture completamente laiche. Per esempio, una visione del genere, e credo che qualche nostro telespettatore lo può sapere questo, è di Marx. Marx era un ebreo, quindi anche la sua formazione era tale. Il processo della storia è arrivare fino a quell'alba ideale o tramonto, a secondo la concezione della tappa che si deve vivere, in cui ci sarà la dittatura del proletariato, in cui i miseri domineranno loro rispetto ai potenti. Qohelet ha una visione completamente diversa, e noi l'ultima volta l'abbiamo dimostrata anche ascoltando la lettura che aveva fatto Giacomo, una lettura che mostrava in questa pagina, il capitolo terzo, che tutta la storia invece è un giro, è una ruota, è ciclica. Questa è una concezione che c'era anche nel mondo greco, continua a ruotare su se stesso, per cui c'è quella sua specie di firma che è: non c'è nulla di nuovo sotto il sole.
0: E quest'oggi ascolteremo anche un altro brano. La nostra riflessione si incentra su una parola che viene ripetuta spessissimo, e molto spesso quando si parla del Qohelet si nomina questa parola.
2: Questo è vero, e pensiamo che questa parola, che è Havel anche come vocalizzazione, è il titolo stesso quasi dell'opera, potremmo dire, del suo scritto, 3100 parole ebraiche, non è molto lungo il suo libretto, ed è anche, si dice tecnicamente, l'explici, la conclusione, l'ultima frase, in principio e alla fine. Allora questa parola, oggi dovremo scavare in profondità il suo significato, perché è il suo emblema. Pensate che nell'Antico Testamento questa parola ricorrerà una cinquantina di volte, lui la usa 38 volte, è sempre lui che la tiene in mano in tutte le sue sfumature. E per ora diciamo soltanto, perché sarà da ascoltare, soprattutto ha ragione, lui diceva, Giacomo diceva, che ricorre puntualmente, teggia quasi, è come una sorta di elemento che ogni tanto sulla riga salta in alto per mostrare: guardate che io vi ricordo questo, anche se magari, e lo vedremo, state pensando a una cosa positiva, tranquilla, godersi la vita. Appare questa parola, Hevelave, che vuol dire e vuol dire, è difficile da tradurre, è il fumo, oppure è stato tradotto vanità, però vanità per noi è un po' ambiguo, però spiegheremo, vuoto, e per esempio la rugiada al mattino, quando sorge il sole d'oriente un po' incandescente, che si evapora, e questa è la consistenza, oppure la scia lasciata da una carena di una nave sul mare lascia una ferita, ma subito dopo ritorna, per cui tutto svanisce. Questo è proprio il verbo forse significativo. Ecco, per questo motivo, sapete, se uno dice tutto è così, non è che sia proprio un'affermazione che può lasciare indifferenti.
1: E allora noi siamo pronti, Giacomo? Ci aiuti tu? Il leggio è pronto.
0: Allora presi in odio la vita, perché mi era insopportabile quello che si fa sotto il sole. Tutto, infatti, è vanità e un correre dietro al vento. Ho preso in odio ogni lavoro che con fatica ho compiuto sotto il sole, perché dovrò lasciarlo al mio successore. E chissà se questi sarà saggio o stolto, eppure potrà disporre di tutto il mio lavoro, in cui ho speso fatiche e intelligenza sotto il sole. Anche questo è vanità. Sono giunto al punto di disperare in cuor mio per tutta la fatica che avevo sostenuto sotto il sole, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica, dalle preoccupazioni del suo cuore con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi. Neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Non c'è di meglio per l'uomo che mangiare e bere e godersi il frutto delle sue fatiche. Mi sono accorto che anche questo viene dalle mani di Dio. Difatti, chi può mangiare o godere senza di Lui? Egli concede a chi gli è gradito sapienza, scienza e gioia, mentre a chi fallisce dà la pena di raccogliere e di ammassare per darlo poi a colui che è gradito a Dio. Ma anche questo è vanità e un correre dietro al vento.
1: Grazie, grazie Giacomo.
2: Ah, permetta anche a me di ringraziare lui, perché ha letto con una sottolineatura particolare le componenti che sono tipiche, le ripetizioni. Grazie. Le iterazioni, con un'incisività anche veramente significativa.
1: Allora proporrei un grande applauso.
0: Grazie. Vorrei ringraziare, ma sentirei di dire che anche questo forse è vanità, quindi mi taccio.
2: Bravo, come direbbe così. Però è vero, meglio di un attore o di un'attrice, perché ho avuto occasione anche altre volte di far leggere questi testi, ma la lettura del testo ha messo in luce, penso, 3 o 4 elementi che sono proprio tipici, che ricorrono. Sotto il sole, per esempio, è una sua espressione, lui ama rappresentare questo fiume di eventi, di persone che sono sotto un sole del tutto indifferente. Oppure l'altra espressione che è tradotta, adesso non so esattamente lì come tradotta, ma è fame di vento. Ecco, questo è un'altra formula molto forte, eh? Tutto ciò che noi desideriamo, vogliamo quasi, abbiamo come un uccello che ha il becco aperto, un animale che sta aspirando l'aria ed è vuoto, è inconsistente. C'è però un altro elemento da sottolineare, sono 2 elementi contrastanti in questo brano, e che è un brano tutto sommato un frammento. Pensiamo cosa vuol dire leggere integralmente tutto il capitolo, e io invito sempre ad andare a pescare da quel ripiano polveroso dove c'è la Bibbia e a aprirla al Coelet, c'è all'inizio una dichiarazione terribile: io ho preso in odio la vita, io non amo la vita, lo dice esplicitamente, senza, cioè, non dimentichiamo mai che siamo nella Bibbia, sì. E secondo, poi lo dovremo spiegare questa cosa. Secondo, la finale, in cui sembra, dice, godi tutto quello che hai adesso, però cercando di evitare che ci sia un'illusione in quello che sta godendo, i piaceri della vita, dice, ricordati che però anche questo è Hevel, è vanità, è vuoto, inconsistenza, si spegne subito. Per questo motivo credo che è una sorta come di frustata che dà a tutte le illusioni. Un ultimo particolare, poi vediamo se c'è qualche altro elemento da precisare. Il racconto, il brano che è stato letto ora, è tratto da un brano più ampio nel quale Coelet si riveste coi panni nobili, come usano sempre i fare parecchi sapienti, di Salomone. Per cui lui immagina, nella pagina precedente si dice, io come Salomone ero grandioso, ho fatto parchi immensi, ho avuto un harem intero di donne, 1000 donne, disponibilità totali dei piaceri dell'eros, ho dall'altra parte avuto la possibilità di costruire palazzi, ho avuto una politica internazionale estera straordinaria. E questo gli dice, lui dice poi a se stesso, ma è ormai Coelet che parla, ma anche tutto questo è vanità, anche perché c'era un'allusione anche in questo brano, anche perché chi riceverà tutto quello che io ho fatto quando sarò morto? Un erede che sperpererà tutto, e succederà proprio così, perché il regno di Salomone, morto lui, regno grandioso, Salomone il Magnifico, verrà tutto spezzato e infranto come un sogno, come Hevel.
1: Eminenza, com'è possibile che questo libro così pessimista, che dice presi in odio la vita, è inserito nella Bibbia?
2: Ecco, questa è la domanda che tutte le volte dovremmo farci, e dovremmo dare più risposte, perché non ne basta una sola. Comunque io comincio a darne una adesso, questa volta, poi ne vedremo altre più complesse, altre. Do quella che è più facile per i credenti, per i fedeli, quelli che considerano la Bibbia parola di Dio. Ora, la Bibbia è fatta di 73 libri. Bibbia, noi diciamo, è diventato singolare perché è considerato un libro solo, ispirato da Dio. In realtà la Bibbia è soprattutto un'opera nella quale sono ininterrottamente in azione Dio e uomo. Vediamo subito, noi siamo convinti sia tutto Dio, ma che parla? No, c'è l'uomo in azione in maniera pesante. I salmi, che cosa sono i salmi? Sono preghiere. Ma Dio può pregare se stesso? Certo. Evidentemente. Giobbe col suo grido contro Dio

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: Offensiva di Mosca, nuovi attacchi russi su Kiev, il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa, allarme all'aeroporto di Lipsia per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Accordo sullo stretto, Iran e Oman hanno siglato un'intesa sulle rotte di Hormuz, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentite del presidente Trump sulle trattative per una tregua. I viaggi di Leone, attesa per la visita di domani del Papa ad Assisi, dove incontrerà i giovani europei. In novembre il pontefice sarà in America Latina, tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Caldo soffocante, Italia ancora nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. La canicola rende ancora più drammatica la situazione nelle carceri, dove non si fermano i suicidi. Buonasera da Piera Chile Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa ed è allarme all'aeroporto di Lipsia in Germania per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Vito De Torre.
3: Putin lo aveva annunciato, sarà occhio per occhio, e la risposta è arrivata due giorni dopo il drone ucraino su una spiaggia affollata del Mar Nero. La Russia ha lanciato 24 missili balistici e 115 droni contro la regione di Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Zelensky denuncia la carenza di missili per la difesa aerea. Le scorte, ha detto, sono diminuite di 3 volte rispetto al 2025. Secondo i Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili intercettori. A Mosca un attentato dinamitardo ha gravemente ferito l'imprenditore Tkachuk, che produce i droni Upir. Intanto cresce l'allarme anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone con esplosivo vicino ad un volo cargo diretto in Ucraina, mentre un altro velivolo si è scontrato in volo con un drone senza conseguenze. Gli episodi sono stati confermati dalla NATO e dal governo tedesco. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Ora al conflitto in Medio Oriente, accordo raggiunto sui transiti nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentiti del presidente Trump. Il punto con Maurizio Dischino, buonasera.
4: Buonasera, accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri, citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato il ministero. L'Iran aveva avvertito gli Stati Uniti, nessun accordo sotto minaccia. Teheran era stata chiara, mentre funzionari di Stati Uniti, Iran e Oman su tavoli diversi stavano negoziando per la riapertura dello stretto chiuso di recente da Teheran. Un accordo più volte è stato annunciato come imminente dal presidente americano Donald Trump e puntualmente è stato smentito dal governo iraniano. Il ritardo era dovuto principalmente all'interferenza americana e alle minacce di Trump, ha dichiarato l'Iran. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate nella notte. Hormuz aprirà molto presto, oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Grazie Maurizio. I colloqui a Roma tra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti si sono conclusi con diverse ore di anticipo. L'ambasciatore israeliano a Washington avrebbe accusato la delegazione di Beirut di aver ripetutamente diffuso false informazioni ai media libanesi. Gli incontri però riprenderanno domani come previsto. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti. Pierluigi Vito.
5: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, Ceuta ce ne sarebbero 1100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
2: Cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove il pontefice incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Sentiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
6: Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal padre comune. Quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
7: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
6: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente importante.
2: E oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica di Papa Leone, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Cristiana Caricato.
8: Tappe in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo le storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Cordoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine il ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre Leon, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Chiederemo all'Europa al massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La commissione deciderà sulle richieste ad ottobre. Durante il dibattito si è spaccato il PD. Alessio Orlandi.
9: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Le risorse in campo energetico invece serviranno solo per interventi strutturali, esclusa quindi la riduzione delle accise. Dalla maggioranza via libera le comunicazioni di Giorgetti. Si chiama flessibilità ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD, che insieme a Movimento 5 Stelle e AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale trovato l'accordo nella maggioranza. Al Senato torna l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere fino a 3 candidati e capilista bloccati ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Chiusura di giornata. Giornata negativa per la Borsa di Milano, a Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,24% a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La più giovane aveva appena 21 anni, il più anziano 73, sono almeno 38 i detenuti che nel 2026 si sono tolti la vita in carcere, dove denuncia l'associazione Antigo nelle condizioni di vita tra caldo estremo e sovraffollamento record sono al limite della sopravvivenza. Antonella Mazza Teruel.
10: È gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, lo dimostrano i dati di fine luglio contenuti nel rapporto di metano dell'associazione Antigone. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa, deve trascorrere la maggior parte della giornata in cella, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più a Venezia, Monza, Pisa i letti sono infestati da cimici e manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo, è diffusissimo il consumo di psicofarmaci ed è alto il tasso dei recidivi, almeno 60%. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo che sta trasformando in polveriere le carceri italiane. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
2: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Cagliendo, il bimbo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua. Oggi 25 le città da bollino rosso, domani si raggiungerà il picco di 27 su 27. Giorgia Bresciani.
11: Sono 25 oggi le città con bollino rosso. Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'AFA tornando al colore giallo. Ancora una massima a 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo, raggiunti 41 gradi per il secondo giorno consecutivo, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese. Francesco Durante.
12: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore lapidio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Serena Righi, sindaco di Carrara.
13: Un lavoratore esperto. Beh, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione. Esiste un tavolo redatto proprio al settore lapidio. A settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
12: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Francesco Durante, linea allo studio.
2: Lo sport, il nuoto, nuovi trofei per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci, ieri oro nella 10 chilometri, ha bissato la vittoria oggi nella 5 chilometri di nuoto in acque libere. Medaglia di bronzo per Barbara Puzzobon. Sempre nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile. Bronzo anche per il team acrobatico nel nuoto sincronizzato. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: quel detto, ditelo con un fiore. Oggi sembra che Gesù insista anche con noi, dite la vostra riconoscenza, dite il vostro grazie, dite anche tutte le necessità della vostra vita con il fiore della preghiera e sappiate che non vi rivolgete a una statua fredda, a un Dio adirato, sovrapensiero o preoccupato d'altro, ma voi vi rivolgete a Dio che è papà. E papà vuol dire colui che ha generato, che ha dato a noi la vita. Papà vuol dire colui che ci insegna a crescere. Gli riconosciamo un'autorità nella nostra vita. Papà vuol dire ancora colui che è sempre pronto a spalancare le braccia, anche quando abbiamo deviato su strade sbagliate o ci siamo allontanati dalla sua casa. E Gesù ha fatto di tutto per descriverci il volto di questo papà. Ricordate le famose parabole? Per quale motivo non ci viene la nostalgia di portare quel fiore al papà e di dirgli quello che passa nella nostra vita, sussurrando con le nostre labbra, con la nostra presenza convinta, quello che a volte ci brucia nel cuore oppure ci rende contenti? Credo che sia un'idea sbagliata che abbiamo di noi stessi, quella di sentirci già cresciuti oppure qualche volta troppo bambini, che presentano a Dio i capricci e domandano delle piccole o grandi grazie a secondo delle nostre necessità, come se lui fosse un distributore di miracoli, di benedizioni, di guarigioni. Sembra quasi che ci rivolgiamo a un mago, oppure che invochiamo un destino o un colpo di fortuna. Entrare nel cuore di questo papà non è facile. Solo Gesù ci può aiutare. Quel Gesù che quando pregava suscitava nostalgia davanti ai discepoli. Lo vedevano trascorrere del tempo, ritirarsi dalla folla, addirittura passare intere notti in un dialogo con gli occhi rivolti al cielo, pensando a quello che doveva essere la volontà del Padre, perché lui voleva essere un figlio fedele, orgoglioso di portare il nome di suo Padre. Forse noi non lo siamo altrettanto e ci basta sopravvivere a seconda di quello che noi riteniamo bene. Ecco perché Gesù raccoglie in questa che chiamiamo preghiera del Padre nostro, ma che poi è un riassunto di tutto il suo messaggio, raccoglie l'essenziale, perché più che le tante cose da chiedere, quello che conta è l'atteggiamento, un atteggiamento di fiducia, di abbandono, di sicurezza che noi troviamo nel momento in cui diciamo con convinzione la parola papà a Dio, nostro papà. E mentre pronunciamo questa parola riscopriamo tutta la bellezza ma anche la responsabilità di essere oggi suoi figli, un po' più degni del nome che portiamo. Gesù qui ha raccolto l'essenziale, come a dirci: guardate, non servono le troppe parole, ma quello che conta è il vostro modo di stare alla presenza di Dio. Qualcuno dice che non ha tempo per pregare, che poi non serve a niente, sembra un lusso per gente privilegiata, o vorrei dirvi, anche per la testimonianza di quelli che dedicano più ore al giorno alla preghiera, come possono essere i monaci, è una fatica, è un lavoro tanto difficile. Non riesce facilmente bene questo fiore della preghiera. Siamo continuamente minacciati dal nostro egoismo, dalla nostra autonomia, dalle distrazioni della vita. È duro, è faticoso pregare. Non chiamiamolo mai un lusso, è un'arte che si apprende pian piano, e soltanto grazie al dono dello spirito dell'amore di Dio che si coinvolge con noi per renderci capaci di stare alla sua presenza. C'è chi dice: non serve pregare, quello che conta è la vita. Ma quale qualità di vita? Una vita qualsiasi o una vita inzuppata dell'amore di Dio, dove tu porti quello che altri non sanno portare, dove tu sai innestare dentro le vene di questa terra la nostalgia di Dio, il suo progetto d'amore? Oh, non è possibile essere missionari, e il Padre nostro è una preghiera missionaria. Non è possibile se non sostiamo nella preghiera e se non ci lasciamo trasformare da Lui. E non è vero che la vita quotidiana, con tutti i suoi affanni, i suoi drammi, le sue sconfitte, non faccia parte della preghiera. Era nella preghiera di Gesù. Basta che pensiamo quando è preoccupato di quelli che lo stanno deridendo ai piedi della croce e supplica per loro il Padre che li guardi con benevolenza, perché non sanno quello che fanno. Basta che pensiamo a questa preghiera bellissima di Abramo, chiamato l'amico di Dio, che si prende a cuore una imminente disgrazia che sta per distruggere due città, un terremoto che raderà al suolo Sodoma e Gomorra. Ma lui, davanti a questo preannuncio che ha avuto dal Signore, chiede la grazia. Sa che quella gente si comporta male, è corrotta, ma cerca di strappare a Dio la grazia, dicendo: forse qualche persona giusta ci sarà ancora dentro quelle mura, risparmiali Signore dal dramma della morte. Sì, la preghiera diventa carità, ci fa portare i pesi gli uni degli altri, e a volte ci può renderci perfino sfacciati con Dio. Siamo così fiduciosi in Lui che anche nel cuore della notte lo vogliamo disturbare pur di prestare un pane a un ospite che è arrivato all'improvviso. La preghiera diventa per noi il dialogo con Dio che ci permette di essere vicini a tutti coloro che sono nella necessità e nel bisogno. E quando le nostre domande non hanno una risposta, quando io chiedo: Signore, guariscimi dalla malattia, guarisci quel parente, fa che non abbia a soffrire, fa che ritorni la pace tra queste persone che litigano, e non vediamo dei risultati, allora noi che cosa facciamo? Ci stanchiamo, chiudiamo il libro, la pagina, e diciamo: basta, il Signore non mi ascolta. No, ci dice oggi Dio Padre, continua a parlarmi, perché mentre tu mi chiedi, anche se non vedi realizzato il tuo sogno, io ti sto trasformando. io realizzo in te il mio sogno di renderti un intercessore per il mondo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Dal Vangelo secondo Matteo, al capo quindicesimo. In quel tempo, alcuni farisei e alcuni scribi, venuti da Gerusalemme, si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo non si lavano le mani». Ed egli rispose loro: «E voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre o alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti è un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Ipocriti, bene ha approfittato di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini». Poi, riunita la folla, disse loro: «Ascoltate e comprendete bene. Non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo. Ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo». Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato è collocato nel capitolo che segue, quello nel quale viene ricordato la moltiplicazione dei pani che Gesù compie quando prese il pane, prese 5 pani e 2 pesci, li benedisse e diede da mangiare a 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. È un segno importante che certamente aveva diffuso la fama di Gesù nella regione e che la cui eco probabilmente sarà anche giunta a quegli scribi e farisei arrivati da Gerusalemme. Quegli scribi e quei farisei sembrano quasi fare un esame a Gesù. Infatti, gli contestano il fatto che i suoi discepoli non rispettano perfettamente le regole tradizionali. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Infatti, quando prendono cibo, non si lavano le mani. La contestazione a Gesù usa un modo molto semplice di procedere. Si cerca un aspetto di evidente violazione della tradizione e lo si rinfaccia a Gesù. Questo dovrebbe togliere valore ai suoi insegnamenti e ai segni che lui compiva in mezzo al popolo. È l'obiezione che altri scribi fanno all'uomo nato cieco e guarito da Gesù, quando dopo la guarigione alcuni di loro osservavano: quest'uomo non viene da Dio perché non osserva il sabato. Il cuore del problema sembra essere l'idea stessa di tradizione, di culto a Dio e di relazione con Lui. Quegli scribi e quei farisei sono molto sicuri di loro e delle loro ragioni. Ritengono di sapere cosa sia giusto e cosa sbagliato davanti a Dio, e di conseguenza credono di poter contestare a Gesù il comportamento dei suoi discepoli. I maestri delle scuole, della legge, della Torah, dovevano vegliare sui loro discepoli, e quindi Gesù era direttamente responsabile di quello che ai loro occhi era un errore. Da un certo punto di vista possiamo anche capirli. Dietro di loro c'era una ricchissima tradizione di studi e di commenti alla scrittura che si era accumulata nel tempo e della quale si sentivano custodi e figli. In fondo, la tradizione in ogni campo, non solo quello religioso, è un aspetto fondamentale per la vita dell'uomo, un modo per non perdere l'esperienza di quanti ci hanno preceduto. E a maggior ragione, la tradizione nella religione, una religione che aveva ricevuto il dono di una parola che accompagnava la vita del popolo di Dio dagli albori della sua esistenza. Ma cosa risponde Gesù a quelle obiezioni? Dice Gesù: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onore il padre e la madre. Inoltre, chi maledice il padre o la madre si è messo a morte. Voi invece dite: chiunque dichiara al padre e alla madre: ciò con cui dovrei aiutarti, un'offerta a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre. Così avete annullato la parola di Dio con la vostra tradizione. Gesù indica in modo chiaro il punto di contrasto con quanto affermavano i suoi contestatori. Ai suoi occhi, ormai, la tradizione era come divenuta una gabbia che imprigionava la parola di Dio, viva e operante, tanto da arrivare a contraddirla apertamente. È una tentazione ricorrente nella vita dei credenti, quella di crearsi delle regole che, in modo più o meno stabile, dovrebbero rappresentare una forma di concretizzazione della parola di Dio ricevuta, ma al contrario ne divengono la prigione. Per questo, la conclusione di Gesù è estremamente importante. Riunita la folla, disse loro: ascoltate e comprendete bene, non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ciò che esce dalla bocca, questo rende impuro l'uomo. Gesù rivela un aspetto molto importante di quando gli uomini
cercano di rendere muta la parola di Dio. Questo avviene quando, in nome della tradizione o anche della moda del momento, non importa, si comincia a ritenere che il male sia sempre qualcosa di esterno a sé, da isolare, per mantenere la propria purezza, il proprio essere comunque nel giusto. Gesù contesta, insieme alla tradizione profetica che, a cui fa riferimento esplicitamente, questa visione tutta esteriore e ciò che esce dalla bocca che rende impuro l'uomo. In un'altra occasione Gesù aveva detto: l'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene, l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Cari fratelli e sorelle, Gesù ci richiama uno sguardo interiore, a un'adesione al Signore che oltrepassi le esteriorità e le tradizioni e parta dal nostro cuore. La parola di Dio è viva e operante. Ad essa siamo chiamati a aprire il nostro cuore perché possa rinnovarlo e trasformarlo. Non cadiamo nella trappola di chi si crea delle false rassicurazioni basate su ciò che crediamo sia giusto o su quanto ieri poteva sembrare ragionevole. È Gesù la via, la verità e la vita. A Lui vogliamo guardare e con Lui vogliamo vivere come discepoli Suoi e della Sua parola di vita eterna.

0: Signore, insegnaci a pregare.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: O Signore nostro Dio, che nel seno della Vergine Maria hai generato il Figlio della nostra salvezza, che ogni giorno nel seno della tua Chiesa accendi la luce della vita, non guardare i nostri peccati. Liberaci dal fardello che ci impaccia e rendici disponibili a cantare con la Madre di Dio la grandezza della tua misericordia, per ora e per sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria, per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane, non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica, dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Dunque questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nel elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui, afferma Sant'Agostino. Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio. E quando preghi il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 524 4343 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

Radio Voce nel Deserto è lieta di presentarvi la seconda parte dell'incontro dal titolo Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

la difficoltà del contesto culturale. Allora, studiando Bibbia, quando ero giù a Roma al Biblico, mi ricordo che tra le prime cose che mi hanno insegnato è che di fronte a un testo bisogna riuscire a comprendere il contesto vitale nel quale esso è stato generato. Direbbero gli studiosi tedeschi, bisognerebbe conoscere lo Sitz im Leben, cioè il contesto vitale che ha generato un testo, perché ogni testo è stato generato da un determinato contesto al quale il testo vuole dare delle risposte. Anche il testo della lista della spesa. Il contesto è il frigo vuoto. È normale, se no non ci sarebbe quel testo quando fai, ed è utilizzato un determinato genere letterario, come il testo di una barzelletta in un contesto di voler far ridere, come il testo di una poesia d'amore. Se la estrapoliamo dal contesto, una poesia d'amore è una follia unica. Guardando i tuoi occhi, vidi orizzonti mai conosciuti. L'oceano immenso non può essere contenuto dai tuoi occhi. I tuoi occhi, gli occhi, un oculista non sarebbe d'accordo? C'è il bulbo, c'è la retina, non sarebbe d'accordo. Un fiore in una relazione d'amore smette di essere un fiore. Arriva un botanico, ci siamo dati appuntamento davanti a un vivaio, no? Con i nostri amici. Un fiore, una margherita, una rosa è una rosa. Una rosa è una rosa. Intesi? Una rosa è una rosa. In una determinata relazione, in un determinato contesto, quella rosa smette di essere semplicemente una rosa e diventa un universo indescrivibile e a volte incomprensibile per chi non ha l'umiltà di entrare in quel contesto. Per chi non ha l'umiltà di... Ecco, allora, di fronte a un testo biblico mi hanno insegnato che bisogna conoscere il contesto che ha generato. Tra il resto, una scoperta interessante che ho fatto è che la gran parte dei testi dell'Antico Testamento sono stati generati da un contesto ben preciso, che è quello dell'esilio, di un fallimento interessante. E dopo scopro che anche i testi del Nuovo Testamento sono stati generati da un fallimento, dalla croce. I Vangeli praticamente sono racconti di passione, della morte di Cristo, morte e risurrezione, e dopo ci hanno attaccato attorno il resto. Interessante questo punto di vista, no? Però non è questo peccato di cui dobbiamo parlare, ma potrebbe essere interessante per il pomeriggio. Vi dicevo, il contesto, solo che io sono persuaso che non è indispensabile, quando si parla di fede, soltanto conoscere il contesto che ha generato il testo biblico, per esempio, ma anche importante conoscere lo Sitz im Leben, cioè il contesto vitale nel quale vive il destinatario del messaggio biblico e quindi della fede. Cioè, noi dobbiamo capire il contesto nel quale noi siamo. Noi dobbiamo capire bene, avere chiaro, almeno per attraverso delle brevi coordinate, avere chiaro qual è il contesto nel quale noi siamo inseriti. Più abbiamo chiaro questo contesto, più ci sarà possibile, più ci sarà possibile trasmettere i valori per i quali sentiamo valga la pena scommettere un'esistenza. Chi di voi ha letto o almeno visto il film Il Signore degli Anelli? Almeno visto il film, insomma, letto. Allora, Tolkien cosa ha fatto? Tolkien ha guardato il proprio contesto
prima metà del Novecento, proprio contesto, ha guardato gli effetti della rivoluzione industriale, ha guardato come i valori nei quali lui credeva da cattolico venivano compresi o non compresi. Lui così è, lui faceva questa riflessione e ha scritto Il Signore degli Anelli. E Il Signore degli Anelli è stato pensato precisamente in modo da veicolare i valori fondamentali della Bibbia. Non dimentichiamo che Tolkien ha collaborato nella traduzione in inglese della Bibbia di Gerusalemme, tra il resto, un filologo di primissimo livello. Lui ha capito che bisogna far capire che i valori presenti nella Bibbia sono naturali, universali. Ciò che la Bibbia presenta come bene e male è insito nel cuore di ogni uomo. Così lui scrive un testo continuamente purificandolo, lavandolo da ogni riferimento non cristiano, neanche religioso, tutti i riferimenti a Dio. Lui li toglie per far capire che ciò che tu leggendo percepisci come bene o come male è presente nel testo biblico. Quali sono i protagonisti? Gli hobbit, no? Sti mezzi uomini. Ecco, è la figura degli Anavim, degli Umi. Non un elfo, non un roccioso nano, non un grande uomo, ma un mezzo uomo è capace di portare l'anello. Certo, non dimentichiamoci, non è lui che salva, anzi fallirà anche lui, ma è necessaria una percezione di umiltà per portare avanti. Capire che non puoi farcela da solo, la compagnia dell'anello. E allora lui voleva dire le dinamiche ecclesiali attraverso queste relazioni. E in questa compagnia ci sono tutti, ci sono elfi, ci sono nani, ci sono uomini, cavalieri, brutte persone, sono comunati da un punto. Qual è il punto? Cercare di vincere il male con il bene. Questo è l'obiettivo. Vincere il male. Rispetto a tutti gli altri racconti, non si tratta di trovare qualcosa, ma di rinunciare a qualcosa. Avete bene la mente, no? È la controquesta, la controricerca. Tu ce l'hai già, devi buttarlo via. Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso. Rinneghi se stesso, no? Ma proprio anche per cambiare il mondo. Quando viene offerto l'anello ai vari personaggi, qualcuno ha capito che mi piace Il Signore degli Anelli, perché no? Che bello, perché amo tanto questo tentativo di Tolkien di trasmettere la fede con un linguaggio che parli alle persone, che parli, che intercetti il desiderio di bene che c'è. C'è un passaggio incredibile, dice, sentite se questa non è un'analisi di teologia della storia, ma come facciamo a dire che è presente il male? E fa dire a uno dei suoi personaggi, sai, quando vedi che chi è unito per combattere il male è diviso, il male sta vincendo. Guarda che è un po', se chi sa leggere, è un po' il messaggio di Benedetto XVI. Perché qual è il problema della famiglia? Sapete tutto, insomma, sai. Ma il problema è la divisione interna. Guardate, a me possono dimostrarmelo anche a livello matematico di altri modelli, diciamo, coniugali. Il problema a me nasce quando non sono in comunione con mia moglie. È tutto lì. Allora, facendo un passo indietro, perché questa digressione? Per dire che è importante comprendere il contesto nel quale noi viviamo, per anche aiutarci a modellare un linguaggio, per dire le cose di sempre, non dobbiamo inventare niente. Siamo in questa fase di nuova evangelizzazione, non è che dobbiamo inventarci cose nuove. Abbiamo però bisogno di una modalità nuova, di un linguaggio nuovo, nelle solite strutture, nei soliti percorsi. Io sono molto, come dire, diffido di quelli che
pretendono un rinnovamento completo, cioè... no, insomma è un organismo vivo, no? Diceva Ratzinger evocando Guardini, è un organismo vivo la Chiesa che si modella lungo la storia. Allora, da cosa è caratterizzato questo contesto? Caratteristiche principali, proprio per capire dove siamo, ma tutti noi, volenti o nolenti, sto semplicemente dandovi un piccolo riassunto di quello che i sociologi dicono. Allora, nel postmoderno o nel post-human, insomma, o in questa epoca tecnologica, ma io direi ancora postmoderno è più efficace con me. Allora, innanzitutto vi è l'esperienza di una ipertrofia dell'io, cioè una esasperazione dell'io. Si vive un ipersoggettivismo dilagante. Noi viviamo in un contesto dove conta ciò che provi tu, ciò che pensi tu, e tutte le relazioni sono funzionali al tuo benessere. L'altro va bene nella misura in cui ti fa felice. È chiaro? E c'era stata quella pubblicità che ha avuto tantissimo successo, no? Di quella compagnia telefonica. Tutto ruota intorno a te. Guardate che noi invece, trasmettendo la fede, noi osiamo andare come i salmoni in faccia alle onde di questa cultura. Alle onde di questa cultura. Soprattutto con i nuovi media c'è questo delirio, no? di assoluta centralità. Tu hai questo smartphone, questo oggettino per le mani, e in un istante tu sei collegato con l'universo. Ma è un delirio che dà anche ai genitori, no? Quindi dai il cellulare al figlio, perché in questo modo ti convinci che lo hai sempre sotto controllo. E conti tu, e quindi anche nel discernimento educativo, che è trasmissione di fede, di un figlio che arriva a casa, quarta elementare, voglio il cellulare. Quarta elementare, penso, valutando della mamma, pensiamo, ce l'hanno tutti in classe. E tu inizi a essere inondato da una cultura di pensiero che anche a scuola respirano e sentono questo. Ma è normale, ormai ce l'hanno tutti il cellulare, che male vuoi che sia. E allora, è il regalo, mi dice, il regalo di prima comunione. Mia figlia fa la prima comunione, l'ultima, sì, spostiamola avanti. Ma attenti, guardate, io ho il cellulare, mi è stato, in queste 3 ore di viaggio mi è stato utilissimo. Ho parlato, ho fatto le, ho mandato le, è stato molto comodo. Ho potuto dire a mia moglie, sono arrivato, tutto, lei quindi è tranquilla. Quindi io non demonizzo l'oggetto in sé, ma attenzione, tutto è educazione o diseducazione, tutto. Perché? Perché se io dico che un bambino di quarta deve avere il cellulare, deve averlo il cellulare, perché ce l'hanno tutti, conta quello che decide il bambino di quarta. Il bambino fa delle richieste, ma è normale, vive un egocentrismo naturale. L'educazione è aiutarci, ma insomma, noi che siamo adulti lo sappiamo, purtroppo noi stessi vogliamo che tutto ruoti intorno a noi.
i figli, attenzione, perché uno dice, ma trasmettere la fede in famiglia, che bello, che carino. E no, noi dobbiamo dare la possibilità ai nostri figli di arrivare a dire, ma perché voi siete così? Ma i genitori dei miei amici non si fanno mica tutti questi problemi? Perché non posso avere l'accesso libero a internet quando voglio? Perché se io voglio entrare in internet lo guardo sul tuo computer quando lo dico io? Tu bimbo, io capo a UG. Capite? Perché altrimenti non abbiamo ben chiaro i nostri ruoli, cioè quando noi trasmettiamo la fede non è qualcosa che ci coinvolge completamente. Noi dobbiamo, allora, la parola di Dio qua, guidati dalla parola di Dio, la parola di Dio ci dice dall'inizio, con un linguaggio non sempre semplice, ci dice che l'esperienza del male attanaglia l'uomo alle sue sorgenti, sempre l'esperienza del male attanaglia l'uomo. Noi piano piano dobbiamo aiutarci ad attrezzare gli altri a, come dire, a combattere questa battaglia, sapendo che grazie a Dio è una battaglia che può contare su una misericordia infinita, che non si tratta di una battaglia fatta solo da cavalieri che non sbagliano mai, no, è una battaglia che, tant'è vero che Tolkien, per tornare all'esempio di prima, praticamente l'anello cade giù per merito di tutti e di nessuno. Tutti più o meno vengono tentati, tutti più o meno cadono, addirittura Frodo cade. Perché va giù l'anello? Perché lo mangia chi? Gollum. No, lo mangia dopo queste, cade giù nella voragine. Ma perché c'era lì ancora Gollum? Cos'è che ha fatto vincere tutto? Perché per ben tre volte Frodo aveva avuto l'occasione di far fuori Gollum, e quando Gandalf gli aveva detto la storia di Gollum, ha detto, ma perché mio zio Bilbo non lo fece fuori quando ne ebbe occasione, un essere così spregevole? Questo è, gli dice, calmino a dare sentenze di morte, calmino, che molte persone sono morte che non meritavano di morire e molte che invece avrebbero meritato di morire non sono morte. Chi sei tu per dispensare morte? Per dispensare giudizi. Lui per tre volte poteva far fuori Gollum, perché si accorgeva che Gollum voleva rubargli l'anello, e per tre volte, almeno due, lo perdona. Esercita su Gollum la misericordia. E Tolkien rubargli l'anello, e per tre volte, almeno due, lo perdona. Esercita su Gollum la

male con il bene. E il bene sommo, direbbe Dante, il ben dell'intelletto è Dio. Perdere il ben dell'intelletto per Dante non significa diventare pazzi, significa perdere la propria relazione con Dio. La propria relazione con Dio. Quindi, prima caratteristica del postmoderno, e questo, questa ipersoggettività, questa assoluta centralità dell'uomo, dobbiamo capirlo, primo, perché siamo coppia. E nel momento in cui viviamo da single, pur da sposati, siamo un po' fuori dalla proposta della parola di Dio. Adesso non ci giudichiamo con severità, ma dobbiamo rendercene conto. Ma questa è un'esperienza che possono fare anche i consacrati, che pur facendo una scelta celibataria, loro sanno e sono educati nel comprendere che non è una questione individuale, ma proprio un entrare ancora di più in relazione con gli altri, che è l'esperienza di chiesa, è l'esperienza comunitaria. Quindi noi diciamo trasmettere la fede in un contesto nel quale tutto è orientato perché tu vivi determinate cose in prima persona e gli altri valgono soltanto se servono a te. Invece la prospettiva è completamente opposta, che emerge dalla parola di Dio. La prospettiva è che la tua vera gioia è la gioia dell'altro. Dopo lo dovremo recuperare questo, alla fine. Lo dovremo recuperare questo. Educare, pensate, trasmettere la fede in un contesto come questo significa educare che tu sei felice se l'altro è felice. Non so che se mi fossi candidato qua avrei tirato su meno voti di alcuni partiti. Non tiro su tanti voti, ma a me è stato chiesto di parlare di questo testo, non di quello che porterebbe un buon tornaconto a me. Qui dice che lo ascolteremo dopo, lo ascolteremo. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. La gioia dell'altro è la tua gioia. Perché cosa succede? Succede che se tu vuoi veramente bene una persona, succede che se tu sei felice e l'altra persona non è felice, tu non riesci a essere felice fino in fondo. Paradossalmente, se vuoi bene una persona e tu non sei felice, se l'altra persona è felice, paradossalmente tu sei felice. Secondo questo testo, ma proprio c'è un testo che vedremo di Romani 12 che parla proprio di questo. È un esempio che fa tra i tanti che potevo scegliere. Seconda caratteristica, quindi centralità di Dio. La seconda, la frammentazione. Avete presente cos'è la frammentazione? Con un'immagine, la frammentazione di tutti i valori. Se volessimo usare un'immagine, potremmo utilizzare questa. C'è una statua e questa statua viene frantumata. La frantumazione. C'è un valore, il valore della famiglia, il valore dell'educazione, il valore della scuola, il valore del senso del bene comune, tantissimi valori sono frantumati. Il valore dell'amore tra uomo e donna, frantumati in contesto. Non sto dicendo bene o male, a me non interessa, io guardo la realtà. La realtà è che determinati valori, noi cerchiamo di trasmettere dei valori magari ai nostri figli o ai ragazzi che vengono in catechesi in un contesto nel quale tutti i valori vengono frantumati. Questo è il punto. Ma basta guardare un programma qualunque, dalla Maria De Filippi, basta ascoltare alcuni testi del Festival di Sanremo, cioè dobbiamo entrare lì dentro e lì ogni valore, tutto è lecito, tutto è permesso e tutte le considerazioni, anche determinati servizi del telegiornale stanno ad indicare che determinati valori ormai producono quasi del male più che del bene. A questo si aggiunge in questo contesto la frammentarietà. Cos'è la frammentarietà? Allora c'è la frantumazione e la frammentarietà. E dunque, sempre stando all'immagine della statua distrutta,

La frammentarietà è prendere i pezzi della statua distrutta e confonderli. La frammentarietà è prendere i pezzettini e sparpagliarli. Così che se qualcuno avesse mai l'idea di ricostruire quella statua, non sa più che pezzi prendere. Non si ritrova più. Allora qualcuno della pastorale familiare cerca di educare i fidanzati. Mi è mai capito? Io, a parte il fatto che io mi diverto come un pazzo, comunque, dei fidanzati, no? Incontro sulla sessualità. Hai davanti una platea e hai la sensazione di essere davanti agli esperti. Cioè tu vai a parlare del valore della continenza. E ti guardano così. Così, se non guardano l'orologio. Capite? Tanti, e uno non sa più come arrivare a parlare di quel valore, ma potremmo parlare anche di altre cose, della relazione, per esempio. Guardate l'importanza. Allora, da cosa hai capito che lei o lui è la persona per te? Queste domandine, no? Mi ha dato lezione, lei mi fa così, cioè mi sento bene, capite? Ma lo dicono col cuore in mano, sono sinceri, mi fanno bene. E io in genere li faccio, soprattutto quando mi chiamano a Loreto, sai come lì il vescovo di Chiari fa questi incontri con 1000-2000 fidanzati, intanto mi chiama e mi diverto. E loro tanti mi dicono, guarda, si fa così e mi sento bene, ecco, allora io suggerisco non sposarti. O meglio, sposati in comune. Non tirare fuori l'eternità. Altra parola che ci hanno rubato. Trasmettere la fede, noi dobbiamo in qualche modo evocare nel cuore di tuo figlio che è lì con la PlayStation. Che è lì con la PlayStation, tu devi evocare in qualche modo il fatto che lui è inserito in un contesto eterno, secondo questa parola, se è questa la parola, in un contesto eterno che l'unità di misura per comprendere il senso della tua vita non è la data della tua nascita e la data della tua morte, ma è l'eternità, direbbe la Bibbia, fin dal grembo di mia madre. Geremia, il lettore Isaia, Paolo stesso, fin dal greco, è un modo per dire dall'eternità. Io mi sento inserito, vedo che è una bimba, è bella perché innanzitutto è tua, quindi che bello, non devo neanche preoccuparmi se deve digerire, vero? Sai che io in quella posizione passavo le notti, io non so fare figli che digerivano bene, io non... Se qualcuno mi potesse dire come si fa il cardias normale, ho arricchito le case farmaceutiche io. Ok, torniamo a noi, non distrarmi con quella bimba. Adesso mi hai fatto perdere il filo, non so. Eternità, esatto. Tu hai in mano quella bimba lì, ma quella bimba lì è un passaggio di eternità. Non è in funzione mio, non è, io neanche io sono in funzione suo. Nel bambino siamo inseriti in un piano di eternità. Eternità, questa è la parola di cui dobbiamo riappropriarci e in qualche modo farlo percepire. Ma perché questa parola, se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna, le stelle che tu hai fissato, ma cos'è l'uomo? Ma cos'è che tu te ne ricordi? Le stelle, guardare proprio, alzare lo sguardo e guardare le stelle. E guardare le stelle, che siamo fatti per una felicità eterna. Guardate che questo non è relegato in un'unica vocazione, questo è relegato in tutte le vocazioni. Ogni vocazione cristiana deve riportare a Dio anche la famiglia in se stessa. La famiglia non è il fine ultimo dell'esistenza, è una particolare chiamata per alzare lo sguardo verso il cielo. È una particolare chiamata per alzare lo sguardo verso il cielo, e Dante ha cercato di farlo capire in un'epoca in cui ormai il Medioevo stava finendo, il Rinascimento stava battendo alle porte, e lui si accorgeva
che l'uomo veniva piano piano messo al centro dell'attenzione e Dio tirato via rispetto alla cultura medievale. E Dio tirato via, allora lui si inventa un modo per evangelizzare e tutta la dottrina cattolica la dice in volgare. Ma pensate, in poesia. In poesia lì erano tutti trattati in latino e lui se ne fa tutta la dottrina cattolica lì. E cosa, come termina ogni cantica? Con la parola stelle. Con la parola stelle. Noi siamo fatti per l'eternità. Chiaro che il suo maestro era Agostino. Chiaro, Agostino e Tommaso, ovvio. Signore, tu ci hai fatti per te. E la verità è che il nostro cuore, finché in qualche modo non trova te, è inquieto. Questa è la verità. Questa è la verità. Riuscire a far decriptare a noi stessi, al nostro coniuge, ai nostri figli e ai nostri ragazzi, che in qualche modo quei desideri che hanno dentro, che non sono negativi in sé. Il desiderio è l'astuzia di Dio che ha messo nel nostro cuore per rivolgerci a Lui. È una sete lontana, una nostalgia lontana di Dio, una nostalgia di Dio. Se nel trasmettere la fede non emerge un po' di desiderio di Dio, il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, questo è il punto. Questo è il punto. Oh Dio, tu sei mio Dio. Che peccato questo salmo così bello, è messo così tante volte, rischia di non dirci più niente. Avete presente? Oh Dio, tu sei il mio Dio, allora ti cerco. Tra il resto, mai con uno lo sa un po' a memoria, arriva giù in fondo al gloria e dice, aspetta, l'ho detto o non l'ho detto? Oh Dio, tu sei il mio Dio, allora ti cerco, di te siete l'anima mia, terra, la mia carne, con te la gente, aria, senta. Ma qui il salmista cerca di dire in forma di preghiera quello che stiamo cercando noi in forma di condivisione. O Dio, tu sei il mio Dio. O Dio, tu sei il mio Dio. All'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. Quando mi sento distratto da mille cose, in realtà di te ha sete l'anima mia. A te anela la mia carne. Sentite come spinge il salmista. Come terra deserta, arida, senza acqua. Bastava che lo dicesse la prima volta. È la stessa cosa. Come terra deserta, arida, senza acqua, è la stessa cosa. Ma per dire che anche quando sono nel deserto, quando non capisco, quando mi accorgo di non essere stato un genitore super come pensavo di essere, quando mi accorgo che con mia moglie e con mio marito non ho proprio quella relazione che speravo di avere, quando mi accorgo che col lavoro, ma sì, pensavo di poter fare di più, come terra deserta, arida, senza acqua, in quel momento tu sei mio Dio. È la grande sete di eternità. Ce la stanno rubando questa parola, soprattutto nei dibattiti dei talk show a sfondo religioso. Quando Bruno Vespa vi chiamerà? Abbiate il coraggio in qualche modo di evocare l'idea di eternità, perché le grandi questioni della vita, della famiglia, dell'educazione, della sussidiarietà, della dottrina sociale della Chiesa, tutte queste cose tirate via dal proprio alveo naturale che è l'eternità, sono argomento di dibattito politico. Tutta un'altra cosa. Perché anche la vita non deve diventare un moloch, un idolo. La vita ha valore perché è inserita in un contesto di eternità. Ed è molto più serena, no, la cosa? È molto più serena.

Radio Voce nel Deserto è stata lieta di presentarvi la seconda parte dell'incontro dal titolo Trasmettere la fede in famiglia, come educare i nostri figli guidati dalla parola, tenuto dal professor Gregorio Vivaldelli.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta. In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Romano Guardini, un padre della Chiesa del XX secolo.

0: consumato la sua vita soltanto fra le cattedre universitarie e i libri, Romano Guardini è stato qualificato come uno dei padri della Chiesa del XX secolo ed è certamente un grande filosofo e teologo. Qualcuno sostiene che sono categorie riduttive e che Guardini è molto di più. Ma è stato anche un grande pastore e come tale vogliamo pure ricordarlo per avere educato alcune generazioni di giovani cattolici e ispirato indirettamente i martiri antinazisti della Rosa Bianca, il gruppo di studenti monacensi che pose in atto uno dei più generosi tentativi di opposizione contro il regime di Hitler. Nato a Verona nel 1885, naturalizzato in Germania, dove la famiglia si era trasferita per il lavoro del padre, Guardini entrò in seminario a 20 anni e ne uscì prete a 25. Ben presto si dedicò all'insegnamento della teologia dogmatica, con qualche sospetto di modernismo. Più tardi, forse proprio ricordando le difficoltà che aveva incontrato, scriverà:
1: «Non dobbiamo irrigidirci contro il nuovo, tentando di conservare un bel mondo condannato a sparire, e neppure cercare di costruire in disparte, mediante una fantasiosa forza creatrice, un mondo nuovo che si vorrebbe porre al riparo dai danni dell'evoluzione. A noi è imposto il compito di dare una forma a questa evoluzione, e possiamo assolvere tale compito soltanto aderendovi onestamente, ma rimanendo tuttavia sensibili, con cuore incorruttibile, a tutto ciò che di distruttivo e di non umano è in esso».
0: Contemporaneamente considerava come una missione la pastorale giovanile. Fu in un primo tempo direttore dell'associazione Juventus, che sostituiva le congregazioni mariane proibite dalla legge, e poi dal 1923 del movimento Quickborn, Fonte Viva. Era un cenacolo di giovani, per lo più universitari, che volevano approfondire i valori spirituali e culturali del cattolicesimo. Guardini vi si dedicò sino al 1939, quando il nazismo sciolse l'associazione e lo mandò in pensione, sia come assistente spirituale, sia come professore universitario, costringendolo al silenzio. Il regime infatti non apprezzava la popolarità sempre crescente del filosofo teologo, anche perché i suoi insegnamenti erano all'opposto di quelli della dottrina hitleriana. Benedetto XVI, che lo considera un maestro, ha detto di lui durante il convegno promosso dalla Fondazione Romano Guardini di Berlino nell'ottobre del 2010.
2: Guardini wollte nicht irgendetwas oder viel wissen. Er verlangte nach der Wahrheit Gottes und der Wahrheit über den Menschen.
3: Guardini non voleva conoscere qualcosa o molte cose. Egli aspirava alla verità di Dio e alla verità sull'uomo. Lo strumento per avvicinarsi a questa verità era per lui la Weltanschauung, come la si chiamava a quel tempo, che si realizza in uno scambio vivo con il mondo e con gli uomini. Lo specifico cristiano consiste nel fatto che l'uomo si sa in una relazione con Dio che lo precede e alla quale non può sottrarsi. Non è il nostro pensare il principio che stabilisce il metro di misura, ma Dio che supera il nostro metro di misura e non può essere ridotto ad alcuna entità creata da noi. Dio rivela se stesso come la verità, ma essa non è astratta, bensì si trova nel concreto vivente. Infine, nella forma di Gesù Cristo.

0: Al di là delle riflessioni strutturali del filosofo, del resto rimangono alcune definizioni che nella loro chiarezza fanno capire il fascino intellettuale che era capace di diffondere Guardini. Diceva:
1: la Chiesa non è una istituzione escogitata e costruita a tavolino, ma una realtà vivente. Essa vive lungo il corso del tempo, in divenire, come ogni essere vivente, trasformandosi. Eppure, nella sua natura, rimane sempre la stessa, e il suo cuore è Cristo.
0: E di fronte alla separazione tra il Gesù della fede e il Gesù storico, affermava:
1: la fede cristiana rifiuta il Cristo di questa fede, così come il Gesù di questa storia. Il Gesù Cristo reale è quello della fede reale, non ne esiste alcun altro. La fede è ordinata al Gesù Cristo reale come l'occhio al colore e l'orecchio al suono. In un senso a lui solo appropriato, Dio sperimenta veramente nel mondo un destino, ed egli è tale da poterlo sperimentare. In questo poterlo sperimentare è l'ultima gloria, identica a quella data dal suo essere l'amore. Il simbolo per eccellenza di questa realtà è la croce. Chi lo manomette chiude il mondo in una totale incomprensibilità. Considerato secondo la fede, l'uomo cessa di apparire un vivente, come sono tutti gli altri, stabilito e chiuso nella sua natura. Ha un'esistenza di tipo a parte, che proviene da Dio, e in lui trova la sua realizzazione.
0: Papa Francesco farà sua una citazione del grande teologo tedesco Romano Guardini, che diceva che Dio risponde alla nostra debolezza con la sua pazienza, e questo è il motivo della nostra fiducia, della nostra speranza. Il teologo Bruno Forte rileva che, secondo Guardini, per uscire dalla crisi del mondo contemporaneo non c'è che una sola via: quella di aprire gli occhi di fronte alla verità, senza chiudersi nell'asfissiante ipertrofia della soggettività. Bisogna uscire dall'io, guardare coraggiosamente fuori di sé, alla verità delle cose, misurarsi con l'altro prossimo e immediato, e con l'altro trascendente e sovrano. Costretto al silenzio sino alla fine della guerra, Guardini in quegli anni approfondì le sue tematiche, per esempio sulla liturgia. Scriveva:
1: grazie alla liturgia, l'uomo sfugge alla sua solitudine e diventa parte del tutto, membro di un organismo vivente nel quale si esprimono l'azione e la parola oggettiva della Chiesa. La liturgia è integralmente realtà. Abbraccia tutto quanto esiste, angeli, uomini, cose, tutti i contenuti e tutti gli avvenimenti della vita. Ogni realtà, la naturale afferrata dalla soprannaturale, la creata rapportata e fecondata dall'increata.
0: Aprì prospettive di dialogo ecumenico con un altro grande spirito dell'epoca, il teologo protestante Karl Barth. I risultati di quello scambio culturale e religioso si vedranno negli anni successivi al conflitto, quando i fratelli cristiani separati si confronteranno non più con spirito bellicoso attorno alle rispettive supremazie, ma nell'approfondimento dei temi evangelici. Su questo tema ha scritto Avvenire alcuni anni fa:
2: un frutto meraviglioso dello spirito fu la rinascita della vocazione ecumenica. Le sofferenze comuni vissute nei lager, c'è tutta una significativa letteratura in proposito, ne alimenteranno nel dopoguerra concrete attuazioni. Ma già da allora si stava sviluppando un dialogo ad altissimo livello teologico dei cattolici Romano Guardini, Josef Lorz e Hermann de Niffle con il protestante Karl Barth, anch'egli espulso dall'insegnamento ed esule in Svizzera, attorno alla lettera di San Paolo ai Romani. Mentre in patria operava la Una Sancta, i cui membri erano perseguitati dal regime e il cui leader, il religioso Max Josef Metzger, fu processato e condannato a morte per le coraggiose prese di posizione sulla pace.
0: Una fede calata nel reale. Non a caso, attorno al gruppo della Rosa Bianca gravitavano elementi che avevano fatto parte del movimento Quickborn e che soltanto per fortunate circostanze non subirono la stessa sorte dei fratelli Scholl e dei loro compagni. E sempre non a caso, nel dopoguerra, Guardini fu appunto invitato a tenere agli studenti due memorabili discorsi dedicati ai giovani monacensi. Nel primo di essi, all'Università di Tubinga, poco tempo dopo la fine del conflitto, nel novembre 1945, sottolineò, fra l'altro, che
1: «dalla profondità di un legame con Cristo hanno tratto origine i motivi ultimi che hanno determinato la vita di coloro di cui onoriamo la memoria. Non si deve pensare con questo a nulla di eccezionale. Erano persone normali che vivevano intensamente la loro vita, gioivano delle cose belle che la vita regalava loro e sopportavano le difficoltà imposte. Guardavano diritto al futuro, pronti all'opera buona e fiduciosi nelle promesse che la giovinezza porta con sé. Ma erano cristiani per convinzione. Stavano nello spazio della fede e le radici della loro anima affondavano in quelle profondità di cui si è parlato. Di certo hanno lottato per la libertà dello spirito e per l'onore dell'uomo, e il loro nome resterà legato a questa lotta. Nel più profondo hanno vissuto però nell'irradiazione del sacrificio di Cristo, che non ha bisogno di alcun fondamento nell'esistenza immediata, ma sgorga libera dalla fonte creativa dell'eterno amore.
0: Dirà in un altro passo del discorso che
1: a essi importava l'onore del popolo tedesco, la sua vita spirituale, la sua vocazione autentica. Per questo si sono ribellati contro il degrado e la distruzione causata al popolo da quelli che si proclamavano le sue guide, e la loro azione, impotente se considerata da un punto di vista realistico, forse perfino folle, porta in sé questo significato ed è assurda a simbolo della nobiltà umana. Perché per gli uomini che oggi ricordiamo, il discernimento delle cose essenziali era un proposito importante. Erano impegnati a superare la sconfinata confusione dei concetti, il terribile travisamento e imbrattamento dei valori spirituali che si insinuava ovunque, tesi a far emergere le essenze nella loro nuda verità e a ristabilire gli ordini dell'esistenza così come essi sono veramente. Per questo deve essere anche chiaro che cosa significa sacrificio in questo ambito, qui dove ci avviciniamo all'interiorità più profonda.
0: Sono concetti espressi nella sua Etica, in cui parla di
1: 12 anni di illegalità e di violenza, fondati su una ideologia allucinante e retti da uomini eticamente abietti e spiritualmente malati. Quello che accadde non è ancora riconosciuto in modo giusto. Un aspetto fu comunque evidente, che la scienza non è, come l'illuminismo, l'idealismo, il positivismo avevano ritenuto, colei che succede alla fede e che non è in condizione di governare il corso della vita umana.
0: Guardini non fu in grado, perché in precarie condizioni di salute, di partecipare ai lavori del Concilio Vaticano II, ma certamente il suo pensiero ha influito sullo sviluppo della riflessione dei padri attorno alla liturgia, un argomento che aveva studiato, come si è detto, negli anni del silenzio. E sempre parlando ai partecipanti al convegno promosso dalla Fondazione Romano Guardini di Berlino nel 2010, Benedetto XVI aggiunge:
3: Wiederentdeckung der Liturgie war für ihn Wiederentdeckung der Einheit von Geist und Leib in der Ganzheit des einen Menschen.
2: La riscoperta della liturgia era per lui una riscoperta dell'unità fra spirito e corpo, nella totalità dell'unico essere umano. Poiché l'atto liturgico è sempre allo stesso tempo un atto corporale e spirituale. Il pregare viene dilatato attraverso l'agire corporale e comunitario, e così si rivela l'unità di tutta la realtà. La liturgia è un agire simbolico. Il simbolo, come quintessenza dell'unità tra lo spirituale e il materiale, va perso dove ambedue si separano, dove il mondo viene spaccato in modo dualistico in spirito e corpo, in soggetto e oggetto. Guardini era profondamente convinto che l'uomo è spirito in corpo e corpo in spirito, e che pertanto la liturgia e il simbolo lo conducono all'essenza di se stesso. In definitiva lo portano, tramite l'adorazione, alla verità.
3: In zum Wesentlichen seiner selbst bringen, letztlich in der Anbetung in die Wahrheit bringen.

0: austero nei costumi, modesto, Guardini non accetterà il cappello cardinalizio che gli era stato proposto da Paolo VI poco tempo prima della morte, che avverrà nell'ottobre del 68. Oltre agli scritti teologici e filosofici, fu autore di una settantina di opere di varia mole e di numerosissimi articoli sparsi nelle più prestigiose riviste scientifiche, restano di lui pagine indimenticabili di letteratura su Blaise Pascal, Fyodor Dostoevsky, Rainer Maria Rilke, Dante Alighieri, Søren Kierkegaard, Sant'Agostino. Dante è uno degli autori che Guardini predilige, quello
1: vissuto fra il 2 e 300 e passato per le vicende tutte particolari che la storia documenta. Questa è infatti la novità del poema dantesco, che la persona su cui si regge non è un eroe epico né una figura simbolica, ma un uomo storico. Senza dubbio, egli è inoltre l'uomo semplicemente. È il pellegrino che percorre la sua via verso Dio e in Dio verso se stesso. Ed è proprio per questo la sua forma essenziale, in modo così profondo, che essa è del tutto Dante stesso.
0: Ma indimenticabili sono le pagine su Sant'Agostino, dal quale aveva acquisito ispirazione per le sue riflessioni teologiche. Guardini approfondisce, con rara capacità di intuizione e comprensione, non quello che il santo aveva detto e fatto, ma quello che avrebbe potuto fare se, per amore, non avesse sacrificato come vescovo i propri talenti intellettuali e spirituali al servizio del suo gregge. Riferendosi a Civitas Dei, considerato uno dei capolavori del vescovo di Ippona, egli scrive:
1: esaltatori benintenzionati ma non bene illuminati parlano della grandezza e dello splendore di quest'opera. In realtà essa rivela tutta la penosità della vita del suo autore. Per condurla a termine, Agostino ha impiegato 2 decenni, e chiunque si intende di lavori consimili avverte subito come sia stato composto durante ore libere avaramente misurate. Se il suo autore avesse potuto scrivere in pace, sarebbe pervenuto a una grandiosa sintesi. Sul pensiero conduttore della storia del regno di Dio, egli avrebbe esposto ciò che era il mondo precristiano e ciò che quello cristiano sarebbe dovuto essere. Ma tutto questo non è stato realizzato. Il libro è sconvolgente a leggersi, ma insieme lo si legge con commozione profonda, poiché vi si vede il continuo sacrificio di possibilità di pensiero e d'arte a causa di persone che proprio in quel momento entravano da lui, raccontavano della loro lite con il vicino ed esigevano che il vescovo li aiutasse. Agostino ha dovuto sperare nell'eternità. Ciò che egli avrebbe potuto fare nel tempo non l'ha potuto fare, io credo, per amore.
0: Guardini è ancora letto e studiato a 45 anni dalla morte. Ha lasciato un'impronta, non soltanto religiosa, nella cultura che si nutre di valori universali e trova nella Chiesa il suo sicuro punto di riferimento.

Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Romano Guardini, un padre della Chiesa del XX secolo.

0: Oggi siamo in compagnia di Monsignor Carlo Molari, che ci accompagna in questo ciclo di interventi dal titolo Sempre e ovunque esperti di comunione.
1: Ecco, dobbiamo approfondire, cercare di capire il senso dell'azione di Dio nella nostra vita. E abbiamo ieri appena iniziato a riflettere sul tema specifico della importanza della comunione, sempre ovunque esperte in comunione. E ho semplicemente annunciato il cambiamento profondo che è iniziato e sta svolgendosi proprio in ordine al valore della relazione e dell'alterità. Per lungo tempo l'umanità è vissuta proprio nell'atteggiamento del rifiuto dell'alterità, partendo proprio da una visione statica della realtà, cioè la perfezione è già all'inizio e quindi è ben determinata, per cui l'umanità è bianca o è nera. Se è bianca non può essere nera. Se è così, tutte le diversità venivano concepite come deviazioni, corruzioni, modificazioni di una perfezione iniziale. Nella visione invece evolutiva e dinamica che sta diventando l'orizzonte acquisito oggi dalla cultura umana, anche in virtù della scienza, la perfezione non è all'inizio ma alla fine. Per cui la diversità, adesso vedremo appunto, la diversità è la condizione provvisoria di un processo che conduce a una perfezione compiuta. Nella prospettiva poi della fede in Dio, come vedremo, è la partecipazione parziale, temporanea, di una perfezione compiuta che ci conduce ad una comunione definitiva, ad una perfezione compiuta che sarà appunto la convergenza di tutte le particolarità, le diversità. Per cui l'alterità, il diverso, acquista un significato nuovo, dalla contrapposizione al dialogo, per la convergenza. Va bene, io adesso vi ho annunciato il principio generale, ma adesso entriamo ad esaminare le singole affermazioni che ho fatto così in modo globale, partendo da quel presupposto che ieri ho richiamato, cioè del cambiamento che il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes ha espresso in questo modo al numero 5. L'umanità sta passando da una concezione piuttosto statica dell'ordine del mondo, della realtà, ad una visione dinamica ed evolutiva. E il Concilio ha aggiunto: questo cambiamento susciterà una congerie di problemi che richiederanno nuove analisi e nuove sintesi. Nuove analisi e nuove sintesi. Il numero 5 della Gaudium et Spes, la Costituzione Pastorale di Concilio. Ora, questo processo, che è iniziato già da qualche secolo, ma che negli ultimi decenni ha avuto delle prospettive, ha sviluppato prospettive nuove, inedite, soprattutto nell'ambito antropologico, nell'interpretazione del processo dell'umanità. Questo cambiamento suscita, come appunto dice il Concilio, molte difficoltà anche nell'ambito della riflessione cristiana, della dottrina, proprio perché introduce un modello che non era corrente nei secoli scorsi e anche possiamo dire nei millenni precedenti. Quindi in questo senso un cambiamento epocale, proprio che richiede una modificazione profonda dei modelli con cui interpretiamo l'esperienza, la realtà e anche la nostra esperienza spirituale. Questa è la ragione, una delle ragioni della nuova evangelizzazione, come ieri vi dicevo. Allora, partiamo da un dato elementare. Come concepire l'azione di Dio nella creazione e nella storia, in questa prospettiva? Perché il cambiamento è profondo. Nelle formule tradizionali, noi spesso in realtà diciamo delle cose che non pensiamo. Anche questa mattina, quando dicevamo i salmi delle lodi, si parlava dell'azione di Dio che interveniva, che lanciava i fulmini, no? che eliminava i perversi, i malvagi, che proteggeva. E tutta la storia salvifica narrata nella scrittura e utilizza queste categorie che sono antropomorfiche, cioè attribuiscono a Dio il modo di agire degli uomini, cosa che noi non facciamo più, però continuiamo a utilizzare queste formule. Allora succede che l'uso di queste formule poi pone continuamente ostacolo alla modalità nuova di esprimere l'azione di Dio. E questo dobbiamo tenerlo presente. Non vuol dire che non dobbiamo più recitare i salmi, ma o utilizzare le formule della scrittura, ma dobbiamo continuamente renderci conto che ci richiamiamo ad una esperienza che è la stessa, ma ad un'esperienza di fede che noi però ci formuliamo in un modo nuovo. E questo è il lavoro costante che bisogna fare nell'utilizzare le formule antiche, ma questo vale in tutte le culture, per tutti gli aspetti, anche quando noi leggiamo Dante, per esempio. Pensate, quando noi leggiamo Dante in italiano, no? Pensate, non so, leggiamo la Divina Commedia, la visione del mondo, così come avevano loro, della terra, del sottoterra, dei cieli, eccetera. E siamo nel 1300 e avevano questa visione, cioè della terra, poi sotto gli inferiori, l'inferno era sottoterra, e poi sopra c'era invece l'ambito dell'empire, certo, già avevano concezioni un po' più raffinate di quelle dei secoli precedenti, tuttavia la visione era questa. E ancora nei secoli successivi c'era una disputa così un po' folcloristica, in Sicilia disputavano qual era il comignolo dell'inferno, se era l'Etna o se era l'isola di Vulcano, no? perché sapere dove era il comignolo dell'inferno era importante, no? Perché così c'era un privilegio anche turistico, quindi poteva avere un certo influsso. Vabbè. Ma per dirvi, così sono formule che ci sembrano distanti miliardi di anni, mesi, qualche secolo fa, no? Questo non vuol dire che non possiamo più leggere Dante, no? che dobbiamo immaginare un altro, no, vuol dire che dobbiamo richiamare, cioè essere consapevoli della diversità dei modelli, che noi non ci scandalizziamo, perché ma così non dobbiamo scandalizzarci se gli ebrei pensavano che se perdevano in guerra è perché Dio li aveva abbandonati per i loro peccati, o se vincevano in guerra è perché Dio aveva combattuto per loro, no? Che sono formule che continuamente troviamo. Noi non pensiamo più così, e però dobbiamo essere consapevoli del cambiamento avvenuto e perché non pensiamo più così. E ora spesso noi procediamo con delle concezioni, con dei modi di pensare che contraddicono la nostra esperienza di ogni giorno. Per cui abbiamo come due registri diversi. Il registro che mettiamo in moto, il registro che mettiamo in moto quando andiamo in cappella, quando recitiamo i salmi, o la domenica per le persone normali che vanno in chiesa solo le domeniche, o sabato e domenica, è un registro invece che mettiamo in azione quando viviamo la vita quotidiana, quando andiamo nel supermercato o quando andiamo al lavoro o in altre circostanze della vita quotidiana, no? Ora, questo non deve venire, perché vedi, vuol dire che l'esperienza religiosa e quindi poi la vita spirituale si svolge in un ambito diverso da quello quotidiano. Per cui la vita quotidiana ha un suo registro, la vita spirituale ha un altro registro. Questo produce una divisione interiore, proprio una scissione interiore, che è una delle ragioni fondamentali per cui è necessaria la nuova evangelizzazione, o per cui c'è difficoltà a una trasmissione di fede, a un'induzione di fede per le nuove generazioni. Sono queste difficoltà di fondo dei modelli culturali utilizzati. Scusate questa breve introduzione per spiegare il senso della riflessione che vi propongo. Ma la motivazione è appunto questa. Se non è chiara la motivazione, fate le vostre osservazioni, scrivete le vostre domande in modo che così preciso bene, perché non sempre quello che dico è sufficientemente chiaro, quindi posso utilizzare parole ambigue e quindi è necessario sempre precisare. Chiarito questo punto, allora adesso ci chiediamo, allora, come interpretare l'azione di Dio nella creazione e nella storia? Perché certamente la vita spirituale, l'ho già detto ieri, la vita spirituale si sviluppa in questa consapevolezza, che c'è una forza che opera in noi, che c'è un'energia potente che contiene ricchezze non ancora espresse, qualità di vita non ancora fiorite nella storia umana. Questo per i credenti questo è chiaro. Cioè, nella prospettiva evolutiva non c'è stato ancora il tempo sufficiente perché la forza creatrice, l'energia che alimenta il processo, abbia espresso tutte le potenzialità che contiene, anche a livello umano. No? Ci sono delle qualità umane che devono ancora apparire, che devono ancora fiorire in gruppi, in comunità. Quindi per questo vi dicevo all'inizio che il lavoro che noi facciamo in questi giorni non è semplicemente per diventare perfetti noi, ma è per introdurre nella storia qualità nuove, forme nuove di comunione, forme nuove di fraternità, di condivisione, di misericordia, forme nuove, proprio perché l'azione creatrice le contiene già, ma ancora non c'è stata la possibilità di sviluppo. Perché? Perché la vita procede secondo le strutture, come vedremo adesso, secondo la complessità delle strutture. L'umanità non poteva sorgere sulla terra un milione di anni fa, 2 milioni di anni fa. Vabbè, c'erano forme di umanità già embrionali, ma diverse dalla nostra specie è molto più recente. Un miliardo di anni fa non poteva sorgere una forma umana, perché non c'era ancora la complessità strutturale, il sistema nervoso dei mammiferi che allora esistevano, credo, quando 60 milioni di anni fa i dinosauri sono stati dei mammiferi che allora esistevano, credo, quando 60 milioni di anni fa i

dico ai mammiferi un particolare sviluppo. I mammiferi che esistevano allora, che erano piccole forme di topi, erano ancora molto rudimentali. Il sistema nervoso che avevano era molto rudimentale. Non potevano sorgere allora una specie umana, perché richiedevano complessità strutturale, quindi delle strutture nervose e il cervello molto molto sviluppato, cose che allora ancora non era possibile, perché il processo avviene nel tempo, come ieri ho capito. Questo per noi è stata una fortuna, perché scomparsi i dinosauri, i mammiferi hanno avuto la possibilità di uno sviluppo e noi siamo potuti sorgere, altrimenti chissà, la forma intellettiva poteva esprimersi in altre modalità, nei successori dei dinosauri, chissà che forma avevano, però sarebbe stata sempre l'espressione dell'intelligenza, dell'amore, e quindi l'espressione di quelle qualità che la forza creatrice conteneva già. Questo per dirvi che il lavoro che stiamo facendo, che il cammino spirituale, non è semplicemente l'espressione della nostra buona volontà, anzi non è per nulla l'espressione della nostra buona volontà, il lavoro che vogliamo fare per diventare perfetti, è l'emergenza di una perfezione che già alimenta il processo e che vuole esprimersi in noi in forme nuove, in qualità più profonde, in caratteristiche proprio di innovazione, per cui la specie è ancora in processo a livello psichico, a livello spirituale. Questa è l'importanza. Benissimo, allora capite il perché di questa riflessione e vediamo adesso il punto. Allora, come concepire l'azione creatrice di Dio, quella forza a cui diamo fiducia nell'atteggiamento di fede, diamo fiducia perché in noi possa esprimersi in modo nuovo, per accogliere in modo così profondo da farla, da manifestarla, da rivelarla, perché è un processo di rivelazione, da rivelarla in un modo più profondo, qualitativamente nuovo. Per procedere nella nostra riflessione dobbiamo renderci conto che invece spesso noi attribuiamo all'azione di Dio una caratteristica che è propria delle creature, quella di intervenire, cioè di operare accanto, operare supplendo. Quando una madre vede il proprio figlio che sta cadendo oppure corre in un modo rischioso perché può facilmente, allora arriva, lo prende per mano in modo che resti in piedi. E spesso noi attribuiamo Dio in questo modo, pensiamo all'azione di Dio perché attribuiamo a Dio il modo di agire delle creature, come se Dio un certo momento vede e lo dice, ecco qui devo fare qualcosa in più. Questo è un modo, i filosofi dicono, usano un termine molto semplice per esprimere questo modo di pensare, cioè attribuiamo a Dio un'azione predicamentale, lo dico così perché questo termine a volte si utilizza, cioè come se l'azione fosse uguale a quella della creatura. Voi sapete che Aristotele ha diviso la realtà in 10 categorie, o come vengono chiamate, predicamenti. Questa è la ragione del termine, perché ha diviso la realtà per distinguerla nella sostanza e 9 accidenti. Quindi la sostanza e 9 accidenti. Uno degli accidenti era l'azione, che è quindi una particolare aggiunta alla sostanza di un soggetto, quindi un elemento accidentale. Cioè, diciamo, io sono e opero, agisco, no? Io sono e opero, quindi l'azione è un qualcosa di successivo.

di aggiunto alla realtà che io so. Così anche lo sottolineo questo perché è importante adesso per la riflessione che faremo, anche la relazione, cioè dici io sono e entro in relazione, no? Io adesso sono e aggiungo a questa mia realtà un elemento accidentale, cioè entro in comunione con un altro. Quindi pensiamo alla relazione come qualcosa di aggiuntivo, accidentale, come delle altre azioni. Io sono, no? E allora adesso posso parlare perché sono, posso pensare e così via. Nella prospettiva evolutiva, dinamica della realtà e nella prospettiva della fede creatrice, di Dio creatore, questo modo di pensare non è giusto. Neppure per noi. Non è che noi siamo e quindi entriamo in comunione, siamo e entriamo in relazione, siamo e operiamo. No? Perché prima per noi è la relazione. Noi quando veniamo al mondo siamo inseriti in un ambito di relazione. Non è che siamo già, entriamo in relazione per diventare. Operiamo per diventare. Capite allora che l'agire non è l'espressione dell'essere, è la condizione del diventare, dell'essere. Cioè noi entriamo nella vita avvolti da una forza, da un'energia che per la relazione che ha con noi rende possibile il nostro processo, ci fa diventare, ci fa essere. Per cui essere creatura, qui veniamo allora al punto del rapporto con Dio, essere creatura vuol dire dipendere totalmente nel proprio essere, nel proprio operare. Essere creatura non vuol dire aver cominciato. L'essere creatura vuol dire dipendere totalmente. Questo è un punto, vedete, importante per capire bene l'azione di Dio in noi, o almeno per utilizzare una terminologia sufficientemente corretta. Certo, non possiamo mai parlare di Dio in sé, no? Però possiamo parlare di come noi viviamo il rapporto con Dio. E qui questo deve essere preciso. Allora, il dato fondamentale per capire bene è quello di non considerarci creature in quanto siamo nati. Potremmo non essere nati, cioè essere stati da sempre, ma sempre saremo stati creature. Questo lo dice anche San Tommaso nella Somma, già siamo nel 1270-74. Cioè San Tommaso sosteneva, per chiarire bene questa idea, sosteneva che ciò che ci rende creature non è aver cominciato, altro è l'origine, il cominciamento potremmo dire, altro è il principio della nostra realtà. Cioè noi abbiamo un principio, anche se fossimo stati da sempre, perché se Dio è eterno, se Dio è, o meglio, da sempre, nulla impedisce che crei da sempre. Quindi capite la distinzione tra origine e principio. Noi abbiamo un principio, una forza originale, una fonte, anche se non avessimo un'origine. Abbiamo anche un'origine, perché ciascuno di noi ha una determinata età, è nato in un determinato tempo, no? Ma anche se fossimo da sempre, saremmo sempre creature, perché non siamo Dio. Capite? Cioè, è la dipendenza che ci rende creature. La dipendenza continua, ecco, perché questo dobbiamo tenere presente. Noi continuamente dipendiamo.
tutti i livelli. Già l'ho espresso questa idea, ma la riprendo adesso, che è proprio per capire bene il valore della comunione. Poi vedrete dopo la fine il perché di questa riflessione. Noi dipendiamo continuamente a tutti i livelli. Già abbiamo distinto quattro livelli della persona, no? Il livello fisico, il livello biologico, il livello psichico e il livello spirituale. Bene, a tutti questi livelli noi siamo in tutti questi livelli, o queste dimensioni della persona, noi siamo dipendenti continuamente. A livello fisico cioè di realtà materiale, lo ripeto, questo l'ho già detto, ma è utile adesso per procedere. A livello fisico, come realtà materiale, sapete che i fisici distinguono quattro forze fondamentali, alcuni cinque, cioè la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. Nucleare debole è quella che consente lo scambio delle le mutazioni chimiche, lo scambio dei diversi elementi. La forza nucleare forte è quella che tiene insieme protoni e neutroni all'interno del nucleo. Quindi, va bene. Quindi, ma i cosmologi sostengono che a un certo momento, all'inizio del processo, che almeno di questa fase dell'universo in cui noi siamo, queste forze erano unificate, erano un'unica forza. Hanno trovato anche le modalità di interpretare i cambiamenti avvenuti, ma questo è secondario. Ma quello che è importante è che noi dipendiamo continuamente da questo. Per cui io adesso parlo, ma tra qualche secondo potrei non parlare più. Non è che ciò vada, perché se si rompe una piccola vena del cervello, le correnti elettromagnetiche che mi rendono possibile il mio discorso non ci sono più, e allora io non posso neppure parlare, e così. Beh, ma questo già a livello, quindi a livello fisico noi dipendiamo continuamente. A livello biologico, come viventi, siamo continuamente dipendenti dall'aria che respiriamo, dall'energia del cibo che abbiamo mangiato. Se venisse meno tutto questo, improvvisamente noi non saremmo più viventi. Quindi dipendiamo istante per istante, non solo all'inizio o all'inizio della giornata o all'inizio della nascita, ma continuamente. Così a livello psichico noi siamo sostenuti continuamente dall'amore degli altri, dalla loro presenza, da quell'ambiente in cui troviamo in cui ci perviene la forza per vivere, no? E un bambino piccolo non è amato, muore, no? Ma noi continuamente, più diventiamo grandi, più abbiamo bisogno di forza d'amore, solo che siamo in grado poi di andarlo a trovare, di immaginarlo, di valorizzare alcune esperienze che abbiamo fatto nel passato, insomma, di recuperare certi elementi per cui siamo in grado di aggiustare un po' le cose. Se poi scopriamo poi l'amore di Dio, allora possiamo, a livello spirituale, passiamo all'altro, l'ultimo livello, dove possiamo continuamente, scoprendo le insufficienze delle creature, però aprirci a quella forza di vita che attraverso le creature ci perviene, che è più grande di loro, per cui possiamo realmente vivere anche situazioni negative in modo positivo, come avremo occasione poi di vedere andando avanti. Questo è il messaggio fondamentale della croce, tra l'altro, che la croce era contraria al volere di Dio, ma Gesù è riuscito a vivere in modo da compiere il volere di Dio, cioè da rivelare il suo amore, da annunciare il regno che ha realizzato. Vabbè, chiusa la parentesi, procediamo. Allora noi dipendiamo totalmente in tutte le situazioni, in tutte le circostanze, come credo. Corrispondentemente, allora, dobbiamo concepire l'azione di Dio non come interventi, cioè Dio non viene tra intervenire, Dio non viene, è la forza creatrice che alimenta. Solo che come forza creatrice
non si sostituisce mai le creature, ma lei diventa, lei costituisce, ma non si sostituisce. Dio non fa nulla in più di ciò che noi riusciamo a fare, ma non perché riusciamo a farlo, di quello che in noi Dio riesce a esprimere. Dio non può pensare al nostro posto, Dio non può amare al nostro posto, non può aggiungere pensiero al nostro pensiero, può alimentare la nostra vita così che noi pensiamo in modo nuovo, ma siamo noi che dobbiamo pensare. Che Dio è il creatore, non è una creatura. Vedete, anche i miracoli, l'ho già accennato questo, però è importante, anche i miracoli è sempre la creatura che li fa. Beh, la creatura che però si apre all'azione creatrice in un modo più profondo, più ampio. Per questo Gesù ogni volta che guariva diceva: la tua fede ti ha salvato. Non dice Dio ti ha guarito. La tua fede ti ha salvato. Perché l'azione di Dio conteneva già la ricchezza per cui sei guarito. Ma questa azione devi accoglierla, deve diventare tuo processo, tuo pensiero, tuo desiderio, tua dinamica interiore. E Dio non può sostituire la tua dinamica interiore. Una madre che mette al mondo un figlio non può dire: Dio lo ama, mio figlio cresce. No, Dio lo ama perciò suscita il tuo amore, ma non può sostituire il tuo amore, per cui il piccolo non può accogliere l'azione di Dio se non diventa azione di madre, di padre, di zio, di nonna, di suora, di qualcuno che è accanto, no? Capite allora l'importanza di capire bene l'azione creatrice, perché poi la conseguenza, la accendo solo così per farvi capire la connessione dei pensieri, la conseguenza di te è chiarissima, che noi diventiamo attraverso i rapporti, cioè che la relazione non è l'aggiunta a ciò che noi siamo, ma è l'ambito del nostro divenire. Per cui o viviamo rapporti o siamo destinati alla serenità, all'involuzione, cioè la vita non ci perviene. Va bene, capite allora il perché dell'importanza di questa riflessione, cioè del capire bene cosa significa l'azione creatrice in noi, quindi quella forza che ci rende possibile. Credo l'abbia espressa in modo sufficiente, però voglio aggiungere qualche piccola riflessione proprio per completare questa affermazione. Quindi l'azione creatrice offre le possibilità, non sostituisce mai le creature, le costituisce, rende possibile il loro sviluppo. In questo senso si può dire quello che Paolo diceva ad Atene, il capitolo 17 degli atti, quindi 17-28, dove Paolo dice perché cerchino Dio, per essere stabilito l'ordine dei tempi e i confini dello spazio, perché cerchino Dio, se mai tastando qua e là come ciechi arrivino a trovarlo, benché non sia lontano da ciascuno di lui. In noi, ecco il 28, in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti, perché di lui anche noi siamo stirpe. Qui cita Arato, ma l'affermazione di fondo che fa è proprio questa: in lui viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. E chiaro, sono metafore, e quindi come se fosse l'aria in cui l'ambiente in cui siamo, ma è quella energia potente per cui noi possiamo esistere, vivere, parlare, muoverci, entrare in comunione. Ma che
capitano sempre non come, come un'azione di creatura, ma che si esprime attraverso le creature, perché è azione creatrice. Questo è il punto, di non attribuire a Dio azioni di creature o azioni predicamentali che sono delle aggiunte, no? Ma sono, è la, l'azione di fondo. Questo per la vita spirituale ha importanza notevole, proprio perché allora la vita spirituale si sviluppa nella consapevolezza di questa presenza. Cioè, vivere la vita spirituale significa vivere consapevoli che continuamente noi siamo avvolti da un amore, attraversati da una forza che rende possibile il cammino. Per cui l'abbandonarsi con fiducia significa riconoscere e accogliere questa azione che in noi deve diventare pensiero, decisione, azione, offerta di vita, perché è azione creatrice. E in noi deve diventare poi misericordia, come vedremo, no? Domani riflettere questa capacità di perdonare. Per cui Gesù ha affidato a tutti i suoi il compito di perdonare i peccati dei fratelli. Vabbè, ma capite, è tutto collegato in questo. Gesù ha vissuto in un modo consapevole questa dipendenza totale, no? Per cui Giovanni traduce con l'espressione che ieri vi ricordavo, Dio non parla, non, le mie parole non sono mie, diceva Gesù. Il Padre compie in me le sue opere. Io non faccio nulla da me stesso, no? E quindi sono espressioni in cui Giovanni traduce proprio l'atteggiamento vitale di Gesù. Questa è la vita spirituale, nella sua modalità coerente. Ma adesso quello che a noi interessava, e oggi continueremo riflettendo, quello che a me interessava era mostrare che l'azione di Dio non si pone accanto alle creature, non sostituisce le creature, non aggiunge nulla alle creature, ma le costituisce e alimenta il loro processo, il loro divenire. Quindi la perfezione anche della specie umana procede appunto. Allora è importante che ci siano gruppi, persone, che vivano consapevolmente questa dipendenza, così da far fiorire forme nuove di umanità e diffondere nel mondo e nella storia. Dopo, una volta che ci sono comunità creatrici, perché c'è una fedeltà creatrice? Quando ci sono delle comunità creatrici, cioè che vivono consapevolmente questa dipendenza e fanno fiorire forme nuove di comunione, di fraternità, di misericordia, di perdono, dopo questo si diffonde nel mondo, perché il bene attrae, è contagioso, si diffonde. Anche il male questo, ma il male come rifiuto. Ecco, proprio aggiungo questa piccola riflessione un po' sul male, proprio per capire bene. Capite allora perché? Se assumete bene questo modello, capite perché il male accompagna sempre lo sviluppo della vita e del bene nella storia. Il male, l'insufficienza, l'inadeguatezza, accompagna sempre il processo della vita e il cammino spirituale. Cioè, sapete, il problema del male è uno dei problemi fondamentali per i credenti, perché gli atei fino a non molto tempo fa, adesso cominciano a degradarsi gli atei che ricorrono a questo argomento, però ci sono ancora, dico che ricorrono a questo argomento del male. Voi sapete che prima era l'argomento fondamentale per gli atei. Cioè, quello diceva, il male, se Dio è buono e se Dio è quindi se è onnipotente, se è perfetto, il male non può esserci nel mondo, perché se Dio è buono e onnipotente
fa bene, quindi il male deve avere un altro origine, non può essere. Ora, se invece il male domina, vuol dire che Dio non è. Questo è l'argomento fondamentale che portavano ancora alcuni oggi, Dawkins ancora ricordo, mentre questo argomento ormai nella prospettiva evolutiva non ha più senso, perché nella prospettiva evolutiva, quindi il passaggio appunto da una visione statica della realtà a una visione dinamica, nella visione evolutiva il male è il segno chiaro dell'imperfezione, del limite che la creatura ha come tale, essendo tempo, non può accogliere tutto subito. Noi nasciamo piccoli, dobbiamo diventare grandi, e essere piccoli vuol dire non sapere parlare, non sapere amare, non sapere camminare, non sapere come nutrirsi, così via, avere bisogno di altri che suppliscono, che ci conducono e così via. Eppure il limite della creatura, cioè c'è sempre la possibilità dell'errore, dell'insufficienza, perché l'azione creatrice non impone nulla, ma offre, cioè offre tante possibilità. Per questo c'è anche la casualità, il caso, che è una componente dei processi, no? perché l'azione creatrice offre contemporaneamente molte soluzioni. Per cui il problema del male in questa prospettiva acquista un altro significato, che comprendiamo molto bene l'atteggiamento di Gesù nei confronti del male e del peccato. E Gesù ha insegnato a fungere di amore chi sbaglia, chi pecca, cioè a comunicare forza di vita, e questo poi è il perdono. Perdonare significa, come vedremo, perdonare significa offrire vita perché il peccatore esca dal suo male. Vuol dire amare di più. Per questo Gesù ha insegnato ai suoi, ha chiesto ai suoi di perdonare i peccati del mondo. Da tutti, da tutti i suoi discepoli, tutti, come vedremo. Tutti hanno il compito di offrire vita a chi sbaglia, a chi ha commesso un errore, a chi ha peccato, a chi è debole, a chi è insufficiente, no? Perché il male accompagna sempre il cammino dell'umanità, il cammino della storia, e il male è anche nelle strutture cosmiche, il limite è l'insufficienza. Questo è, vedete, sono alcune conseguenze su cui torneremo, no? Ma capite però il cambiamento che viene assumendo il modello evolutivo di Kant e concependo quindi l'azione creatrice come la creazione continua, che non è all'origine, capite, non è l'origine delle cose, è la continua azione per cui noi viviamo, pensiamo, operiamo, induciamo, viviamo, agiamo, no? Ma solo che accogliamo l'azione di Dio necessariamente in modo limitato, imperfetto, inadeguato, per cui il male ci accompagna sempre. Anzi, in questa prospettiva, più il bene si sviluppa, più il male diventa possibile, perché il male in questa prospettiva è il rifiuto del bene possibile. Il male è rifiutare il bene che è possibile, che ci viene offerto. Ora, questo rifiuto può avvenire anche nell'ambito fisico, per insufficienza, per inadeguatezza, per il limite delle cose. Per cui, crescendo il bene, il male diventa possibile di più, perché è sempre possibile non accogliere il bene offerto. E più il bene è grande, più il male diventa grande. Credo sia chiaro questo discorso, ma capite che allora in questo senso realmente si può dire che il male non è più un problema. Cioè, non è più un problema teorico, è un problema vitale. Occorre sapere portare il male, mettere in moto dinamiche opposte, come vedremo, no?
Ma capite, non è più un problema teorico come era prima, perché lui si diceva che il male era un mistero e si cercava loro la ragione, no, in un Dio cattivo o in un demonio secondo le diverse prospettive o nel peccato dell'uomo, che era veramente una modalità di fuga di fronte al problema. Il male è l'ombra del processo evolutivo necessaria, perché la creatura non può cogliere tutto subito. La creatura è tempo, accoglie frammento dopo frammento, ma il primo frammento, che è la base del processo successivo, è limitatissimo. Poi aggiunge un altro, poi così via, ma il limite non può essere eliminato. Poi vedremo allora la comunione che diventa la partecipazione precedente, e per cui è come la membrana dell'osmosi, per cui limitaci ma rende possibile la comunione. Per cui il processo è possibile attraverso il limite, il mettere in portale gli uni i difetti degli altri. Cioè cambia tutta la prospettiva, no? Va bene, ma di questo parleremo. Però adesso ho voluto solo mostrarvi l'importanza di questa riflessione e l'incidenza che ha, no? Anche per la vita spirituale. Bene, allora la conclusione di questa riflessione la possiamo riassumere così. L'azione creatrice non fa le cose, ma offre alle creature di farsi. Non fa, ma offre di farsi. Capite? È diversa la cosa. È detto una formula di teatro Chardin che utilizzava già nel 1920 in un articolo scritto su Le Tude, la rivista dei gesuiti francesi, no? Il corrispondente della civiltà cattolica in italiano, no? Cioè diceva, Dio non fa le cose, offre alle cose di farsi. Perché molto di più. Perché il falegname ha fatto questo tavolo. Adesso il falegname non è più, può darci sia morto. Il tavolo è prima, il tavolo ha la sua vita e il falegname ha la sua vita. Dio non fa le cose come il falegname fa il tavolo, ma offre alle cose di farsi, rende possibile il divenire delle cose, continuamente alimenta il processo. Per questo già Agostino e San Tommaso parlano di creazione continua. Credo che allora sia chiaro. E in questa prospettiva si capisce anche che il problema del male è acquistato un altro significato, ma soprattutto che la relazione diventa l'ambito del divenire, perché l'azione creatrice non si pone mai accanto alle creature, ma è da di dentro che lì, ed è attraverso le relazioni che i doni si scambiano, che il flusso di vita procede. Vedremo allora nel pomeriggio il valore della comunione, delle relazioni in questa prospettiva. E poi domani vedremo allora il male e il compito di portare il male gli uni degli altri, di perdonarci i peccati, così via. Così vedete un po' la vita. Se ci sono difficoltà nelle cose che ho detto, fate le vostre domande anche in vista di quello che domani analizzeremo, che vi ho già annunciato. Però adesso vi lascio l'esercizio, che ha due momenti. Primo, da un punto di vista di modelli interpretativi. Ecco, un esercizio un po' più di consapevolezza, quindi dei modelli che utilizzate. Chiedetevi se questo modello corrisponde alla vostra sensibilità, corrisponde al vostro modo di pensare, se avete difficoltà, cioè considerate un po', ecco, come concepite l'azione di Dio, come vi rapportate a Dio creatore e quindi principio, fonte della nostra realtà. Fate un piccolo, proprio così, esaminate un momento il vostro modo di pensare, di interpretare, non so, vi viene alcuna malattia, dite che Dio mi ha mandato la malattia, devo compiere la volontà di Dio perché Dio vuole che io sia malato, come posso utilizzare, ma non è un modo esatto di vivere la situazione. Questo non vuol dire che non possiamo vivere la malattia
in modo da compiere il volere di Dio, cioè amando, esprimendo misericordia, utilizzando la situazione per capire la sofferenza dei fratelli, condividere, così via. Cioè, vivere le situazioni, lo vedremo, è importante. Però non perché Dio vuole che io sia malato, non perché Dio vuole che quello che mi capita, cioè che Dio vuole quello che mi capita, no, no, non è vero questo. Quel proverbio che è nel Corano, dall'altro, cioè che non muove foglie che Dio non volta, non è esatto. Ci sono tante foglie che vengono mosse oggi nel mondo contro il volere di Dio. Che sono le violenze, le guerre, gli stupri, la maggior parte degli eventi che cadono sulla terra sono contro il volere di Dio. Quindi non è esatto. Ad ogni modo, pensate un momento, ecco, quali sono i modelli che seguite? Come interpretate queste situazioni? Tutto per rendervi conto, questo è il primo aspetto. Di tipo un po' più, se volete, dottrinale, no? Per rendervi conto dei modelli fraternitari. Secondo, al momento, di tipo più pratico, concreto e spirituale, come vivete le situazioni di difficoltà, come vivete le situazioni di negazione, cioè di sconfitta, e come vivete le situazioni, per esempio, di successo, di gioia? Dio cosa c'entra? Come vi relazionate a Dio in queste situazioni? Se non vi relazionate, va bene, allora non è un problema, però resta il problema come vivete la vita spirituale. Come vedete. In ogni caso, chiedetevi proprio come, che atteggiamento assumete. Così da rendervi conto dei modelli che realmente utilizzate, perché di fatto noi abbiamo dei modelli interpretativi, ciascuno di noi ha dei modelli interpretativi e dei modelli pratici, cioè attraverso cui vive una situazione. Possono essere molto diversi, adesso non facciamo un confronto perché non è questo il compito degli esempi, però è importante che ci rendiamo conto dei modelli che noi scegliamo. Va bene. Se non è chiaro tutto questo, fate le vostre osservazioni o anche se volete mettere le vostre esperienze in modo da poter poi precisare bene. Ecco. Noi dobbiamo continuare riflettendo sul valore allora della comunione, delle relazioni, proprio in ordine al divenire della nostra comunione.

Siamo stati insieme a Monsignor Carlo Molari in questo ciclo di riflessioni dedicate al tema Sempre e ovunque esperti di comunione, tratti dal corso di esercizi spirituali che recentemente si sono tenuti ad Asolo presso la casa delle suore Dorotee, che ringraziamo per aver concesso i materiali a Radio Voce nel Deserto.

0: su un programma di Monica Mondo, il meglio di. Mercuri, esegeta delle fonti medievali presso l'Istituto delle Scienze Religiose di Assisi, e parliamo di Francesco, di San Francesco, di questo santo alter Christus, come diceva Dante Alighieri, e non solo, che forse è stato un po' parecchio travisato. Ma dicevo, lei insegna all'Istituto Teologico di Assisi, di Scienze Religiose di Assisi, cioè insegna ai preti, ai frati?
1: Ai frati, fondamentalmente sì, i miei alunni sono frati e suore, e poi qualche laico che
0: insegna.
1: E come
0: mai? Perché la storia medievale altrimenti non interessa più nessuno?
1: No, perché la storia medievale in un istituto francescano è fondamentale, perché Francesco d'Assisi è nato in quell'epoca che noi chiamiamo Medioevo.
0: Lei però è anche cresciuta in una famiglia molto religiosa,
1: no? Assolutamente sì.
0: Con quindi un'attenzione particolare, no?
1: Un'attenzione particolare anche perché noi avevamo la consapevolezza, noi figli dico, di appartenere a una famiglia che ha avuto una storia importante. Perché mio padre e mia madre facevano parte dei laici della comunità di Don Giuseppe Dossetti, e quindi Don Giuseppe Dossetti nella nostra famiglia era una sorta di santo di riferimento.
0: Ok.
1: Tanto proprio quasi considerato.
0: Ingombrante o molto amato? Allora, per i giovani immagino.
1: Certo, molto amato anche perché parlare con lui, averlo proprio a tavola dentro casa, un
0: coltissimo,
1: un uomo angelico, un uomo che tra l'altro ha preso Francesco d'Assisi tra i suoi quattro santi ispiratori.
0: Teresina, Francesco.
1: Esatto, e dice santi che devono essere considerati non come patroni ma come maestri, e questa cosa mi è sempre molto
0: tutti
1: piaciuta.
0: Tutti santi minimi.
1: Tutti santi che guardavano appunto alle persone che avevano meno diritti e molte fragilità, e quindi sicuramente noi avevamo la sensazione di aver avuto un grande privilegio nella frequentazione di questa persona
0: e
1: grandiosa.
0: Gli studi di storia medievale, l'interesse per la geografia, insomma c'è un legame,
1: sì,
0: una radice,
1: diciamo,
0: familiare,
1: tutto
0: educativa.
1: Ritorna, sì.
0: Certo. Allora, il cuore dei suoi studi però è soprattutto un santo, dicevamo, Francesco. Non a caso si è specializzata all'Antoniano, che è l'università appunto dei francescani. Qualche anno fa ha scritto un saggio che non è affatto agiografico e non è affatto d'occasione, perché ancora doveva cominciare la ridda di tutti quanti gli anniversari. Ricordiamoli questi anniversari. 2023 c'è stata l'approvazione della prima regola, poi nel 2024 l'anniversario delle stigmate, poi quello del cantico e adesso il transito. Mi ha molto colpito questo testo che, ripeto, ha un sottotitolo provocatorio: la storia negata, e diremo perché. Perché per gli storici è noto che sia stata negata la storia vera di Francesco, per la gente probabilmente no, ma è scritto in modo molto commosso, con una narrazione molto poetica, come se lei conoscesse di quei luoghi francescani i profumi, i suoni, le erbe, i fiori. C'è proprio un radicamento suo personale molto forte.
1: Allora, il titolo non vuole essere provocatorio, vuole proprio dare un allarme, cioè nel senso stare attenti che la storia che noi comunemente condividiamo e diffondiamo di Francesco d'Assisi non è proprio la sua storia, perché ha subito alcune deformazioni della storiografia, della geografia successiva. Per quanto riguarda il fatto che ho voluto portare in quel libro proprio la terra di Assisi, sì, ho voluto proprio, diciamo, la mia frequentazione ha cercato di mettere insieme le competenze storiche, lo studio di tutta una vita con tutto quel luogo, che è un luogo particolare. Chiunque va si rende conto che è un luogo in cui davvero diciamo paesaggio e spiritualità, paesaggio e memoria storica si abbracciano.
0: Quello è il luogo di Francesco, non quello dei dottori francescani di Parigi, delle università, che hanno determinato il tradimento della narrazione su San Francesco facendone il poverello. Ed è una narrazione che è arrivata fino al film di Zeffirelli, Fratello Sole e Sorella Luna, e che ancora è largamente diffusa. Il poverello un po' ignorante, no? Che ha segregato subito le donne per paura che guai, chissà cosa succedeva, quindi clausura per chiare le altre. Invece non era lui.
1: Allora, poverello, cosa che non va in questo modo di appellarci a Francesco è che c'è del paternalismo.
0: Chiaro.
1: E quindi essere paternalisti, avere, provare pietà nei confronti di un uomo che è stato così, così complesso, così grande, così...
0: Però un po' ignorante, no?
1: No, assolutamente non ignorante, perché questo, allora, l'idea che Francesco fosse ignorante è stata suggerita proprio dalla geografia successiva, che per non fare i conti con la sua memoria, e intendiamoci, io quando dico fare i conti, andava benissimo a un certo punto rendersi conto che quel tipo di vita era una vita da martiri, da eroi, e non tutti siamo martiri, non tutti siamo eroi, ma bisognava raccontarla in questi termini, cioè dire non possiamo essere tutti Francesco qui, ma senza tradire la sua memoria, senza dire no, lui non essendo digiuno di teologia, essendo un uomo semplice, sì, ispirato da Dio, ma fondamentalmente non consapevole, possiamo non seguirlo. Ecco, questo è stato il tradimento. Poi ci sono stati anche dei tradimenti buoni alla sua volontà, ad esempio quello di Fratelia. Oggi si dice ma Francesco voleva essere sepolto alla Porziuncola nella nuda terra, è vero, ma Elia, uno dei suoi compagni più cari, è vero che ha chiesto danaro, ha chiesto danaro ai conventi francescani per edificare quella incredibile basilica, no? Che ancora oggi dalla piana noi vediamo, la prima cosa che ci appare di Assisi, ma lo ha fatto perché ha capito che il corpo di Francesco era un corpo conteso con il corpo, intendo dire anche la sua memoria, e quindi Perugia, Roma già si preparavano a dire ma Assisi non ha una struttura per ospitare i pellegrini che accorreranno dopo la canonizzazione, e quindi lui ha voluto creare quella basilica per dire noi abbiamo le strutture, Francesco rimane qui, non si tocca. Allora quello trovo un tradimento positivo.
0: Ma non è un'esibizione inutile quella delle ossa che sappiamo essere custodita lì ormai da 800 anni, cioè perché?
1: Le ossa sono molto importanti, gli antropologi fisici attraverso le ossa possono dirci moltissimo della vita dell'uomo, quindi riescono a dirci il tipo di lavoro che ha fatto, la statura, ricostruire addirittura i tratti somatici. Questa è una cosa che a me interessa molto, perché diciamo per reagire a questi santi ottocenteschi che l'oleografia rappresentava tutti biondi, alti, no? Oggi si tende, io lo sento dire qualche volta anche dai sacerdoti, si tende a dire ma Francesco era brutto, era piccolo, era basso.
0: Chissà.
1: Addirittura degli studiosi che hanno scritto che era quasi scimmiesco. No, assolutamente, noi abbiamo le ossa che ci permettono di ricognizioni che sono state fatte, misurazioni che sono state fatte, antropometriche, ci permettono di dire che era un uomo estremamente armonioso, sicuramente non molto alto, ma nella media dell'uomo appenninico medievale. Molto importante quindi le ossa, perché le ossa sono un'evidenza storica, sono una fonte, esattamente come lo sono i documenti d'archivio,
0: e anche perché il cristianesimo è materialista, cioè non disprezza la carne, la materia.
1: Sì, assolutamente, è una storia di un Dio incarnato, questa è l'unica davvero eccezionalità rispetto alle altre religioni, e quindi il passaggio non solo di Gesù ma anche appunto dei suoi amici sulla terra è fondamentale da documentare, quindi le ossa rientrano, sì, assolutamente.
0: E invece immagino che lei sia un po' arrabbiata con Bonaventura da Bagnoregio, che è il dotto filosofo che si studia anche in tutti i testi di filosofia liceali, che ha operato questa rivisitazione della regola di Francesco. Mi dice perché, cosa ha fatto e per quale motivo?
1: Bonaventura era un politico, e la politica non è una parola negativa. Io non sono per esempio per una chiesa pauperista, secondo me la chiesa deve avere potere, perché se non ha potere non può difendere i deboli. Quindi benissimo che all'interno della chiesa ci siano più anime, benissimo che ci sia chi vuole fare politica, anche chi la vuole tenere unita, diciamo, proprio per un motivo di pura conservazione. Però bisogna sempre nel rispetto della verità, e quindi quello che Bonaventura ha sbagliato è nel voler stravolgere appunto l'immagine di Francesco, dire Francesco era un semplice, perché lui di fatto o comunque era un angelo e quindi inimitabile,
0: moltiplicando i miracoli.
1: moltiplicando, facendone una scelta soprattutto, questa è la cosa peggiore. Francesco, poiché si richiamava al Vangelo, aveva totalmente abbandonato quell'idea di disprezzo del corpo. Ad esempio Francesco era uno che diceva vado a tavola con chiunque, esattamente come faceva Gesù, mangio quello che la provvidenza mi mette davanti, senza, voglio dire, il pasto lauto così come il pasto povero. Tutto questo lo portava in una dimensione che assolutamente non era ascetica, come il cristianesimo evangelico non era ascetico.
0: Gesù mangiava pesce alla griglia.
1: Il monachesimo che ha detto tutto questo che ha
0: predicato.
1: Francesco
0: non era un monaco.
1: Non era un monaco. L'umiltà non è una forma autolesionistica.
0: Non è solo umiliazione.
1: Non è umiliazione. Serviva a cosa l'umiltà? Serviva esattamente come... non solo come nel Salmo 118, no? È bene per me essere umiliato perché io rispetti i tuoi precetti, ma serviva soprattutto per superare un'idea medievale di onore. È l'idea di onore che nel Medioevo porta ad una mentalità clanica.
0: Quella che lui aveva frequentato peraltro nella sua giovinezza.
1: Assolutamente sì.
0: Una parte importante del suo saggio e dei suoi studi è dedicata a Chiara e alle sorelle, che sono le vere custodi ed eredi del francescanesimo originale, ma non custodi anche materiali, perché è molto probabile che la vera storia l'abbiano custodita loro in rotoli raccolti e nascosti da qualche parte, no?
1: Certo, questo ci dicono le varie tracce che sono state lasciate dai compagni, dalla cerchia stretta dei compagni di Francesco, che hanno cercato di resistere ai vari stravolgimenti dell'ordine, cioè che Chiara insieme a frate Leone abbiano custodito l'eredità di Francesco, ma soprattutto ricordiamoci che Francesco, un anno dalla morte, quando si ferma a scrivere il cantico, passa 50 giorni in una cella di frasche improvvisata accanto a San Damiano, quindi al monastero dove erano le sorelle. Questo per dire che tutto lo stravolgimento che verrà poi a partire anche dal memoriale di Tommaso da Celano, quella che è la seconda biografia di Tommaso da Celano. Tommaso da Celano usa dei toni misogini che di più non si può. Dice addirittura che Francesco d'Assisi aveva orrore delle donne, aveva paura, non era semplicemente, diciamo, prudenza. Le chiama delle cicale mondane le donne, pericolosissime. Quindi rientra proprio in quel tipo di linguaggio ascetico monastico, che serviva semplicemente a che cosa? A tenere lontano i novizi
0: dalle tentazioni. Però noi sappiamo con certezza che questo non è vero e che Francesco aveva continuato abboccamenti prima e dopo
1: noi sappiamo con certezza, diciamolo più volte, sappiamo con certezza che assolutamente questo non è vero. Ricordiamoci che Francesco d'Assisi, nei suoi scritti, perché noi pensiamo sempre che Francesco abbia scritto solamente il cantico e tra l'altro che l'abbia scritto in volgare perché non sapeva il latino, Francesco ha lasciato 30 scritti e sono tutti in latino, appunto a parte il cantico e un documento su quale ancora si discute per le sorelle. Cosa ci dicono questi documenti? Che Francesco ogni volta che si rivolge ai cristiani lui parla ai maschi e alle femmine, illi dice, fratres, sores, sempre lo dice, e soprattutto la grande argomentazione che nel Medioevo era servita contro le donne, cioè il fatto che Eva era stata la tentatrice e aveva portato alla caduta. Quando Francesco nelle ammonizioni affronta il tema, lui non cita mai Eva. Lui dice che la responsabilità è di Adamo e del serpente che ha.
0: E Chiara è stata una donna coraggiosa, testarda, autorevole e rivoluzionaria, perché ha iniziato un cammino che era inaccettabile in quel tempo, no?
1: Certo.
0: Lei andava in giro, ecco, questo non si racconta mai, che Chiara e le sorelle andavano in giro a fare la questua nei primi anni, finché il Papa non le ha chiuse.
1: Certo, finché i frati non hanno più voluto occuparsi di fare la questua per loro, e quindi è nata la necessità di dover dire, perché l'intento era quello di metterle, appunto, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista spirituale, sotto un vescovo protettore, un cardinale, e non affidate alla cura dei frati. Ma ricordiamoci che è Francesco che chiama Chiara, è Francesco, lo sappiamo da Bona di Guelfuccio per esempio, testimonia al processo di canonizzazione di Chiara.
0: E non è stata una fuga improvvisa, c'è stato un dialogo tra loro e un convincimento.
1: No, perché Francesco voleva un movimento che fosse per le donne e per gli uomini. Inizialmente lui pensa a un movimento laico per i laici, che deve coinvolgere donne e uomini, che devono cambiare mentalità, che devono rompere quel tipo di società, che è una società piramidale, che è una società clanica, che è una società che ha tutta una serie di valori che sono valori sbagliati.
0: Tutto questo, quando si parla del Medioevo, non viene mai citato, perché si continua ancora con la narrazione del secoli bui. Lei però si è sempre occupata delle donne, non soltanto di Chiara e delle sorelle, riconoscendo la loro presenza e il loro ruolo, anche seppur nascosto e trascurato, come fondamentale. Penso al libro che ha scritto su Maria di Francia, questa inventrice di fatto dell'amor cortese, a cui con ogni probabilità anche il nostro Dante e i nostri poeti hanno guardato, di cui non si sa nulla, non c'è nei libri di testo, non sappiamo chi sia.
1: Sì, ma la cosa che non ci sia Maria di Francia, diciamo, non è così grave quanto è grave il fatto che noi continuiamo a parlare di donna angelicata, e questa è una totale contraffazione. Quei poeti che avevano tanto interessato Dante, ma non solo Dante, anche Francesco, ricordiamoci che Dante prende da Francesco. Francesco è appassionato di queste storie arturiane, lui stesso si definisce la sua fraternitas come i cavalieri della tavola rotonda, ma quell'idea egalitaria, no, di questi cavalieri che sono in una tavola rotonda, nasce con un'idea precisa, che è un'idea di superare il possesso nelle relazioni umane e soprattutto nelle relazioni affettive. Ricordiamoci che le donne venivano semplicemente assegnate ad un uomo contro la loro volontà, senza parlare della corbè sessuale, del fatto che venivano risposate a forza, e tutto questo l'amore cortese cerca di superarlo, e cerca di superarlo con argomentazioni cristiane, cercando di dire: il prossimo più prossimo che tu hai è la persona che tu ami, e quindi non puoi fare del male alla persona che tu ami, non puoi non porti il problema di cosa aspetta la persona che tu ami. Questa è la cosa che mi fa più soffrire, non tanto che non si parli di Maria di Francia, ma il fatto che ancora si perpetui questo stereotipo della donna angelicata.
0: Soprattutto che in ambito cattolico si sia sempre negata l'importanza della corporeità, no?
1: E questo negando una cosa che abbiamo Dossetti, questa è una cosa che Dossetti diceva sempre nelle sue prediche, diceva che la Chiesa sbaglia. Dossetti, che era un fedelissimo alla Chiesa, diceva sbaglia sempre a demonizzare l'atto sessuale, a cercare di parlare sempre di questo. Prima di tutto l'atto sessuale è affettività, anche è relazione, e quindi si dimentica che i peccati andrebbero, come lui diceva, cercati altrove, ad esempio, no? Sul fatto di non avere senso civico, di non pagare le tasse, di non avere un orizzonte più ampio. Ricordiamoci che Dossetti ha ispirato quel passaggio bellissimo, a mio modo di vedere, il più bello della Costituzione, quello che dice: è compito della Repubblica rimuovere ogni ostacolo di natura economica e sociale che di fatto, limitando la libertà e l'uguaglianza tra i cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona.
0: Però non è stato Dossetti il primo che le ha parlato di San Francesco.
1: No, devo dire, da questo punto di vista potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo, che ci scolpiscono. Da questo punto di vista potrei chiamarlo uno di quegli identity memories, che sono quei ricordi, diciamo.

0: raccontato questa storia, questa storia di Francesco d'Assisi, e la reazione che io ho avuto e che per me è, poi ripensandoci negli anni, è stata sorprendente, appunto perché non avevo ancora cominciato un percorso e capivo che cosa potesse significare fonte, quello che per uno storico è la fonte. Ho pensato che la storia meritava di sapere se fosse vera, e quindi che sarei andata un giorno ad Assisi per vedere se c'erano queste fonti. Per quello dicevo, no, il corpo di Francesco è una fonte, quindi è molto importante esporlo. Francesco d'Assisi è il personaggio medievale che noi conosciamo di più, ma in assoluto, io parlo della storia dell'Occidente medievale, non è un caso, perché tutte le persone che sono entrate in relazione con lui hanno tenuto a tramandarne la memoria. È una cosa che succede anche a noi. Quando noi entriamo in relazione con qualcuno di cui riconosciamo delle virtù, un'altezza morale particolare, noi abbiamo la preoccupazione che la sua storia non sia distorta, che sia tramandata esattamente per quello che è stato, perché lì ci rendiamo conto che c'è un'eccezionalità. Per quello c'è questa insistenza dei compagni nel dire: noi che fummo con lui vedemmo, noi che fummo con lui sentimmo, e era proprio così. E loro, nella lettera in cui tramandano questi ricordi e li consegnano al generale dell'ordine, dicono: noi non vogliamo parlare dei miracoli, perché non sono i miracoli che fanno la santità, ma è la vita, una vita che noi possiamo testimoniare.
1: C'è una canzone che ama tanto, che ricorda, non so se c'è una canzone che le ricorda ovviamente questo tempo, questi studi, questo mondo che lei ha frequentato e continua a frequentare con una passione incredibile.
0: Grazie. E c'è una canzone che ricorda un altro mondo che io ho frequentato e che mi è stato molto caro, che è stato il mondo del carcere.
1: Sì, lei ha fatto tanto tempo, ha insegnato in carcere, vero? E ha partecipato all'associazione Nessuno Tocchi Caino. Come mai?
0: Beh, perché se vogliamo incontrare le persone che hanno pochi diritti e che vivono veramente la povertà, basta entrare in un carcere. Penso che chiunque di noi entri in un carcere si renda conto che lì la povertà è totale dal punto di vista materiale, perché spesso i carcerati non hanno proprio davvero non ci pensiamo, ma non hanno proprio le penne, i quaderni, i vestiti, mancano tutte queste cose. E anche dal punto di vista, ritornando all'articolo 3 della Costituzione, quando dice che la Repubblica ha il dovere di rimuovere quegli ostacoli, ecco, diciamo anche per quanto riguarda l'istruzione.
1: E tornando poi al Vangelo, perché diciamo è una delle opere di misericordia, l'ha detto proprio Gesù di andare a visitare i carcerati.
0: Sì, a parte che è comunque è una follia pensare di uccidere, che uno Stato possa uccidere, no, con la pena di morte. Quindi per ritornare all'associazione Nessuno Tocchi Caino, e quindi però per essere, diciamo, un omaggio, diciamo, a questa a questa parte della mia vita, proporrei la canzone Facing the Chair dei Patrick Street, in cui viene un po' riproposto l'ultimo discorso di Bartolomeo Vanzetti prima di salire sulla sedia elettrica. Un'esecuzione ovviamente che è stata possibile grazie a un clima di odio, di xenofobia, che fu alimentato anche dai governanti. E quindi alla fine di questa canzone gli ultimi versi dicono proprio questo, si rivolgono ai governanti dicendo: davvero pensate che voi rimarrete a governare il mondo per sempre? E penso che sia molto attuale questo.
1: Grazie davvero.

Dalla lettera agli Efesini di San Paolo Apostolo. Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Edith Stein, una santa per non dimenticare. Giovanni Paolo II ha canonizzato domenica 11 ottobre 1998 la Stein, definita un esempio nell'impegno a servizio della libertà.

una nuova santa per la Chiesa, una nuova santa per non dimenticare l'esempio di una giovane donna in cerca della verità e insieme per ricordare anche la Shoah, quel piano efferato per l'eliminazione di un popolo che costò la vita a milioni di fratelli e sorelle ebrei.

Ecco Edith Stein, filosofa ebrea propugnatrice di un nuovo ruolo femminile nella società e che in questo cammino di ricerca incontrò gli scritti di Santa Teresa d'Avila. Si convertì e decise di diventare monaca con il nome di Teresa Benedetta. Uccisa nella tristemente celebre doccia di Auschwitz, la camera gas, come veniva chiamata, per aver scelto di condividere la medesima sorte del suo popolo. Da domenica 11 ottobre, Edith Teresa Benedetta è santa. Additata dal Papa Giovanni Paolo II nell'omelia della messa di canonizzazione come un esempio nel nostro impegno a servizio della libertà, nella nostra ricerca della verità. La sua testimonianza valga a rendere sempre più saldo il ponte della reciproca comprensione tra ebrei e cristiani.

Nel suo discorso, Papa Wojtyla, ricordata la beatificazione nell'87 di Edith Stein, di questa eminente figlia di Israele e figlia fedele della Chiesa, ha voluto sottolineare in particolare il percorso intellettuale e spirituale che nel momento della prova la portarono a non rinnegare le proprie radici e ad accettare cristianamente il sacrificio, ricordando come pochi giorni prima della sua deportazione a chi le offriva di fare qualcosa per salvarle la vita aveva risposto: «Non lo fate, perché io dovrei essere esclusa?» «La giustizia non sta forse nel fatto che io non tragga vantaggio dal mio battesimo? Se non posso condividere la sorte dei miei fratelli e delle mie sorelle, la mia vita è in un certo senso distrutta». Per questo, ha aggiunto il Pontefice, nel celebrare d'ora in poi la memoria della nuova santa, non potremmo non ricordare di anno in anno anche la Shoah, quel piano di eliminazione di un popolo che costò la vita a milioni di persone. Il Signore faccia brillare il suo volto su di loro e conceda loro la pace. Per amore di Dio e dell'uomo, ha detto ancora Giovanni Paolo II, ancora una volta grido in modo accorato: mai più si ripeta una simile iniziativa criminale per nessun gruppo etnico, nessun popolo, nessuna razza, in nessun angolo della terra. È un grido che rivolgo a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, a tutti coloro che si sentono uniti in Cristo, Verbo di Dio incarnato. Tutti dobbiamo trovarci in questo solidali, è in gioco la dignità umana. La vita di Edith Stein, ha quindi insistito il Papa, l'esperienza di questa donna che conquistò la verità, anzi ne fu conquistata, deve rappresentare un esempio soprattutto per i giovani di fronte a un mondo moderno che ostenta la porta allettante del permissivismo, ignorando la porta stretta del discernimento e della rinuncia. Guardatevi, ha ammonito Giovanni Paolo II, dal concepire la vostra vita come una porta aperta a tutte le scelte. Ascoltate la voce del vostro cuore. Non restate alla superficie, andate al fondo delle cose. E quando sarà il momento, abbiate anche il coraggio di decidere. Il Signore attende che voi mettiate la vostra libertà nelle sue mani misericordiose.

Nel nostro tempo, ha proseguito Papa Wojtyla, la verità viene scambiata spesso con l'opinione della maggioranza. Inoltre è diffusa la convinzione che ci si debba servire della verità anche contro l'amore e viceversa. Ma la verità e l'amore hanno bisogno l'uno dell'altra. Suor Teresa Benedetta ne è testimone. La martire per amore che donò la sua vita per gli amici non si fece superare da nessuno nell'amore. Al tempo stesso ella cercò con tutta se stessa la verità, della quale scriveva: «Nessuna opera spirituale viene al mondo senza grandi travagli. Essa sfida sempre l'uomo intero».

Erano presenti tra gli altri alla celebrazione i membri della famiglia Stein, i quali, ha sottolineato il Papa, hanno voluto essere con noi per questa lieta circostanza. Presenti anche la delegazione ufficiale della Repubblica Federale di Germania guidata dal cancelliere uscente Helmut Kohl, le delegazioni dei Länder Nordrhein-Westfalen e la città di Colonia e quella della Polonia guidata dal primo ministro Buzek.

con l'articolo che io ho utilizzato in questa introduzione per parlare poi di Edi Stein è quello comparso sul quotidiano Il Corriere della Sera, appunto l'11 ottobre del 98, e riporta anche un'immagine, quell'unica immagine che possediamo di Edi Stein con l'abito di Carmelitana. Il Papa, lo ripeto, ha additato la figura della Carmelitana uccisa ad Auschwitz come un ponte tra ebrei e cristiani.

Seguirà ora una breve biografia di Edith Stein. Nei giorni dell'agosto 1942 cominciò nei vagoni bestiame il viaggio massacrante da Westerbork ad Auschwitz. Dalle feritoie gli ebrei spiavano i nomi grandi delle stazioni, nomi di città olandesi, poi tedesche e poi polacche. Nel terzo giorno intravidero pinete nere, inondate dal sole. Poi il ritmo delle rotaie si spense. Le porte furono schiodate in piena notte. La luce violenta di alcuni fari li investì. Echeggiarono ordini, quei barbarici latrati dei tedeschi quando comandano, che sembrano dar vento a una rabbia vecchia di secoli, come scriverà l'ebreo Primo Levi, che quegli ordini li sentì. Una decina di SS penetrarono rapidamente tra gli ebrei prigionieri. Con pochi sguardi, gesti, parole, li divisero in due parti. Tutti gli uomini validi furono radunati in un mucchio. Le donne, i bambini, i vecchi furono spinti come un armento nel lager, denudati e fatti marciare verso le camere a gas. Tra le donne c'era una suora carmelitana, Suor Teresa Benedetta della Croce, una cattolica di razza ebraica. Prima di prendere il velo di suora si chiamava Edith Stein.

È il simbolo di tutte le vittime della guerra e della persecuzione del nostro secolo, che si sta malinconicamente chiudendo. Una vittima consapevole che offrì la propria vita per espiare i crimini di un'Europa impazzita. Eddie vide la luce il 12 ottobre 1891 a Breslavia, cittadina allora tedesca, oggi polacca, segnata sugli Atlanti con il nome di Wroclaw. Era la settima figlia di una osservante famiglia ebrea. Il 12 ottobre era il giorno del Kippur, in cui gli ebrei da millenni chiedono perdono a Dio delle loro colpe con la preghiera e con il digiuno. L'Europa in cui Edith nacque era ottimista e soddisfatta di se stessa. Jenner e Pasteur avevano scoperto la famiglia dei vaccini con cui si era ormai certi di controllare tutte le malattie. Diesel stava costruendo automobili e locomotive, altri scienziati varavano battelli a vapore, aumentava la velocità e quindi aumentava il progresso. Consacrate da questo nuovo sacramento, le nazioni europee si sentivano incaricate da Dio di civilizzare il mondo. Si spartivano le vecchie terre dell'Asia e dell'Africa e vi portavano le rotaie e i tessuti di cotone, insieme anche a malattie e a sfruttamento. Per le persone dalla faccia nera e gialla, Dio diventava l'uomo occidentale, ormai onnipotente.

Ma questo nuovo credo non era entrato nella famiglia di Siegfried e August Stein, che recitavano ogni giorno con i loro figli lo Shema, la più importante preghiera ebraica. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore soltanto. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. State attenti a non lasciarvi ingannare, non allontanatevi dal Signore, non servite dei stranieri né adorateli. Siegfried era il proprietario di una florida azienda di legname, ma morì all'improvviso quando Edith aveva soltanto 2 anni. La signora Auguste, rimasta con 7 bambini, proseguì lei stessa la direzione dell'azienda e si rivelò una donna energica e prudente. L'azienda non ebbe sbandamenti e i figli scoprirono che si può essere imprenditori senza rinunciare alla propria umanità. Di lei si scrive che comprava intere partite di legna perché i poveri potessero riscaldarsi d'inverno e molti falegnami o artigiani in difficoltà che compravano il legname da Frau Stein si vedevano restituire la somma pagata. Ai figli che crescevano in un mondo sempre più secolarizzato, questa donna profondamente fedele alla religione ebraica insegnò che vi era un solo vero codice di comportamento, la legge di Dio. L'infanzia di Edith, nonostante la morte del papà, fu tutt'altro che triste. Un'amica d'infanzia ricordava: i compleanni degli Stein erano feste piene di gioia.

Una piccola nube stava salendo dal mare. Andando a scuola, Edith si manifestò eccezionalmente dotata per la composizione letteraria. I suoi temi erano piccoli capolavori di ordinata riflessione. Non aveva simpatia invece per le scienze. Una fotografia da album di famiglia ci ha tramandato la sua immagine, una ragazzina esile, pallida, i lunghi capelli biondi sciolti sulle spalle. Ciò che impressiona sono due grandi occhi con un sorriso dolce e buono. Nonostante la capacità e l'impegno, gli insegnanti non apprezzavano Edith. Nelle scuole tedesche, già in quegli anni, c'era un antisemitismo diffuso. Chi era ebreo veniva automaticamente messo in seconda fila. Si trattava ancora soltanto della piccola nube, non più grande del palmo della mano, che stava salendo dal mare, come si legge nella storia del profeta Elia. Ma negli anni a venire sarebbe diventata un turbine tremendo che avrebbe devastato l'intera Europa, portando all'assassinio di 6 milioni di ebrei.

terminati gli studi liceali con notevoli risultati, Edith si iscrisse nel 1911 ai corsi di storia e filosofia dell'Università di Breslavia. Aveva 20 anni. Per non addolorare la madre, continuava a frequentare con lei la sinagoga. In realtà la sua fede era entrata in crisi. Che cos'è la verità? Si chiedeva con angoscia. Le antiche preghiere della madre invocavano Dio, ma Dio esisteva? E se esisteva, chi era? Per anni Edith, pur recitando i salmi accanto a sua madre, pensò che il problema di Dio era insolubile. Nell'estate del 1912, un giovane professore proveniente da Gottinga, nella Bassa Sassonia, le dice: «Non perda il suo tempo, legga questo libro». Era il secondo volume delle Ricerche logiche di Edmund Husserl. Per Edith fu una rivelazione. Husserl le apparve come il filosofo, il maestro incontrastato del nostro tempo.

Husserl aveva dato il via a una rivoluzione nella filosofia tedesca, affermando che viviamo in un mondo oggettivamente reale che la mente umana è in grado di conoscere. Sembra buon senso, e infatti lo è. Husserl era un rivoluzionario perché tornava all'antico. La sua era una reazione al pensiero filosofico tedesco che aveva dominato per oltre un secolo. Reazione all'idealismo kantiano, che insegnava che ciò che si trova al di fuori della nostra mente non possiamo conoscerlo realmente. Husserl tornava a insegnare: la verità è qualcosa di eterno, di immutabile, necessario, che il soggetto conoscente scopre e indaga. Non è qualcosa di soggettivo, una creazione del soggetto. Diceva ai suoi alunni: occorre andare alle cose e domandare loro cosa dicono di se stesse e ottenere in tal modo certezze che non si potrebbero diversamente mai avere procedendo da teorie, da opinioni non controllate. Questa filosofia di Husserl veniva chiamata fenomenologia. Per lui, fenomeno significa il risultato di questa ricerca, che è l'equivalente di verità. Husserl aveva elaborato questa sua filosofia a Vienna, dove, ebreo non credente, aveva studiato con due filosofi cattolici.

il consenso della madre, Edith si trasferisce all'Università di Gottinga nell'aprile del 1913 e ascolta le lezioni di Husserl, che in quel momento ha 54 anni. Il maestro affascina con la squisitezza dei suoi modi, la sua affabilità, la chiara e limpida esposizione del suo pensiero. Con timida riservatezza è amico dei suoi studenti. Lo diventa anche di Edith, di cui apprezza l'intelligenza vivace e l'impegno appassionato per la ricerca della verità, che è l'obiettivo di ogni filosofo. Una sua amica, che ne ricorda gli occhi neri, severi, quasi assenti, traccia così il suo ritratto di allieva. Sempre nelle prime file, piccola di statura, esile, non si faceva notare, tutta concentrata nell'intensità della sua riflessione. La vita di quegli studenti non si esaurisce però tra libri e biblioteche. Alcune belle pagine dagli scritti autobiografici di Edith narrano le escursioni sulle colline intorno a Gottinga con gli amici e le amiche in un clima di festosa allegria, le animate discussioni intorno ai tavoli dei caffè.

Edith scopre i cattolici. Nel gruppo di Hassel, Edith si lega con grande amicizia al giovane professore Adolf Reinach e alla sua giovanissima moglie. Reinach è assistente nella facoltà e braccio destro di Hassel. Un'altra persona che influisce profondamente su Edith è il professor Max Scheler. È un fenomenalista come Hassel, ma introduce nelle sue lezioni dei concetti specificatamente cattolici. Edith annota: «Fu il mio primo contatto con un mondo che fino a quel momento mi era completamente sconosciuto». Scheler ci insegnava a rigettare gli schemi preconcetti e ad accogliere ogni cosa senza pregiudizi. Così le barriere del razionalismo in cui ero stata educata, senza che io quasi me ne rendessi conto, caddero e mi trovai davanti al mondo della fede. Uomini e donne per cui io avevo il massimo rispetto e con cui ero in relazione ogni giorno, la vivevano e ne erano sostenuti nella vita. Questo fenomeno meritava la mia attenzione. A contatto con persone cattoliche rimase colpita dalla bellezza del Padre Nostro. Ospite per una notte in un cascinale, sur Fal del Giorno rimase profondamente impressionata da questa preghiera che recitarono insieme servi e padroni, prima di recarsi al lavoro. Gli anni passati a Gottinga furono per Edith pieni e felici. Ma la Germania e il mondo stavano per cambiare. Nel 1914 quelle nazioni che si erano spartito il mondo per civilizzarlo su incarico di Dio si odiavano ed erano pronte a sbranarsi a vicenda con le armi perfezionate del progresso. Inghilterra, Francia, Russia e poi anche l'Italia da una parte, Germania e Impero Austro-Ungarico dall'altra. Bastava una scintilla per dare inizio al grande incendio. E la scintilla furono i due colpi sparati da un ragazzo di 19 anni a Sarajevo contro l'erede al trono d'Austria, Franz Ferdinando. Il principe morì e con lui iniziò a morire anche l'Europa. Per 5 anni 30 nazioni e 1 miliardo di persone furono travolte da una guerra immane, apocalittica. A Gottinga professori e studenti furono arruolati, l'università si svuotò. Adolf Reinach, che da un anno insieme alla moglie aveva ricevuto il battesimo cattolico, raggiunse il fronte. Anche Edith, nell'aprile del 1915, si arruolò volontaria nella Croce Rossa. Scrisse a sua madre che avrebbe lavorato come aiuto infermiera in un ospedale della Moravia, dove venivano curati soldati austriaci colpiti da malattie contagiose. Frau Stein, la madre, 66enne, le rispose con durezza: «Te lo proibisco, quei soldati sono pieni di pidocchi». La figlia le rispose: «Mamma, devo andare anche senza il tuo permesso». Era il primo conflitto tra Edith, giovane e aperta richiamo della sofferenza dell'amore concreto, e sua madre, sempre più sigillata dall'età e dal lavoro, in posizioni irremovibili.

La laurea e la morte dell'amico Reinach. Edith servì nell'ospedale per 6 mesi, si spese e divenne amica dei malati e dei feriti. Poi tornò a Gottinga a lavorare per la sua laurea. Presentò la tesi di laurea e la discusse nell'agosto del 1916. Ebbe la votazione massima summa cum laude. Sul diploma campeggiava il suo nuovo titolo, Fräulein Dr. Edith Stein. Hassel, in quello stesso 1916, ebbe la cattedra di filosofia nella prestigiosa Università di Friburgo. Il suo assistente, Reinach, era sempre al fronte e il maestro pregò Edith di accompagnarlo a Friburgo come suo assistente di cattedra. Lei accettò con entusiasmo. Non avrebbe mai sognato di diventare, a 25 anni, l'assistente di uno dei più illustri filosofi d'Europa e tenere i corsi preparatori sul fenomenologismo e ordinare le migliaia di appunti del professore per la pubblicazione.

Nel 1917 una notizia molto triste. Adolf Reinach era stato ucciso in battaglia. Edith andò a Gottinga per il funerale e accettò con riconoscenza l'invito della giovane vedova di mettere in ordine i manoscritti di Adolf. Ricordava quei due giovani sposi, felici. Entrare nella casa dove li aveva conosciuti così le diede una profonda angoscia. Incredibilmente fu la giovane vedova a consolarla con parole che Edith non si sarebbe mai aspettata. «Sono lacerata nel cuore, ma accetto la perdita di Adolf come una partecipazione al sacrificio della croce che porta guarigione e vita a tutti. Il mio cuore mi dice che Adolf ora vive con Dio, ha raggiunto il suo obiettivo».

mente non seppe rispondere nulla, ma 35 anni dopo scriverà: «Fu allora che incontrai la croce per la prima volta e la forza divina che essa dà a coloro che la portano. Per la prima volta la Chiesa, nata dalla passione di Cristo e vincitrice della morte, mi apparve visibilmente. In quel momento la mia incredulità cominciò a sgretolarsi, l'ebraismo diventava sempre più estraneo al mio spirito e la luce di Cristo si apriva la strada nel mio cuore, Cristo nel mistero della croce». Riordinando gli appunti di Adolf, impegnato come lei nella ricerca appassionata della verità, Edith lo sorprese a camminare su strade da lei insospettate. Una di queste era la preghiera. Adolf aveva scritto: «Tramite la preghiera vengo in contatto con l'elemento fondamentale del mondo, fatto carne e vissuto tra noi, Cristo». È difficile dire quello che si prova davanti a Cristo. In lui l'essere divino che è al di fuori del tempo e che oltre il mondo sembra sbocciare nel tempo e nel mondo. Edith, davanti a queste righe, rimase di sasso. Mai avrebbe pensato che il filosofo Adolf Reinach fosse giunto a credere che Cristo era Dio e che la preghiera era una via per raggiungere la verità ultima. Tornando a riprendere il suo posto di assistente accanto ad Husserl, Edith ripensò con intensità la realtà che aveva scoperto. Il fenomeno della fede le era stato mostrato non come una possibilità interessante, ma come realtà centrale nella vita di due persone alle quali era molto vicina per affetto e per stima. Nel 1918 la Prima Guerra Mondiale terminò con un tragico bilancio: 10 milioni di morti e 20 milioni di feriti. Molti erano tedeschi e tutti compresi tra i 15 e i 50 anni. Era morto nelle trincee e sui campi di battaglia una buona parte delle giovani e brillanti generazioni d'Europa. Città intere, parte delle nazioni erano in rovina. Così pure la civiltà europea, basata su quel progresso materiale che non dava più certezze.

terminiamo qui per oggi questa prima parte della vita di Edith Stein, la carmelitana uccisa ad Auschwitz, che il Papa ha recentemente chiamata ponte fra ebrei e cristiani. A risentirci.

0: Noi abbiamo imparato a conoscere l'amore di Dio.
1: Dio è amore.
2: Non dobbiamo aver paura di chi ci ama.
0: Anzi, l'amore perfetto di Dio caccia via la paura.
3: Dalla prima lettera di Giovanni.
2: Radio Voce nel Deserto.

0: si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Di padre Marco Daviano è stato parlato a lungo in tutto l'ultimo trimestre dello scorso anno e noi non intendiamo assolutamente annoiare voi che ci state ascoltando, magari con la ripetizione di ciò che è stato detto o nel raccontare nuovamente la sua vita, cosa che indubbiamente è stata fatta, possiamo dire in lungo e in largo, però non possiamo dimenticare che padre Marco è nostro. È pordenonese, nel senso che appartiene alla provincia di Pordenone, e in particolar modo a Vianese, ed è viennese. Ecco, quindi deve aver calcato a lungo le strade qui della nostra zona, anche perché è stato a lungo soggiornato anche per un certo periodo a Oderzo, a Conegliano, ha studiato a Gorizia, quindi senz'altro a quel tempo si andava sempre a piedi, conosceva molto bene la zona del Noncello. Ebbene, che cosa possiamo dire di padre Marco? Innanzitutto lo vorremmo come protettore anche della nostra radio. È un santo taumaturgo, si dice. Anzi, coloro come padre Venanzio Renier, che si sono adoperati per aprire la causa della sua beatificazione, dicono che abbia compiuto miracoli almeno tanti quanti ne ha compiuti Sant'Antonio da Padova. Però questo mio modo di dire di padre Marco Daviano e di Sant'Antonio da Padova ha compiuto miracoli è volutamente sbagliato, perché dobbiamo ricordare che né padre Marco Daviano né Sant'Antonio e nemmeno la Madonna compiono miracoli. I miracoli li compie sempre il Signore, che però dice a qualcuno: bene, puoi fare a nome mio ciò che anch'io ho fatto e compiuto. L'ha detto Gesù ai suoi apostoli, e le parole di Gesù sono eterne, quindi non ci deve meravigliare se troviamo scritto o se qualcuno dice: padre Marco ha fatto dei miracoli, ma in realtà non è lui. E avremo modo, credo, nella prossima trasmissione di parlare molto a lungo di padre Marco taumaturgo, soprattutto perché aveva ricevuto padre Marco in maniera abbondantissima il carisma delle guarigioni. E quindi avremo la prossima volta proprio modo di parlare di questo carisma, che è quanto mai vivo e attuale nella Chiesa. Tutto sommato, padre Marco, quando si è trovato, diciamo, a gestire questo dono anche scomodo, per quanto sia un dono che sta a significare quanto il Signore si fidi di una persona

che riceve questo suo dono particolare. Quando Padre Marco si è trovato a gestire questo dono delle guarigioni, non ha fatto che accettare e obbedire, per quanto probabilmente con una certa anche ritrosia, come vedremo, obbedire a un comando che era molto esplicito, è stato molto esplicito nel Vangelo. Noi sappiamo che gli apostoli, i discepoli, andavano nel nome di Gesù, intendiamoci sempre nel nome di Gesù, imponevano le mani agli ammalati, cacciavano i demoni e compivano altre cose meravigliose, ma sempre nel nome di Gesù. Ecco, quindi non dobbiamo meravigliarci se ai tempi di Padre Marco, con Padre Marco, è capitato nuovamente questo. Oggi comunque noi vorremmo parlare di Padre Marco quale innamorato di Maria. Padre Venanzio Mernier, che è vice postulatore appunto per la causa di beatificazione del venerabile Padre Marco Daviano, ha scritto parecchio su questo chiamiamolo pure tranquillamente santo, e ha iniziato a parlare di Padre Marco e della Madonna dicendo che indubbiamente da Aviano Padre Marco, è nato appunto il 17 novembre del 1631 di ad Aviano, ebbene da Aviano poteva scorgere il santuario di Madonna del Monte, dove la Madonna era apparsa l'8 settembre del 1510 a un contadino di quelle di Aviano proprio. Ebbene, poi pare che non soltanto Padre Marco bambino si sia recato spesso a venerare la Madre di Dio lì in quel santuario di Madonna del Monte, ma ci sia ritornato anche quando era diventato famoso, no? Come colui che nel nome di Gesù operava molti miracoli, ed era ritornato per celebrare la messa in quel luogo, in quel santuario. E pare che proprio in quella circostanza, un momento prima del suo arrivo, le campane si siano prodigiosamente messe a suonare da sole. Comunque padre Venanzio ha scritto parecchio su padre Marco Daviano. Padre Venanzio appartiene naturalmente alla famiglia dei Cappuccini, così come Cappuccino era padre Marco, quindi tra loro si intendono perfettamente di cose belle, di cose sante, si intendono molto bene della Madonna, e possiamo dare fede a quello che padre Venanzio dice di padre Marco. Allora, dice che fu un giovane innanzitutto molto devoto della Madonna. Dice poi padre Marco, io non vorrei leggere tutto perché altrimenti la nostra trasmissione diventa troppo lunga. Dice comunque che fu cappuccino e sacerdote nella lode a Maria. Dice che fu taumaturgo pregando l'Ave Maria. Ecco, quindi padre Marco non soltanto invocava il nome di Gesù, ma si affidava totalmente alla Madonna. Noi abbiamo già letto qualcuna delle sue preghiere, qualche altra la leggeremo. Padre Marco fu pellegrino nei santuari mariani. Padre Marco infatti è stato un grande camminatore, ha dovuto camminare parecchio fino a Vienna, in Francia, avrebbe voluto anche è dovuto andare in Spagna, ma non gli è stato concesso di passare attraverso la Francia, e quindi ha dovuto evitare quel viaggio, ma avrebbe attraversato a piedi anche i Pirenei con i suoi famosissimi sandali. Fu predicatore, dice sempre padre Venanzio, dei titoli della Vergine, fu compositore di preghiere in onore della Beata Vergine, e pare poi che la Madonna stessa abbia risposto a questo figlio che la invocava di continuo. Infatti padre Marco, famosissimo per avere, possiamo dire, organizzato e incoraggiato la difesa e la liberazione di Vienna dai turchi, padre Marco combatteva non con la spada ma con il crocifisso in mano, e naturalmente sempre invocando il nome di Maria. E la Madonna era presente in queste particolari circostanze, così come era stata presente nella battaglia di Lepanto, e
si ritiene, sempre secondo quanto ci racconta padre Venanzio Renier, fu presente la Madonna anche nella liberazione di Buddha in Ungheria. Quindi noi possiamo anche semplicemente dire, ecco, che padre Marco fu un grande innamorato e un figlio che si affidava completamente a Maria.

Noi comunque abbiamo titolato questa trasmissione Padre Marco e Maria Vergine Immacolata per un motivo molto semplice, e cioè che non ci dobbiamo stupire se, leggendo la vita di Padre Marco Daviano o anche qualche scritto che si può riferire a lui, ci imbattiamo magari in frasi come: Padre Marco si adoperò moltissimo per ottenere da Roma il privilegio per il clero della Repubblica Veneta di celebrare la festa dell'Immacolata Concezione. Oppure un'altra frase che possiamo incontrare: a Padre Marco si attribuisce un sonetto nel quale egli sviluppa e canta la celebre argomentazione del beato Duns Scoto, che difese e impostò nei suoi veri termini l'allora discusso privilegio dell'Immacolata Concezione di Maria. Infatti, nel secolo XVII, il secolo nel quale è vissuto padre Marco Daviano, era più che mai viva la disputa intorno al concepimento di Maria, al punto che c'erano dei teologi sostenitori della totale assenza di peccato in Maria, quindi compreso quello originale, e questi venivano detti immacolisti, e altri invece meno sicuri di questa verità, riconosciuta come tale da non molto tempo, questa verità, e poi costoro si dicevano macolisti. Se leggiamo le parole illuminate adesso noi, i nostri tempi, le parole di Dom Columba Marmion, per esempio, nel suo celebre libro Cristo, vita dell'anima, al capitolo La madre del Verbo incarnato, troviamo delle verità profonde che ci consolano e che adesso leggeremo.

Dice dunque Don Columba Marmion: la Vergine Maria è immacolata. Tutti i figli di Adamo nascono contaminati dal peccato originale, schiavi del demonio, nemici di Dio. È la legge per tutta la progenie di Adamo, peccatore. Sola fra tutte le creature, Maria sfuggirà a questa legge. A questa legge universale il Verbo Eterno farà una eccezione, una sola, per colei nella quale deve incarnarsi. Non un solo istante l'anima di Maria apparterrà al demonio. Essa sarà fulgida di bellezza, perciò immediatamente dopo la caduta dei nostri progenitori Dio ha stabilito una inimicizia assoluta fra il demonio e la Vergine eletta. Essa col suo tallone deve schiacciare il serpente infernale. Noi con la Chiesa ricordiamo spesso a Maria questo privilegio che lei sola possiede, di essere cioè senza colpa. Nell'antifona dei Vespri della festa dell'Immacolata le diciamo per esempio: tota pulcra es Maria et macula originalis non est in te. Il tuo vestito è bianco come la neve e il tuo volto risplende come il sole, perciò il re della gloria ti ha così ardentemente desiderata. Non solo Maria però nasce immacolata, ma secondo il saluto dell'angelo viene dichiarata piena di grazia. Maria poi possiede il privilegio straordinario ed unico della perpetua verginità, prima, dopo e durante la nascita di Gesù, e troviamo nell'antifona delle lodi di Natale uno stupendo canto a Maria: Gaudia matris abens cum virginitatis honore. A coronare poi tutte le grazie e i privilegi di Maria c'è l'assunzione in cielo. Il corpo virginale di Maria, da cui Cristo ha tratto la sostanza della natura umana, non conoscerà la corruzione. Ma, continua Don Columba Marmion, da dove derivano a Maria tutte queste grazie insigni, tutti i privilegi che fanno di lei una creatura superiore a tutte le altre e per cui possiamo a ragione dirle benedetta tu fra le donne? Ecco, se Dio ha sconvolte per lei tante leggi che egli stesso aveva stabilite, è perché Maria doveva diventare madre di suo figlio. Certo, per noi è incomprensibile l'amore che ha guidato la scelta singolare. E potremmo continuare, ma intendiamo parlare in particolare noi di Maria quale vergine concepita senza peccato originale in rapporto a Padre Marco, per cui lasciamo adesso il teologo Don Columba Marmion e vediamo di ritornare, come suol dirsi, un pochino in argomento. Sì, fin qui dunque ciò che diceva e ciò che dice il teologo, cioè lo scrittore vissuto pochi decenni fa, perché Don Columba Marmion è nato nel secolo scorso, che rispecchia l'indirizzo della Chiesa. Però, come ben sappiamo, il dogma dell'Immacolata Concezione fu promulgato nel 1854, quindi poco più di un secolo fa. E cosa significa questo? Che fino al 1854 magari Maria era stata concepita come ognuno di noi nel peccato originale? No, grazie a Dio. Significa piuttosto che il privilegio unico e irripetibile del concepimento immacolato di Maria nel seno di Anna per il concorso umano di Gioacchino era una grazia tutta interiore, tutta ancora nascosta. All'esterno, cioè, Maria appariva agli occhi della gente di Nazareth nulla di più che una brava ragazza, una bella ragazza, senza però nulla di apparentemente straordinario. E Maria stessa probabilmente non era a conoscenza di quella sua straordinarietà, cioè del suo concepimento immacolato, di questa sua, chiamiamola pure straordinarietà interiore. Se all'annuncio dell'angelo ha dovuto essere rassicurata con la famosa frase biblica «non temere». Del resto anche Gesù agli occhi degli abitanti di Nazareth appariva nient'altro che un bravo ragazzo che sapeva bene il suo mestiere, appreso alla scuola di Giuseppe Falegname. Quindi un bravo artigiano e nulla più, altrimenti nessuno si sarebbe meravigliato.
quando Gesù aveva cominciato a predicare e a fare miracoli, anzi qualcuno avrebbe anche dovuto esclamare: era ben ora.

Ecco, ma le strade del Signore non sono le nostre strade, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. Dinanzi a lui 1000 anni sono come il giorno di ieri che è passato, e forse solo partendo da questi presupposti possiamo dire con semplicità e senza tentare inutili spiegazioni razionalistiche che nel 1854 la Chiesa ha comunicato in maniera ufficiale una verità gioiosa che fino a quel momento era stata come contenuta in uno scrigno, nello scrigno della scrittura e della tradizione, e cioè che Maria è stata concepita senza il peccato originale in previsione dei meriti di Cristo, suo figlio e nostro Salvatore. Quindi Maria è la prima salvata.

Forse qualcuno potrebbe anche obiettare, ma non dovevamo ascoltare qualcosa intorno a padre Marco Daviano? Sì, ma padre Marco Daviano non può assolutamente essere, come dire, staccato da Maria, così come Maria non può essere staccata da Cristo, perché al tempo di padre Marco questa verità, quella dell'Immacolata Concezione, non era ancora ufficiale, essendo appunto padre Marco nato nel 1631. Anzi, il Cappuccino di Aviano è vissuto proprio in un periodo in cui i teologi erano molto impegnati, chi a dimostrare che Maria era una creatura privilegiata, sì, ma uguale a noi nell'assoggettamento alla colpa originale, almeno in parte. Chi, al contrario, era impegnato a dimostrare che Maria non è mai stata sfiorata dall'ombra del peccato, essendo uno dei suoi privilegi proprio il suo concepimento immacolato. E padre Marco, innamorato di Maria, era uno di questi sostenitori. Avremo modo, se ci sarà il tempo, anche di leggere qualcuna delle sue preghiere da lui composte. Ecco, il Laurentin, in uno dei suoi libri su Maria, dice che la conoscenza della Vergine Maria si sviluppa nella Chiesa secondo una curva caratteristica, non con una crescita continua, ma con una crescita ritmata. E se se ne segue il progresso, dice sempre René Laurentin, viene da pensare ai movimenti di una marea che sale. Come le onde si sollevano, arrivano al culmine, poi ricadono e rifluiscono finché la seguente porta più lontano il suo slancio, così ogni periodo intuisce qualche aspetto nascosto del volto della Vergine e lo scopre con fervore, non senza eccessi talvolta e anche spesso non senza lotte. Poi tutto ritorna nella calma, le nuove acquisizioni si decantano nel silenzio, ma lo sviluppo dogmatico trova un miglior punto di paragone nelle realtà vitali. E fa pensare alla crescita di un albero con l'alternarsi della primavera e dell'inverno.

Nei primi tempi la madre di Gesù esiste e vive nella chiesa, dice sempre Laurentin nel suo libro La Vergine Maria. Nei primi tempi la madre di Gesù esiste e vive nella chiesa senza che si faccia esplicitamente menzione di lei. La sua presenza e la sua intercessione rimangono nascoste. Maria non sembra conoscere la portata della sua influenza e non la si conosce neppure intorno a lei. È un organo vivente del corpo del Cristo, ma non è oggetto di insegnamento. Come certi sacramenti, essa è una realtà nella vita della Chiesa e più precisamente nella comunione dei santi, prima di essere oggetto di dogma. A poco questa realtà, oscuramente sperimentata nella comunione dei santi, troverà la sua formula esplicita. Spiegando più ampiamente il mistero di Cristo, vi si scoprirà la funzione di Maria. Le prime espressioni di questa funzione, quelle che saranno chiarite in seguito, appaiono progressivamente a misura che si elaborano i Vangeli.

siccome a noi interessa in modo particolare parlare di Padre Marco come sostenitore della Immacolata Concezione di Maria, per questo dobbiamo rifarci al periodo post-tridentino, in particolare al secolo XVII, quello appunto in cui abbiamo detto poco fa è vivissima la disputa tra macolisti e immacolisti. Ma questo, chiamiamolo pure problema, si era posto molto tempo prima e se ne ha notizie, per esempio, nel contesto del conflitto tra Pelagio e Sant'Agostino. Pelagio aveva suscitato una eresia a proposito della funzione della grazia, aveva però dichiarato a proposito di Maria essere necessario riconoscerla senza peccato, mentre Sant'Agostino non è in grado di dare una formula così netta della santità di Maria, e ci troviamo nel 430 d.C. Ma verso la fine del VII secolo appare in Oriente una festa della Concezione di Maria, mentre in Occidente non compare nessuna festa in relazione a questo mistero. Ma la festa, importata probabilmente da qualche monaco venuto dall'Oriente, appare in Inghilterra dopo la metà del 1000, per scomparire quasi subito dopo, ma lascia un ricordo, una nostalgia, un rimpianto, e così questa festa nascerà di nuovo verso il 1127 o 28 e dall'Inghilterra passerà in tutta l'Europa con alterne vicende, finché negli ultimi anni del XVI secolo non comincia un nuovo slancio mariano.

Ecco, sempre il Laurentin, per disegnare questo slancio così forte che si verifica proprio alla fine del 1500 e nei primi decenni del 1600, secolo che ci interessa perché in questo secolo è vissuto e ha compiuto la sua missione padre Marco De Viano, ecco che René Laurentin, diciamo, parla a questo proposito di un movimento mariano, e per movimento lui intende, l'autore intende, un impulso collettivo, organico, spontaneo, che tende al rinnovamento e alla promozione di idee, di opinioni e di organizzazioni. E il movimento, dice, fa pensare appunto, ritorna all'immagine dell'ondata e della marea rispetto alla riva del mare. Dice sempre René Laurentin che c'è indubbiamente una spinta negativa, e cioè la preoccupazione di reagire ai dubbi elevati dal protestantesimo per vendicare l'onore della Vergine. Ma predomina senz'altro il desiderio di conoscere meglio la Vergine e di glorificarla in tutti i modi, e quindi bruscamente le pubblicazioni che sono dedicate a Maria si moltiplicano, il numero di opere pubblicate ogni anno sale rapidamente, e poi lentamente la parabola declina, come se l'impulso esauritosi si ripiegasse su se stesso.

Ecco, noi crediamo di fare davvero contento Padre Marco Daviano se velocissimamente parliamo un momento del dogma dell'Immacolata Concezione, perché di questa caratteristica, di questo privilegio di Maria, proprio Padre Marco era un convinto sostenitore. Ora, al termine anche dell'Antico Testamento, dice sempre René Laurentin, la purezza originale di Maria appare come la chiave di un enigma indecifrabile, apparentemente contraddittorio, i cui termini si trovano posti nella Bibbia stessa. Infatti si tratta di quello che vi è di più oscuro nel mistero della salvezza, e cioè l'amore di Dio per l'uomo peccatore. Il popolo, uscito dalla fede di Abramo, non è sfuggito alla dialettica del peccato. Questo popolo, che Dio aveva scelto come una sposa prediletta, secondo l'insegnamento dei profeti, è stato infedele, si è prostituito ai falsi dei, e tuttavia l'amore di Dio non dispera. Egli resta il più forte. Così si delinea, a partire da Osea, una misteriosa promessa. La sposa adultera Dio la riprenderà negli ultimi tempi come una fidanzata pura. Al termine di questa linea, nel Cantico dei Cantici, tutto il passato, tutti i rimproveri sono cancellati. Lo sposo Yahweh può dire alla fidanzata Israele: tutta bella tu sei, amica mia, e non v'è in te macchia alcuna. È un paradosso sconcertante. Come è possibile questo? Non per vie umane, ma per vie divine, per il passaggio di Israele alla Chiesa, che è una nuova creazione del popolo in Cristo Gesù. Ma al punto di partenza di questa ricapitolazione era necessario un germe puro, un pollone di grazia sul quale il fiore di esse potesse espandersi senza disgrazia. E questo secondo Isaia al capitolo 11. Un risorgimento quindi di purezza in cui il popolo potesse dar nascita al Dio suo Salvatore, venuto in mezzo a lui per le nozze escatologiche. Tale è il mistero di Maria, oggetto di tutto il favore della grazia, secondo il nome di grazia che le è stato dato dall'alto e che troviamo in Luca al capitolo 1, verso 28. È in lei che comincia la Santa Chiesa, ed è così che fin dalle origini Dio può dirle, non secondo una figura poetica, ma in tutta verità: tu sei bella e non v'è in te macchia alcuna. A questo mistero di rinnovamento, nella continuità della stirpe da salvare, di ricreazione per grazia, di ringiovanimento del popolo radicato nel peccato, la Chiesa ha dato una formula precisa, e l'8 dicembre 1854 Pio IX ha definito il punto più aspro del mistero di questi termini. In questi termini: nel primo istante della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio Onnipotente, e in vista dei meriti di Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, la Vergine Maria fu preservata ed esentata da ogni macchia di colpa originale.

Il dogma poi dell'Immacolato Concepimento di Maria, proclamato in terra dal Vicario di Cristo, veniva prodigiosamente sancito dalla Vergine stessa nella sua celebre apparizione di Lourdes, quando disse a Bernardetta: «Io sono l'Immacolata Concezione».

Per approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin puoi richiedere il libro È tempo di preghiera, edito da Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 43 43 o mandare una mail a voce nel deserto @libero.it.

0: O Maria, esperta di vera libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la rende libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di vera libertà, spezza le catene del conformismo, spezza le catene delle mode alienanti e tanto diffuse, spezza le catene della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini del successo. Aiutaci, Maria, ad usare la libertà per essere veramente liberi come te. Amen. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù che si sta avvicinando, e illuminato dall'alto esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Darci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Madre Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Madre Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. La famiglia è in pericolo, la famiglia è combattuta. Intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Immanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria.

0: Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre celeste, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, amore, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per
0: noi. Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega,
0: Vergine potente,
1: prega,
0: Vergine clemente,
1: prega,
0: Vergine fedele,
1: prega,
0: specchio della santità divina,
1: prega,
0: sede della sapienza,
1: prega,
0: causa della nostra gioia,
1: prega,
0: tempio dello Spirito Santo,
1: prega,
0: tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega,
0: porta del cielo,
1: prega,
0: sela del mattino,
1: prega,
0: salute degli infermi,
1: prega,
0: rifugio dei peccatori,
1: prega,
0: conforto dei migranti,
1: prega,
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega,
0: aiuto dei cristiani,
1: prega,
0: regina degli angeli,
1: prega,
0: regina dei patriarchi,
1: prega,
0: regina dei profeti,
1: prega,
0: regina degli apostoli,
1: prega,
0: regina dei martiri,
1: prega,
0: regina di tutti i cristiani,
1: prega,
0: regina delle vergini,
1: prega,
0: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Santo Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Vergine lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Maria, tu un giorno coraggiosamente lasciasti la casa di Nazaret per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Oggi le sofferenze si moltiplicano, l'indifferenza crea solitudine, l'egoismo chiude e imprigiona le persone. Quante Elisabette ci sono in giro, ma nessuno le soccorre. O Maria, tu a Cana di Galilea ti accorgesti del disagio che stava per sciupare una festa di nozze. Non facesti finta di non vedere, ma coraggiosamente offristi il tuo soccorso e la festa fu salva. Oggi la famiglia è combattuta, è perseguitata. Vieni in nostro soccorso, salva le nostre famiglie. Donna del primo passo, donna della tenerezza che si commuove, madre di misericordia, facci sentire il soccorso consolante del tuo cuore materno e aiutaci a soccorrere chiunque oggi abbia bisogno di noi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Quando vedete un disagio, quando vedete una Elisabetta abbandonata, fate come Maria, fate un primo passo, soccorrete. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico, disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il Spirito.
0: Dalla lettera agli Efesini. In ogni occasione pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per tutti i santi. E pregate anche per me, affinché quando apro la bocca mi sia data la parola per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla Costituzione conciliare e sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Oggi ci soffermiamo sulla dimensione ecclesiale della preghiera liturgica. Come suggerisce l'Apostolo Paolo, è lo Spirito Santo che ci insegna a pregare. Dal giorno di Pentecoste, lo Spirito abita la Chiesa, ispirando ogni sua attività, e in particolare la preghiera. La vita della prima comunità nata a Gerusalemme dopo la Pasqua di Gesù è vita nello Spirito donato dal Signore risorto. Da allora, dice il Concilio, la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile. Nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria, per virtù dello Spirito Santo. Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione. Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane, non avviene più la trasmissione della preghiera, mentre numerose persone rischiano di confonderla con una tecnica tra le altre, di natura psicologica e finalizzata al benessere personale. La preghiera, invece, in quanto dimensione fondamentale della nostra umanità, merita di essere riscoperta nella sua verità. La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza, e ciò rallegrava profondamente il Papa San Paolo VI, il quale, promulgando questo primo documento approvato dal Concilio Vaticano II, affermò: Dio al primo posto, la preghiera prima nostra obbligazione, la liturgia prima fonte della vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale. Nella Costituzione, infatti, il termine la preghiera designa tutta la liturgia. Questa prospettiva è decisiva perché ha orientato la riforma liturgica dandole come asse portante la partecipazione attiva dei fedeli. La liturgia è presentata anzitutto come il luogo dell'incontro, dell'iniziativa di Dio che si fa prossimo all'umanità nel suo Figlio, il Verbo fatto carne, unto dallo Spirito Santo, al quale possiamo rispondere per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo. Vale a dire grazie alla preghiera che Cristo, unito al suo corpo, eleva al Padre. Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa, inseparabile dall'Eucaristia, pervadesse profondamente, ravvivasse, guidasse ed esprimesse tutta la preghiera cristiana e alimentasse efficacemente la vita spirituale del popolo di Dio. Perché tale desiderio si realizzi, la liturgia delle ore chiede di essere sempre più accolta e vissuta nella vita ordinaria dei battezzati e delle comunità. A tante persone che vogliono imparare a pregare, in particolare ai catecumeni, essa può offrire il cammino e la scuola della preghiera cristiana. Ogni settimana e ogni giorno l'Eucaristia e la liturgia delle ore sono il respiro della vita della Chiesa che fa circolare lo Spirito Santo attraverso il suo corpo. In questa preghiera Cristo unisce a sé tutta l'umanità e se l'associa nell'elevare questo divino canto di lode. Così, di giorno in giorno, siamo associati sempre di più al mistero pasquale e conformati a lui. Afferma Sant'Agostino: quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da lui il Figlio. E quando preghi il corpo del Figlio, non separi da sé il proprio capo. Sia dunque lo stesso unico Salvatore del suo corpo, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, colui che prega per noi, che prega in noi e che è pregato da noi. Prega per noi come nostro sacerdote, prega in noi come nostro capo, è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo dunque in Lui la nostra voce e la Sua voce in noi. Legata all'Eucaristia, di cui prolunga la luce, la liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana. Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine. A mezzogiorno chiediamo la forza della fedeltà in mezzo alle fatiche. La sera, finito il lavoro, i vespri accompagnano il momento del tramonto. La notte ci addormentiamo affidandoci alla pace di Dio. Ogni ora è un atto di speranza. Durante il pellegrinaggio terreno, vegliamo, attendendo con tutta la Chiesa, il ritorno glorioso del Signore.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Vi proponiamo la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore su spiritualità dei laici, fondamenti e peculiarità.

Io ho articolato le cose che volevo dire in uno schema che è una scelta fra le tante che si potevano fare. Io parto brevissimamente ricostruendo quello che è stato un po' anche il dibattito post-conciliare sull'identità del laicato, sul ruolo del laicato, perché bisogna intendersi un attimo anche su questo termine, per poi dire alcune delle caratteristiche sostanzialmente hanno date intorno ad una domanda: si può ancora parlare di spiritualità laicale, semmai in che termini, per poi dire alcune appunto delle caratteristiche di questa spiritualità e per concludere con alcuni interrogativi che sono poi anche un modo di dire il punto a cui siamo, a che punto è giunta la riflessione. Partirei quindi dal dibattito sui laici, il laicato, la laicità dopo il concilio, per dire che nella stagione post-conciliare ad una sottolineatura del ruolo attivo che il laicato era chiamato a svolgere nella Chiesa, la famosa ora del laicato e l'ora del laicato che risuonava intorno agli anni del concilio, si è aggiunta una variegata serie di posizioni teologiche e pastorali che ha alimentato negli anni trascorsi un dibattito sufficientemente vivo, soprattutto negli anni 70 e 80, spesso solo teorico, comunque staccato da quella che era l'esperienza che andava sviluppandosi in quegli anni anche sotto forma di nuove realtà aggregative nel panorama ecclesiale. Lo Spirito del Signore ha indubbiamente mosso con il Concilio una varietà e una vivacità anche di carismi che hanno dato vita a formazioni anche nuove. Quindi, come dire, c'è stato un dibattito teologico anche non ricchissimo ma di una certa consistenza anche nel nostro paese, io proverò a richiamarlo, e accanto c'è stato lo svilupparsi di una serie di forme, di vitalità nuove, di presenze anche all'interno della Chiesa. Motivo di discussione e di confronto in forma sintetica è stato, per così dire, la critica che veniva rivolta comunemente alla riflessione teologica sull'identità e la funzione dei laici cristiani, una funzione che non sarebbe più adeguata, scriveva così un teologo in quegli anni, la ecclesiologia totale, cioè tutti siamo Chiesa, la Chiesa è fatta da tutti, il mettere in luce come appunto come il Concilio aveva fatto questa fondamentale caratteristica comune, sacerdozio universale dei fedeli, l'idea di fondo del laicato che non è tanto nel documento conciliare dell'apostolica Mactuositatem, quello dedicato al laicato, quanto in quel capitolo della Lumen Gentium che inserisce i laici in maniera forte, radicale, dentro l'unico popolo che è la Chiesa in cammino, e quindi vedere come nel capitolo sulla gerarchia o quello sul laicato si rimanda al capitolo sul popolo, tutti siamo parte di questo popolo. Ecco, questa sottolineatura che io richiamo così in maniera molto semplice, ma che è un portato della dottrina conciliare, ha sviluppato anche sul piano teologico un approfondimento che in gergo un po' tecnico va sotto il nome di teologia dell'ecclesiologia totale, sviluppatasi a partire proprio dal Vaticano II e che avrebbe mostrato infatti la non pertinenza del binomio clero laici sul quale la riflessione precedente della teologia del laicato poggiava. Si proponeva pertanto di applicare la categoria laicità non più a qualcuno, a una parte dei membri della Chiesa, ma alla Chiesa nella sua totalità. Ciò nonostante, come è stato notato, anche coloro che esprimevano critiche continuavano nei loro scritti a usare il termine laici per indicare i cristiani non ordinati. In sostanza la teologia del laicato che aveva visto, e ve lo faccio notare perché a me è un aspetto che ha sempre molto colpito, aveva visto sorgere una riflessione teologica sull'identità del laico nella Chiesa quando, al seguito della seconda metà dell'Ottocento, erano nate una serie di opere laicali, no? La primazione cattolica, l'opera dei congressi, il movimento cattolico nel suo insieme. La teologia non è staccata dalla realtà dei credenti, dalla vita dei credenti, e quindi l'insorgenza di questa presenza laicale organizzata, che aveva motivazioni anche storiche, rispondeva, c'è un famoso storico laico che la chiamava bracci secolari della Chiesa, no? La Chiesa non arrivava più con la sua realtà ecclesiastica a coprire il mondo, allora sollecitava i laici a coprire questa fetta, un tipo di lettura. Comunque l'insorgenza storica di un movimento laicale organizzato e al seguito la insorgenza di una riflessione teologica sull'identità del laico. Questa teologia del laicato, che aveva avuto il suo momento di massimo splendore fra gli anni 30 e gli anni 50,
è confluita nella dottrina conciliare, ma registra all'indomani del concilio come una battuta critica. Se tutti siamo cristiani a stesso titolo nella Chiesa, pur avendo doni e ministeri diversificati, allora è tutta la Chiesa che deve rappresentare la sua presenza nel mondo e non c'è più bisogno, dicevano anche, diciamo, lo sto riassumendo in maniera molto semplice, ma dico, dicevano alcune punte di questa riflessione, non c'è più bisogno di sottolineare il dato dei laici. Tutti siamo cristiani, no? E se volete, in quanto battezzati, e allora tutta la Chiesa è presente nel mondo e anima questa realtà.

Nel frattempo, negli anni Ottanta, vede la luce il nuovo codice di diritto canonico che dedica una serie di canoni in maniera particolare ai diritti e doveri dei laici e alla loro possibilità di aggregarsi nella Chiesa. Viene programmato un sinodo, come sappiamo, su vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, al termine del quale Giovanni Paolo II produce quell'importante documento, la Christi Fidelis Laici, che è una rilettura dell'insegnamento conciliare alla luce di quanto è emerso dai lineamenti del Sinodo, un po' in tutte le parti del mondo, e quindi è una puntualizzazione sul finire del secolo del ruolo dei laici nella Chiesa e nel mondo. Si ha così l'impressione di essere in una situazione fluida, in cambiamento. Da una parte una riflessione teologica, peraltro non tanto abbondante in materia, vuol lasciarsi dietro, come alle spalle, il retaggio di una ecclesiologia definita in termini tecnici gerarcologica, giuridica, cioè la Chiesa era organizzata in maniera gerarchica, no? E anche la funzione dei ministeri della Chiesa veniva ordinata in un certo modo, secondo un principio giuridico più che comunionale, no? E che sarebbe sottesa alla distinzione proprio clero-laici. Io ricordo, ma lo ricorderete anche voi, quante volte negli anni 70 e 80 queste due parole venivano affrontate anche in termini, non dico di rivendicazione, ma di confronto anche un po' conflittuale, no? Il mio ruolo, il mio spazio, il tuo spazio. E credo che dall'altra il linguaggio e la prassi ecclesiale non riescono a liberarsi degli antichi termini e forse della stessa visione. Da più parti si chiede ad esempio un superamento di questi termini ancora adesso. D'altra parte, sulla metà degli anni Ottanta si afferma la categoria della laicità. La categoria della laicità, secondo una definizione del teologo Bruno Forte, laicità sta a dire l'affermazione dell'autonomia e della consistenza del mondo profano in rapporto alla sfera religiosa. Si tratta cioè della mondanità del mondo. Laicità equivale in tal senso a secolarità, a riconoscimento cioè del valore proprio del seculum, del complesso di realtà, di relazioni, di scelte mondane che scandiscono l'esistenza quotidiana di ogni uomo, non solo dei laici, anche se evidentemente dei laici. Ed è intorno a questa categoria della laicità che nell'86 l'Università Cattolica celebra un importante nel 76 celebra un importante convegno a Verona sul tema proprio della laicità. Ed è su questo tema che avviene un confronto interessante tra alcuni teologi e alcune figure di laici particolarmente attenti a questa dimensione ecclesiale. La discussione ha alcuni accenti anche vivaci, soprattutto quando Giuseppe Lazzati, che veniva ricordato prima dal Vescovo, difende la prospettiva di un'indole secolare dei laici affermata dal Concilio e riproposta dal Magistero di quegli anni, di fronte proprio a questa prospettiva di ecclesiologia totale in cui verrebbero riassorbiti anche i laici. Come dire, c'è un'espressione, anche una sottolineatura da parte di Lazzati, ma anche da alcuni teologi, anche Canobbio in particolare, che si contrappone a quella che era un po' la scuola teologica della Facoltà Interregionale di Milano, con Pino Colombo, con una serie di Ambrosio, una serie di approfondimenti che escono proprio in quegli anni, che sottolinea questa diversità. Perché ve la ripropongo? Non per affrontarla, sarebbe un argomento particolare e forse, come dire, per addetti ai lavori, per persone particolarmente interessate, ma a me pare che questo richiamo valga la pena, perché l'identificazione tra laicità e incarnazione che in quel momento viene fatta da questo approfondimento teologico risulta uno dei problemi che abbiamo ancora davanti come problema aperto. Riassumeva